0: 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
2: Va ora in onda il racconto.
3: Hans Münch, il controverso uomo buono di Auschwitz, di Nicola Januale. Il 27 gennaio del 1995 ricorreva il 50° anniversario della liberazione di Auschwitz, ma l'orrore dell'Olocausto era ancora una ferita aperta nell'animo di Eva Moses Cohn, una delle bambine di Josef Mengele. In quella fredda mattina d'inverno era lì, nello stesso luogo dove era stata una cavia da laboratorio insieme a sua sorella gemella Miriam. Accanto a lei c'era Hans Münch, l'ex medico dell'SS che aveva salvato i suoi pazienti da una morte certa. Hans denunciò pubblicamente le barbarie della soluzione finale e ne accertò l'esistenza affinché nessun negazionista osasse contraddire quel triste capitolo di storia. Fra i presenti c'era Bruno Schirra, un giornalista tedesco di origine ebraica, e la storia di Hans lo colpì tanto nel profondo che volle incontrarlo per un'intervista. Da quel giorno il mito dell'uomo buono di Auschwitz, come lo avevano soprannominato nel dopoguerra, non fu più lo stesso. Hans Wilhelm Münch nacque il 14 maggio del 1911 a Friburgo in Brisgovia. Si appassionò alla scienza fin da bambino grazie all'influenza di suo padre Ernst, uno stimato fisiologo vegetale, e dopo il diploma studiò medicina nelle università di Tubinga e Monaco. Nel 1939 iniziò a esercitare la professione in Baviera, dove sostituì i dottori che nel frattempo erano partiti per il fronte. A quei tempi Hans era ambizioso e ingenuo, motivo per il quale tentò senza successo di unirsi alla Wehrmacht. In pratica c'era carenza di medici e i professionisti come lui erano una risorsa preziosa, ma la vita in periferia non lo entusiasmava e ne parlò con il suo vecchio compagno di università Bruno Weber. Weber lavorava all'istituto di igiene della Waffen-SS con sede a Berlino e gli raccontò che era in corso l'apertura di una filiale in Polonia, suggerendogli di iscriversi alle SS per non perdere l'opportunità di lavorarci. Hans accettò il consiglio e dopo 8 settimane di addestramento militare, nella primavera del 1943, ottenne il trasferimento all'istituto di igiene di Raschko, a circa 4 km da Auschwitz. Almeno in teoria il centro aveva una funzione molto semplice. Nel campo di Auschwitz c'erano frequenti epidemie che infettavano sia i prigionieri sia il personale e serviva qualcuno che studiasse un modo per evitare il propagarsi delle malattie tra i dipendenti tedeschi. Nella pratica però dovette assistere al processo di gassazione degli ebrei, firmare i documenti delle esecuzioni e soprattutto condurre esperimenti su cavie umane. Ma Hans non era propenso a farsi coinvolgere in quello che non era difficile riconoscere come un abominio. Voleva salvare le persone, non ucciderle. In laboratorio gli arrivavano uomini, donne e bambini da sottoporre a esperimenti su malattie come il tifo, la malaria o i reumatismi, e con l'aiuto di alcuni assistenti ebrei reclutati contro la loro volontà, studiò diversi espedienti che prevedevano delle iniezioni innocue e la falsificazione dei risultati dei test. Col senno di poi, il prigioniero Kurt Prager lo descrisse come un faro di umanità e bontà tra nient'altro che sciocchi e assassini. Per i suoi superiori Hans stava svolgendo un lavoro eccellente e fu coinvolto in alcune ricerche del famigerato blocco 10 di Auschwitz, dove Karl Klauberg e Horst Schumann eseguivano esperimenti sulla sterilità, mentre in gran segreto la ginecologa Gisela Perl cercava di salvare la vita delle internate incinte. Anche in quel caso Hans mise a repentaglio la sua incolumità e trovò un modo per agire nell'ombra. C'era l'usanza di mandare nelle camere a gas tutte le donne che non servivano più, ma Hans le tenne con sé e finse di effettuare dei lunghi esperimenti, ovviamente innocui, in cui, per ridurre al minimo il rischio di essere scoperto, raccomandava alle pazienti di simulare dolori e urla lancinanti. Agli inizi del 1944, il collega Edward Wirz gli chiese di occuparsi della selezione degli ebrei idonei al lavoro oppure di mandarli alle camere a gas. Per la prima volta si ritrovò invischiato in prima persona nella soluzione finale, ma non voleva essere l'artefice delle sofferenze altrui e inoltrò una lettera di rifiuto alla sede centrale dell'Istituto di Igiene. L'espediente funzionò, i superiori lo esonerarono dall'incarico e l'episodio non ebbe alcuna ripercussione sulla sua carriera, anzi, ottenne la promozione a Untersturmführer, il primo grado da ufficiale delle SS. Nell'estate del 1944 aiutò uno dei tanti pazienti che nel dopoguerra testimoniarono a suo favore. Il prigioniero Louis Michels, che soffriva di ulcera allo stomaco, si ammalò gravemente e Hans lo pose sotto la sua ala protettiva, curandolo e procurandogli del cibo, difendendolo dalle angherie dei soldati. Con l'approssimarsi della fine della guerra, lo incontrò un'ultima volta e gli diede un revolver da usare per la fuga. Poi, insieme alle altre SS, Hans abbandonò Auschwitz e trascorse 3 mesi nel campo di concentramento di Dachau. Dopo la caduta di Hitler, tornò nel suo villaggio natale, ma gli alleati lo catturarono e lo estradarono in Polonia, dove dal 24 novembre al 22 dicembre del 1947 fu uno dei 40 imputati del primo processo di Auschwitz. Il tribunale di Cracovia lo accusò di crimini contro l'umanità per aver infettato cavi umane con la malaria e aver effettuato iniezioni che causavano reumatismi. I capi di imputazione equivalevano a un biglietto di sola andata per il cappio, ma si fecero avanti diversi testimoni che perorarono la sua causa di innocenza. Alcune sopravvissute al blocco 10 di Auschwitz dissero che era un essere umano in uniforme delle SS, un uomo amichevole che sembrava stranamente fuori posto. Anche un suo vecchio assistente ai tempi dell'Istituto di Igiene, l'ebreo ungherese Mansfeld Geza, si aggiunse al coro e inviò a Cracovia un resoconto dettagliato sui finti esperimenti del dottor Münch. Il 22 dicembre del 1947 ci fu il verdetto. 21 imputati, come la famigerata Maria Mandel, furono condannati all'impiccagione, altri 18 a varie punizioni detentive e uno solo, l'innocente Hans Münch, tornò a casa senza essere stato macchiato con le colpe del nazismo. I giudici rilasciarono la seguente dichiarazione. Aveva un atteggiamento benevolo verso i prigionieri, li ha aiutati e quindi si è messo in pericolo. I racconti delle sue gesta gli valsero il soprannome di Uomo Buono di Auschwitz e negli anni successivi si impegnò in diverse attività di propaganda a favore del ricordo della Shoah. Nel 1948 aprì uno studio medico a Großhaupten e fra il 63 e il 65 svolse un lavoro di consulenza per i giudici del processo di Francoforte. Nel 1995 celebrò insieme a Eva Moses Kohr il 50° anniversario della liberazione di Auschwitz, ma all'improvviso la trama della sua vita cambiò. Nel 1997 il giornalista Bruno Schirra lo intervistò per la rivista tedesca Der Spiegel e l'incontro ebbe inizio con la visione di Schindler's List. Dopo le 3 ore della pellicola di Spielberg, Schirra diede il via alle domande e Hans fornì delle risposte che erano in totale contraddizione con ciò che lui stesso rappresentava agli occhi della comunità internazionale. Dinanzi a uno Schirra inorridito, Hans espresse tutta la sua simpatia per Josef Mengele, negò un possibile coinvolgimento del collega negli esperimenti sui bambini e ne lodò le capacità. Ma in quella controversa intervista, l'uomo buono di Auschwitz manifestò anche una spiccata vena antisemita. L'articolo uscì nel 1998 e fece scalpore, ma in quello stesso anno Hans continuò a scavarsi la fossa da solo nel corso di un'intervista alla radio francese France Inter, dove giustificò la soluzione finale e rilasciò dichiarazioni denigratorie nei confronti dei Rom e dei Sinti. Suo figlio Dirk provò a limitare i danni. Spiegò che da circa 2 anni suo padre soffriva di demenza senile e che nel caso del colloquio con Schirra la visione di un film di oltre 3 ore lo aveva reso meno lucido del solito. E in effetti di lì a poco Hans finì in ospedale, dove i medici gli diagnosticarono l'Alzheimer, ma ormai l'opinione pubblica aveva letto e sentito le sue dichiarazioni e il ministro di giustizia bavarese avviò un'indagine preliminare in cui lo si sospettava di aver partecipato alle selezioni dei prigionieri e condotto esperimenti letali su cavie umane. I giudici chiesero a Der Spiegel di consegnare i nastri originali dell'intervista di Schirra e consultarono i documenti del processo del 47, ma il caso fu archiviato nel gennaio del 2000 per i problemi di salute mentale dell'imputato. Anche in Francia le parole di Hans ebbero delle ripercussioni e la Corte di Parigi lo mise sotto processo per aver incitato all'odio razziale e minimizzato i crimini contro l'umanità nell'intervista radiofonica del 98. Grazie a una perizia medica, l'ormai incosciente dottor Münch si guadagnò la soluzione nel giugno del 2000, ma a maggio del 2001 i giudici riaprirono il caso e si giunse a un verdetto di colpevolezza. Poiché l'imputato era un 89enne affetto da Alzheimer, il pubblico ministero rinunciò alla condanna e Hans morì pochi mesi dopo, il 6 dicembre del 2001. Nel 2005 Schirra pubblicò un nuovo articolo su un altro quotidiano tedesco, il Die Welt, e rivelò che dopo il pezzo del 98, un uomo di nome Imre Gönczi lo aveva contattato perché diceva di conoscere il vero volto di Hans Münch. Imre, o Emmerich, come lo chiamava Hans ai tempi dell'Istituto di Gene, era stato una delle sue cavie per gli esperimenti sui reumatismi. Col suo intervento Imre fornì una versione dei fatti molto diversa di quelle che erano state le gesta di Hans all'Istituto di Igiene e lo descrisse come un uomo che in realtà aveva svolto e come il suo dovere di medico nazista, anche se in parte. Ancora una volta le parole di Schirra furono durissime e nel suo articolo sentenziò un lapidario: ho appreso in seguito che le tue vittime non potevano dire cose cattive su di te. Le tue vittime erano morte. Sei per i prigionieri che aveva salvato. Hans Münch era l'uomo buono di Auschwitz. Per un giornalista di origine ebrea e una sua vecchia cavia, era solo uno dei tanti carnefici che avevano onorato la divisa con la svastica.

0: Il racconto.
1: Andrea Camilleri. Xenia. Un giorno Paolo ricevette una telefonata da un suo collega e amico, Piero, che aveva uno studio dentistico a Varese. Lo invitava al solito ristorante l'indomani sera. Paolo accettò, anche perché era da circa 5 mesi che non si vedevano. Piero capitava ogni tanto a Milano e, se potevano, andavano a cena insieme. In quelle occasioni, immancabilmente, il loro primo argomento cadeva sui ricordi dei tempi dell'università. Erano stati compagni di corso, poi passavano a parlare del loro presente. Ambedue non si potevano lamentare della carriera che avevano fatto. Poco più che quarantenni, erano, rispettivamente a Milano e a Varese, titolari di lussuosi studi affermati. Avevano una ricca ed esclusiva clientela e possedevano un ottimo conto in banca. Quindi il presente nei loro discorsi era costituito dalle donne. Piero era sposato e padre di un figlio di 5 anni, ma era un impenitente donnaiolo e raccontava all'amico le sue numerose avventure. Paolo invece era scapolo, però aveva una lunga e travagliata relazione con una signora sposata e di cui si credeva innamorato. E anche lui confidava all'altro le sue pene d'amore. Quella sera Piero saltò i preliminari ricordi universitari e arrivò subito al presente. Raccontò all'amico come più di 4 mesi prima gli fosse comparsa in studio un'apparizione di sogno, una 25enne ucraina di nome Xenia, alta, capelli color grano maturo, gambe lunghe e perfette, seni che era meglio non ripensarci, la quale gli aveva consegnato una lettera del professor Panzani, che era stato loro docente all'università e col quale Piero si era mantenuto in buoni rapporti. Il professore chiedeva all'ex allievo il favore di assumere la ragazza, figlia di un collega ucraino suo amico, quale assistente alla poltrona, in attesa che si diplomasse come igienista dentale. Xenia esibì il permesso di soggiorno e altri documenti tutti in regola, comprese le entusiastiche attestazioni di 3 studi dentistici, 2 ucraini e 1 italiano, dove la ragazza aveva in precedenza prestato la sua opera. Piero l'avrebbe assunta anche se, condannata all'ergastolo per strage terroristica, fosse evasa da un carcere di massima sicurezza. A farla breve, Xenia, una settimana dopo, aveva preso servizio. Varcava la soglia del discreto appartamentino da Piero affittato all'uopo e da quel momento ne era diventata l'unica visitatrice perché, come spiegò Piero all'amico, in primo luogo di lei si era innamorato follemente e ne veniva ricambiato sia pure con un grado di minor follia e in secondo luogo perché nell'intimità Xenia era esaustiva. Un, diciamo così, colloquio con lei ti lasciava almeno 24 ore completamente afono. Inoltre, frequentandola, Piero aveva scoperto in lei altre virtù, quali la dolcezza del carattere, la bontà, l'altruismo, il disinteresse e soprattutto un agire sempre improntato alla massima lealtà. Non solo una splendida amante, dunque, ma una compagna sulla quale poter contare. Tutto era filato liscio fino a 3 giorni prima. Un cumulo di circostanze avverse aveva fatto sì che i due, per circa una settimana, non avessero potuto incontrarsi. Quella maledetta sera, Piero congedò l'addetta al ricevimento dei pazienti, che era in possesso della chiave dello studio, dicendole che avrebbe provveduto lui a chiudere. Appena rimasero soli, i due provvidero a soddisfare immediatamente la fame arretrata sul divano della camera d'attesa. non sapevano che il destino tramava contro di loro. La moglie di Piero si era infatti accorta che il marito aveva dimenticato le chiavi a casa e quindi si preoccupò di portargliele di persona, dato che la loro abitazione era poco distante. Arrivò, aprì, entrò, vide, urlò, svenne. La conclusione fu l'immediato licenziamento di Xenia. «E ora», disse Piero, «entri in ballo tu. Faccio appello alla nostra amicizia. Assumi tu, Xenia, ma la devi tenere con te come tua assistente alla poltrona. Di te mi fido. Io intanto mi organizzo in modo di poterla venire a trovare qui a Milano almeno una volta alla settimana. Guarda, sono disperato. Non posso lasciarla». E aggiunse cupo in viso: «In caso contrario, sono deciso ad abbandonare moglie e figli e ad andarmene a vivere con lei». Paolo accettò, più che altro nel timore che l'amico mandasse a rotoli la famiglia. Rimasero d'accordo che Piero si sarebbe fatto vivo al massimo entro 4 giorni. Il giorno appresso Xenia si presentò allo studio. Era addirittura più bella di come Piero l'aveva descritta. Da subito la presenza di Xenia operò un notevole cambiamento nel comportamento dei pazienti. Paolo notò che quelli che sapeva essere tra i più paurosi e apprensivi, quelli che bastava il rumore del trapano per mandarli in un bagno di sudore, appena Xenia, sorridente, si chinava per mettere loro il bavaglino, portando di necessità l'ampia scollatura a pochi centimetri dai loro occhi, assumevano un atteggiamento intrepido di gente rotta a tutto. Viceversa, i più coraggiosi ora si comportavano da bambini, pretendendo che Xenia facesse loro sciacquare la bocca, prima riempiendosela dal bicchiere tenuto da lei e dopo sputavano nella bacinella mentre lei sorreggeva loro la testa. Dopo 6 giorni che non riceveva notizie da Piero, Paolo ne domandò a Xenia, la quale gli rispose che neanche lei ne sapeva niente. Aggiunse che Piero si era raccomandato che lei non lo chiamasse. Rimase interdetto. Non gli pareva un agire coerente a una cieca passione. Cosa poteva essere accaduto? Perciò l'indomani mattina telefonò a Varese, allo studio di Piero. E quello, affannosamente, gli spiegò che non poteva muoversi, che la moglie lo teneva sotto stretto controllo, che aveva delle sue spie anche sul posto di lavoro, che aveva minacciato il divorzio. Che questa eventualità avrebbe significato la rovina, perché i soldi per lo studio glieli aveva dati la moglie. Che per carità dicesse a Xenia di pazientare, che avrebbe prima o poi trovato una soluzione. Con molta cautela, Paolo riferì tutto a Xenia, la quale lo guardò, gli sorrise e disse: «Me l'aspettavo. Non rischierà mai più di litigare con la moglie». Non pareva addolorata, anzi. Proseguì: «Come dite voi in Italia? Morto un papa, se ne fa un altro». E lo baciò teneramente all'angolo della bocca, indugiando un po' più del giusto. Così Paolo capì di essere diventato papabile. Per qualche giorno si mostrò indifferente, anche perché gli pesava fare un torto a Piero, ma non riusciva a dimenticare la carezza di quelle morbide labbra sulla sua pelle. Poi, nemmeno a farlo apposta, 5 giorni dopo quel bacio, la situazione con la donna della quale si credeva innamorato precipitò per ragioni risibili.

cosa a casa sua. Dopo quella notte non si lasciarono più. Poi, un mese dopo che stavano insieme, Paolo le chiese di sposarlo, ma Xenia rifiutò. Paolo, disperato, voleva sapere le ragioni. Xenia si ostinò nel rifiuto. Alla fine la vinse Paolo. Xenia gli disse che lo faceva per lealtà nei suoi riguardi. Lui non se n'era accorto, ma lei era incinta. Doveva essere stato l'ultima volta che si era vista con Piero, quella maledetta notte nello studio. Per Paolo fu un brutto colpo. Ma nello stesso momento in cui Xenia gli faceva quella rivelazione, egli capiva che non avrebbe potuto vivere senza di lei. Si sposarono civilmente dopo 3 mesi, alla presenza dei soli testimoni. Lo stesso giorno del ritorno dal breve viaggio di nozze, nel pomeriggio Paolo passò dallo studio che aveva affidato ad un collega. Aveva detto a Xenia che sarebbe tornato verso le 8 per portarla fuori a cena. Invece tornò con un'ora di anticipo. Entrò, sentì Xenia che parlava al telefono. «Non te l'avevo detto che avrebbe funzionato? Ora è lui ufficialmente il padre del bambino. Tutto è a posto. Piero, amore mio, quando ci vediamo? Io a stare così a lungo senza di te... Mi sento morire.

0: Avete ascoltato Il racconto. Il racconto.
1: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

siamo fatti anche noi della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni. E nello spazio e nel tempo d'un sogno è racchiusa la nostra breve vita. William Shakespeare.

0: storia e segreti dell'antico Egitto. 6 puntate originali per conoscere meglio una delle civiltà più affascinanti ed enigmatiche della storia. I grandi faraoni, i miti, le leggende, le guerre, i monumenti, le tradizioni di un popolo che ha lasciato un'impronta indelebile nella storia dell'umanità.
1: Storia e segreti dell'antico Egitto. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
3: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Verrà un giorno in cui i nostri ricordi saranno la nostra ricchezza. Paul Geraldi.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: L'unico consiglio che una persona può dare a un'altra sulla lettura è di non accettare consigli, di seguire il proprio istinto, di usare la propria testa, di arrivare alle proprie conclusioni. Virginia Woolf.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
2: Va ora in onda
3: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
4: Dalla rivista Focus. Quanti vaccini possiamo tollerare? Di fronte al moltiplicarsi delle vaccinazioni e alla necessità di nuove dosi per Covid-19, ci si chiede se il nostro corpo regga. Ecco perché la risposta è sì. Di Margherita Fronte. Prima dose, seconda dose, terza dose e poi il vaccino contro l'ultima variante da fare magari assieme all'antinfluenzale, senza dimenticare i richiami per tetano e difterite ogni 10 anni e tutta la serie di vaccinazioni somministrate ai bambini da 0 a 6 anni. Il calendario del Ministero della Salute ne prevede ben 14 fra obbligatorie e facoltative, da fare in 2 o 3 dosi e inoculate spesso in contemporanea. Gli adolescenti poi ne aggiungono altre 6. I medici ripetono spesso di non esagerare con i farmaci. Perché allora dovremmo farlo con i vaccini? Non rischiamo di sovraccaricare il nostro sistema immunitario? La questione del sovraccarico immunologico non nasce con i vaccini contro Covid-19. Molto prima della pandemia, di fronte al moltiplicarsi delle possibilità offerte in età infantile, si era già fatta strada l'idea che il sistema immunitario, il cui ruolo è proprio quello di combattere gli agenti infettivi, potesse in qualche modo risentirne. Tuttavia, come ha osservato un recente articolo apparso sul British Medical Journal, il concetto di sovraccarico immunologico non è ben definito neppure da chi lo propone. Solitamente, comunque, ci si riferisce al timore che più vaccini somministrati contemporaneamente risultino meno efficaci, oppure che il sistema immunitario iperstimolato non sia in grado di rispondere ad altre malattie, soprattutto nel periodo che segue la vaccinazione. Entrambe le ipotesi sono state smentite. Per esempio, studi clinici ed epidemiologici hanno trovato che la trivalente contro morbillo, parotite e rosolia determina una buona risposta del sistema immunitario a tutte e 3 le malattie e che nei 90 giorni che seguono la somministrazione il rischio di sviluppare altre infezioni non aumenta. Inoltre, non è stata rilevata nessuna interferenza fra questo vaccino e altri somministrati in concomitanza, che restano efficaci esattamente come se fossero eseguiti a distanza di tempo. Una ricerca pubblicata nella rivista medica JAMA nel 2018, condotta su 1 migliaio di bambini, ha confermato che il rischio di contrarre infezioni gravi e non coperte dai vaccini non è influenzato dallo stato vaccinale. Il sistema immunitario, insomma, non sembra soffrire di questo presunto sovraccarico. Del resto, fin dalla nascita è in grado di gestire naturalmente e senza problemi una quantità esorbitante di stimolazioni, spiega Maria Rescigno, capo dell'unità di immunologia delle mucose e microbiota all'Istituto Humanitas di Rozzano, Milano. L'esposizione inizia già con la nascita, quando il bambino passa dall'ambiente sterile dell'utero al canale del parto e incontra la miriade di batteri che formano il microbiota materno. Nel 2002, uno studio che è ormai diventato un classico, pubblicato dalla rivista Pediatrics, provava con i numeri a rispondere ai dubbi dei genitori preoccupati. Calcolando la quantità di linfociti nel sangue dei bambini e valutandone l'attività, stimava che la somministrazione in contemporanea di ben 10.000 vaccini terrebbe occupato appena lo 0,1% del sistema immunitario. Nessuno ovviamente si sognerebbe mai di farlo, anche perché non esistono 10.000 vaccini, ma la cifra ci mette di fronte a un fatto. Le vaccinazioni rappresentano una goccia nel mare delle stimolazioni che le nostre difese naturali gestiscono quotidianamente. La situazione non cambia crescendo. Anche da adulti siamo continuamente esposti a moltissimi agenti esterni e non è quindi un problema immunizzarsi in contemporanea contro più malattie, risponde la Rescigno. Riguardo al Covid, anzi, l'idea che si fa strada è proprio quella di somministrare in un'unica seduta il vaccino contro la variante che sarà in circolazione e quello contro l'influenza stagionale. Sarebbe un risparmio di tempo e di costi e, a livello immunitario, la risposta all'antinfluenzale risulterebbe potenziata per via degli adiuvanti contenuti nel vaccino anti-Covid. Gli adiuvanti sono sostanze che aumentano l'efficacia, nota del redattore. La contemporaneità delle somministrazioni, peraltro, è stata prevista già quest'anno da una circolare congiunta emanata a ottobre dal Ministero della Salute, dall'AIFA e dall'Istituto Superiore di Sanità. A quanto pare, dunque, i dati suggeriscono di preparare il braccio. E tuttavia, prosegue Rescigno, non sempre le dosi aggiuntive servono davvero. Per capire quante e quando dovremmo farne, occorre ripassare qualche nozione di base. I vaccini fanno in modo che il sistema immunitario entri in contatto con un pezzetto dell'agente infettivo, chiamato antigene. Quelli tradizionali introducono l'antigene direttamente nel sangue. I più moderni, come i vaccini a mRNA, spingono le nostre cellule a produrlo. Le due vie portano allo stesso risultato. La prima dose stimola una risposta iniziale e la sintesi di anticorpi, spiega l'esperta. La seconda aumenta la risposta e il booster, il richiamo, la consolida, potenziando in particolare la produzione dei linfociti della memoria, le cellule che restano nell'organismo, pronte a entrare in azione se l'agente infettivo dovesse attaccare in futuro. La terza dose, quindi, non è una eccezione nelle vaccinazioni. È infatti necessaria per quasi tutte quelle già approvate. La situazione cambia con l'eventuale quarta dose. Non sappiamo quanto dura l'immunità al Covid dopo il booster. Se calasse, dovremmo certamente rivaccinarci, prosegue Rescigno. Se viceversa il vaccino restasse efficace per anni, potrebbero doverlo ripetere soltanto le persone che hanno malattie che comprendono la funzionalità del sistema immunitario. C'è poi l'incognita delle varianti. Per prevenirne la formazione, Dovremmo immunizzare contemporaneamente tutto il mondo. Un sogno, più che un'ipotesi realistica. Le nuove varianti, quindi, arriveranno e potrebbero essere coperte dai vaccini precedenti oppure no. In quest'ultimo caso, dovremo aggiornarli, conclude Rescigno. Per la variante Omicron, l'iter è in corso e già nei prossimi mesi avremo vaccini ad hoc. Infatti, anche se i preparati utilizzati nell'anno che è appena trascorso restano efficaci nel prevenire le forme gravi della malattia, da più parti si sollecita la formulazione di nuovi vaccini che siano più efficaci nel prevenire il contagio, debellando anche le forme lievi.
3: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Da ANSA High Tech. Skype, l'AI traduce le chiamate col timbro della voce di chi parla. Microsoft lancia True Voice, che abbatte le barriere linguistiche. Skype lancia True Voice, una funzione che sfrutta l'intelligenza artificiale, AI, per tradurre in altre lingue le chiamate vocali tra utenti. La novità è che, a differenza di alcuni software odierni, la sintesi vocale non è robotica, ma utilizza un timbro vicino a quello di chi parla, per rendere la comunicazione più naturale, anche quando a parlare sono persone di nazionalità differenti. Microsoft definisce True Voice un enorme passo avanti per Skype, poiché consente a persone che parlano lingue diverse di comunicare facilmente. Al momento le uniche lingue supportate sono inglese, spagnolo, francese, tedesco e cinese. In futuro ne saranno aggiunte delle altre. Skype era già in grado di rilevare automaticamente lingue diverse e avviare la traduzione del testo e audio, ma usando appunto un sistema robotizzato che permetteva di raggiungere lo scopo della comprensione con poca enfasi rispetto all'audio. Con True Voice si fa un passo ulteriore verso l'abbattimento delle barriere linguistiche tra gli utenti. La funzionalità, una volta disponibile, sarà visibile anche attraverso le app mobili di Skype, seguendo il menu Altro e poi Traduci nel riquadro basso della finestra della chiamata in corso. Microsoft ha spiegato come funziona il campionamento dell'intelligenza artificiale, che mima il parlato dell'utente senza registrare e conservare l'audio delle parole. Skype usa l'intelligenza artificiale per rilevare automaticamente le lingue parlate durante una videochiamata e tradurle in tempo reale. Questo viene fatto utilizzando una combinazione di tecnologia di riconoscimento vocale ed elaborazione del linguaggio naturale che sono in grado di comprendere e interpretare le parole pronunciate e tradurle nella lingua desiderata. Inoltre, se si attiva l'uso della voce naturale, utilizzeremo l'intelligenza artificiale per campionare le parole e ottimizzare la traduzione in modo che suoni uguale, rendendo la conversazione più umana.
3: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
6: Da scienzeenotizie.it. Scienziati identificano la sostanza che potrebbe aver innescato la vita sulla Terra. Di Lucia Petrone. Un team di scienziati della Rutgers, dedicato a individuare le origini primordiali del metabolismo, un insieme di reazioni chimiche fondamentali che per prime hanno alimentato la vita sulla Terra, ha identificato parte di una proteina che potrebbe fornire agli scienziati indizi per capire com'è nata la vita sulla Terra. La ricerca pubblicata su Science Advances ha importanti implicazioni nella ricerca della vita extraterrestre, perché offre ai ricercatori un nuovo indizio da cercare, ha affermato Vikas Nanda, ricercatore presso il Center for Advanced Biotechnology and Medicine, KBM, di Rutgers. Sulla base di studi di laboratorio, gli scienziati di Rutgers affermano che uno dei candidati chimici più probabili che ha dato il via alla vita era un semplice peptide con due atomi di nickel che chiamano Nickelback. Non perché abbia qualcosa a che fare con la rock band canadese, ma perché la sua spina dorsale è l'azoto. Gli atomi legano due atomi critici di nickel. Un peptide è un costituente di una proteina formata da pochi blocchi elementari, noti come amminoacidi. Gli scienziati ritengono che tra 3,5 e 3,8 miliardi di anni fa ci sia stato un punto di svolta, qualcosa che ha dato il via al cambiamento dalla chimica prebiotica, le molecole prime della vita, ai sistemi viventi e biologici, ha detto Nanda. Riteniamo che il cambiamento sia stato innescato da alcune piccole proteine precursori che hanno eseguito passaggi chiave in un'antica reazione metabolica. E pensiamo di aver trovato uno di questi peptidi pionieri. Gli scienziati che conducono lo studio fanno parte di un team guidato da Rutgers chiamato Evolution of Nanomachines in Gasspheres and Microbial Ancestors, Enigma, che fa parte del programma Astrobiology della NASA. I ricercatori stanno cercando di capire come le proteine si siano evolute per diventare il catalizzatore predominante della vita sulla Terra. Quando perlustrano l'universo con telescopi e sonde alla ricerca di segni di vita passata, presente o emergente, gli scienziati della NASA cercano specifiche biofirme, note per essere fioriere di vita. I peptidi, come il Nickelback, potrebbero diventare l'ultima firma biologica impiegata dalla NASA per rilevare i pianeti sul punto di produrre vita, ha detto Nanda. Una sostanza chimica stimolante originale, hanno ragionato i ricercatori, dovrebbe essere abbastanza semplice da potersi assemblare spontaneamente in una zuppa prebiotica. Ma dovrebbe essere sufficientemente attivo chimicamente per possedere il potenziale per prendere energia dall'ambiente, per guidare un processo biochimico. Per far ciò, i ricercatori hanno adottato un approccio riduzionista. Hanno iniziato esaminando le proteine contemporanee esistenti, note, per essere associate ai processi metabolici. Sapendo che le proteine erano troppo complesse per essere emerse presto, le hanno ridotte alla loro struttura di base. Dopo sequenze di esperimenti, i ricercatori hanno concluso che il miglior candidato era Nickelback. Il peptide è composto da 13 amminoacidi e lega due ioni di nickel. Il nickel, ragionavano, era un metallo abbondante nei primi oceani. Quando sono legati al peptide, gli atomi di nickel diventano potenti catalizzatori, attirando ulteriori protoni ed elettroni e producendo idrogeno gassoso. L'idrogeno, ragionavano i ricercatori, era anche più abbondante sulla Terra primordiale e sarebbe stato una fonte di energia fondamentale per alimentare il metabolismo. Questo è importante perché, mentre ci sono molte teorie sulle origini della vita, ci sono pochissimi test di laboratorio reali di queste idee, ha detto Nanda. Questo lavoro dimostra che non solo sono possibili semplici enzimi metabolici proteici, ma che sono molto stabili e molto attivi, rendendoli un punto di partenza plausibile per la vita.
3: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
7: Dalla rivista Psicologia Facile. Si può prevenire la depressione? La difficile convivenza con un male sotterraneo che mina l'esistenza e inibisce il benessere. Di Massimiliano Stramaglia. La parola depressione indica una patologia. Molti fraintendono il significato di questo termine medico, confondendolo con uno stato d'animo cupo, accompagnato da un senso di chiusura o ripiegamento in se stesso, perpetuato con un atto volontario da parte di un soggetto passivo o poco responsabile. La verità è ben altra. È necessario comprendere che la depressione è un disturbo del tono dell'umore, degli affetti e degli stati emotivi. Non a caso, infatti, si usa l'espressione «il soggetto è a terra», sottolineando il parallelo con deprimersi, che significa, per l'appunto, buttarsi giù. Va inoltre sottolineato che la depressione nasce sempre da un'emozione e ha un impatto emotivo molto grande. Le emozioni maggiormente coinvolte sono la paura di essere inadeguati e la rabbia di non sentirsi mai all'altezza. Dietro una depressione, inoltre, si nasconde un sentimento di abbandono, di perdita o una ferita affettiva. Eppure, nonostante queste peculiarità comuni, ogni depressione è un caso a sé stante. Ad esempio, sappiamo che esiste una relazione fra l'essere depressi e l'essere figli di genitori depressi. Non sappiamo se ciò dipenda da una predisposizione naturale o da ragioni di ordine culturale, come per esempio dal modo in cui i nostri genitori ci hanno educati, ma come ogni altra malattia, ciascuno di noi manifesta un personale corredo di sintomi in maniera soggettiva. Dunque, per capire a fondo il problema, è necessario interrogare i soggetti direttamente, analizzando i loro vissuti e i contesti in cui si muovono. Ogni depressione, infatti, è una storia personale in cui si intrecciano dati biologici, chimici e culturali, ed è solo all'interno di una narrazione condivisa che è possibile curare il paziente, evitando il rischio, sempre presente, di ricadute. È questa la ragione per cui la medicina narrativa, attenta alla storia del sofferente e alle modalità attraverso le quali l'ammalato racconta del suo male, sta prendendo piede a livello internazionale. La depressione colpisce proporzionalmente più le donne, sia per motivi biologici che socioculturali, come la tradizionale disparità di genere, che costituisce uno dei motivi di stress più dolorosi per il sesso femminile. La sua più tragica impronta è data dal fatto che può presentarsi più volte nell'esistenza di un individuo e sotto forme diverse. Essere stati depressi espone al rischio di esserlo nuovamente in misura maggiore rispetto a quanti non hanno mai sofferto di questo disturbo. Per tale motivo è importante imparare a riconoscere ed evitare la personale zona di rischio, ovvero lo spazio psicologico all'interno del quale si creano le premesse e le condizioni per lo sviluppo della malattia mentale. Ognuno di noi ha una tolleranza al rischio che varia da un soggetto all'altro. È fondamentale riconoscerne i segnali per fare in modo di prevenire l'insorgere del male. A puro titolo d'esempio, citiamo alcuni fattori di protezione contro la depressione: la cura della salute intestinale, astenersi dai contesti competitivi prediligendo quelli cooperativi, imparare a festeggiare i piccoli e grandi successi, mangiare sano, rimanere in contatto con la natura, fare attività fisica, leggere libri, coltivare curiosità intellettuale, avere una buona vita sessuale. Infine, per quanto possibile e se adulti, sarebbe opportuno evitare persone emotivamente tossiche, ovvero le persone giudicanti, non riconoscenti e astiose, compresi gli eventuali familiari con tali caratteristiche. In questo modo possiamo scongiurare sofferenze inutili, nel senso che il dolore da esse provocato non serve a nulla. Non tutti però sono a favore della prevenzione del male di vivere, perché si temono nuovi e ingenti investimenti nell'ambito delle tecnologie farmaceutiche o strumentalizzazioni culturali di varia entità. È la stessa Organizzazione Mondiale della Sanità, tuttavia, a spiegare che si deve approfondire la conoscenza della depressione allo scopo di limitarne i danni. Per uscire dal vortice della malattia risulta particolarmente importante il dialogo, esplicitando senza remore il disagio avvertito. Questa confidenza, però, deve essere indirizzata a qualcuno di cui ci fidiamo, di persona, evitando i social network. Se nella nostra sfera di amicizie o dei familiari non identifichiamo nessuno in grado di comprendere il nostro stato d'animo, sarà opportuno chiedere al medico di famiglia, che ha tutte le competenze, per suggerirci un'eventuale cura farmacologica in base alla nostra anamnesi. L'esercizio fisico, come detto prima, è una buona cura. Una passeggiata consente il movimento, l'osservazione e l'incontro. Tre forme di apertura rispetto alla chiusura coatta in cui ci vincola la depressione. Scrivere un diario è utile per prendere le distanze dalla parte depressa e fare emergere, fra le righe, la parte vitale residua, ovvero la voglia di vivere che è insita in ognuno di noi. Infine, educarsi all'autoironia, non prendersi troppo sul serio, imparare a ridere delle avversità, costituiscono atteggiamenti che preservano dal decadimento e dal degrado mentale, oltre a essere sinonimi di intelligenza.
3: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.

volta. Un malato che porta una catena al collo, tutto nudo in uno stanzino, e la catena attaccata a un albero nel cortile. E tutto questo per 7 anni. Aspettava solo di morire. Si sente ancora tutta la sua indignazione mentre racconta uno dei tanti episodi che ha vissuto in oltre 35 anni di lavoro infaticabile accanto alle persone più neglette, rifiutate, scartate, i malati mentali. Grégoire Haung Bonhon, 65 anni, originario del Benin, non è uno psichiatra. Non ha nemmeno una formazione medico-sanitaria. È un ex meccanico, ma è diventato non solo un grande esperto, ma una delle persone che in Africa occidentale più si è impegnata accanto a questi malati, per aiutarli nella loro malattia, ma anche per spezzare le catene reali e simboliche che li condannano a vivere in condizioni al limite dell'umano, e a volte anche oltre. Ovunque vado, dice Grégoire, faccio sempre la stessa domanda. Qual è il crimine che i malati mentali hanno commesso? Che cosa hanno fatto di male? È quello che racconta anche nel libro di Rodolfo Casadei, Grégoire, quando la fede spezza le catene, pubblicato dalla EMI. I malati mentali, dice con convinzione, non sono persone pericolose. Non sono né stregoni né violenti. Bisogna saper interpretare i loro gesti. Racconta di uno di loro apparentemente minaccioso. Poi, però, quando mi sono avvicinato a lui, quando l'ho ascoltato e accompagnato, quando gli ho dato fiducia, a un certo punto si è confidato. Mio padre mi ha abbandonato. Mia madre mi ha abbandonato. Tu per me ora sei come un padre. L'interesse e la preoccupazione di Grégoire per le condizioni di vita dei malati mentali risale agli anni Ottanta. A quel tempo, in Costa d'Avorio, dove mi ero trasferito per lavoro, c'erano solo 2 ospedali psichiatrici, in un paese che conta più di 20 milioni di abitanti. E se non hai i soldi, non ti fanno neppure entrare. In Benin, dove sono nato, c'è un solo ospedale psichiatrico. Ed è la stessa cosa. Se non hai i soldi, non ti ricevono. Da lì l'idea di fare qualcosa. La sua però è una motivazione che va oltre l'interesse sociale. Dopo una crisi religiosa molto forte e un'esperienza di conversione vissuta durante un pellegrinaggio in Terra Santa, sente sempre di più il desiderio di servire gli ultimi tra gli ultimi. Tornato in Costa d'Avorio nel 1983, fonda l'associazione San Camillo dell'Ellis, ispirandosi a una frase del santo. «I malati sono la pupilla e il cuore di Dio, rispettateli». Prima di allora, racconta Grégoire, ricordando l'incontro con uno di loro, «avevo notato quel genere di persone altre volte, ma guardavo senza vedere». Quella volta l'ho visto per davvero. Mi sono detto, eccolo il Cristo che cerco nelle chiese e invoco nelle preghiere. È qui davanti a me. Si mette subito all'opera. Crea un gruppo di preghiera e organizza le prime forme di aiuto anche negli ospedali e nelle carceri. A quel tempo, ricorda, andavo in giro a portare cibo ai malati, specialmente a quelli con problemi psichiatrici di cui nessuno si occupava o che venivano persino nascosti. Li cercavo di villaggio in villaggio. Nel 1994 apre il suo primo centro di accoglienza in un'ex caffetteria dell'ospedale di Bouaké, nel centro nord della Costa d'Avorio. Da allora più di 60.000 persone con problemi psichici sono accolte nei diversi centri creati anche nei paesi limitrofi, Benin, Togo e Burkina Faso. Attualmente sono circa 25.000 quelli ospitati in 8 centri di cura,
28 di consultazione medica.

0: medica e 13 di reinserimento. E sono oltre un migliaio le persone che sono state fisicamente liberate dalle catene. In alcuni casi vengono usate per impedire ai malati di far del male agli altri e a loro stessi, ma troppo spesso si trasformano in vere e proprie forme di costrizione e di tortura. Quasi sempre queste persone sono vittime di stregoni o di falsi guaritori, che magari si dicono pure cristiani e che speculano sulla vita dei malati, promettendo guarigioni miracolose, ma di fatto estorcono denaro a famiglie già provate dalla presenza di un membro che non sanno come gestire. Fino a quando ci saranno un uomo o una donna incatenati a un albero o dentro a una capanna, tutta l'umanità sarà incatenata, insiste Grégoire, che con il suo impegno e la sua opera sta cercando di cambiare anche la visione e la mentalità, nonché di scardinare i molti pregiudizi e le leggende che circondano le persone affette da malattie mentali. Per questo, accanto alle attività di accoglienza e cura, Grégoire continua a portare avanti un'opera instancabile di sensibilizzazione a tutti i livelli, in Africa ma anche all'estero. Un giorno, racconta nel libro, stavo andando in auto con una suora e un missionario francesi a Boicon, quando abbiamo notato un uomo nudo che camminava spedito lungo la strada. Abbiamo capito subito che era un malato. Ci siamo fermati e lo abbiamo convinto a salire con noi per portarlo al centro. Qualcuno ci ha visto e ha chiamato la polizia. Al primo villaggio ci hanno fermato e un poliziotto col mitra spianato è venuto al mio finestrino. «Scendi subito o sparo!» ripeteva. «Spara!» gli ho detto io. Erano certi che avessimo rapito il pazzo per espiantargli gli organi e venderli in Nigeria. C'è voluta un'ora per convincerli delle nostre spiegazioni e perché ci chiedessero scusa. E ci sono voluti anni di lavoro, e molti altri ce ne vorranno ancora, per convincere la gente che le malattie mentali sono malattie come le altre, si curano con le medicine. E i malati mentali non sono molto diversi da noi. Per molti di loro, ad esempio, la prima medicina è il lavoro. Facendoli lavorare, ritrovano la dignità di persone e si sentono considerati come tutti. Hanno bisogno di sentirsi amati e soprattutto che si abbia fiducia in loro. In tutti questi anni mi sono convinto che i malati mentali si possono curare e anche guarire, ma non solo con i medicinali. Per questo Grégoire ha coinvolto nei suoi centri anche molti ex malati, guariti o meglio stabilizzati grazie a terapie che prevedono l'uso di psicofarmaci, ma pure una buona dose di umanità, amore cristiano e sostegno comunitario. La loro presenza, dice, permette di creare una relazione di fiducia con gli altri malati, oltre a dare loro un'opportunità di impiego. Lo conferma anche il missionario camilliano Thierry de Rodelec, responsabile del centro Djougou nel nord del Benin. Il carisma di quest'opera, si legge nel libro, è di avere uno sguardo sui malati diverso da quello della psichiatria ufficiale. Non c'è più la barriera fra chi cura e chi è curato. Gli uni e gli altri si ritrovano su un piede di parità. I primi momenti dell'approccio al malato, quando viene recuperato dalla strada o quando arriva al centro condotto dai parenti, sono quelli decisivi. Lui percepisce uno sguardo su di sé che per anni nessuno gli ha riservato. Quando comincia a stare meglio, accetta con entusiasmo la proposta di occuparsi a sua volta dei nuovi malati. Così si crea una comunità terapeutica vera dove i malati curano i malati. Quella di Grégoire, scrive nella prefazione del libro il noto psichiatra Eugenio Borgna, primario emerito dell'ospedale maggiore di Novara, è una psichiatria vissuta come vocazione e come liberazione da ogni violenza. Una psichiatria fondata sulla relazione e sull'ascolto. Il clima dominante è quello della comunità nella quale chi cura e chi è curato si rispecchiano l'uno nell'altro nel contesto di un atteggiamento interiore nutrito di gentilezza e di comprensione, di accoglienza e di amore, di attesa e di speranza, in un orizzonte ideale di equivalenza umana e cristiana. Il professor Borgna arriva a paragonare Grégoire a Franco Basaglia, che negli anni 70 in Italia sviluppò una nuova concezione della psichiatria e portò, tra le altre cose, all'approvazione di una legge che porta il suo nome e che condusse alla chiusura dei manicomi. Questo africano, dalla passione e dalla fede, dalla carità e dalla speranza inenarrabili, dimostra come si possa fare una psichiatria umana e gentile anche in condizioni di vita così difficili come sono quelle africane, seguendo modelli di cura non lontani da quelli che hanno consentito a Basaglia di realizzare una psichiatria aperta alla comprensione della follia e alla solidarietà. Grégoire Aung Bonhomme nasce nel 1953 a Ketukpe, un piccolo villaggio del Benin al confine con la Nigeria, e si trasferisce nel 1971 a Bouaké, in Costa d'Avorio, per lavorare come riparatore di pneumatici. Successivamente apre un'agenzia di taxi che in poco tempo lo fa diventare ricco, ma inspiegabilmente e repentinamente si trova sul lastrico. A causa del fallimento vive un periodo di profonda depressione e smarrimento, tanto da tentare il suicidio verso la fine degli anni 70. In questo periodo Grégoire si avvicina alla Chiesa Cattolica, da cui si era allontanato durante il periodo di prosperità economica. Nel 1982 partecipa a un pellegrinaggio a Gerusalemme, nel corso del quale una frase pronunciata dal sacerdote durante l'omelia lo toccherà profondamente e cambierà il suo destino. Ogni cristiano costruisce la Chiesa portando la sua pietra.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus, Dante e il suo tempo. Alessandro Barbero ci accompagna nel mondo di Dante, in un medioevo travagliato, fazioso e sul punto di dire addio alla gloriosa avventura dei comuni. Di Matteo Liberti. È ormai prossimo il 700° anniversario della morte di Dante Alighieri, maggio-giugno 1265, settembre 1321, il sommo poeta che tanto ha dato alla lingua, alla letteratura e alla cultura italiane. Ovviamente con la Divina Commedia, tra le opere più rilevanti di tutta la storia della letteratura, ma anche per aver incarnato appieno lo spirito del suo tempo, in un'Italia drammaticamente divisa e faziosa, impegnata in lotte fratricide all'interno degli stessi comuni. Basti pensare alla Firenze tanto amata da Dante, che tuttavia lo esiliò. Per cogliere gli aspetti salienti della sua biografia, per analizzare i valori, la mentalità, le abitudini e il contesto storico in cui si mosse, ci siamo fatti aiutare dallo storico Alessandro Barbero, autore del nuovo saggio biografico Dante, edito dalla Terza. Per sommi capi, qual era la situazione politica e sociale dell'Italia e più in particolare di Firenze ai tempi di Dante? Per rispondere a una domanda talmente complessa per sommi capi è impossibile, poiché servirebbero interi saggi, ma in generale possiamo dire che ai tempi di Dante, a Firenze come nel resto d'Italia, si viveva un momento di transizione. Ci si muoveva, infatti, da una lunga stagione di crescita demografica ed economica per andare incontro alla cosiddetta crisi del Trecento, che attendeva in agguato. E si passava inoltre dallo sviluppo trionfale delle democrazie comunali al loro fallimento, dovuto a un'eccessiva violenza e faziosità della lotta politica, di cui fu tra l'altro vittima anche Dante. Tutto ciò, in quel di Firenze, così come in molte altre città della penisola, portò, tra le altre cose, alla sostituzione del regime comunale con la signoria, ossia con la dittatura dell'uomo forte. Dante si fece un curriculum da combattente, da politico e da sommo poeta. Questa poliedrica carriera fu un'eccezione, un'anomalia, o egli è invece da considerarsi come un tipico uomo del suo tempo? Beh, la vera eccezione sta proprio nell'aggettivo sommo. Dante è un grandissimo poeta ai nostri occhi, 700 anni dopo la sua scomparsa. Ma a ben vedere era famoso già prima della morte e tutti parlavano della sua commedia, anche se scrivere testi poetici non era così insolito a quell'epoca, almeno perché apparteneva a un'elite sociale e intellettuale. Ma è soprattutto in qualità di politico e di combattente, pronto ad andare alla guerra, che Dante fu un tipico uomo del suo tempo, o meglio un tipico cittadino di un comune italiano. In questo la sua esperienza fu infatti simile a quella di innumerevoli altri personaggi che segnarono la sua epoca. A proposito di guerra, che particolare significato assume per Dante la partecipazione alla battaglia di Campaldino sotto l'egida guelfa? Dante, nella sua commedia, ricorda in qualità di testimone oculare diversi episodi legati alla guerra tra i guelfi fiorentini e gli ghibellini aretini, con riferimento appunto alla battaglia di Campaldino del giugno 1289, vinta dai guelfi, alla devastazione del territorio di Arezzo seguita alla vittoria e alla resa finale nel castello di Caprona, giunta due mesi dopo. Tutto ciò è un segno di quanto le esperienze fatte in quei mesi gli fossero rimaste impresse, tanto che egli ne parlò ancor più diffusamente in una serie di lettere che oggi purtroppo non abbiamo più, ma che furono viste e commentate dall'umanista Leonardo Bruni nel 400. Ebbene, quel che emerge da tali lettere è che Dante fosse particolarmente orgoglioso di aver combattuto in battaglia, considerando la cosa come una delle prove della sua maturità, del suo essere diventato finalmente un uomo adulto e un cittadino responsabile. Rimanendo in tema guelfi e ghibellini, è nello scontro tra queste due parti e più in generale nelle dinamiche dell'Italia dei comuni che vanno rintracciate le radici del campanilismo italiano. In verità ci sono alcune radici che vanno ancora più indietro, a quando l'Italia venne modellata dai Romani come una terra di città, caratterizzandosi così fin dall'antichità per una fittissima rete di centri urbani, senza paragoni con gli altri paesi europei. Detto ciò, è innegabile che fu la stagione dei comuni ad alimentare in tantissimi centri italiani l'abitudine a considerarsi alla stregua di potenze indipendenti, una sorta di riedizione delle città-stato, additando nel contempo tutte le città vicine quali rivali. La stagione delle signorie e degli stati regionali, fra tardo medioevo ed età moderna, ha poi consolidato in molti centri, che in altri paesi sarebbero considerati di provincia, l'attitudine a considerarsi come capitali, con una vivacità politica e intellettuale che in effetti fu tutto meno che provinciale e che ha appunto poche analogie nelle altre nazioni europee. Tornando a Dante, che impatto ebbe la vicenda dell'esilio? È vero, come afferma qualcuno, che se non avesse vissuto tale esperienza, probabilmente non avrebbe composto la sua commedia. Dopo la morte di Dante circolava la leggenda secondo cui, in mezzo alle carte che aveva lasciato a Firenze quando nel 1302 fu condannato all'esilio, la moglie e gli amici avrebbero un giorno ritrovato i primi 7 canti della commedia, facendoglieli poi pervenire. Sarebbe stato allora che Dante avrebbe deciso di riprendere in mano quel progetto abbandonato. Tuttavia si tratta appunto di una leggenda. Nella realtà, anche se non si può escludere che già prima dell'esilio Dante avesse cominciato a pensare alla stesura di un grande poema in italiano, furono sicuramente le amarezze della lontananza e la volontà di riscatto cresciuta dentro di lui che gli diedero la potenza creatrice da cui poté nascere la commedia come oggi la conosciamo. L'arrivo del XIV secolo, oltre alla nascita della Divina Commedia, fu segnato in Italia e non solo dalla cosiddetta crisi del Trecento. Quali furono le ragioni di tali crisi, oltre alla peste che flagellò l'Europa a metà secolo? Quando la peste fece la sua comparsa, Dante era ormai morto da quasi 30 anni, ma già prima, ossia quando egli era ancora in vita, si erano manifestati molteplici e allarmanti segnali di crisi. L'Europa era sovrappopolata e non si riusciva più a garantire a tutti un tenore di vita decente. C'erano sempre più poveri, non sufficientemente nutriti, e il cui stato di salute si fece rapidamente preoccupanti, e c'erano carestie sempre più frequenti, che creavano allarme in tutta la società. Oltre a ciò, si fa spesso riferimento, anche se non si hanno ancora prove sicure, a un mutamento climatico che avrebbe condotto a un consistente abbassamento delle temperature e a un aumento della piovosità, contribuendo ulteriormente a mettere fine a lunghi e floridi secoli della crescita medievale. Per concludere, la lingua italiana è davvero così tanto debitrice nei confronti di Dante? Assolutamente sì. Innanzitutto, Dante ha donato alla letteratura e alla lingua italiana il suo più grande capolavoro 3 secoli prima, giusto per fare un esempio, che Shakespeare facesse la stessa cosa con la lingua inglese. In questo modo egli ha fissato per sempre il fiorentino usato nella commedia come lingua letteraria di tutta l'Italia. Dopodiché è davvero impressionante riscontrare quanti modi di dire che usiamo ancora oggi siano già lì testimoniati. A me piace particolarmente quel passo del canto 32esimo dell'Inferno, in cui Dante, descrivendo i dannati imprigionati nel lago ghiacciato, scrive «là dove i peccatori stanno freschi», coniando così l'espressione tuttora diffusa «stai fresco».
3: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

l'uomo, senza nemmeno accorgersene, torna ad essere quel che è sempre stato, una creatura perennemente insoddisfatta, che non sa vivere in pace. Mauro Corona.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Radio Senti Chi Parla presenta Come ti risolvo il teatro in 10 minuti, a cura di Marco Altimani.
2: Buona giornata a tutti gli amici all'ascolto. Altimani Ex Machina vi propone oggi un'opera veramente fuori da ogni schema tradizionale e tradizionalista. Anche l'autore Samuel Beckett è uno scrittore sui generis, assolutamente unico e irripetibile. La cosa che non possiamo tralasciare di dire è la sua provenienza, l'Irlanda, una nazione assai generosa nell'offrire personaggi di assoluta originalità, a cominciare da Wilde e poi ancora con Shaw, Joyce, Synge e altre stelle della letteratura, tra i quali non si può e non si deve dimenticare il poeta nazionale Yeats.

Torniamo a Samuel Beckett. Provenendo da una famiglia protestante anglo-irlandese a Fox Rock in Irlanda, presso Dublino, il 13 aprile 1906 nasce Samuel Beckett. Nella pubertà mostra già alcuni segni di una sorta di problematica esistenziale. Frequenta con Oscar Wilde la Port Royal School. Malgrado dimostri diverse qualità sportive, letterarie, comunque di intellettuale in erba, già studia i grandi autori tra cui Dante con grande profitto, Beckett avverte sin da piccoli i sintomi di un significativo malessere interiore che non lo abbandonerà mai totalmente. Viene su isolandosi dai compagni e dai familiari, spesso dicono i biografi, è costretto a letto da uno stato di depressione grave, infatti non riesce a destarsi prima di sera. Eppure molte donne lo ammirano e lo corteggiano, persino la figlia di James Joyce stravede per lui. Egli però non si cede a nessuna. Nel 1928 si trasferisce a Parigi tramite una borsa di studio del Trinity College. Nella capitale francese impara appunto il francese, ma pure l'italiano. Si interessa alla letteratura e al teatro e trascorre il suo tempo giovanile tra le sudate carte. Come tutti gli aspiranti artisti della penna, frequenta i salotti letterari della capitale, dove rafforza i rapporti con colui che è da definire il suo maestro, James Joyce. Dopo il Trinity College, viaggia per tutta l'Europa. Scandaglia l'Irlanda, la Francia, l'Inghilterra e la Germania, la Spagna, componendo poesie e racconti. Studia assiduamente, visita biblioteche, gallerie d'arte e musei, ma conduce anche una vita dissoluta tra alcolici, anfetamine e prostitute. Cade e risorge, annaspa e si ancora, vive intensamente ed affannosamente l'adolescenza e la giovinezza tra sensazioni ed esperienze ora sublimi, ora angosciose. Nel 1937 il trentenne Beckett si ritrasferirà a Parigi ponendo se stesso come punto d'arrivo e di partenza.

L'attività letteraria migliora il suo temperamento melanconico. Consegue un premio letterario di poche sterline per il suo Horoscope, un poema sulla precarietà dell'esistenza. Comincia contemporaneamente uno studio su Proust, determinando che la routine, l'abitudine, non è che il cancro del tempo. Durante la Seconda Guerra Mondiale decide di partecipare alla guerra traducendo testi militari. Il pericolo delle armi, però, incombe e si trasferisce in campagna con Suzanne de Chevaux du Mesnil, più avanti di lui negli anni, che diventa prima la sua amante e infine la moglie dopo molti anni. Diviene quindi manovale, poi lavora in un ospedale. Solo nel 1945 ritorna a Parigi in disastrose condizioni economiche. Beckett scrisse in inglese i suoi primi libri, tra cui una raccolta di poesie e il romanzo Murphy del 1938. Solo dal 1945 ha cominciato a scrivere in francese, lingua con cui ha composto le sue opere più importanti. Il suo capolavoro è Waiting for Godot, Aspettando Godot. L'opera è tutta un dialogo tra due personaggi, ai quali poi si aggiungono altri due. Beckett muore in un ospizio il 22 dicembre del 1989, sotto tutto il peso esistenziale della sua vita, comunque geniale, perché si sa che il genio sa senza imparare, donando ogni suo bene, compreso l'ingente somma del premio Nobel.

Ecco dunque un libro assurdo, fatto di opposti, di semplice linguaggio ma d'astruso contenuto, di scene e situazioni banali ma di difficile interpretazione, di personaggi reali ma al contempo irreali, di una situazione monotona ma attiva allo stesso tempo. Ah, il tempo poi come concetto astratto si allunga e si accorcia come una maglia di lana dentro una lavatrice a causa dei lavaggi andati a male. Infatti appartiene a quella letteratura che si richiama all'esistenzialismo e che mira a metter luce tutta l'insensatezza dell'esistenza umana, la futilità delle azioni quotidiane, il fine poco chiaro della vita, nonché l'umana debolezza. Aspettando Godot scritto in francese prima e in inglese poi, è stato un vero successo del suo genere. È un pezzo teatrale che si adatta bene al palcoscenico, lo stesso che ti permette di vedere le acrobazie, il linguaggio rotto e la mimica d'effetto del volto dei personaggi. I protagonisti sono solo due, ma rendono un buon esempio del mondo umano. Loro, dei vagabondi, non sono indaffarati come il resto del mondo in umane faccende. Se prendono tempo per aspettare una persona, o non si sa cos'altro potrebbe essere, che arrivi e gli dica cosa fare, dove andare, gli dia una direzione, insomma. Ciò ben si concilia col concetto che nella vita le decisioni non sono mai autonome, ma dettate, anche inconsciamente, da fattori esterni che nulla hanno a che vedere con noi. Da qui deriva la poca libertà di ognuno nel prendere le proprie decisioni o la possibilità di scelta solo su argomenti banali, la volontà o capacità di essere artefice del proprio destino. Con i due atti di Aspettando Godot, En attendant Godot del 1952, Beckett inizia il teatro detto dell'assurdo. Il teatro di cui Beckett si fa interprete non è basato sul susseguirsi di eventi, ma è tutto incentrato su una situazione di totale immobilità e apatia. Questo tipo di commedie non hanno una storia chiara e ben definita, non c'è un inizio ed una fine, non si racconta un episodio preciso che ha segnato la vita dei personaggi in scena, ma semplicemente sembra che voglia narrare l'eterna attesa di un evento che cambi il monotono scorrere della vita umana. Proprio per questo motivo, nel finale non si scioglie il nodo che aveva caratterizzato tutta la commedia, bensì i problemi restano irrisolti. Nulla è mutato. Nella commedia replicatasi per anni a Parigi e poi rappresentata in tutto il mondo, due vagabondi, Vladimir e Estragon, attendono invano l'arrivo di un enigmatico personaggio. Siamo in una strada deserta vicino a un albero stecchito. I due non sanno né l'ora né il luogo dell'appuntamento, non sanno cosa fare nell'attesa. A un tratto compare un vecchio, Lucky, sovraccarico di bagagli e tenuto al guinzaglio dal suo padrone, Pozzo, che lo va a vendere al mercato. Più tardi un ragazzo viene a annunciare che Monsieur Godot non verrà quella sera, ma l'indomani.

Nel secondo atto, il giorno dopo, ricompaiono Vladimir e Estragon e più tardi anche Pozzo e Lucky. Cala il buio, ricompare il ragazzo. Godot non verrà neppure quella sera, ma verrà certamente domani. Il sipario cala su Vladimir e Estragon immobili che attendono ancora. Si avverte che l'attesa sarà vana, l'indomani e per sempre. Godot rappresenta l'inesistenza o forse l'irraggiungibilità di Dio. Può essere una minaccia oppure una soluzione, o un'illusione. I personaggi di Beckett non hanno più nessun destino autentico perché non esiste più nulla di sensato in un mondo ormai ridotto in frantumi. Il loro destino è quello di attendere. Se sono costretti ad aspettare Godot è solo perché è l'unica cosa che gli resta da fare, altrimenti dovrebbero sparire. L'attesa è l'ultima cosa che rimane da narrare. Godot non è il Redentore, né colui che restituirà senso al mondo. Il non senso avvolge tutto il mondo, anche le parole e il linguaggio. Per questo Beckett deve ancora dare una parvenza di umanità ai suoi personaggi, affinché la sua narrazione possa ancora aver luogo. Attendere nel non senso è l'unico senso rimasto, l'unico destino possibile. I protagonisti dunque sono caratteristici di un vitale smarrimento, emblema del nostro voler fare o meglio strafare, del nostro occuparci in modo anche a volte troppo superficiale di mille cose senza magari prendersi la briga di andare in fondo in nessuna. Paradossalmente il protagonista del libro, come dice lo stesso titolo, è un'assenza, Godot. Questi viene atteso anche se non arriverà mai, viene quasi osannato senza neanche conoscerlo e l'unico segno che offre di sé sono poche righe su dei foglietti. Varie speculazioni sono state fatte per dare un volto e un nome a Godot e molti critici hanno speso varie pagine di libri per dare un volto a questa figura. Lo si è creduto infatti il Signore Gesù, che con la lunga barba bianca offre agli uomini dei segni per agire al meglio e col suo operato dei modelli da imitare.

Il proposito qui è di rendere questa lettura e interpretazione il più attuale possibile, avvicinarlo alle mani e agli occhi di ogni lettore, o meglio, di ogni spettatore, a cui interessa la riflessione. Quindi, prescindendo da questa interpretazione, si può allargare lo spettro delle possibili spiegazioni anche ai miti dell'epoca moderna, ai modelli da imitare, alle icone del nostro tempo. Infatti, anche noi, alla pari dei due vagabondi, siamo sempre in attesa, aspettiamo le novità e i dettami di un mondo che ci dice cosa va e cosa no, cosa è trendy e cosa è out. Immersi in tale realtà facciamo poco caso a quanto possa sembrare futile e senza scopo la nostra vita, la quale procede sempre ponendosi davanti degli obiettivi che talora non dovrebbero neanche avere la pretesa di chiamarsi tali, perché troppo banali, triviali e inopportuni. Lo stile tragicomico quasi farsesco e l'atmosfera surreale fanno da sfondo a parecchi qui pro quo e giochi di parole. A questi momenti di strano umorismo si alternano degli attimi di incomprensibile interpretazione che lasciano al lettore una sorta di amaro in bocca, che è ulteriormente appesantito dalla chiusa finale che non offre né una soluzione né tantomeno una speranza. Ad un linguaggio e delle battute che dicono poco e nulla si può avvicinare una riflessione. Chi di noi veramente ascolta ciò che gli viene detto? Viene sempre compreso ciò che noi intendiamo o ciò che diciamo? Riusciamo ad esprimere veramente a pieno noi stessi? O siamo solo catalogati ed etichettati a seconda di canoni indipendenti dalla nostra volontà? A questo punto sarà lo spettatore che, in qualità di soggetto attivo, si alzerà dalla poltrona di quarta fila, consapevole di aver rivisto se stesso, i suoi rapporti col mondo e il suo arrancare tra le assurde crudeltà e inspiegabili attimi di felicità a cui la vita ci pone davanti. Quando fu chiesto a Beckett, in occasione della prima americana di Aspettando Godot, per la regia di Alan Schneider, chi o cosa rappresentasse Godot, rispose: «Se lo sapessi, l'avrei detto nel dramma. Mi domandate cosa ne penso del teatro, in particolare di Aspettando Godot, del quale mi fate l'onore di pubblicare alcuni frammenti al Club d'Essai. Non ho idee sul teatro, non ne so nulla. Non ci vado mai, è legittimo. Quello che forse lo è meno è di scrivere un'opera e, una volta finita, di non avere nemmeno idee su quanto si è scritto. Purtroppo questo è il mio caso. Non è dato a tutti di poter passare dal mondo che si apre sotto la pagina a quello dei profitti e perdite e ritorno imperturbabile come tra il lavoro e il caffè del commercio. Non ne so più di quest'opera di colui che la legge con attenzione. Non so in quale spirito l'ho scritta. Non so nulla dei personaggi se non ciò che dicono, ciò che fanno e ciò che succede loro. Del loro aspetto ho dovuto indicare quel poco che ho potuto intravedere. La bombetta, per esempio. Non so chi sia Godot. Non so neanche, soprattutto, se Godot esiste. E non so se ci credono o meno i due che lo aspettano. Entrata in scena degli altri due, verso la fine di ognuno degli atti, è forse dovuta al bisogno di rompere la monotonia. Tutto quello che ho potuto sapere l'ho mostrato. Non è molto, ma mi è sufficiente e di gran lunga. Direi che mi sarei anche accontentato di meno. Quanto a voler trovare a tutto questo un senso più ampio e più elevato, da portarsi via dopo lo spettacolo, con il programma e il gelato, sono incapace di trovarci l'interesse. Ma questo deve essere possibile. Io non ci sono più e non ci sarò mai più. Estragon, Vladimir, Pozzo, Lucky, i loro tempi e il loro spazio non ho potuto che conoscerli un poco, molto lontano dal bisogno di comprendere. Forse vi devono delle spiegazioni. Che se la vedano loro, senza di me. Loro ed io siamo pari.

0: con nomignolo di Godot sono stati perfino ribattezzati i calciatori fuori forma, la cui attesa si rivelava piuttosto lunga, mentre ogni tanto capita di sentire questo nome per strada, in tram, tra la gente che magari mai ha letto, visto, rappresentato il dramma di Samuel Beckett e comunque ha compreso le caratteristiche principali del personaggio. A dire il vero, di caratteristica Godot ne ha solo una, quella di farsi attendere dai due sventurati personaggi, personaggi tanto assurdi quanto reali, veri e unici protagonisti, assieme, come abbiamo detto, a Pozzo e a Lacchi, di un dramma che rappresenta senza ombra di dubbio la punta massima del teatro dell'assurdo. Protagonista assente, Godot ha di fatto rivoluzionato il teatro contemporaneo, con la sua messa a derisione del linguaggio teatrale, forse il colpo più terribile, la sua commistione di registri alti e bassi, citazioni teologiche e turpiloquio, il mix dei generi, tragedia, commedia, teatro comico, gags da cabaret, con il suo disinnescare quelli che fino ad allora erano considerati punti fermi intoccabili, azione, trama, significato, con le sue pause, i suoi silenzi, i suoi ritorni inconcludenti. Aspettando Godot ha riassunto, polverizzato e ricreato il teatro. La genialità del suo autore in campo teatrale, di cui Godot non si dimentichi, non è che la prima di una lunga serie di opere decisive, è dimostrata dal fatto che mentre tutti i suoi contemporanei cominciano ad apparire datati, Beckett continua ad essere un riferimento inevitabile per i teatranti, prima ancora che per gli spettatori. L'opera teatrale di Samuel Beckett è da considerarsi come il momento più rivoluzionario della storia del teatro contemporaneo. Dopo le sue opere, il processo di scrittura drammaturgica ha dovuto necessariamente invertire la rotta e tornare a sentieri decisamente più convenzionali. E Aspettando Godot è sicuramente il testo più rappresentativo di questo geniale autore irlandese. Un testo scoppiettante, pieno di ritmo, con invenzioni geniali, sostiene questo teatro dell'assenza, grande metafora della condizione umana e dell'assurdità in cui il mondo è precipitato. Le figure che abitano questo scenario hanno in loro una tragicità enorme, si fanno portatori del male di vivere, che ha caratterizzato tutto il Novecento e danno a questo testo la potenza di una tragedia greca. Condannati a parlare, gli eroi di Beckett negano quello che hanno appena affermato, dicono contemporaneamente sì e no. Se si deve parlare, che sia almeno per non dire nulla, tuttavia nessuna parola quanto quella beckettiana ci sembra più essenziale. E qui mettiamo un punto, almeno per oggi. Di Beckett e della sua opera letteraria si potrebbe parlare molto, molto di più, ma il nostro appuntamento settimanale ci impone sintesi e limiti, come sapete, cari amici, e poi la noia potrebbe essere lì, in agguato, dunque non le daremo nemmeno oggi la possibilità di imporsi, e perciò ci salutiamo qui, dandoci appuntamento per la prossima volta quando, puntuale come sempre, tornerà Altimani Ex Machina. A presto!
1: Avete ascoltato Come ti risolvo il teatro in 10 minuti, a cura di Marco Altimani. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

In qualche punto lungo il tragitto sapevo che ci sarebbero state ragazze, visioni, tutto. In qualche punto lungo il tragitto mi sarebbe stata donata una perla. Jack Kerouac.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Non c'è bisogno di templi, non c'è bisogno di una filosofia complicata. La nostra mente e il nostro cuore sono il nostro tempio. La mia filosofia è bontà. Dalai Lama.

0: Storia e segreti dell'antico Egitto. 6 puntate originali per conoscere meglio una delle civiltà più affascinanti ed enigmatiche della storia. I grandi faraoni, i miti, le leggende, le guerre, i monumenti, le tradizioni di un popolo che ha lasciato un'impronta indelebile nella storia dell'umanità.
1: Storia e segreti dell'antico Egitto. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
3: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

La vita è sofferenza, dolore, tristezza, ma è l'unica alternativa che abbiamo alla morte. Woody Allen.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Robert Louis Stevenson, Il club dei suicidi. Storia del giovane con le paste alla crema. Durante il suo soggiorno a Londra, il principe Florizel di Boemia, persona di forbite maniere, s'era guadagnato la riverenza della gente di mondo con i suoi modi affascinanti e la corta generosità. Era un personaggio straordinario anche per quel che si sapeva di lui, e questo era quasi nulla rispetto alle sue imprese effettive. Per quanto fosse di temperamento tranquillo in circostanze comuni e fosse abituato a prendere il mondo con la placida filosofia di un campagnolo, il principe di Boemia aveva una certa propensione per una vita assai più avventurosa ed eccentrica di quanto gli fosse consentito dai suoi natali. Di tanto in tanto, allorché cadeva in preda alla malinconia, quando i teatri londinesi non mettevano in scena commedie brillanti, quando il tempo non gli consentiva di dedicarsi a quegli svaghi all'aperto in cui non aveva rivali, convocava il suo confidente e grande scudiero, il colonnello Geraldine, e gli ordinava di prepararsi per una spedizione notturna. Il grande scudiero era un giovane ufficiale il cui coraggio sfiorava la temerarietà. Egli obbediva al comando con gioia e affrettava i preparativi. Attraverso una lunga pratica e l'esperienza di varie forme di vita, aveva raggiunto un'abilità straordinaria nel camuffarsi, tanto che era in grado di modellare non solo il volto e il portamento, ma la stessa voce e quasi i pensieri medesimi, per renderli confacenti ad individui di ogni rango, carattere o nazionalità. In questo modo era in grado di far passare inosservato il principe, e talora riuscivano entrambi ad entrare nel novero delle più strane conventicole. Le autorità civili erano tenute all'oscuro di queste avventure. Il gelido coraggio del primo, unito alla creatività solerte e alla cavalleresca devozione del secondo, li avevano tratti d'impaccio da parecchie situazioni scabrose, e in questa pratica entrambi avevano cementato una fiducia reciproca. Accadde che una sera di marzo fossero spinti dal nevischio pungente nella taverna di un ostricaio nei pressi di Leicester Square. Il colonnello Geraldine si presentava sotto le mentite spoglie d'un giornalista di infimo ordine, mentre il principe aveva alterato, come sempre, la sua fisionomia con un paio di baffoni posticci e folte sopracciglia. Questo trucco gli conferiva un non so che di ispido e di vissuto, che per una persona tanto raffinata costituiva il travestimento ideale. Così camuffati, il comandante e il suo attendente sorbivano in tutta tranquillità il loro brandy con soda. Il locale era pieno di gente, uomini e donne, e sebbene più d'uno cercasse di attaccare discorso con i nostri avventurieri, nessuno di loro sembrava tanto interessante da meritare una conoscenza meno effimera. Non c'era che la feccia di Londra e gente della più banale volgarità, per cui il principe aveva cominciato a sbadigliare e a sentirsi annoiato della visita, quando la porta molle s'aprì di scatto, lasciando entrare un giovane seguito da due camerieri. Entrambi portavano un gran vassoio di paste alla crema. Scoperti i vassoi, il giovane fece il giro degli avventori offrendo i dolci con affettata cortesia. Ci fu chi accettò ridendo e chi respinse l'offerta con decisione, se non con sgarbo. In questo ultimo caso, il nuovo venuto si mangiava la pasta con qualche battuta più o meno scherzosa. Finalmente si avvicinò al principe Florizel. «Signore!» disse con un profondo inchino e offrendo la pasta che teneva fra il pollice e l'indice. «Siete così cortese da accettare un dono da chi vi è del tutto estraneo? Rispondo personalmente della qualità delle paste, avendone mangiate più di 2 dozzine dalle 5 del pomeriggio». «Per consuetudine», rispose il principe, «non guardo tanto alla sostanza del dono, quanto allo spirito con cui mi viene offerto». «Lo spirito, signore», aggiunse il giovane con un'altra riverenza, «è quello della derisione». «Derisione?» domandò Florizel. «E ci vorreste deridere?» «Non sono qui per esporre la mia filosofia», replicò l'altro, «ma solo per distribuire queste paste. Se vi dicessi che io stesso sono oggetto della mia derisione, potreste ritenere salvo l'onore e accettare il dono. Altrimenti mi costringerete ad ingoiare la 28ª pasta e confesso di essere nauseato dell'esercizio». «Mi incuriosite», disse il principe, «e voglio senza meno liberarvi dal dilemma, ma ad una condizione. Se il mio amico e io mangiamo le vostre paste, anche se a nessuno dei due piace mangiar dolci, in contraccambio desideriamo che vi uniate a noi per la cena». Il giovane sembrò riflettere. «Ne avrò ancora per diverse dozzine», disse alla fine, «e dovrò passare in molte locande prima che possa concludere il mio grande affare. Ci vorrà del tempo, e se voi avete fame...» Il principe l'interruppe con fare cortese. «Il mio amico e io vi terremo compagnia», disse, «perché ci sembra gradevole il vostro modo di passare la sera. Ora che abbiamo stabilito i preliminari della pace, permettetemi di siglare l'accordo per entrambi». Il principe inghiottì la pasta con garbo indescrivibile. «È squisita», disse. «Vedo che siete un esperto», rispose il giovane. Il colonnello Geraldine fece anche lui onore alle paste, e poiché ormai tutta la compagnia aveva accettato o respinto quei dolci sopraffini, il giovane dalle paste alla crema s'avviò verso un altro locale dello stesso genere. Lo seguivano i due commessi, che sembravano a loro agio in quell'assurda mansione, mentre il principe e il colonnello chiudevano il corteo tenendosi a braccetto e sorridendo lungo il cammino. In questo ordine la compagnia visitò altre 2 taverne, ove avvennero scene come quelle già descritte. C'era chi accettava e chi rifiutava le cortesie di questa ambulante ospitalità, mentre il giovanotto mangiava le paste che non riusciva a collocare. Sulla soglia del terzo locale il giovane contò quante ne rimanevano. Ce n'erano solo 9, 3 in un vassoio e 6 nell'altro. «Signori», disse rivolgendosi ai 2 nuovi membri del corteo, «non voglio ritardarvi la cena, sono certo che siete affamati e inoltre vi devo una considerazione particolare. Questo è un giorno speciale per me, poiché sto mettendo una pietra sopra un'intera carriera di follie con un'azione più balzana di tutte. Per cui, signori, non dovete attendere oltre. Per quanto la mia salute sia già andata in malora per gli eccessi che ho commesso, a rischio della vita intendo liquidare la mia incerta condizione». Con queste parole si mise a mangiare le 9 paste rimaste e le inghiottì tutte, un boccone ciascuna. Quindi, volgendosi ai commessi, dette loro un paio di sovrane. «Vi sono debitore», disse, «della vostra straordinaria pazienza». E li congedò con un inchino per uno. Per qualche istante rimase a guardare la borsa dalla quale aveva estratto le 2 sovrane e poi, con una risata, la lanciò in mezzo alla via dicendosi pronto per la cena. In un piccolo ristorante francese di Soho, che per qualche tempo era stato in voga e che cominciava ormai a decadere nell'oblio, in una saletta privata alla quale si accedeva salendo 2 rampe di scale, i 3 compari fecero una cena raffinata innaffiata da 3 o 4 bottiglie di champagne e parlarono del più e del meno. Il giovane era gaio e loquace, anche se rideva più forte di quanto si addicesse ad una persona di buone maniere. Inoltre le sue mani erano scosse da un tremito convulso, mentre la voce aveva delle inflessioni inattese e sorprendenti che sembravano sfuggire al suo controllo. La frutta era stata portata via e tutti e tre avevano acceso il sigaro allorché il principe si rivolse a lui con queste parole. «Scuserete, ne sono certo, l'ardire, ma il modo in cui avete agito, oltre che piacermi, mi ha oltremodo incuriosito. E sebbene non voglia sembrare indiscreto, devo dirvi che il mio amico e io siamo persone alle quali si può affidare un segreto con tutta tranquillità. Anche noi ne abbiamo tanti che non riveliamo ad orecchie indegne. Se poi, come credo, la vostra è una storia assurda, quali migliori confidenti di noi, che siamo le due persone più assurde d'Inghilterra? Mi chiamo Godal, Teofilo Godal, e il mio amico è il maggiore Alfredo Hammersmith. Almeno questo è il nome sotto cui si fa passare. Andiamo alla ricerca delle avventure più stravaganti e non c'è stranezza alla quale non vada la nostra simpatia». «Mi piacete, Mr. Godal», rispose il giovane, «mi ispirate una fiducia istintiva e non ho alcuna obiezione contro il vostro amico, il maggiore, che credo sia un nobile sotto mentite spoglie. Son sicuro, in ogni caso, che non è un militare». Il colonnello sorrise per il complimento che veniva rivolto alla sua arte mimetica, mentre il giovane proseguiva con maggiore eccitazione. «Non dovrei narrarvi la mia storia per mille ragioni, ma forse è proprio questo il motivo per cui lo faccio. Mi sembrate così adatti ad ascoltare un racconto assurdo che non me la sento proprio di deludervi. Non vi dirò il mio nome, al contrario di quel che avete fatto voi, e quanto alla mia età non ha nulla a che fare con la storia. Sono disceso dai miei avi secondo ordinaria generazione e da essi ho ereditato questo fruttuoso investimento corporeo che ancora occupo e una rendita di 300 sterline l'anno. Credo che mi abbiano trasmesso anche un temperamento scervellato che ho sempre coltivato con somma gioia. Ho ricevuto una buona educazione. Infatti so suonare il violino quanto basta per farmi ingaggiare da un'orchestrina da strapazzo, ma forse nemmeno. Il che vale anche per il flauto e la cornetta. Ho imparato il whist quanto basta per perdere 100 sterline all'anno a questo gioco scientifico. Del francese ho una conoscenza che è stata sufficiente a farmi sperperare denaro a Parigi come a Londra. Per farla breve, sono pieno di qualità virili. Ho avuto ogni genere di avventure, compreso un duello per nulla. Sono appena trascorsi 2 mesi da quando ho incontrato una giovane che mi andava a pennello, anima e corpo. Mi son sentito sciogliere il cuore. Ho visto in lei compiersi il mio destino e sono stato sul punto di innamorarmi. Eppure, quando ho fatto i conti di quanto mi restava, mi sono accorto che il mio capitale ammontava a meno di 400 sterline. Ora vi chiedo con tutta sincerità, come può un uomo che si rispetti innamorarsi con meno di 400 sterline? Per parte mia, no, certamente. Ho evitato la mia ammaliatrice e, accelerando il ritmo usuale di spesa, questa mattina sono approdato alle mie ultime 80 sterline. Le ho divise in 2 parti uguali, destinandole una ad uno scopo particolare e decidendo di scialacquare il resto prima di sera. Ho trascorso una giornata piacevolissima e ho compiuto molte follie prima di quella delle paste alla crema che mi ha permesso di fare la vostra conoscenza. Ero deciso a mettere fine a una vita di pazzie con una più grande di tutte. Quando mi avete visto gettare via la borsa, delle 40 sterline erano rimasti gli spiccioli. Ora mi conoscete come io stesso mi conosco, un pazzo, ma coerente con la sua pazzia, e, vi prego di crederlo, né un piagnucolone né un codardo. Dal tono delle parole si capiva che il giovane nutriva sentimenti biechi e spregevoli verso di sé. I suoi ascoltatori erano inclini a credere che la faccenda amorosa gli stesse a cuore più di quanto desse a vedere e che avesse preso una decisione circa la sua vita. L'episodio farsesco delle paste alla crema aveva tutta l'aria di essere una malcelata tragedia. «Ma non è buffo», intervenne Geraldine, dando un'occhiata al principe Florizel, «che tutti e tre ci siamo incontrati nella immensa solitudine di Londra per puro caso, mentre versiamo nelle stesse condizioni?» «Come?» esclamò il giovane. «Anche voi siete in rovina? Non mi direte che questa cena è una follia come le mie paste? È stato il diavolo a riunire tre della sua congrega per celebrare l'ultimo festino?» «Talvolta il diavolo sa essere cavalleresco», rispose Florizel. «E io sono così sbalordito da questa coincidenza che, sebbene non versiamo proprio nelle stesse condizioni, voglio annullare la differenza. Che la vostra trovata delle paste alla crema mi sia di esempio». A queste parole il principe estrasse il borsello e ne tirò fuori un fascio di banconote. «Come vedete, era una settimana in ritardo su di voi, ma intendo raggiungervi per tagliare insieme il traguardo. Questa», disse deponendo una banconota sul tavolo, «basta per la cena. Quanto al resto», gettò le altre sul fuoco, dove con una fiammata andarono in fumo. Il giovane tentò di afferrargli il braccio, ma poiché c'era il tavolo di mezzo, non fece in tempo. «Sciagurato!» gridò. «Non avreste dovuto bruciarle tutte, avreste dovuto tenervi 40 sterline.
3: 40 sterline, ripeté il principe. «E perché in nome del cielo 40 sterline?
2: «E perché non 80?» esclamò il colonnello. «Nel rotolo, che io sappia, ce n'erano un centinaio».
3: «Gli sarebbero bastate 40 sterline», disse il giovane oscuro in volto. «È una regola severa. 40 sterline a testa, altrimenti non si è ammessi. Vita maledetta, dove non si può nemmeno tirare le cuoia senza soldi».
2: Il principe e il colonnello si scambiarono un'occhiata. «Spiegatevi meglio», disse quest'ultimo. «Ho ancora un portafoglio con abbastanza denaro e non c'è bisogno di dire che vorrei dividere le mie sostanze con Godal. Tuttavia vorrei sapere a che scopo. Dovete dirci di che si tratta». Il giovane sembrò scuotersi. Guardò ora l'uno, ora l'altro con imbarazzo, arrossendo d'un colpo.
3: «Non vi state prendendo gioco di me», disse. «Siete veramente al tracollo?»
2: «Da parte mia non c'è alcun dubbio», disse il colonnello.
3: «Quanto a me», disse il principe, «ve ne ho dato la prova. Chi, se non uno che è rovinato, getterebbe il denaro sul fuoco? Il gesto non ha bisogno di commenti».
2: «Uno ridotto agli sgoccioli, certo», rispose l'altro con sospetto. «Oppure un milionario».
3: «Basta così, signore», disse il principe. «Questo è quanto ho detto e non sono avvezzo a sentire mettere in dubbio le mie parole».
2: «Agli sgoccioli?» disse il giovane. «Agli sgoccioli come me? Anche voi siete arrivato al momento fatidico in cui, dopo esservi concesso tutto, non vi resta che concedervi un'ultima cosa? Anche voi siete deciso», e mentre parlava la sua voce s'abbassava di tono, «a concedervi quest'ultima indulgenza? Anche voi volete sfuggire alle conseguenze della vostra follia per l'unica uscita possibile? Anche voi intendete farvi gioco dei gendarmi della coscienza, sgattaiolando per l'unico pertugio che resta?»
3: Mutò atteggiamento all'improvviso e abbozzò uno stentoreo sorriso.
2: «Alla vostra salute!» esclamò, vuotando il bicchiere. «E buonanotte, miei gagliardi compagni di sventura!»
3: Mentre stava per alzarsi, Geraldine lo agguantò per un braccio.
2: «Non sembra che abbiate fiducia in noi», disse. «E avete torto. Ho risposto a tutte le vostre domande e, poiché non sono un timido, intendo parlar chiaro. Anche noi siamo stanchi della vita e vogliamo farla finita come voi. Presto o tardi, uniti o da soli, anche noi andremo in cerca della morte, dovunque essa sia. Ma poiché abbiamo riscontrato in voi un caso ancora più impellente, bene, accordiamoci per questa notte, subito, tutti e tre. Un trio povero in canna come il nostro», esclamò il colonnello, «dovrebbe approdare unito al regno di Plutone per garantirsi un contegno adeguato fra i defunti». Geraldine
3: S'era calato con assoluta perfezione nei modi e nell'eloquio del personaggio che stava impersonando, tanto che perfino il principe ne fu colpito e lasciò trasparire nello sguardo indagatore un'ombra di dubbio. Quanto al giovane, sembrò assumere di nuovo un aspetto fosco, mentre i suoi occhi s'accesero d'un bagliore. «Voi siete fatti per me!» esclamò con orrenda gaiezza. «Stringiamoci la mano per concludere il patto!» La sua mano era umida e gelida. «Voi non sapete ancora in quale compagnia sarete arruolati. Non sapete in quale momento propizio avete diviso con me le paste alla crema. Personalmente non sono che un'unità, ma un'unità di un'armata. Mi è nota la porta segreta della morte. Sono uno di casa e sono in grado di farvi entrare nell'eternità senza cerimonie e senza scandali». Gli chiesero con ansia di essere più esplicito. «Potete raggranellare in due 80 sterline?» domandò. Geraldine fece finta di sbirciare nel suo portafogli e quindi annuì. «Gente fortunata!» esclamò il giovane. «È questa la somma richiesta per entrare nel Club dei Suicidi». «Il Club dei Suicidi?» disse il principe. «Ma di che si tratta?» «Ascoltami!» disse il giovane. «Viviamo nell'era delle comodità e quindi vi dirò qual è l'ultimo ritrovato. Ci sono da sbrigare affari in posti diversi? Ecco che abbiamo la ferrovia a disposizione. La ferrovia ci separa dagli amici, ma c'è il telegrafo per le grandi distanze e il contatto più celere. Negli alberghi non si salgono più le scale grazie agli ascensori. Quanto alla vita, ormai sappiamo che è solo un palcoscenico sul quale possiamo recitare la parte del pazzo finché ci fa piacere. Alla vita moderna mancava una sola comodità, una maniera facile e dignitosa per scivolare dietro le quinte ed imboccare la scala di servizio verso la libertà o, come ho già detto, la porta segreta della morte. È una lacuna alla quale, cari compagni di ribellione, ha posto rimedio il Club dei Suicidi. Non pensiate con questo che siamo gli unici, o magari delle eccezioni, a coltivare un simile ragionevole desiderio. Sono numerosi coloro i quali, esaurito da tempo l'interesse in quella parte che devono rappresentare per tutta la vita, sono trattenuti unicamente da un paio di considerazioni. Alcuni hanno famiglia e temono che se la cosa divenisse di dominio pubblico, l'onta ricadrebbe su di lei. Altri un cuore di coniglio e non se la sentono di affrontare i dettagli della morte. E questa è un'esperienza che ho fatto io stesso, perché qualcosa più forte di me mi impedisce di puntarmi una pistola alla tempia e premere il grilletto. Per quanto disprezzi la vita, mi manca la forza necessaria per afferrare la morte e farla finita. Per la gente come me, per tutti coloro che vogliono abbandonare la mischia senza scandali dopo la morte, è nato il Club dei Suicidi. Non so dirvi come sia sorto, quale sia la sua storia o se abbia affiliazioni in altri paesi e in ogni caso non mi è permesso dirvi nulla della sua costituzione. Se siete veramente stanchi della vita, vi condurrò questa notte stessa ad una riunione del circolo e se non è questa notte, certamente entro la settimana sarete sgravati del peso dell'esistenza. Ora sono, dette un'occhiata all'orologio, le 11. Al più tardi alle 11:30 dobbiamo andarcene, per cui vi resta una mezz'ora per riflettere sulla mia proposta. È una cosa più seria di una pasta alla crema, aggiunse sorridendo, e credo che sia anche più saporita. Più seria, senza alcun dubbio, rispose il colonnello Geraldine, e proprio perché è molto più seria, vi chiedo il permesso di parlare.

Certo, rispose il colonnello con un moto di orgoglio. Di questo vostra altezza può esserne certa. È quello che avevo pensato, rispose il principe con grande senso dell'umorismo, ma non voglio farvi pesare la diversità che corre fra di noi. Ma ora basta, aggiunse vedendo che Geraldine abbozzava un tentativo di difesa. Siete scusato. Il principe continuò a fumare tranquillamente, appoggiato alla ringhiera, finché tornò il giovane. Bene, chiese. Allora consentono a farci entrare? Seguitemi, rispose. Il presidente vi riceverà nel suo studio. Permettetemi di darvi un consiglio. Siate sincero nelle risposte. Ho garantito per voi, ma le regole del club esigono un interrogatorio preliminare prima della ammissione. Basterebbe l'indiscrezione di un solo membro per disperdere e per sempre la società. Il principe e Geraldine si sussurrarono reciprocamente all'orecchio: Mi raccomando! Quindi, assumendo di nuovo la maschera che avevano scelto, giunsero ad un accordo e furono pronti a seguire la loro guida nello studiolo del presidente. Non dovettero superare ostacoli particolari. La porta esterna era aperta, mentre quella dello studio era socchiusa. Qui, in un ambiente ristretto ma dall'alto soffitto, furono di nuovo lasciati soli. Verrà subito, disse il giovane con un gesto, e scomparve. Attraverso la porta avvolgibile, che faceva da parete, si sentivano delle voci indistinte, mentre di tanto in tanto il brusio della conversazione era interrotto dal botto di un tappo di champagne che saltava e da uno scoppio di risa che adesso seguiva. C'era una sola finestra, o meglio una piccola apertura che guardava sul fiume e sulla banchina, e dalle luci i due credettero di trovarsi nei pressi della stazione a Charing Cross. C'era solo qualche mobile, le tappezzerie erano tanto consunte da far affiorare la trama, un campanello a manico, oggetto unico della stanza, era al centro di un tavolo rotondo e ai pioli erano appesi diversi cappelli e paltò. Ma in che tugurio siamo capitati? Disse Geraldine. È quello che vorrei sapere, rispose il principe. Se ci sono diavoli in giro, ci sarà da divertirsi. In quel medesimo istante, la porta avvolgibile s'aprì quel tanto da far passare una persona, e mentre il brusio s'alzava di tono, entrò il temibile presidente del circolo. Era un uomo sui 50 anni, e forse più. Un po' goffo nell'incedere, i baffi ispidi e spioventi, un ciuffo di capelli radi sulla fronte, l'occhio grigio dalla fissità vitrea che pure lasciava sfuggire di quando in quando un baleno. La bocca, che sembrava avvolgere un grosso sigaro, era in continuo movimento, ora arrotondandosi e ora distendendosi per piegarsi ai lati, mentre gli occhi fissavano gli astanti con aria sorniona. Era vestito di lana leggera e il collo non trovava impaccio nel colletto logoro. Portava sotto braccio un'agenda. Buonasera, disse dopo che ebbe richiusa la porta. Mi hanno detto che mi volete parlare. Signore, vorremmo entrare nel club dei suicidi, rispose il colonnello. Il presidente fece rotolare il sigaro fra le labbra. Poi disse bruscamente: Che cosa? Ci dovete scusare, disse il colonnello, ma voi siete la persona più adatta per darci informazioni sul circolo. Io? Esclamò il presidente. Un club dei suicidi? Ma via, non siamo mica a carnevale. Posso accogliere dei signori che magari alzano il gomito e diventano allegri, ma questa storia poi. Chiamate il vostro club come volete, disse il colonnello. Ma dietro quella porta ci sono delle persone alle quali vorremmo unirci. Signore, rispose il presidente tagliando corto, avete preso un granchio e ve ne andrete subito, perché questa è una casa privata. Durante queste scarne battute il principe era rimasto seduto, ma appena il colonnello s'era rivolto a lui come per dirgli «Questa è la risposta, andiamocene per amor di Dio», s'era tolto il sigaro di bocca. Sono venuto in questo luogo per invito di un vostro amico.

0: disse, il quale vi avrà informato delle intenzioni che mi spingono a far parte del vostro circolo. Lasciate che vi ricordi inoltre che un uomo nelle mie condizioni ha ben poca voglia di controllarsi e tanto meno di tollerare un modo di fare sgarbato. In genere sono una persona tranquilla, ma i casi sono due. O voi sarete cortese di farmi partecipe della faccenda, oppure vi pentirete di avervi fatto entrare nel vestibolo del vostro circolo. Il presidente rise a voce alta. Questo è il modo di parlare, disse. Siete proprio un uomo e avete trovato il modo di giungermi al cuore. Farete di me quello che vorrete. Mi dispiace accomodarvi in questa stanza, continuò rivolgendosi a Geraldine, per qualche minuto. Devo finire di parlare con il vostro amico e certe formalità del club si sbrigano in privato.
1: Avete ascoltato il racconto?
2: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteraturarte presenta l'Epica Latina. Virgilio. Virgilio è uno dei più grandi poeti dell'antichità classica e tra i maggiori di ogni tempo. Egli fu l'interprete più significativo dell'età di Augusto. Dante lo definì maestro di color che sanno. Il suo grande poema, l'Eneide, rigenera la poesia epica e professa miti di cui la cultura occidentale si è a lungo nutrita. La fonte più attendibile di notizie sulla vita di Publio Virgilio Barone è il grammatico Elio Donato, che attinge i dati da Svetonio. Altre notizie sono ricavabili dalle sue stesse opere e da quelle degli scrittori contemporanei. Publio Virgilio Barone nacque presso Andes, nei sobborghi di Mantova. Al di fuori della leggenda, poco si sa del suo ceto. Apparteneva probabilmente a una famiglia di medi proprietari terrieri, il cui reddito era comunque tale da consentirgli una curata istruzione a Cremona e a Milano, il maggiore centro culturale dell'Italia settentrionale. Secondo le fonti, intorno ai 16 anni, incominciò a scrivere, subendo l'influenza della dotta e raffinata corrente dei poete novi. Intorno ai 20 anni si recò a Roma e poi a Napoli. Abbandonò quasi subito l'arte oratoria, cui era destinato, per dedicarsi alla poesia e agli studi filosofici presso il dotto epicureo Sirone, che insegnava a Napoli, città che rimase sempre la preferita dal poeta. In quegli anni si legò in amicizia con personaggi della cultura del tempo, come Orazio, e completò la sua formazione lontano dalla vita politica e quindi dalle lotte civili. Dopo la battaglia di Filippi nel 42 a.C., Ottaviano compensò ai veterani per i lunghi anni di guerra con l'assegnazione di terre nella Gallia Cisalpina, terre che furono confiscate soprattutto nel Cremonese e nel Mantovano. Virgilio, che era tornato nella sua proprietà fin dal 45, fu certamente coinvolto in questo dramma, che si svolse con alterne vicende, impossibili da ricostruire con esattezza. Sembrerebbe infatti che in un primo tempo egli riuscisse a evitare la confisca dei propri campi per l'intervento di Asinio Pollione, governatore della Cisalpina, e che in un secondo tempo ne fosse privato. Forse gli vennero restituiti un'altra volta. Fu comunque un'esperienza dolorosa, della quale si trovano tracce nelle Bucoliche, composte tra il 42 e il 39. La poesia già matura delle Bucoliche fa pensare che esse non siano la prima opera di Virgilio. Della produzione precedente resta solo l'Appendix Virgiliana, la cui attribuzione è però molto dubbia. Virgilio partì per Napoli nel 40 circa, andando ad abitare in una villa forse ereditata da Sirone. Comunque Virgilio uscì senza danni dalla vicenda della confisca dei suoi possedimenti, perché più tardi fu indennizzato con proprietà in Campania, in Sicilia, a Taranto e con una casa sull'Esquilino. Ma crebbe anche nella considerazione dei potenti dopo la pubblicazione delle Bucoliche. L'opera gli attirò le simpatie e la protezione dello stesso Ottaviano e di Mecenate, nel cui circolo il poeta entrò, divenendone presto una delle figure di maggior spicco. Nel 37 a.C., insieme con Orazio e con altri, seguì il potente ministro in una missione diplomatica a Brindisi a Taranto, per preparare il terreno in vista di una conferenza di pace fra Ottaviano e Antonio. Il resto della sua vita trascorse senza avvenimenti particolari, tra la capitale e i lunghi soggiorni nella città partenopea. Un'esistenza quieta e ritirata, intenta alla composizione dei quattro libri delle Georgiche, 37-30, e del suo capolavoro, il poema epico L'Eneide, 29-19. Sobrio nel cibo e di salute cagionevole, ebbe un carattere timido e impacciato, candido, come scrisse l'amico Orazio. A Napoli lo chiamavano benevolmente Partenias, la Virginella. Nel 19 intraprese un viaggio in Grecia, forse, dice la tradizione, per documentarsi meglio riguardo al suo poema. Ad Atene incontrò Augusto e, nonostante il clima torrido dell'estate elleniche, volle proseguire verso l'interno del paese. Ammalatosi a Megara nel 19 a.C., ebbe solo il tempo di raggiungere la nave e di approdare a Brindisi, dove morì il 21 settembre. Il suo corpo fu seppellito a Napoli, città dal poeta tanto amata.
1: Avete ascoltato Pillole di letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturaarte.martinamichelangeli.com. Letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura.

0: per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto, buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

La televisione è quell'apparecchio che permette a persone che non hanno niente da fare di guardare gente che non sa fare niente. Fred Allen.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Da Rivista Natura, Odisseo e il cane Argo. In questi ultimi decenni, la scienza ha fatto passi da gigante e ha potuto dimostrare come animali e piante siano creature senzienti e intelligenti, senza aggiungere al loro modo, perché lo sono e basta. Che poi noi facciamo fatica a riscontrare tale intelligenza, non è di certo un limite del mondo animale e vegetale. Se però dobbiamo essere sinceri, alcuni fra noi sono ben consapevoli che non serviva la scienza per capirlo, semmai per confermarlo o studiarlo per migliorare la nostra conoscenza della natura. Ma chi vive insieme ad essa con profondo rispetto, con commozione di fronte ai suoi miracoli, con un rapporto simbiotico, ha sempre percepito profondamente che il legame che si può instaurare con un animale ha radici incredibilmente salde e più umane di quanto ci si possa aspettare. Molte volte sarà capitato di sentirci più compresi da un qualche compagno a quattro zampe rispetto ad alcuni esseri bipedi che credono di potersi definire umani. Spesso è difficile da dimostrare quanto il rapporto con un cane, ad esempio, possa essere sincero, puro, amicale. Viene in soccorso la scienza con i suoi test, ma se non lo hai mai provato nelle tue vene, non puoi forse coglierlo davvero, perché quando i tuoi occhi incrociano quelli di un animale, passa qualcosa di importante. Siamo tutti creature che vivono in questo meraviglioso mondo, ed è inevitabile non entrare in connessione con tutto e tutti, sempre che si alzino determinate antenne naturali. Proprio questo rapporto maturò fra Odisseo e Argo. Il famoso passo dell'Odissea riporta l'ultimo incontro dell'eroe con il suo cane. Sono passati 20 anni e Argo è il primo, l'unico all'inizio, che riconosce Odisseo senza alcun dubbio. Questo episodio deve essere letto con il massimo rispetto, perché quel cane di nome Argo non ha messo cartelli pubblicitari per vantarsi di quanto fosse bravo, non ha voluto mettersi sotto i riflettori, ma ha fatto capire che aveva capito e sentito che fosse il suo antico amico e padrone, scodinzolando e abbassando le orecchie. Purtroppo, a causa della malattia, non poté corrergli incontro, ma Odisseo piange di fronte a questa manifestazione di amore da parte di Argo, un cane che aspettò fedele il ritorno di Odisseo per salutarlo un'ultima volta. Sì, perché gli animali fanno anche questo, soffrono in silenzio e sanno aspettare il momento giusto. Lo sanno e basta. Non è sempre necessario investigare il motivo razionale. Forse perché non sempre c'è. È come l'amore dell'uomo, non lo puoi analizzare al microscopio, perché non è analizzabile, si ama e basta. Perciò vale davvero la pena in questo nostro mondo amare tutti, esseri umani, animali e piante incondizionatamente, proprio come Argo, il quale senza condizioni amò Odisseo, senza chiedere nulla in cambio. Così essi tale parole fra di loro dicevano, e un cane, sdraiato là, rizzò muso e orecchie, Argo, il cane del costante Odisseo, che un giorno lo nutrì di sua mano. Ma non doveva goderne, prima che per Ilio Sacra partisse. E in passato lo conducevano i giovani a caccia di capre selvatiche, di cervi, di lepri, ma ora giaceva là, trascurato, partito il padrone, sul molto letame di muli e buoi che davanti alle porte ammucchiavano, perché poi lo portassero i servi a concimare il grande terreno d'Odisseo. Là giaceva il cane Argo, pieno di zecche. E allora, come sentì vicino Odisseo, mosse la coda, abbassò le due orecchie, ma non poté correre incontro al padrone, e il padrone, voltandosi, si terse una lacrima, facilmente sfuggendo a Eumeo, e subito con parole chiedeva: «Eumeo, che meraviglia quel cane là sul letame! Bello di corpo, ma non posso capire se fu anche rapido a correre con questa bellezza, oppure se fu soltanto come i cani da mensa dei principi. Per splendidezza i padroni li allevano». E tu, rispondendogli: «Eumeo porcaio», dicevi: «Purtroppo è il cane d'un uomo morto lontano. Se per bellezza e vigore fosse rimasto, come partendo per Troia lo lasciava Odisseo, ti incanteresti a vederne la snellezza e la forza. Non gli sfuggiva, anche nel cupo di folta boscaglia, qualunque animale vedesse, era bravissimo all'usta. Ora è malconcio, sfinito, il suo padrone è morto lontano. Dalla patria e le ancelle, infingarde, non se ne curano, perché i servi, quando i padroni non li governano, non hanno voglia di fare le cose a dovere. Metà del valore di un uomo distrugge il tonante Zeus, allorché schiavo giorno lo afferra». Così detto, entrò nella comoda casa, dritto andò per la sala fra i mobili pretendenti, e Argo la moira di nera morte afferrò, appena rivisto Odisseo dopo 20 anni. Odissea, 17, 290-327.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus. Come curare. Anni per avere una diagnosi e poi l'attesa di una terapia, che troppo spesso ancora non c'è. È il percorso irto di difficoltà dei 2 milioni di italiani che vivono con una malattia rara, di Margherita Fronte. Rare o rarissime, se prese singolarmente, ma purtroppo frequenti se considerate tutte assieme e capaci di colpire qualsiasi organo o tessuto. Sono le malattie rare, un gruppo vasto ed eterogeneo di circa 8.000 patologie, che 7 volte su 10 riguardano i bambini e che rappresentano il banco di prova della medicina e della scienza, oltre che della nostra umanità. Ciascuna di esse colpisce non più di una persona su 2.000, ma sono moltissime quelle ultra rare, con una frequenza inferiore a un caso su 1 milione. In Europa si contano circa 30 milioni di pazienti, 2 milioni in Italia, che nella diversità della loro condizione devono però affrontare ostacoli simili, tra cui la difficoltà nel gestire la quotidianità, i tempi lunghi per avere la diagnosi e poi l'attesa di una terapia, che troppo spesso ancora non esiste. In media, un malato raro aspetta 4 anni prima di conoscere il nome della sua malattia e una volta su 3 la prima diagnosi si rivela in seguito sbagliata. Riguardo ai farmaci, poi, appena il 5% delle malattie rare ha a disposizione terapie specifiche, anche se negli ultimi 10-15 anni studi scientifici condotti anche in Italia hanno permesso di ottenere benefici concreti e significativi per alcune di queste condizioni. Qual è la mia patologia? Il primo grande ostacolo resta però la diagnosi, senza la quale non è possibile neppure pensare a una terapia. Le difficoltà sono molteplici, spiega Andrea Bartoli, responsabile delle malattie rare all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, uno dei centri europei con le maggiori competenze nel settore. Spesso queste patologie sono difficili da identificare perché i sintomi sono poco specifici e comuni a molte di esse. Inoltre, esistono delle lacune nelle conoscenze, soprattutto per le malattie ultra rare, e i pazienti possono avere manifestazioni che nella letteratura scientifica non sono descritte. Questo può portare fuori strada i medici che devono formulare una diagnosi. Da alcuni anni la situazione sta tuttavia migliorando grazie alla collaborazione tra i centri europei specializzati che condividono le loro competenze e ai progressi della scienza. Il 70-80% delle malattie rare è di origine genetica, prosegue Bartoli, e oggi possiamo sequenziare il DNA di ciascun paziente, includendo nell'analisi molti geni contemporaneamente e persino la totalità di quelli presenti nel patrimonio genetico. Questo ci permette di individuare le mutazioni che sono all'origine della malattia e di formulare la diagnosi corretta in tempi molto più rapidi rispetto al passato e con costi relativamente contenuti. Le stesse tecniche aiutano anche a colmare le lacune conoscitive. Grazie all'esame del DNA, per esempio, proprio recentemente abbiamo scoperto che una malattia che si pensava desse prevalentemente disturbi renali può manifestarsi anche con problemi allo scheletro. Diagnosi alla nascita. La malattia non aspetta e a volte anticipare la diagnosi può permettere di intervenire per tempo in modo efficace. Negli anni recenti, la spinta più importante in questo senso è stata data dall'approvazione, nel 2016, della legge sullo screening neonatale esteso, un esame che si esegue tra le 48 e le 72 ore dalla nascita e che permette di individuare 49 malattie metaboliche rare. Lo screening riguarda condizioni che, se scoperte precocemente, hanno terapie capaci di modificare radicalmente la storia della malattia, spiega Andrea Bartoli. A volte si tratta di farmaci, ma in certi casi anche un semplice intervento sulla dieta permette di evitare danni permanenti e gravi. L'Italia è la prima in Europa e la seconda nel mondo per numero di malattie cercate. Ci battono solo gli USA con 62 ed è l'unico paese in cui lo screening è obbligatorio per legge. Tuttavia, dal 2016 a oggi, la medicina ha dato risposte efficaci anche ad altre malattie, oltre a quelle già incluse nello screening, e gli esperti spingono affinché almeno 10 nuove patologie siano inserite nel panel. Tra queste c'è l'atrofia muscolare spinale, SMA, malattia neuromuscolare che determina la perdita dei neuroni che trasmettono i segnali dal sistema nervoso centrale ai muscoli. La sua forma più severa si manifesta nei primi mesi di vita e a volte già nel ventre materno. I bambini solitamente non raggiungono i 2 anni di età. Le nuove terapie per la SMA stanno cambiando il corso della malattia. Sono stati approvati 2 farmaci che ne rallentano la progressione e, per la forma più severa, è disponibile anche una terapia genica, utilizzabile in pazienti fino a 13,5 kg. Dice Francesca Pasinelli, direttore generale di Fondazione Teleton, organizzazione che in oltre 30 anni di attività ha finanziato più di ogni altra la ricerca sulle malattie rare, ma progressi sono stati ottenuti anche per altre patologie. Tra settembre e dicembre 2022, l'EMA ha approvato le prime terapie geniche per l'emofilia A e B, mentre altre sono in fase di studio anche per la fibrosi cistica e la distrofia muscolare di Duchenne. Al momento queste patologie sono trattate con farmaci che, pur non essendo risolutivi, riducono i sintomi e migliorano in modo significativo la qualità della vita dei pazienti, aggiunge Anna Maria De Luca, professore ordinario di farmacologia dell'Università degli Studi di Bari e coordinatrice nazionale del gruppo di lavoro Malattie rare e farmaci orfani della Società Italiana di Farmacologia. Molte malattie, pochi farmaci. La grande maggioranza delle malattie rare resta però senza risposta, un po' per la mancanza di finanziamenti privati nella ricerca e nello sviluppo dei farmaci, ma anche per alcune difficoltà intrinseche degli studi clinici che verificano la sicurezza e l'efficacia dei trattamenti. Spesso queste patologie hanno manifestazioni ancora poco note e stabilire l'effetto reale di un farmaco risulta quindi complicato in termini sia di benefici sia di effetti collaterali. Può insomma essere difficile capire se ciò che si osserva dopo la somministrazione dipenda o no dal trattamento, soprattutto nel lungo periodo, spiega De Luca. E poi c'è un problema di numeri. Solitamente le sperimentazioni che precedono la richiesta di approvazione dei medicinali coinvolgono migliaia di pazienti, prosegue l'esperta. Ma questi numeri non possono essere raggiunti con malattie che colpiscono pochissime persone. Per queste patologie gli studi sono condotti su poche decine di malati e nei casi migliori su qualche centinaio.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dal sito scienzenotizie.it. Ecco perché un bicchiere di acqua fredda può alleviare lo stress. Di Angelo Petrone. Stress, stanchezza e ansia possono essere mitigate con un piccolo trucco: bere un po' di acqua ghiacciata. Il breve shock interno causato dal liquido è in grado di attivare il nervo vago e generare alcuni miglioramenti, compresa la frequenza cardiaca. Tuttavia, la stimolazione del nervo vago non è assolutamente magica. È solo l'applicazione di una conoscenza sul meccanismo fisiologico del corpo e sul comportamento del nervo vago. Il nervo vago è il più lungo dei nervi cranici che hanno origine nel cervello, estendendosi fino all'addome. In questo percorso passa attraverso il cuore, i polmoni e persino alcuni organi dell'apparato digerente. Quando il nervo vago è attivo e tonificato, aiuta il corpo a svolgere diverse funzioni, come la deglutizione, la respirazione, il mantenimento della frequenza cardiaca, la digestione, la regolazione delle emozioni e il controllo del dolore, spiega Hélène Rouy, neurologa del Mount Sinai Sud Hospital Nassau, negli Stati Uniti. Il segreto del nervo vago per poter essere coinvolto in così tante operazioni sta nel suo collegamento diretto con il sistema nervoso centrale. In effetti è questo nervo che trasmette informazioni sensoriali sullo stato di questi organi. In pratica è in grado di sapere quando è pieno lo stomaco di un individuo. Ora, quando il nervo vago smette di svolgere le sue funzioni, la comunicazione tra il cervello e il corpo ne risente. Ciò implica alcune conseguenze neurologiche, come spossatezza, nebbia centrale, ansia e cattivo umore, in relazione di cui è difficile conoscere la causa e l'origine. Gli stress quotidiani provocano anche l'indebolimento del nervo vago, come spiega Paul Spector, psichiatra e direttore dell'organizzazione Pantheon Medicine. D'altra parte, introducendo l'organismo ad un livello di stress moderato, controllato e puntuale, è in grado di neutralizzare gli effetti negativi associati all'indebolimento del nervo vago. È il caso del bere acqua fredda, che costringe il corpo ad adattarsi positivamente a questo fattore di stress, normalizzando e regolando la temperatura interna. Questo meccanismo è noto come ormesi. In risposta allo stress termico, il nervo vago si attiva e parallelamente i livelli di cortisolo, l'ormone dello stress, diminuiscono nel sangue a causa dell'attività comandata dal sistema nervoso. Alla ricerca di modi per abbassare la frequenza cardiaca, i ricercatori della National Yang Ming University di Taiwan hanno chiesto a più di 50 volontari di bere 250 millilitri, un bicchiere, di acqua ghiacciata. La misura molto semplice è stata efficace nel ridurre l'attività del cuore e parte della spiegazione sta nell'attivazione del nervo vago. Lo studio rivela inoltre che l'attività del nervo vago è aumentata del 39% nelle persone che hanno bevuto un bicchiere di acqua ghiacciata. L'ipotesi più probabile è che l'acqua fredda attivi le terminazioni nervose nell'esofago, attivando il nervo, e a sua volta porti a una riduzione della frequenza cardiaca. Questo induce una sensazione di più calma e meno stress.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista enigmistica In La tradizione dello spiedo, di Chiara Dall'Armellina. Prima che l'autunno faccia nuovamente capolino, una delle abitudini maggiormente preferite da chi ama stare all'aria aperta sono pranzi e cene in giardino. L'estate è il periodo ideale per sfoderare le proprie abilità nel fare le tanto attese grigliate, sguainando mezzi e strumenti da competizione, in particolare con i vicini. Questa tecnica casalinga, tanto antica quanto semplice, che si usi la brace o i barbecue elettrici, non è tuttavia l'unica a solleticare i palati in questa stagione. Ce n'è un'altra molto più impegnativa che si può ricondurre a quando l'uomo cacciatore, con pochi mezzi a disposizione, si ingegnava per cuocere la carne infilandola su rozzi bastoncini, lo spiedo. Da allora il meccanismo è variato poco. Ciò che è cambiato sono i procedimenti di cottura della carne, affinatisi fino a diventare veri e propri vademecum nella cultura di alcuni territori, soprattutto nella zona dell'Italia settentrionale, che da Brescia arriva fino alla pedemontana veneta, dove eccelle come punto di riferimento Pieve di Soligo. Legato a doppio filo con l'attività venatoria, che un tempo veniva praticata molto più intensamente, lo spiedo nel bresciano si è tramandato di generazione in generazione, con diverse varianti legate a specifiche valli e località del territorio. Nelle ranfie, così sono chiamati gli spiedi, vengono infilate secondo un sistema e una collocazione ben precisi diverse carni e patate, condite poi da aromi. Una volta allestite, devono rosolarsi a fuoco lento in forni molto particolari, creati appositamente e alimentati a legna di vite o d'ulivo, oppure a carbonella. I veri cultori della materia disdegnano la variante elettrica. Fondamentale per il risultato finale e il sapore è il condimento. Si possono inserire fettine di lardo, insaporire con salvia e altri aromi, ma soprattutto in queste zone si fa abbondante uso del burro fuso per mantenere i pezzi morbidi durante la cottura, che dura diverse ore. C'è un rituale anche nel menù, di cui costituisce il pezzo forte. Deve essere preceduto dalla minestra sporca, una ricetta con i fegatini di pollo della tradizione rurale, accompagnato da un contorno adatto, come polenta o insalata, e fatto risaltare con un buon vino ben strutturato, rigorosamente locale. A competere con lo spiedo bresciano c'è lo spiedo gigante di Pieve di Soligo, cittadina del Trevigiano, dove è stata fondata l'Accademia dello Spiedo d'Alta Marca nel 2009, custode della tradizione e promotrice della cultura dello spiedo attraverso corsi per menarrosto, ossia girarrosto, molto frequentati dai ristoratori di tutto il Trevigiano e oltre, ma anche da semplici appassionati di questa tecnica. Convegni, seminari e pubblicazioni fanno da corollario a questa ente, inserito nella Federazione delle Confraternite Enogastronomiche Italiane. Qui il culto dello spiedo gigante nasce come evento identitario di una comunità nel 1956, e da allora raduna in piazza folle sempre più numerose. All'inizio, in qualche modo, esorcizza la fine delle carestie dovute alle conseguenze della guerra mondiale, poi, con il diffondersi del benessere, si trasforma in un appuntamento gastronomico sempre più atteso. Edizione

0: del mix di carne che prevede in particolare coscia e sovracoscia di pollo e coppa e costicine di maiale. Chi vuole invece mettersi alla prova può scegliere il fondello, un taglio particolarmente ostico perché tende a scurirsi durante la cottura se non si fa attenzione. Non mancano le tipicità peculiari della caccia, gli uccellini in particolare, come abbiamo visto, le quaglie, ma anche i conigli, sebbene questo genere di carni sia meno amato. Nello spiedo pievigino non si usa il burro fuso e il rituale di degustazione comprende anche i contorni. Come a Brescia, la sposa ideale è la polenta, non una qualsiasi in questo caso, ma la bianca a macinatura media. Non devono mai mancare le erbette di campo locali, il radicchio o i famosi fagioli soffegai, lessati e ripassati al tegame, altra specialità del luogo. Il procedimento lunghissimo e ben collaudato di questa specialità, simbolo del nord-est lombardo-veneto e riconosciuta come vera e propria arte culinaria, è ormai diventata appannaggio degli esperti. I principianti possono cimentarsi con un più semplice pollo allo spiedo per sperimentare le proprie capacità o eventualmente consolarsi con qualche spiedino domestico.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Da il notiziario del FAI. I beni del FAI scelti come location cinematografiche. I luoghi di cui il FAI si prende cura sono così unici e scenografici che spesso i registi se ne sono innamorati, scegliendoli per ambientare i loro film. A cura della redazione. Villa del Balbianello, Tremezzina, Como. Come non citare Villa del Balbianello, affacciata sul lago di Como, teatro di numerosi film della scena internazionale, grazie alla sua maestosità. Se siete amanti della saga di Star Wars, diretto da George Lucas, sicuramente ricorderete nell'episodio secondo, L'attacco dei cloni, il pittoresco e suggestivo luogo dove si svolge il matrimonio segreto fra Padmé Amidala e Anakin Skywalker. Era infatti la Loggia Durini, la monumentale struttura ad archi, decorata con una rosa dei venti intarsiata nel pavimento. Qualche anno dopo, nel 2006, Villa del Balbianello diventa parte della scenografia del remake del film James Bond Casino Royale, con il noto attore Daniel Craig che vi trascorre un periodo di convalescenza dopo essere stato ferito. Nel parco della villa settecentesca è stata girata la famosa scena del bacio con la Bond girl Eva Green. Allungata a picco sulle acque del centro del lago di Como, la villa si affaccia elegantemente su un ampio panorama che ne fa una delle più scenografiche dimore dell'Ario. L'iniziatore delle meraviglie del Balbianello fu il cardinal Durini, letterato e mecenate, che a fine Settecento scelse questo angolo lacustre per farne un ritiro di delizia e di svago letterario. Una vocazione recuperata in tempi moderni da Guido Monzino, imprenditore, collezionista e appassionato viaggiatore, che nel 1974 fece della villa il rifugio dove conservare con ordine e gusto i ricordi di una vita avventurosa che lo condusse primo italiano in cima all'Everest. La sua vita quotidiana e le fortunate gesta emergono da mappe, strumenti di viaggio, libri, arredi e preziose quanto curiose collezioni di oggetti d'arte antica e primitiva. Tutto è ancora allestito secondo il suo volere, come i cimeli delle sue note imprese alpinistiche. Per sua volontà, nel 1988 la fondazione ha preso in carico la rigorosa gestione della villa, preservandone lo spirito, che rivive anche nello stupefacente giardino che il FAI mantiene con la stessa maniacale perfezione. Un tracciato che spazia tra ardite potature

0: e scorci romantici, viali fiancheggiati da statue, terrazze panoramiche e copiose fioriture, fino a culminare nella loggia settecentesca che corona l'intero complesso, regalando un duplice e aereo panorama. Villa Necchi Campiglio, Milano. La villa di design anni 30 di Milano è stata teatro di diverse riprese cinematografiche. Corteggiata e ammirata da molti, oggi è il palcoscenico principale di grandi pellicole che hanno lasciato il segno nel cuore di tanti registi e spettatori. Uno di loro è Luca Guadagnino, che nel 2009 l'ha scelta come set cardine per il suo film Io sono l'amore, dove la villa diventa regina e protagonista del racconto. Anche Ridley Scott ha prediletto Villa Necchi Campiglio per House of Gucci, recente successo con Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino, Jared Leto e altri famosi attori in un film che ha appassionato tutta la platea cinefila. In House of Gucci, Villa Necchi è un ambiente centrale perché è la dimora del padre di Maurizio Gucci, protagonista della vicenda, ed è stato scelto non solo per la sua eleganza, ma anche perché le sue mura evocano una reale atmosfera di famiglia. Appartata nel cuore di un tranquillo quartiere nel centro di Milano, la villa venne progettata nei primi anni 30 dall'architetto Piero Portaluppi, su incarico delle sorelle Nedda e Gigina Necchi e di Angelo Campiglio, marito di Gigina, esponenti di una borghesia industriale lombarda colta e al passo coi tempi. Oltre alla villa, il giardino ospitava la casa del custode con la portineria, la serra, il garage, il campo da tennis e la piscina, la prima di proprietà privata a Milano. Spazi concepiti per padroni di casa operosi, ma capaci comunque di godersi il proprio tempo libero in compagnia di ospiti e amici. Ambienti dove l'innovazione si traduceva nel comfort e nell'efficienza di ascensori, montavivande, citofoni interni, porte blindate scorrevoli e cavomurati. Tutte caratteristiche che per lusso e modernità fecero della villa una delle residenze simbolo dell'epoca. Tre importanti donazioni arricchiscono oggi la visita: la collezione di opere d'arte del primo Novecento di Claudia Gianferrari, la raccolta di dipinti e arti decorative del XVIII secolo di Alighiero ed Emilietta De Micheli, e dal 2017 la collezione Guido Sforni, composta da 21 disegni su carta di artisti del XX secolo. Abbazia di Santa Maria di Cerrate, Lecce. A pochi chilometri da Lecce, in Salento, l'abbazia è la location della serie TV Briganti, che apparirà su Netflix nella primavera 2023. Prodotta da Fabula Pictures, è una serie crime western composta da 6 episodi. Briganti è ambientata nell'Italia meridionale della metà del XIX secolo. Un racconto moderno, epico e ricco di azione sul fenomeno del brigantaggio, visto attraverso uno sguardo femminile inedito, liberamente ispirato a personaggi, uomini e donne realmente esistiti. Immersa in un meraviglioso paesaggio di uliveti, alberi da frutto e aree coltivate, leggenda vuole che l'abbazia sia stata fondata in seguito a una visione da parte del re Tancredi d'Altavilla, conte di Lecce, a cui apparve l'immagine della Madonna dopo aver inseguito una cerbiatta in una grotta. Storicamente, invece, la fondazione è attestata tra la fine dell'XI e gli inizi del XII secolo, quando Boemondo d'Altavilla, figlio di Roberto il Guiscardo, insedia un cenobio di monaci greci, seguaci della regola di San Basilio Magno, che riparano in Salento per sfuggire alle persecuzioni iconoclaste di Bisanzio. Sorta in prossimità della strada romana che univa Brindisi con Lecce e Otranto, l'abbazia viene ampliata fino a divenire uno dei più importanti centri monastici dell'Italia meridionale. Nel 1531, quando passa sotto il controllo dell'ospedale degli incurabili di Napoli, il complesso comprende, oltre alla chiesa, stalle, alloggi per i contadini, un pozzo, un mulino, 2 frantoi ipogei. Il saccheggio dei pirati turchi nel 1711 fa precipitare l'intero centro in uno stato di completo abbandono, che prosegue nel corso del XIX secolo fino all'intervento della provincia di Lecce, nel 1965, che affida i lavori di restauro all'architetto Franco Minissi. Grazie a un bando pubblico promosso dalla provincia di Lecce, nel 2012 il complesso viene affidato al FAI. Oggi, dopo un complesso intervento di restauro che ha permesso anche di riaprire al culto la chiesa di Santa Maria di Cerrate, l'abbazia è nuovamente visitabile e rappresenta uno splendido esempio di architettura romanica pugliese, impreziosita da importanti affreschi che ne fanno un unicum nel mondo bizantino.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dal sito ansa.it. Nuova terapia scaccia incubi, agisce nel sonno. Della redazione. Ascoltare nel sonno un accordo al pianoforte che ricorda emozioni positive può far dissolvere gli incubi trasformandoli in bei sogni. Lo dimostra un esperimento pubblicato sulla rivista Current Biology dai ricercatori della Università di Ginevra, in Svizzera. C'è una correlazione tra il tipo di emozioni che proviamo nei sogni e il nostro benessere emotivo, afferma lo psichiatra Lampros Perogambros, che ha coordinato la ricerca. Sulla base di questa osservazione abbiamo pensato che avremmo potuto aiutare le persone manipolando le emozioni nei loro sogni. Rehearsal therapy. Studi epidemiologici indicano che fino al 4% della popolazione adulta soffre di incubi ricorrenti, spesso associati a risvegli notturni e scarsa qualità del sonno. Per vincerli ci sono varie opzioni di trattamento come la terapia di ripetizione immaginativa, Imagery Rehearsal Therapy, IRT, che consiste nell'alterare consapevolmente alcuni dettagli dell'incubo, per trasformarlo in una storia piacevole che si rivive col pensiero durante il giorno mentre si è svegli. Questa tecnica produce ottimi risultati, ma non in tutti i pazienti. Per potenziarne gli effetti, i ricercatori dell'Università di Ginevra hanno pensato di far ascoltare un suono neutro durante gli esercizi quotidiani di immaginazione, in modo da farlo associare all'esito positivo del sogno. Lo stesso suono è stato fatto poi ascoltare nel sonno ogni 10 secondi durante la fase REM. L'esperimento è stato condotto su 36 pazienti con incubi frequenti, di cui 18 sottoposti alla tradizionale terapia di ripetizione immaginativa e 18 alla terapia immaginativa associata al suono. Dopo 2 settimane di prova, abbiamo osservato una rapida riduzione degli incubi, oltre che una virata dei sogni verso emozioni più positive, racconta Perogambros. I pazienti che avevano ascoltato il suono durante gli esercizi di immaginazione hanno avuto 4 volte meno incubi rispetto agli altri, e gli effetti si sono mantenuti anche a distanza di 3 mesi.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Da Airone. Sindrome di Stoccolma. Quel sentimento malato che la vittima prova per il suo oppressore. Di Monica Marandi. Stando alla logica, chi è vittima di un sequestro dovrebbe provare rabbia e avversione verso chi lo tiene prigioniero. Per quanti soffrono della sindrome di Stoccolma, accade il contrario. Nonostante la violenza subita, il sequestrato si affeziona al suo sequestratore e sviluppa nei suoi confronti empatia, comprensione, attaccamento e persino amore. La sindrome di Stoccolma non rientra nei disturbi psicologici catalogati nel DSM-V, Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali, e viene categorizzata come legame traumatico. Non vi sono grandi studi al riguardo, ma secondo la banca dati dell'FBI riguarderebbe l'8% degli ostaggi, con maggiore predisposizione per le donne. È una forma di dipendenza estrema che nasce nelle vittime di vari tipi di violenza, fisica, psicologica, emotiva e soprattutto in caso di rapimento o sequestro, al punto che la vittima non riconosce più il suo carnefice come tale, spiega Paolo Grampa, psicoterapeuta di Milano. si verifica una sorta di inversione. Il rapitore, verso il quale si dovrebbero provare emozioni negative, diventa oggetto di emozioni positive, ispirando affetto, cura e preoccupazione per la sua sorte. La mattina del 23 agosto 1973, il rapinatore Jan Erik Olsen fece irruzione nella Sveriges Kreditbanken di Stoccolma e prese in ostaggio 4 impiegati. Come condizione per il loro rilascio, chiese che gli venisse inviato Clark Olofsson, criminale suo amico prigioniero nel carcere di Norrköping. Il sequestro durò 5 giorni, durante i quali si cercò di negoziare il rilascio dei prigionieri. Ben presto, tra ostaggi e carcerieri, nacquero un rapporto di reciproco affetto e l'intento di proteggersi vicendevolmente, al punto che i sequestrati finirono per schierarsi a favore dei sequestratori contro la polizia. Anche dopo la cattura dei rapinatori, la liberazione degli ostaggi, questi ultimi fecero più volte visita ai loro carcerieri in prigione. Lo psichiatra e criminologo svedese Nils Bejerot battezzò questa reazione emotiva sindrome di Stoccolma. A innescare la sindrome di Stoccolma è la gratitudine dei rapiti verso il carceriere per i gesti di violenza che potrebbe compiere nei loro riguardi, ma che di fatto non compie. La vittima si convince dell'umanità del sequestratore perché non la uccide, anche se potrebbe farlo, e sviluppa fiducia verso di lui, spiega Grampa. È la cosiddetta fase di umanizzazione. I meccanismi psicologici che generano poi la sindrome di Stoccolma sono la negazione e l'idealizzazione, spiega lo psicologo. Sono meccanismi di difesa automatici che si sviluppano a livello inconscio come reazione al trauma di essere vittime in balia di un criminale. Negazione significa non voler ammettere a se stessi di essere una vittima, con il rischio di diventare addirittura complice dei malviventi. È come quando non si vuol credere che una persona sia morta, spiega Grampa. In virtù del trauma subito, scatta un meccanismo difensivo di negazione della realtà. Anche l'idealizzazione dell'altro è una forma di difesa per poter sopravvivere. A prescindere dal grado di violenza del sequestratore, nella vittima si instaura una distorsione cognitiva che in qualche modo giustifica sempre il malvivente, continua lo psicologo. Poniamo che questi uccida un ostaggio allora. Chi è vittima della sindrome di Stoccolma lo salverà comunque, dicendo che non aveva alternative e che, per esempio, la colpa è delle autorità che non gli hanno fornito l'elicottero per fuggire che aveva richiesto. In pratica, nel delinquente si trova sempre un aspetto buono. È una forma di autoinganno. Le vittime non stanno recitando. Ci credono davvero. Queste distorsioni cognitive generano negli ostaggi una serie di comportamenti a favore dei sequestratori, come appunto la giustificazione del loro operato, il rifiuto di collaborare con le forze dell'ordine e persino di fuggire se ne hanno la possibilità, spiega il nostro esperto. Si cercano le ragioni più assurde per giustificare i rapitori e si tenta di salvaguardarli in quanto, ormai, sono persone a cui si vuole bene. Da qui la preoccupazione per la loro sorte, che innesca il rifiuto di collaborare con la polizia nel timore che venga fatto loro del male o che finiscano in galera. Persino la fuga verrebbe vista come un tradimento, poiché romperebbe la relazione con il rapitore. Inoltre, più passa il tempo senza che le forze dell'ordine riescano a risolvere la situazione e più l'ostaggio tende a rinnegarle, a sviluppare verso di loro sentimenti negativi e a identificarsi con il sequestratore. Se il sequestro si protrae e i sequestrati e i sequestratori si trovano a convivere a lungo isolati dal mondo esterno, soprattutto in uno spazio angusto come il cavò di una banca, lo scompartimento di un treno o la fusoliera di un aereo, il processo di reciproca umanizzazione e immedesimazione si approfondisce al punto che l'ostaggio può creare un parallelo fra la sua prigionia, a opera dei sequestratori, e l'assedio a questi ultimi da parte delle forze dell'ordine, schierate all'esterno. L'ostaggio equipara le due situazioni e finisce per vedere i suoi carcerieri come persone che condividono la sua sorte, vittime delle forze dell'ordine, spiega Grampa, in una sorta di vicinanza data dal fatto che entrambi condividono lo stesso vissuto emotivo di essere in trappola, isolati dal mondo esterno. Sulle cause della sindrome di Stoccolma vi sono pochi studi. Qualcuno ipotizza che il legame carceriere-vittima deriverebbe dalla totale dipendenza di quest'ultima dal sequestratore per tutti i bisogni primari: mangiare, bere, andare in bagno, con la sopravvivenza come unica priorità. La vittima inizia a dipendere dal suo carceriere come se fosse un bambino, dice ancora Paolo Grampa, regredendo a uno stadio infantile di dipendenza totale. Salverebbe dunque il suo aggressore perché le serve per stare al mondo, assumendo l'atteggiamento assecondante e affettuoso di chi ha bisogno di lui. Altre scuole di pensiero puntano sull'identificazione con il rapitore come meccanismo di difesa per superare il trauma dell'essere in balia di un aggressore. Il nostro esperto sottolinea anche l'aspetto di negazione, ossia la distorsione cognitiva dell'immagine del sequestratore, che viene visto come buono, anziché come cattivo. L'umanizzazione e il legame d'affetto possono manifestarsi anche nel sequestratore, che subisce a sua volta un'identificazione con la vittima e inizia a nutrire affetto per lei. A quel punto, farle del male diventa sempre più difficile. Man mano che la relazione fra carcerieri e vittime si consolida, si creano due fazioni: noi, qui dentro, nel luogo del sequestro, e loro, polizia, carabinieri, eccetera, là fuori, cosicché anche il carceriere comincia a pensare che sia divenuti una squadra unica, conclude il nostro esperto. Sembra inoltre che l'affetto provato dai carcerieri verso i rapiti sia inconsapevolmente legato a una sorta di gratitudine per la collaborazione ricevuta, se non addirittura al bisogno inconscio di essere amati.
4: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

Sono certo, certissimo, che una persona che legge poesia si fa sconfiggere meno facilmente di una che non la legge. Joseph Brodsky.

0: l'audiolibro.
1: Va ora in onda un estratto da Memorie di un baro di Sasha Guitry. Adelphi, 2022. Traduzione di Davide Tortorella. Letto da Giovanni Baschieri. Le esilaranti avventure del protagonista, che avendo perduto l'intera famiglia a causa di un piatto di funghi, comincia la sua carriera come groom in un albergo di lusso, per intraprenderne poi una decisamente più fruttuosa nei casinò di mezza Europa. Buon ascolto!
2: Sono nato il 28 aprile 1882 a Tortisambert, ridente paesino del Calvados. Dopo Livago, sulla strada per Troarn, se ne scorge sulla sinistra la punta del campanile. I miei genitori avevano una drogheria che gli fruttava su per giù 5.000 franchi all'anno. Eravamo una famiglia numerosa. Oltre a due figli di primo letto, mia madre aveva avuto con mio padre un maschio e quattro femmine. Poi c'erano la madre di mio padre e, a pareggiare il conto, per così dire, il padre di mia madre. In più, c'era anche uno zio sordo muto. A tavola eravamo in 12. Da un giorno all'altro, un piatto di funghi mi lasciò solo al mondo. Solo, perché avevo rubato 8 soldi dalla cassa per comprarmi delle biglie e mio padre, al colmo dello sdegno, aveva fatto la voce grossa. «Hai rubato! E allora per te niente funghi!» I vegetali funesti li aveva raccolti il sordo muto e quella sera in casa c'erano 11 cadaveri. Chi non ha mai visto 11 cadaveri tutti insieme non può neppure immaginare la quantità di cadaveri che sono. Ce n'erano dappertutto. Dovrei parlare del mio dolore? Diciamo la verità piuttosto. Avevo solo 12 anni e ammetterete che era una disgrazia eccessiva per la mia età. Sì, ero veramente sopraffatto da quella catastrofe e, non avendo abbastanza esperienza per comprenderne appieno l'orrore, me ne sentivo in un certo senso indegno. Uno può piangere una madre o un padre o un fratello, ma come fai a piangere 11 persone? Non sai più per chi affliggerti. Non mi azzardo a parlare di imbarazzo della scelta. Eppure in un certo senso si trattava proprio di quello. Sollecitato a destra e a manca, il mio dolore aveva troppe fonti di distrazione. Il dottor Lavignac, chiamato nel pomeriggio, prodigò per ore, con l'ena indefessa, le sue cure sapienti, ma ahimè inutili. La mia famiglia si spegneva inesorabilmente. Il signor parroco, che quel giorno era a pranzo dal marchese di Beauvoir, arrivò in bicicletta verso le 4. Dio sa quanto avremmo avuto bisogno di lui. Sin dalle 5 tutto il paese era a casa nostra. Papa Rousseau, paralizzato da 20 anni, ci si era fatto trasportare e il cieco, sbracciandosi nella ressa, ripeteva «Fatemi vedere, fatemi vedere!». Sloggiato di camera in camera dalle vicine prontamente accorse e non sapendo più dove mettermi, mi ero acquattato pieno di paura sotto un bancone della bottega. Da lì riuscivo a sentire tutto quello che si diceva, tutto quello che si mormorava. Com'è costume, i primi decessi erano stati comunicati con una certa compunzione, ma a partire dal quarto morto gli annunci presero ad accorciarsi e ben presto divennero lapidari. Ancora uno! E tutti quei villici rassegnati e stanchi si rianimavano davanti a tutte quelle morti. Forse pensavano che d'ora in poi ciascuno di loro avrebbe avuto un po' più di aria da respirare. Coglievo dialoghi inauditi. «E la nonna?» «Non ancora, ma ne ha per 20 minuti». «Quanti ne mancano?» «Appena 4». Lo zio assassino, il sordo muto, morì per ultimo, fra atroci sofferenze. «Ma chi è che grida così?» «È il muto», rispondevano. Verso le 7, quando tutto fu finito, uscii dal mio nascondiglio e mi ritrovai faccia a faccia con il dottore, che si asciugava la fronte, stremato. Mi vide, mi squadrò, mi riconobbe e senza credere ai suoi occhi esclamò: «Beh, e tu?» E c'era nella sua voce una sorpresa immensa e un pizzico di biasimo. «Che ci fai tu qui?» aggiunse. Con ciò non intendeva dire «che ci fai tu qui sotto il bancone», ma proprio «che ci fai tu qui, su questa terra?» In effetti, con che diritto mi permettevo di non essere morto, come tutti quanti? «Non stai male?» continuò. «No, per niente». «Ma com'è possibile?» Adesso mi guardava come fossi un fenomeno oppure il diavolo. Quel ragazzino di 12 anni che mandava giù funghi velenosi senza fare una piega, che sopravviveva a tutta la famiglia. La cosa si faceva interessante. Un bell'oggetto di studio. Me lo vedevo già, chino sulle mie viscere, perciò mi affrettai a confessare la verità. Io non li ho mangiati.
0: «Perché?»
2: Quel perché, dal sen fuggito, era impagabile. Deformazione professionale, certo, ma giuro che lo disse in tono di rimprovero. E siccome ripeteva «perché, perché?», decisi di vuotare il sacco, gli raccontai il mio delitto e il castigo che ne era seguito. Allora, con un'ombra di sorriso, accennò una strizzatina d'occhio, quasi a dire «mica scemo tu». In un lampo la storia fece il giro del paese e vi lascio immaginare i commenti. Il giorno del funerale, mentre a testa bassa e occhi asciutti camminavo dietro quegli 11 feretri, mi chiedevo se il fatto di essere stato miracolosamente risparmiato non mi desse un tantino l'aria di averli assassinati tutti io, e intanto alle spalle sentivo bisbigliare. «Ma lo sa perché il piccolo non è morto? Perché ha rubato!» Sì, ero vivo perché avevo rubato. Di lì alla conclusione che gli altri erano morti perché erano onesti. E quella sera, mentre mi addormentavo da solo nella casa deserta, mi feci un'idea della giustizia e del furto, magari un po' paradossale, ma che 40 anni di esperienza non hanno cambiato di una virgola. Fleur. Un cugino che non sapevo di avere, il notaio Moglo di Fleur, mi prese con sé e liquidò il mio patrimonio. Venduta la drogheria e pagate le spese delle 11 sepolture, mi rimanevano 18.000 franchi. A me pareva una somma favolosa, a lui invece dovette sembrare insperata. Mi spiegò che per il momento la investiva nei suoi affari e che al compimento della maggiore età me l'avrebbe restituita. Non li ho più rivisti, né i soldi, né il cugino. In un primo momento aveva pensato di assumermi come giovane di studio e me ne accennò brevemente, ma ben presto cambiò idea, perché ero solo un moccioso, ignorante e maleducato. In realtà era stata sua moglie a distoglierlo dal progetto. Il suo segreto proposito era che io rimanessi allo stato di bocca da sfamare, in modo da potermelo rinfacciare al più presto. Di conseguenza, non mi nascondeva affatto quanto le dispiacesse avermi alla sua tavola. Diceva che mangiavo male, ma soprattutto pensava che mangiavo troppo. Di una pietanza non mi chiedeva «Ne vuoi ancora?» ma piuttosto «Non ne vuoi più?» e la domanda era un ordine. Magra, bruna e non troppo alta, la signora Morlo aveva una faccia simmetrica e le sopracciglia simili a due bruchi che si affrontano guardandosi in cagnesco. Le narici erano costantemente arricciate, come per il disappunto di trovarsi nelle vicinanze della bocca. Per colmo di sventura, aveva i baffetti e portava gli occhialini. Insomma, era brutta, di una bruttezza tale che nulla poteva turbarne l'armonia. Mi detestò da subito. La ricambiai da subito. Di lui diffidavo meno, immaginando, Dio sa perché, che il suo perenne malumore celasse un cuore abbastanza sensibile. Errore. Era una specie di bruto. E quella che mostrava era la sua vera faccia, una faccia indescrivibile. Come si fa a descrivere uno sterrato? La carnagione, grigia di un grigio sporco. I favoriti, due ciuffi di erba secca. Gli occhi, due buchi. Calanchi sulla fronte bassa e due solchi profondi sulle guance. Mi ero anche immaginato che copulasse con la domestica. Secondo errore, lo faceva con la cuoca, la domenica, durante i vespri. Di individui cattivi e meschini ne ho incontrati parecchi nel corso della mia vita avventurosa, ma più meschini e cattivi di quei due non ne ho mai visti. Il mio giudizio non è motivato dal male che hanno fatto e che io ignoro, quanto dai delitti di cui li ritenevo capaci. Mi si obietterà che non ne hanno commessi. Sarà. Ma se si può diventare assassini senza avere l'animo del criminale, si può anche avere l'animo dell'assassino senza macchiarsi di alcun crimine. Giuro che a volte nei loro occhi sorprendevo il desiderio di vedermi morto. Non l'avrebbero mai espresso ad alta voce, certo. Anzi, probabilmente era ignoto perfino a loro. Non sapevano di desiderare proprio questo. Eppure era così. Ci metterei la mano sul fuoco. E io ero il solo a saperlo, perché solo io leggevo negli occhi di quei due, in quegli occhi gelidi. Una sera, a tavola, mi resi conto di colpo che stavo diventando un bambino maltrattato. E se non avessi temuto così facendo di coronare il loro sogno, sarei andato direttamente a buttarmi sotto un treno. E lo dico a ragion veduta, perché la ferrovia passava accanto al giardino e il fischio stridulo delle locomotive, quel benefico ammonimento che ci feriva gli orecchi, cominciava a straziarmi il cuore come un richiamo. Quella notte, raggomitolato nel mio letto, battendo i denti, stringendo i pugni, piangendo di rabbia e arrabbiato perché piangevo, mi feci un rapido esame di coscienza. Avevo rubato 8 soldi, è vero, ma quanto me lo facevano pesare. Partendo dal presupposto che chi ruba una mela può rubare una mula, stavano ben attenti a non lasciare mai niente in giro. Attenzione al piccolo! Era un ritornello continuo. Non ne potevo più. D'altra parte, capivo benissimo che non sarebbero mai riusciti a dimenticare la mia colpa, ammettendo per un istante che l'avessero voluto, perché troppo spesso i visitatori evocavano la morte in serie di tutta la mia famiglia. Raccontateci quell'orribile storia dei funghi. E ben presto arrivava la domanda: ma come mai il piccolo non è morto? Non potevano nemmeno cedere alla tentazione di nascondere la verità, perché la conoscevano tutti, e intavolavano l'argomento apposta per costringerli ad ammettere che avevano un ladruncolo in casa, in seno alla famiglia. Sì, ne avevo piene le tasche. Avevo rubato 8 soldi, d'accordo, ma osavano rinfacciarmelo proprio loro. Se ne vergognavano proprio loro, che sapevano benissimo di avermi rubato i miei 18.000 franchi? Perciò quella sera presi una decisione, duplice e solenne. Sarei partito e non avrei mai più chiesto conto dei miei 18.000 franchi. Così almeno ci sarebbe stato qualcuno più ladro di me in famiglia. Oh sì, partire. Per andare dove? Dovunque. Andarmene. Forte della mia determinazione, cominciai a odiarli in modo del tutto diverso, quasi allegramente e al dettaglio. Mi crogiolavo in quell'odio. Mi divertivo a considerare con disprezzo le loro facce, le voci, le mani, i vestiti. Prendevo a calci le loro scarpe quando non le avevano ai piedi, a pugni i loro cappelli quando non li avevano in testa. E mentre quei due cercavano un pretesto per farmi sgombrare, e io non aspettavo che l'occasione buona di svegnarmela per sempre. Che si presentò per puro caso. A pagina 4 di un quotidiano regionale, Le Petit Lesovien, Se non erro, un certo signor Pepin cercava un fattorino per il suo ristorante a Caen. I termini erano secchi ma precisi. Offriva vitto e alloggio, ma per i primi 3 mesi niente retribuzione. Prendere o lasciare? Per me non c'erano dubbi. Prendere. La pagina, strappata dal giornale di Lisieux, l'avevo trovata in un posto che non mi pare indispensabile specificare più chiaramente. Era piegata in modo tale che l'offerta del signor Pepin sembrava messa in evidenza da una fata buona. Subito agguantai il foglio e andai a depositarlo così com'era sul tavolino del salotto, accanto al cestino da lavoro della signora Morlo. 24 ore più tardi lo ritrovai nel posticino summenzionato. Chiedo scusa se ci ritorno in argomento, non in quel posto. Me ne riappropriai e stavolta lo portai fin dentro la stanza della signora Morlo durante la sua assenza. Verso le 11, quando salii in camera mia per andare a dormire, con mia grande sorpresa ritrovai sul tavolino da notte la pagina vagabonda del giornale Lexoviano. Così, finalmente, compresi che la fata buona non era altri che quel mostro della signora Morlo. Allora eravamo d'accordo. 8 giorni dopo, con 300 franchi in tasca, ero a Caen, fattorino al ristorante Pepin. Caen. Benché mi dessero da mangiare solo trippa riscaldata, ci ho passato dopo tutto momenti abbastanza felici. A poco, il contadinello chiuso e diffidente che ero stato fino allora si dileguava e la vita mi appariva sotto una luce più allegra. Il pensiero di essere solo al mondo non mi rattristava più, anzi, mi pareva un gran vantaggio. Padrone assoluto delle mie azioni, ormai potevo vivere la mia vita senza dover rendere conto a nessuno e senza più sentirmi rinfacciare il giorno in cui avevo rubato 8 soldi per comprarmi delle biglie. A Caen ebbi modo di vedere per la prima volta quelli che vengono chiamati i ricchi. Impressione ottima, fin da subito. Anzi, diciamolo pure, decisiva. Ah, essere anch'io dei loro, un giorno. Fu immediatamente il mio sogno, che poi si è avverato. Provenienti da Londra o da Parigi, diretti a Dinard con destinazione Saint-Malo, in 2, in 3, talvolta in comitiva, li vedevo felici di vivere e li vedevo vivere bene. Sempre in cerca di un piacere o di un divertimento, capaci di fare una deviazione di 30 chilometri per mangiare una ratatouille famosa o un'omelette decantata, hanno una tale spigliatezza, una tale disinvoltura e l'autorità gioviale di chi ha appetito, ottima per risvegliare le disposizioni fiacche e le energie languenti. So bene che li si rimprovera di gettare in faccia il loro lusso alla povera gente, ma io non sono d'accordo e adesso vi spiego meglio. Ci sono individui che vengono chiamati ricchi, un po' alla cieca, basandosi unicamente sulle apparenze. In questa accezione, la parola ricchi allude solo al denaro che spendono, a profitto di altri dunque. Di altri invece si dice che sono ricchi, cioè sono proprio loro a essere ricchi e il denaro che possiedono è tutto per loro soltanto, nei secoli dei secoli. Mentre ai primi, i soldi non fanno che scorrergli tra le dita. C'è una differenza fondamentale tra questi ultimi e quelli come i Morlo, per esempio, che con parsimonia, un soldino alla volta, mettono da parte di che campare un domani, di che mangiare per il resto della vita. Con tutto il rispetto per tale lungimiranza, faccio notare che in vista di un periodo di durata incerta e aleatoria, costoro si condannano a privarsi di ogni cosa per 30 anni. Di ogni cosa, ma che, mi inganno e li dipingo migliori di come sono, perché di una cosa non si sono mai privati, i loro soldi. E se 2 passioni si contendono quei cuori, sono la vanità e l'avidità. Se hanno speso dei soldi per qualcosa di superfluo, è stato solo per soddisfarle. E pensare che si credono ricchi. La ricchezza è un'altra cosa. Essere ricchi, lo ripeto, non è avere soldi, è spenderli. I soldi hanno valore solo quando vi escono dalle tasche, non quando ci entrano. A che cosa vi servono finché ve li tenete? Se volete che una banconota vi renda i 5 franchi del suo titolo, dovete spenderla, altrimenti è solo un pezzo di carta. Il metallo di cui sono fatte le monete può essere una gioia per gli occhi. Uno scintillante vassoio di metallo vale oro. Ma una moneta d'oro quanto vale? Solo un pugno di metallo. Per me un uomo ricco che ha appena chiuso un affare da 200.000 franchi sarà degno di tale cifra soltanto se ai suoi occhi essa prenderà immediatamente la forma di un gioiello per la donna che ama, di un quadro che desidera o di un'automobile, a seconda dei gusti. E inoltre devo dire che a mio parere, se le persone troppo ricche non esistessero, ci sarebbero molti più poveri su questa terra. Se io, come dice la mia portinaia, fossi il governo, mi baserei sui segni di finta povertà per tassare senza pietà quelli che non spendono i loro introiti. Conosco gente che ha 700.000 o 800.000 franchi di rendita e non ne spende neanche un quarto. Oltre che imbecilli, li considero anche un po' disonesti. L'assegno senza copertura è un illecito bancario contemplato dal codice penale. Ed è giusto che sia punito severamente. Ma personalmente riserverei un'analoga severità alle coperture senza assegno. Interrompendo la circolazione monetaria, colui che accumula provoca un'aritmia nella cadenza della vita. Non ne ha il diritto. Dopo una simile dichiarazione di principio, mi affretto ad aggiungere che fra qualche mese compirò 53 anni, che, partito dal basso, sono arrivato se non molto in alto, almeno molto lontano, che ho sempre vissuto solamente del denaro altrui, che, così facendo, sono arrivato a possedere diversi milioni, e che ormai, senza amarezza né rimpianti di alcun genere, sono quasi ridotto in miseria. Credo quindi che il resoconto fedele della vita avventurosa da me condotta per più di 30 anni potrà riuscire divertente e istruttivo a coloro che sanno ancora apprezzare la schiettezza. Ecco perché scrivo queste righe. Anzi, più che scriverle, le butto giù, senza fatica, senza pensarci troppo. Nell'assolato dehors di un modesto bistrot, all'angolo tra Rue des Vignes e Rue Boulainvilliers, cioè proprio di fronte a un delizioso palazzetto che avevo fatto costruire nel 1923 e che un 8 di quadri mi fece perdere nel 29. Ma non anticipiamo gli eventi e torniamo a Caen. Troville. Sì, torniamo a Caen. La lasciai nel giugno dell'anno seguente per entrare in servizio all'Hôtel de Paris di Troville. All'epoca Deauville non esisteva già più, ma presto sarebbe rinata. Ero strizzato in una livrea di panno verde su cui si arrampicavano dalla vita alle spalle 2 file di minuscoli bottoni e portavo, spavaldamente inclinato sulle 23, un copricapo rotondo che somigliava a una caciotta. Posso dire con orgoglio di essere servito da modello al disegnatore Caran d'Ache. Ricordate lo schizzo di un piccolo groom sulla prima pagina del journal per annunciare l'uscita di un suo disegno nell'edizione del giorno dopo? Quel piccolo groom ero io e credo proprio di aver lanciato una moda. Intendiamoci. Di servitori e fattorini a quell'epoca ce n'erano in tutti i grandi alberghi di Francia, ma in fondo erano dei tuttofare, costretti a mansioni ben poco prestigiose. Non sempre avevano quell'aspetto brillante che contraddistingue un groom come si deve. Del resto, per fare questo mestiere bisogna essere proprio un ragazzo. I groom sono gli spiccioli della hall, sono folletti. Bisogna essere ancora uno sbarbatello per riuscire a passare fra due porte come un refolo di vento. E se hai un aspetto anonimo, pure meglio. Dovrai essere niente più che una piccola livrea in movimento, a disposizione di tutti, al servizio di ognuno. Correre dall'uno all'altro, salire e scendere, fare i cinque piani dell'albergo in 2 minuti, mai fermo e sempre presente. Raccogliere un ombrello prima che tocchi terra. Offrire da accendere al fumatore nel preciso istante in cui lo desidera. Non dover tirar fuori l'orologio per dire a qualcuno l'ora esatta. Tutte cose che mi divertivano alla follia. Per me era un gioco. E la ricreazione non finiva mai. Una sera il conte Grefull, al quale avevo risposto «Sì, signore, a non so che domanda», mi disse «Chiamami signor conte, per piacere». Il giorno dopo li chiamavo già tutti «signor conte». Il radioconduttore, il voltmetro e il parafulmine hanno certamente arrecato maggiori benefici all'umanità, ma anche la mia idea non era male. I duchi, i principi e i marchesi

E allora mi sono accorto che se conosci tutti, tutti conoscono te. Io avevo imparato i nomi di tutti, ed ecco che tutti mi chiamavano per nome. E adoravo quel continuo andirivieni di viaggiatori. Alcuni rimanevano una settimana, altri un mese, altri ancora, la maggior parte, giusto un paio di giorni, credo più per farsi vedere che per vedere. Gente che entrava, gente che usciva. Mi capitava di aprire e chiudere la porta 50 volte di seguito. E a bassa voce, fra me e me, dicevo: vada, venga, venga, vada. E avevo l'impressione che tutti mi obbedissero e fossi proprio io a produrlo, quell'andirivieni. E le letterine ripiegate, i biglietti galanti che mi affidavano i signori. Mi capitava di averne in tasca anche 5 o 6. Presto! Vai a portarlo alla signora col cappello rosso, la vedi? Là in fondo. Non perdere di vista la signora Bruna, quella davanti alla cassa, che parla con il vecchio e appena rimane sola. Ah, se avessi voluto, o anche se mi fossi sbagliato senza volerlo, che drammi, che catastrofi! Ma non mi sarei sbagliato per tutto l'oro del mondo. Ci sguazzavo. Venire coinvolto nelle storie d'amore, nei segreti. Pensare che ero io il solo a conoscerli era delizioso. Perbacco, ero fatalmente il primo a sapere tutto. E se la signora consentiva, il signore che aveva scritto la lettera ne veniva informato dopo di me. Qualche volta, non cattivo certo, ma diabolico, non riferivo immediatamente la risposta, la tenevo per me. Mi nascondevo in un angolo per assaporarla. La bella signora aveva detto: sì, quindi avrebbe fatto ciò che il Signore le chiedeva. E quello che gli chiedeva doveva essere per forza quella cosa, la famosa cosa di cui non si faceva che parlare in portineria e nei locali della servitù, quella che ha tanti nomi diversi, alcuni suadenti, altri espliciti ma volgari. E per farla quella cosa, i due dovevano prima intendersi, poi stendersi. Ah, come lo invidiavo quell'uomo! Quando sarebbe toccato a me? Presto, forse. Poi, turbato, rosso in viso, tornavo da lui. Ma siccome ero geloso, non mi dispiaceva prolungare la sua ansia ancora per un po'. Allora? Mi diceva. Allora, ecco. E indugiavo e andavo per le lunghe. Ho consegnato la lettera alla signora. Sì, e allora? Allora la signora, facendo finta di niente, l'ha aperta e l'ha letta. E allora? Allora, ecco, dopo che l'ha letta, mi ha dato un'occhiata e mi ha detto di dirvi che è d'accordo. E cosa aspettavi a dirlo, carognetta? E mentre cercava in tasca di che darmi una mancia, la vedeva già nuda. Glielo leggevo negli occhi e la vedevo nuda anch'io. E quando 2 ore o 5 minuti più tardi lei andava a raggiungerla alla 37, alla 112 o alla 310, io andavo a incollare l'orecchio alla porta e l'occhio alla serratura, nella speranza di vederli, nel tentativo di sentirli.

Avete ascoltato un estratto da Memorie di un baro di Sacha Guitry, Adelphi 2022, traduzione di Davide Tortorella, letto da Giovanni Baschieri.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Storia e segreti dell'antico Egitto. 6 puntate originali per conoscere meglio una delle civiltà più affascinanti ed enigmatiche della storia. I grandi faraoni, i miti, le leggende, le guerre, i monumenti, le tradizioni di un popolo che ha lasciato un'impronta indelebile nella storia dell'umanità.
1: Storia e segreti dell'antico Egitto. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Il dubbio o la fiducia che hai nel prossimo sono strettamente connessi con i dubbi e la fiducia che hai in te stesso. Khalil Gibran.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Hans Münch, il controverso uomo buono di Auschwitz, di Nicola Januale. Il 27 gennaio del 1995 ricorreva il 50° anniversario della liberazione di Auschwitz, ma l'orrore dell'Olocausto era ancora una ferita aperta nell'animo di Eva Moses-Cohen, una delle bambine di Josef Mengele. In quella fredda mattina d'inverno era lì, nello stesso luogo dove era stata una cavia da laboratorio insieme a sua sorella gemella Miriam. Accanto a lei c'era Hans Münch, l'ex medico delle SS che aveva salvato i suoi pazienti da una morte certa. Hans denunciò pubblicamente le barbarie della soluzione finale e ne accertò l'esistenza affinché nessun negazionista osasse contraddire quel triste capitolo di storia. Fra i presenti c'era Bruno Schirra, un giornalista tedesco di origine ebraica, e la storia di Hans lo colpì tanto nel profondo che volle incontrarlo per un'intervista. Da quel giorno il mito dell'uomo buono di Auschwitz, come lo avevano soprannominato nel dopoguerra, non fu più lo stesso. Hans Wilhelm Münch nacque il 14 maggio del 1911 a Friburgo in Brisgovia. Si appassionò alla scienza fin da bambino grazie all'influenza di suo padre Ernst, uno stimato fisiologo vegetale, e dopo il diploma studiò medicina nelle università di Tubinga e Monaco. Nel 1939 iniziò a esercitare la professione in Baviera, dove sostituì i dottori che nel frattempo erano partiti per il fronte. A quei tempi Hans era ambizioso e ingenuo, motivo per il quale tentò senza successo di unirsi alla Wehrmacht. In pratica c'era carenza di medici e i professionisti come lui erano una risorsa preziosa, ma la vita in periferia non lo entusiasmava e ne parlò con il suo vecchio compagno di università, Bruno Weber. Weber lavorava all'istituto di igiene della Waffen-SS con sede a Berlino e gli raccontò che era in corso l'apertura di una filiale in Polonia, suggerendogli di iscriversi alle SS per non perdere l'opportunità di lavorarci. Hans accettò il consiglio e dopo 8 settimane di addestramento militare, nella primavera del 1943, ottenne il trasferimento all'istituto di igiene di Raskow, a circa 4 chilometri da Auschwitz. Almeno in teoria il centro aveva una funzione molto semplice. Nel campo di Auschwitz c'erano frequenti epidemie che infettavano sia i prigionieri sia il personale e serviva qualcuno che studiasse un modo per evitare il propagarsi delle malattie tra i dipendenti tedeschi. Nella pratica però dovette assistere al processo di gassazione degli ebrei, firmare i documenti delle esecuzioni e soprattutto condurre esperimenti su cavie umane. Ma Hans non era propenso a farsi coinvolgere in quello che non era difficile riconoscere come un abominio. Voleva salvare le persone, non ucciderle. In laboratorio gli arrivavano uomini, donne e bambini da sottoporre a esperimenti su malattie come il tifo, la malaria o i reumatismi, e con l'aiuto di alcuni assistenti ebrei reclutati contro la loro volontà, studiò diversi espedienti che prevedevano delle iniezioni innocue e la falsificazione dei risultati dei test. Col senno di poi, il prigioniero Kurt Praga lo descrisse come un faro di umanità e bontà tra nient'altro che sciocchi e assassini. Per i suoi superiori Hans stava svolgendo un lavoro eccellente e fu coinvolto in alcune ricerche del famigerato blocco 10 di Auschwitz, dove Karl Klauberg e Horst Schumann eseguivano esperimenti sulla sterilità, mentre in gran segreto la ginecologa Gisela Perl cercava di salvare la vita delle internate incinte. Anche in quel caso Hans mise a repentaglio la sua incolumità e trovò un modo per agire nell'ombra. C'era l'usanza di mandare nelle camere a gas tutte le donne che non servivano più, ma Hans le tenne con sé e finse di effettuare dei lunghi esperimenti, ovviamente innocui, in cui, per ridurre al minimo il rischio di essere scoperto, raccomandava alle pazienti di simulare dolori e urla lancinanti. Agli inizi del 1944, il collega Edward Wirth gli chiese di occuparsi della selezione degli ebrei idonei al lavoro oppure di mandarli alle camere a gas. Per la prima volta si ritrovò invischiato in prima persona nella soluzione finale, ma non voleva essere l'artefice delle sofferenze altrui e inoltrò una lettera di rifiuto alla sede centrale dell'Istituto di Igiene. L'espediente funzionò. I superiori lo esonerarono dall'incarico e l'episodio non ebbe alcuna ripercussione sulla sua carriera. Anzi, ottenne la promozione a Untersturmführer, il primo grado da ufficiale dell'SS. Nell'estate del 1944 aiutò uno dei tanti pazienti che nel dopoguerra testimoniarono a suo favore. Il prigioniero Louis Michels, che soffriva di ulcera allo stomaco, si ammalò gravemente e Hans lo pose sotto la sua ala protettiva, curandolo e procurandogli del cibo, difendendolo dalle angherie dei soldati. Con l'approssimarsi della fine della guerra, lo incontrò un'ultima volta e gli diede un revolver da usare per la fuga. Poi, insieme alle altre SS, Hans abbandonò Auschwitz e trascorse 3 mesi nel campo di concentramento di Dachau. Dopo la caduta di Hitler, tornò nel suo villaggio natale, ma gli alleati lo catturarono e lo estradarono in Polonia, dove dal 24 novembre al 22 dicembre del 1947 fu uno dei 40 imputati del primo processo di Auschwitz. Il tribunale di Cracovia lo accusò di crimini contro l'umanità per aver infettato cavi umane con la malaria e aver effettuato iniezioni che causavano reumatismi. I capi di imputazione equivalevano a un biglietto di sola andata per il cappio, ma si fecero avanti diversi testimoni che perorarono la sua causa di innocenza. Alcune sopravvissute al blocco 10 di Auschwitz dissero che era un essere umano in uniforme delle SS, un uomo amichevole che sembrava stranamente fuori posto. Anche un suo vecchio assistente ai tempi dell'Istituto di Igiene, l'ebreo ungherese Mansfeld Geza, si aggiunse al coro e inviò a Cracovia un resoconto dettagliato sui finti esperimenti del dottor Münch. Il 22 dicembre del 1947 ci fu il verdetto. 21 imputati, come la famigerata Maria Mandel, furono condannati all'impiccagione, altri 18 a varie punizioni detentive e uno solo, l'innocente Hans Münch, tornò a casa senza essere stato macchiato con le colpe del nazismo. I giudici rilasciarono la seguente dichiarazione. Aveva un atteggiamento benevolo verso i prigionieri, li ha aiutati e quindi si è messo in pericolo. I racconti delle sue gesta gli valsero il soprannome di Uomo Buono di Auschwitz e negli anni successivi si impegnò in diverse attività di propaganda a favore del ricordo della Shoah. Nel 1948 aprì uno studio medico a Großhaupten e fra il 63 e il 65 svolse un lavoro di consulenza per i giudici del processo di Francoforte. Nel 1995 celebrò insieme a Eva Moses Kohr il 50° anniversario della liberazione di Auschwitz, ma all'improvviso la trama della sua vita cambiò. Nel 1997 il giornalista Bruno Schirra lo intervistò per la rivista tedesca Der Spiegel e l'incontro ebbe inizio con la visione di Schindler's List. Dopo le 3 ore della pellicola di Spielberg, Schirra diede il via alle domande e Hans fornì delle risposte che erano in totale contraddizione con ciò che lui stesso rappresentava agli occhi della comunità internazionale. Dinanzi a uno Schirra inorridito, Hans espresse tutta la sua simpatia per Josef Mengele, negò un possibile coinvolgimento del collega negli esperimenti sui bambini e ne lodò le capacità. Ma in quella controversa intervista, l'uomo buono di Auschwitz manifestò anche una spiccata vena antisemita. L'articolo uscì nel 1998 e fece scalpore, ma in quello stesso anno Hans continuò a scavarsi la fossa da solo nel corso di un'intervista alla radio francese France Inter, dove giustificò la soluzione finale e rilasciò dichiarazioni denigratorie nei confronti dei Rom e dei Sinti. Suo figlio Dirk provò a limitare i danni. Spiegò che da circa 2 anni suo padre soffriva di demenza senile e che nel caso del colloquio con Schirra la visione di un film di oltre 3 ore lo aveva reso meno lucido del solito. E in effetti di lì a poco Hans finì in ospedale, dove i medici gli diagnosticarono l'Alzheimer. Ma ormai l'opinione pubblica aveva letto e sentito le sue dichiarazioni e il ministro di giustizia bavarese avviò un'indagine preliminare in cui lo si sospettava di aver partecipato alle selezioni dei prigionieri e condotto esperimenti letali su cavie umane. I giudici chiesero al Der Spiegel di consegnare i nastri originali dell'intervista di Schirra e consultarono i documenti del processo del 47. Ma il caso fu archiviato nel gennaio del 2000 per i problemi di salute mentale dell'imputato. Anche in Francia le parole di Hans ebbero delle ripercussioni e la Corte di Parigi lo mise sotto processo per aver incitato all'odio razziale e minimizzato i crimini contro l'umanità nell'intervista radiofonica del 98. Grazie a una perizia medica, l'ormai incosciente dottor Münch si guadagnò la soluzione nel giugno del 2000, ma a maggio del 2001 i giudici riaprirono il caso e si giunse a un verdetto di colpevolezza. Poiché l'imputato era un 89enne affetto da Alzheimer, il pubblico ministero rinunciò alla condanna e Hans morì pochi mesi dopo, il 6 dicembre del 2001. Nel 2005 Schirra pubblicò un nuovo articolo su un altro quotidiano tedesco, il Die Welt, e rivelò che dopo il pezzo del 98 un uomo di nome Imre Gönczi lo aveva contattato perché diceva di conoscere il vero volto di Hans Münch. Imre, o Emmerich come lo chiamava Hans ai tempi dell'istituto di Gene, era stato una delle sue cavie per gli esperimenti sui reumatismi. Col suo intervento Imre fornì una versione dei fatti molto diversa di quelle che erano state le gesta di Hans all'istituto di Igiene e lo descrisse come un uomo che in realtà aveva svolto e come il suo dovere di medico nazista, anche se in parte. Ancora una volta le parole di Schirra furono durissime e nel suo articolo sentenziò un lapidario: ho appreso in seguito che le tue vittime non potevano dire cose cattive su di te, le tue vittime erano morte. Sei per i prigionieri che aveva salvato. Hans Münch era l'uomo buono di Auschwitz. Per un giornalista di origini ebree e una sua vecchia cavia, era solo uno dei tanti carnefici che avevano onorato la divisa con la svastica.

0: Il racconto.
1: Andrea Camilleri. Xenia. Un giorno Paolo ricevette una telefonata da un suo collega e amico, Piero, che aveva uno studio dentistico a Varese. Lo invitava al solito ristorante l'indomani sera. Paolo accettò, anche perché era da circa 5 mesi che non si vedevano. Piero capitava ogni tanto a Milano e, se potevano, andavano a cena insieme. In quelle occasioni, immancabilmente, il loro primo argomento cadeva sui ricordi dei tempi dell'università. Erano stati compagni di corso, poi passavano a parlare del loro presente. Ambedue non si potevano lamentare della carriera che avevano fatto. Poco più che quarantenni, erano, rispettivamente a Milano e a Varese, titolari di lussuosi studi affermati. Avevano una ricca ed esclusiva clientela e possedevano un ottimo conto in banca. Quindi il presente nei loro discorsi era costituito dalle donne. Piero era sposato e padre di un figlio di 5 anni, ma era un impenitente donnaiolo e raccontava all'amico le sue numerose avventure. Paolo invece era scapolo, però aveva una lunga e travagliata relazione con una signora sposata e di cui si credeva innamorato. E anche lui confidava all'altro le sue pene d'amore. Quella sera Piero saltò i preliminari ricordi universitari e arrivò subito al presente. Raccontò all'amico come più di 4 mesi prima gli fosse comparsa in studio un'apparizione di sogno, una 25enne ucraina di nome Xenia, alta, capelli color grano maturo, gambe lunghe e perfette, seni che era meglio non ripensarci, la quale gli aveva consegnato una lettera del professor Panzani, che era stato loro docente all'università e col quale Piero si era mantenuto in buoni rapporti. Il professore chiedeva all'ex allievo il favore di assumere la ragazza, figlia di un collega ucraino suo amico, quale assistente alla poltrona, in attesa che si diplomasse come igienista dentale. Xenia esibì il permesso di soggiorno e altri documenti tutti in regola, comprese le entusiastiche attestazioni di 3 studi dentistici, 2 ucraini e 1 italiano, dove la ragazza aveva in precedenza prestato la sua opera. Piero l'avrebbe assunta anche se, condannata all'ergastolo per strage terroristica, fosse evasa da un carcere di massima sicurezza. A farla breve, Xenia, una settimana dopo, aveva preso servizio, varcava la soglia del discreto appartamentino da Piero affittato all'uopo. E da quel momento ne era diventata l'unica visitatrice, perché, come spiegò Piero all'amico, in primo luogo di lei si era innamorato follemente e ne veniva ricambiato sia pure con un grado di minor follia, e in secondo luogo perché nell'intimità Xenia era esaustiva. Un, diciamo così, colloquio con lei ti lasciava almeno 24 ore completamente afono. Inoltre, frequentandola, Piero aveva scoperto in lei altre virtù, quali la dolcezza del carattere, la bontà, l'altruismo, il disinteresse e soprattutto un agire sempre improntato alla massima lealtà. Non solo una splendida amante, dunque, ma una compagna sulla quale poter contare. Tutto era filato liscio fino a 3 giorni prima. Un cumulo di circostanze avverse aveva fatto sì che i due, per circa una settimana, non avessero potuto incontrarsi. Quella maledetta sera, Piero congedò l'addetta al ricevimento dei pazienti, che era in possesso della chiave dello studio, dicendole che avrebbe provveduto lui a chiudere. Appena rimasero soli, i due provvidero a soddisfare immediatamente la fame arretrata sul divano della camera d'attesa. Non sapevano che il destino tramava contro di loro. La moglie di Piero si era infatti accorta che il marito aveva dimenticato le chiavi a casa e quindi si preoccupò di portargliele di persona, dato che la loro abitazione era poco distante. Arrivò, aprì, entrò, vide, urlò, svenne. La conclusione fu l'immediato licenziamento di Xenia. «E ora», disse Piero, «entri in ballo tu. Faccio appello alla nostra amicizia. Assumi tu, Xenia, ma la devi tenere con te come tua assistente alla poltrona. Di te mi fido. Io intanto mi organizzo in modo di poterla venire a trovare qui a Milano almeno una volta alla settimana. Guarda, sono disperato. Non posso lasciarla». E aggiunse cupo in viso: «In caso contrario, sono deciso ad abbandonare moglie e figli e ad andarmene a vivere con lei». Paolo accettò, più che altro nel timore che l'amico mandasse a rotoli la famiglia. Rimasero d'accordo che Piero si sarebbe fatto vivo al massimo entro 4 giorni. Il giorno appresso Xenia si presentò allo studio. Era addirittura più bella di come Piero l'aveva descritta. Da subito la presenza di Xenia operò un notevole cambiamento nel comportamento dei pazienti. Paolo notò che quelli che sapeva essere tra i più paurosi e apprensivi, quelli che bastava il rumore del trapano per mandarli in un bagno di sudore, appena Xenia, sorridente, si chinava per mettere loro il bavaglino, portando di necessità l'ampia scollatura a pochi centimetri dai loro occhi, assumevano un atteggiamento intrepido di gente rotta a tutto. Viceversa, i più coraggiosi ora si comportavano da bambini, pretendendo che Xenia facesse loro sciacquare la bocca, prima riempiendosela dal bicchiere tenuto da lei e dopo sputavano nella bacinella mentre lei sorreggeva loro la testa. Dopo 6 giorni che non riceveva notizie da Piero, Paolo ne domandò a Xenia, la quale gli rispose che neanche lei ne sapeva niente. Aggiunse che Piero si era raccomandato che lei non lo chiamasse. Rimase interdetto. Non gli pareva un agire coerente a una cieca passione. Cosa poteva essere accaduto? Perciò l'indomani mattina telefonò a Varese allo studio di Piero e quello affannosamente gli spiegò che non poteva muoversi, che la moglie lo teneva sotto stretto controllo, che aveva delle sue spie anche sul posto di lavoro, che aveva minacciato il divorzio. Che questa eventualità avrebbe significato la rovina, perché i soldi per lo studio glieli aveva dati la moglie. Che per carità dicesse a Xenia di pazientare, che avrebbe prima o poi trovato una soluzione. Con molta cautela, Paolo riferì tutto a Xenia, la quale lo guardò, gli sorrise e disse: «Me l'aspettavo. Non rischierà mai più di litigare con la moglie». Non pareva addolorata, anzi. Proseguì: «Come dite voi in Italia? Morto un papa, se ne fa un altro». E lo baciò teneramente all'angolo della bocca, indugiando un po' più del giusto. Così Paolo capì di essere diventato papabile. Per qualche giorno si mostrò indifferente, anche perché gli pesava fare un torto a Piero, ma non riusciva a dimenticare la carezza di quelle morbide labbra sulla sua pelle. Poi, nemmeno a farlo apposta, 5 giorni dopo quel bacio, la situazione con la donna della quale si credeva innamorato precipitò per ragioni risibili. Corsero parole grosse che non credevano potessero uscire dalle loro bocche. Si lasciarono. Contemporaneamente anche la situazione con Xenia precipitò. ma in senso inverso. Ogni giorno che passava, Xenia si dimostrava sempre più affettuosa, tenera, attenta. Si distraeva a guardarlo, gli sorrideva, faceva in modo di sfiorarlo come a fargli sentire fisicamente la sua presenza. Finché Paolo, vinto, abbassò la guardia. La invitò a cena e poi a bere qualcosa a casa sua. Dopo quella notte non si lasciarono più. Poi, un mese dopo che stavano insieme, Paolo le chiese di sposarlo, ma Xenia rifiutò. Paolo, disperato, voleva sapere le ragioni. Xenia si ostinò nel rifiuto. Alla fine la vinse Paolo. Xenia gli disse che lo faceva per lealtà nei suoi riguardi. Lui non se n'era accorto, ma lei era incinta. Doveva essere stato l'ultima volta che si era vista con Piero, quella maledetta notte nello studio. Per Paolo fu un brutto colpo, ma nello stesso momento in cui Xenia gli faceva quella rivelazione, egli capiva che non avrebbe potuto vivere senza di lei. Si sposarono civilmente dopo 3 mesi, alla presenza dei soli testimoni. Lo stesso giorno del ritorno dal breve viaggio di nozze, nel pomeriggio Paolo passò dallo studio che aveva affidato ad un collega. Aveva detto a Xenia che sarebbe tornato verso le 8 per portarla fuori a cena. Invece tornò con un'ora di anticipo. Entrò, sentì Xenia che parlava al telefono. «Non te l'avevo detto che avrebbe funzionato?» Ora è lui ufficialmente il padre del bambino. Tutto è a posto. Piero, amore mio, quando ci vediamo? Io, a stare così a lungo senza di te, mi sento morire.

Non sempre le nuvole offuscano il cielo. A volte lo illuminano. Elsa Morante.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni.

L'uomo ragionevole adatta se stesso al mondo. Quello irragionevole insiste nel cercare di adattare il mondo a se stesso. Così il progresso dipende dagli uomini irragionevoli. George Bernard Shaw.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole. Voci. Emozioni.

la tolleranza arriverà ad un tale livello che alle persone intelligenti sarà vietato fare qualsiasi riflessione per non offendere gli imbecilli. Fyodor Dostoevskij.

0: puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Conoscere la storia. Le pietre di Jelling. Rune in memoria di una mitica regina vichinga. Un nuovo studio sulle iconiche iscrizioni, considerate il certificato di nascita della Danimarca, rivela come le donne rivestissero un ruolo di primo piano e avessero enorme influenza nella società nordica del X secolo. Di Elena Percivaldi. Le pietre di Jelling sono senza dubbio tra le più famose e iconiche iscrizioni runiche giunte fino ai giorni nostri. Rinvenute nella cittadina danese di Jelling, nello Jutland, e risalenti al X secolo, sono considerate fondamentali dai danesi perché nel testo viene menzionato per la prima volta il nome della Danimarca, il che ne fa una sorta di certificato di nascita del paese scandinavo, e per questo dal 1994 fanno parte del patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. Notissime agli esperti e agli appassionati di storia vichinga e già oggetto di innumerevoli studi, le due iscrizioni di Jelling sembravano aver rivelato da tempo i loro segreti. Non tutti, però. I ricercatori del Museo Nazionale Danese sono infatti riusciti a stabilire chi ha inciso materialmente le rune di almeno una di esse, la più grande e recente, commissionata tra il 960 e il 965/85 circa da re Harald Gormson, detto Blåtand, dente azzurro, in inglese Bluetooth, più conosciuto come Haroldo I di Danimarca, in memoria dei suoi genitori, il re Gorm e la regina Tira. Nell'iscrizione, Haroldo dichiara non solo di regnare sulla Danimarca e sulla Norvegia, rivendicando l'unificazione dei due regni fino a quel momento frammentati, ma anche di aver convertito i danesi al cristianesimo. Un documento straordinario, quindi, che testimonia il momento in cui la Danimarca conobbe per la prima volta un'unità sia politica che religiosa. La scansione 3D effettuata nei recenti studi sulle pietre runiche, in origine vivacemente colorate, consente ai ricercatori di vedere da vicino i solchi tracciati durante l'incisione delle lettere, consentendo di distinguere la tecnica di intaglio con cui sono state realizzate le singole iscrizioni. Ogni lapicida, infatti, regge lo scalpello con una certa angolazione e manovra il martello imprimendo una determinata forza, lasciando tracce ben precise nell'angolazione delle lettere e nella distanza che intercorre tra di esse. Una sorta di firma, insomma, che rende ogni iscrizione unica e riconoscibile. Esaminando le scansioni di 7 pietre runiche rinvenute nello Jutland, Bekke 1 e 2, Leborg, Horne, Randböl, oltre alle due pietre Jelling, gli studiosi hanno riscontrato somiglianze evidenti tra i segni incisi sulla più grande e antica iscrizione di Jelling e quelli che caratterizzano la pietra di Leborg, rinvenuta a una trentina di chilometri circa a sud-ovest della stessa Jeling. Il testo sulla pietra è il seguente. Ravnunghe Tue ha scolpito queste rune in memoria di Tira, la sua regina. Essendo la tecnica impiegata per entrambe la medesima, la deduzione è stata inevitabile. Sono state prodotte dalla stessa persona, Ravnunghe Tue, appunto. Quanto all'altra pietra di Jeling, la più piccola e antica, purtroppo le rune risultano troppo usurate per fornire dati significativi. Non è da escludere che possa essere stata anch'essa realizzata da Ravnunghe Tue, ma è impossibile provarlo. Ma la ricerca ha rivelato molto di più. Secondo Lisbeth Immer, runologa e ricercatrice presso il Museo Nazionale Danese, la scoperta fornisce anche nuove importanti informazioni sulla regina Tira e sul potere che deteneva in Danimarca. Nelle due pietre di Jeling, Tira è citata come madre di Haroldo Bluetooth e moglie di Gorm il Vecchio. La pietra più antica, ordinata da re Gorm in memoria della moglie, la definisce inoltre orgoglio della Danimarca. Il nome Tira appare però anche su due altre pietre runiche del X secolo, la già citata pietra di Leborg e quella di Becche I, che ci fornisce i nomi dei costruttori materiali del tumulo sepolcrale della sovrana, ossia lo stesso Ravnunghe Tue e altri due, Fundin e Gnuple. I ricercatori si sono a lungo chiesti se la regina Tira menzionata sulla pietra di Leborg fosse da identificare con la stessa Tira che governava Jeling. La risposta sembra essere a questo punto affermativa, perché entrambe le iscrizioni sono opera del medesimo scalpellino, Ravnunghe Tue. Secondo Immer, il fatto che la sovrana sia nominata in ben quattro iscrizioni runiche, più di qualsiasi altra persona nella Danimarca vichinga, dimostra senza ombra di dubbio la sua enorme importanza. A titolo di confronto, gli stessi Haroldo e Gorm il Vecchio appaiono citati solamente su due pietre runiche ciascuno e Gorm soltanto in relazione a Tira. Ciò significa, commenta Immer, che la regina Tira era molto più importante di quanto pensassimo in precedenza. Probabilmente proveniva da una famiglia più nobile e più antica rispetto a Gorm il Vecchio, che siamo soliti considerare il primo re di Danimarca. Tutte e quattro le pietre runiche che menzionano Tira sono state rinvenute nello Jutland meridionale, il che suggerisce che la regina esercitasse la sua influenza soprattutto in quest'area, mentre il potere di Gorm era probabilmente radicato altrove. I risultati della ricerca condotta da Lisbeth Immer insieme ai colleghi Laila Kitzler-Öfeldt del Riksantikvarieämbetet, Consiglio Nazionale dei Beni Culturali di Svezia, di Stoccolma, e Henrik Zedig del Länsstyrelsen, Consiglio di Amministrazione della provincia del Västergötland, Gotland Occidentale, sono stati pubblicati sulla rivista scientifica Antiquity.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus. La Luna influenzò i costruttori di Stonehenge? La consapevolezza di un raro evento astronomico potrebbe aver spinto chi edificò Stonehenge ad allineare alcune pietre anche ai movimenti della Luna. Di Elisabetta Intini. I massi di Stonehenge potrebbero essere allineati anche al moto apparente nella volta celeste della Luna e non solo a quello del Sole. La suggestiva ipotesi, nella mente degli archeoastronomi da decenni, potrà finalmente essere testata sul campo. Una collaborazione di scienziati nel Regno Unito sfrutterà l'occorrenza di un raro fenomeno lunare che si ripete ogni 18,6 anni, per capire se i costruttori di Stonehenge avessero in mente anche il percorso del nostro satellite, quando idearono il sito megalitico. Ogni 18,6 anni, le posizioni della Luna all'alba e al tramonto lunare raggiungono i punti più distanti lungo l'orizzonte, in quello che gli astronomi chiamano lunistizio maggiore. In questa occasione, che si ripeterà nel gennaio 2025, la Luna ha i punti di levata più settentrionale e più meridionale possibili, e lo stesso accade al tramonto lunare. Gli scienziati delle università di Oxford, Leicester e Bournemouth, oltre che della Royal Astronomical Society britannica, sono convinti che già nella prima fase della storia di Stonehenge i suoi costruttori fossero consapevoli di questo ciclo lunare che potrebbe aver influito sulla posizione dei megaliti all'interno del sito. Un'ipotesi è che queste popolazioni avessero l'usanza di seppellire i resti cremati dei defunti in un particolare punto di Stonehenge. La maggior parte di questo tipo di ritrovamenti è infatti concentrato nella zona sud-est del monumento, allineato con la posizione più meridionale possibile di alba lunare. Inoltre, è possibile che le quattro pietre della stazione, che formano un rettangolo al di fuori del cerchio dei Sarsen, parentesi, blocchi di pietra arenaria, siano state posizionate per marcare le posizioni più estreme della Luna al suo sorgere e calare. Il lato lungo del rettangolo immaginario delineato dalle pietre, due delle quali sono oggi mancanti, potrebbe in particolare essere allineato con la posizione della Luna all'unistizio maggiore. Nell'arco di un anno, attorno all'unistizio, la Luna potrà essere osservata di volta in volta sorgere e tramontare in posizioni molto distanti verso nord o verso sud nelle varie fasi lunari. Gli esperti vogliono capire, per esempio, se queste albe avessero un impatto visivo sulle pietre, per esempio proiettandovi luci e ombre, e capire se oggi l'effetto sia ancora riproducibile, o sia invece disturbato dagli alberi o dalle luci del traffico, oltre a documentare il fenomeno con foto e video per studi futuri.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
0: Dalla rivista Airone. I pericoli per l'udito. Ecco come evitarli. Tra i cinque sensi, l'udito è particolarmente importante perché ci tiene in contatto con il mondo, scongiurando l'isolamento sociale e, nel caso degli anziani, rallentando il declino cognitivo. Con un'attenta prevenzione e un impiego di protesi e impianti tecnologicamente avanzati, si può far fronte a qualsiasi problema. Di Barbara Merlo. Assieme a vista, olfatto, gusto e tatto, l'udito è uno dei cinque sensi che ci mettono in relazione con il mondo. Per questo è importante che funzioni bene. Tuttavia, secondo i dati dell'OMS, oltre il 5% della popolazione mondiale, 400 milioni di persone, convive con una perdita uditiva, chiamata scientificamente ipoacusia, e sono 34 milioni i bambini che ne sono affetti. Le stime prevedono che nel 2050 circa una persona su quattro sperimenterà una forma di diminuzione dell'udito. Forse anche perché, almeno in alcune aree del mondo, tra cui l'Europa, l'età media della popolazione si sta sempre più alzando e, con l'avanzare dell'età, le perdite di udito sono in parte fisiologiche. In Italia, secondo i dati del Censis, sono circa 7 milioni le persone con problemi di udito. Le cause nei bambini. Francesca Forli, professore associato di audiologia all'Università di Pisa, spiega: oltre il 50% delle sordità infantili è di origine genetica. Se uno o entrambi i genitori sono sordi, esiste il rischio elevato che lo sia anche il bambino. La seconda causa di sordità nei bambini è l'infezione congenita da citomegalovirus, trasmessa al feto dalla madre in gravidanza. Anche malattie infettive come rosolia o sifilide nella donna in gravidanza, oppure l'uso di farmaci ototossici, cioè tossici per l'orecchio, durante la gestazione, sono rischiosi per la salute dell'udito del nascituro. Esistono poi altre cause legate alla sofferenza neonatale, come la carenza di ossigeno o un parto prematuro, che costringe il neonato al ricovero in terapia intensiva. Durante l'infanzia, l'ipoacusia può essere una conseguenza di malattie infettive come meningite, morbillo, parotite epidemica o di infezioni croniche o acute dell'orecchio medio. Farmaci o incidenti. A qualsiasi età l'udito può essere danneggiato come effetto dell'uso di medicinali ototossici, fra cui alcuni antibiotici, chemioterapici o antimalarici, che possono ledere la coclea, componente fondamentale dell'organo dell'udito nell'orecchio interno, aggiunge Forli. Anche i traumi cranici possono favorire l'insorgenza di problemi uditivi. Attenti al rumore. L'esposizione a rumori, specie se cronica, è un'importante causa di deficit dell'udito. Nel caso degli adulti è più frequente sul lavoro ed è infatti considerata una rilevante malattia professionale, osserva Forli. Ma anche rumori improvvisi, come per esempio uno scoppio o il volume alto della musica nei locali chiusi o amplificata ai concerti oppure ascoltata con gli auricolari, sono dannosi per l'udito. Quando è fisiologico? La perdita di udito negli anziani, presbiacusia, invece, è in buona parte legata all'invecchiamento dell'organo, anche se poi si somma ad altri fattori individuali. Negli ultimi anni la presbiacusia è stata molto oggetto di indagine scientifica, fa notare la professoressa, perché numerosi studi, come riferisce un report dell'OMS, l'hanno correlata al deterioramento cognitivo dell'anziano. È un fattore di rischio modificabile per le demenze senili. Le conseguenze. I disturbi dell'udito e in particolare la sordità sono malattie molto invalidanti. Nei bambini influiscono direttamente sul linguaggio, che ritarda a svilupparsi, e sulle capacità cognitive, con conseguenze sull'apprendimento, sulle relazioni sociali, eccetera. Mentre tra gli adulti condizionano anche l'attività lavorativa e negli anziani favoriscono il progredire delle demenze, dice Forli. In tutti i casi ne consegue spesso un forte isolamento sociale, amplificato tra le persone di basso reddito, con maggiori difficoltà di accesso alle cure. Oggi, grazie ai programmi di screening audiologico neonatale obbligatorio, le diagnosi di ipoacusia possono essere molto precoci, entro i 2 mesi di vita, e si possono così prevenire le conseguenze sul linguaggio e sul piano dell'apprendimento e quelle psicologiche e sociali. Stop al sordomutismo. Negli ultimi anni le protesi acustiche, sempre più piccole e nei casi di sordità grave e profonda, gli impianti cocleari hanno migliorato la qualità di vita di chi è affetto da sordità. Oggi potremmo considerare sconfitto il sordomutismo, se non per quei rarissimi casi in cui l'impianto cocleare non è praticabile, come per esempio se manca il nervo acustico, afferma l'esperta. Ma in cosa consiste un impianto cocleare? È un dispositivo in parte impiantato dietro l'orecchio del paziente e in parte indossato esternamente. È formato all'esterno da un microfono che capta il suono, lo trasforma in un segnale elettrico, il quale viene inviato tramite un'antenna alla parte interna impiantata. Il segnale è poi inviato a un cavetto di elettrodi posizionato nella coclea che vanno a stimolare il nervo acustico e da qui gli impulsi arrivano alla corteccia temporale dove si forma la percezione del suono. L'impianto può essere effettuato a partire dagli 8-9 mesi di vita, ma anche negli adulti o negli anziani.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus Storia. Marco Polo visse tra due mondi e anche grazie ai suoi racconti molte conoscenze dell'Oriente si diffusero in Europa. L'eredità di Matteo Liberti. Grazie alle sue esperienze di viaggio, Marco Polo agì come una sorta di mediatore culturale tra Asia ed Europa, contribuendo, insieme ai mercanti del suo tempo, a diffondere nuove merci in Occidente, partecipando indirettamente allo sviluppo della cartografia e stimolando un vivo interesse verso le tradizioni e le forme d'arte che aveva scoperto in Oriente. La sua eredità, materiale e immateriale, ebbe quindi nel tempo importanti ricadute culturali, tecnologiche e persino culinarie, destinate a influenzare la nostra storia e le nostre abitudini fino a oggi. Porcellana e vetro. Prima dei viaggi di Marco Polo in Oriente, la porcellana, ottenuta cuocendo un mix di sostanze minerali a temperature molto alte e smaltando poi il tutto, era pressoché sconosciuta in Europa. Il grande viaggiatore veneziano, durante la sua permanenza in Cina, ebbe modo di studiare questo tipo di ceramica finemente lavorata, che amò subito per la bellezza e la resistenza. Al suo ritorno ne descrisse quindi le proprietà, contribuendo a stimolarne la commercializzazione e ad accendere la passione dei nobili europei per oggetti di porcellana cinese da sfoggiare soprattutto a tavola. I primi prodotti di qualità paragonabile fabbricati in Europa vedranno però la luce soltanto nel Settecento. Marco rimase impressionato anche dall'abilità delle maestranze cinesi nella lavorazione del vetro, basata su tecniche più avanzate rispetto a quelle già in uso nelle botteghe europee. Grazie a lui, la produzione di oggetti in vetro, particolarmente quello soffiato, la cui tecnica di base era comunque già nota, andò dunque incontro a notevoli miglioramenti, a partire proprio dalla sua Venezia. Polvere da sparo. Nota anche come polvere nera, la polvere da sparo conobbe la sua prima diffusione nella Cina medievale, propagandosi poi gradualmente tra altre popolazioni asiatiche e arabe. Si trattava di una miscela di carbone, salnitro e zolfo che, fatta detonare, produceva potenti esplosioni difficili da domare. Ci volle però molto tempo prima che si riuscisse a produrre efficaci armi da fuoco, convogliando le detonazioni in apposite canne metalliche, cosa che avvenne in Cina tra il IX e il X secolo. Nel frattempo la polvere nera aveva contribuito alla nascita dell'arte pirotecnica, ovvero sia dei fuochi d'artificio. Grazie ai racconti di Marco Polo, impressionato dalla potenza di questa polvere, le conoscenze sulle sue mirabolanti proprietà esplosive cominciarono quindi a circolare lentamente anche in Europa. Ma per vederne perfezionato l'uso a scopi bellici, partendo dalla produzione di cannoni e di schioppi, bisognerà attendere il XIV secolo. Carta e carta moneta. Ricavata da materie prime vegetali e prodotta in Cina già dal II secolo d.C., la carta era un materiale quasi del tutto sconosciuto in Europa ai tempi di Marco Polo, che ne descrisse la realizzazione. Dal 300 comincerà piano piano a rimpiazzare il papiro e la pergamena. Allo stesso modo, Marco Polo fu molto colpito dall'uso della carta moneta e dalle tecniche per produrla. Essa fu introdotta come sistema di pagamento dai cinesi proprio sotto la dinastia Yuan per ridurre l'uso di monete realizzate con metalli preziosi. In Europa, invece, le moderne banconote si vedranno soltanto nel XVII secolo. In Cina la carta moneta si produceva ricorrendo a matrici di rame o di bronzo, con intagliate lettere e illustrazioni che, impregnate con inchiostro, venivano impresse su fogli di carta. Con una tecnica simile, ma usando blocchi di legno, i cinesi stampavano anche libri. Il tutto, molto prima del perfezionamento della stampa a caratteri mobili da parte del tipografo tedesco Johannes Gutenberg, 1455. Carbone. Marco Polo scoprì che i cinesi, per riscaldare le proprie case e alimentare i loro centri produttivi, usavano come fonte di energia il calore prodotto dal carbone. Egli apprezzò subito l'efficienza e il facile reperimento, in miniere sotterranee o a cielo aperto, di questo combustibile in grado di mantenere il calore più a lungo della legna e meno costoso. Entusiasta, stimolò quindi l'utilizzo di quelle che chiamò pietre nere. Mettendole la sera nel fuoco, se elle s'apprendono bene, tutta la notte mantengono lo fuoco, si legge nel Milione. Anche se si dovrà attendere la rivoluzione industriale del XVIII secolo affinché il carbon fossile iniziasse pure in Europa a sostituire la legna come principale combustibile, sia in ambito domestico sia industriale. E soltanto nel secolo seguente, grazie alle grandi manifatture, il carbone svolse un ruolo cruciale nello sviluppo e nella crescita economica del continente. Alimenti. Di ritorno dall'Oriente, Marco Polo descrisse cibi e ricette che l'avevano colpito, contribuendo così ad arricchire la nostra cultura culinaria. Nello specifico, egli parlò con entusiasmo di diverse spezie che sarebbero in seguito divenute oggetto di lucrosi commerci, come pepe e cannella, nonché di saporiti frutti, dal cocco al mango, del riso, usato anche per produrre bevande alcoliche. Vino fanno di riso, chiaro e tosto, ed inebria tosto. E della pasta, realizzata con farina di soia, mentre quella di grano era già presente in più forme sulle tavole nostrane. Si racconta inoltre che sarebbe rimasto stregato dagli aromi e dalle proprietà del tè cinese, destinato nei secoli seguenti a spopolare nelle corti europee. Si è persino ipotizzato che Marco Polo avesse riportato in patria dei campioni di foglie essiccate, ma il Milione non contiene riferimenti specifici sul tema. Si tratta dunque di una leggenda, come quella secondo cui avrebbe importato in Italia gli spaghetti. È però certo che grazie ai suoi viaggi in Asia gli orizzonti della cucina europea si ampliano.

0: locale del gioco si chiamava Xianci e prevedeva l'uso di una scacchiera leggermente diversa da quella che conosciamo, al pari dei pezzi che vi erano sopra. E fu proprio in terra cinese, alla corte di Kublai Khan, che Marco ne sarebbe venuto a conoscenza, rimanendone talmente affascinato da volerne imparare le regole. Avrebbe così contribuito alla diffusione del gioco in Europa, una diffusione favorita però anche da altri mercanti e viaggiatori, soprattutto arabi. Religioni. Nel corso dei suoi viaggi, Marco Polo fu un osservatore privilegiato dei vari culti diffusi in Oriente, i cui rituali e cui templi suscitarono in lui estrema curiosità, anche laddove non ne comprese appieno il significato. In particolare, nei suoi racconti, descrisse alcune pratiche legate al buddismo, una religione nata tra il VI e il V secolo a.C. in seguito alla predicazione di Siddhartha Gautama, meglio noto come Buddha, che vuol dire il risvegliato, ma anche quelle del taoismo, da Tao, via, cammino, principio, altrettanto antico, e tra i cui fondatori vi fu il filosofo Lao Tzu. E si interessò al nestorianesimo, da Nestorio, arcivescovo di Costantinopoli, IV-V secolo. Dottrina cristiana diffusa in Asia da missionari e mercanti che negava la doppia natura di Cristo, divina e umana. Al suo ritorno in patria, il viaggiatore veneziano contribuì a far conoscere questi movimenti spirituali, pur denigrando i loro adepti, spesso descritti, cosa normale per un uomo del suo tempo, come idolatri. Geografia. Grazie alle descrizioni delle regioni visitate in Asia, Marco Polo contribuì all'evoluzione delle conoscenze geografiche europee, fornendo per la prima volta una visione dettagliata di luoghi come la Cina, la Mongolia, il Tibet, l'India e l'Indonesia. Tali informazioni furono preziose per i cartografi, che inclusero nelle mappe territori prima ignoti o soltanto sentiti nominare. I primi a fare ampio uso dei resoconti di Marco Polo furono l'Atlante catalano, un portolano miniato del 1375 circa, e il mappamondo di Fra Mauro, dal nome del monaco che lo realizzò, un planisfero completato verso il 1450.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Freedom, la grotta impossibile. Quando in quella spaventosa e oscura voragine che si apriva nella campagna della Bassa Murgia entrò il primo speleologo, curioso di esplorare quell'ambiente sconosciuto, gli dissero che era esclusivamente un affare per esperti e che quel luogo non avrebbe mai potuto accogliere turisti. E invece oggi le grotte di Castellana sono una delle mete più visitate d'Italia. Di Michele Rossi Flenghi. Le grotte di Castellana in Puglia sono un gigantesco sistema di gallerie che affascina esperti e turisti. Ma se non fosse stato per due uomini coraggiosi, in quelle grotte forse non sarebbe mai entrato nessuno. Fino alla prima metà del Novecento, infatti, di quell'ambiente si conosceva solo il foro che oggi svetta sopra l'immensa sala d'ingresso chiamata La Grave. Da quella voragine, secondo le leggende della tradizione popolare, si credeva uscissero le anime dei defunti, un pozzo tenebroso che era considerato addirittura una porta per l'inferno. In realtà gli esperti già sapevano con certezza che lì sotto esisteva un esteso complesso di cavità, anche se nessuno si era mai avventurato ufficialmente alla sua scoperta. È stato Franco Anelli, speleologo di professione, che nel 1938 fu incaricato dai responsabili dell'Ente Provinciale per il Turismo di Bari, tramite l'Istituto Italiano di Speleologia, di fare sopralluoghi in alcune delle grotte della zona per indagare se potessero essere interessanti a scopi turistici. In seguito a una prima sommaria ispezione di quelle che sarebbero state poi battezzate grotte di Castellana, arrivò una risposta secca. È impossibile portare un pubblico non esperto all'interno di questa cavità.

0: ma Anelli non si arrese e decise di proseguire perché intuiva che il luogo aveva grandi potenzialità. Con ferma determinazione e con quel pizzico di incoscienza che muove chi capisce di aver di fronte qualcosa di speciale, prese una lunga scaletta di corda e si calò nel precipizio che poi si rivelò essere profondo ben 70 metri. Scese con attenzione e infine toccò il suolo di un ambiente smisurato. Era da solo e, dotato di una piccola lampada ad acetilene, iniziò l'esplorazione. Dopo aver tracciato il perimetro della grande caverna, scoprì un'apertura che conduceva oltre e si trovò in un cunicolo. Un ambiente più basso, che oggi è chiamato Caverna della Lupa, a causa di una conformazione calcarea che ricorda l'aspetto dell'animale. Proseguì oltre, fino a sentire che la sua voce rimbombava in modo diverso, e capì, in tal modo, di essere arrivato in una gigantesca sala, forse grande come la prima, ma che, al contrario di quella, non era illuminata dalla luce del sole che entrava attraverso il foro. Dunque, avvolto com'era dal buio, per accertarsi della vastità di quell'inesplorato ambiente sotterraneo, utilizzò un palloncino gonfiato a elio che fece volare fino alla volta della sala per misurarne attraverso il cordino al quale era assicurato l'altezza. Aveva ragione. La sala raggiungeva ben 40 metri. Si trovava all'interno di quello che oggi è chiamato cavernone dei monumenti, poiché racchiude formazioni che ricordano animali, statue o edifici famosi. Tra queste rocce si possono identificare, ad esempio, il cammello formato da quattro stalagmiti, i cactus o i totem. Fu a quel punto che Franco Anelli si rese conto che da solo non sarebbe mai riuscito a esplorare l'intero dedalo di gallerie e così decise di riprendere la strada già fatta e tornare in superficie per cercare qualcuno con cui condividere l'impresa. L'aiuto arrivò inaspettato da un manovale di Castellana che mai era sceso in una caverna, ma che coraggiosamente si offrì per affiancare lo speleologo in quella suggestiva ricerca. Si chiamava Vito Matarrese e non sapeva che quelle grotte avrebbero cambiato per sempre la sua vita. I due compagni si calarono insieme all'interno della grande sala di accesso, scendendo lungo l'esile scaletta già utilizzata da Anelli. Quindi attraversarono il basso cunicolo di collegamento e arrivarono nel cavernone dove era stato fatto volare il palloncino. A quel punto l'esplorazione poteva continuare e i due, armati di tanto coraggio e di sete di scoperta, si inoltrarono attraverso altri corridoi e passaggi ricchi non solo di stalattiti e stalagmiti, ma anche di vele e cortine. Concrezioni queste ultime che si creano a causa dello scorrimento laterale di gocce d'acqua che formano lamelle sempre più estese e sottili da sembrare davvero tendaggi. Proseguendo nel percorso, Anelli non immaginava che uno di quegli ambienti sarebbe diventato il suo personale studio sotterraneo. Sì, perché lo speleologo indagò a lungo questo luogo e ricavò, all'interno di un piccolo spazio, un laboratorio nel quale potersi ritirare per analizzare i dati che raccoglieva e gli appunti che stendeva percorrendo le grotte. E pensare che oggi quella stanzetta è diventata una cantina nella quale vengono sistemati i vini a invecchiare. L'esplorazione di Anelli e Matarrese non fu sempre semplice e gli ostacoli non mancarono. Il primo lo incontrarono all'interno di quello che oggi è chiamato Corridoio del Serpente, per la presenza di una conformazione rocciosa che ricorda proprio questo animale. Qui, infatti, si aprì di fronte a loro un baratro che sul momento non furono in grado di oltrepassare. Ci vollero ben 4 mesi per ovviare al problema. E solo grazie alla costruzione di un ponteggio riuscirono finalmente a proseguire il loro percorso esplorativo. Ma un altro intoppo era nuovamente dietro l'angolo. Dopo poche centinaia di metri si trovarono al cospetto di altre voragini che richiesero altro tempo per poter essere oltrepassate. E poi, un giorno, all'altezza di quella che oggi è chiamata la caverna del precipizio, i due compagni di avventura dovettero fermarsi per un impedimento che superava le loro capacità e addirittura separarsi. Ciò accadde non tanto per una decisione personale, ma per il periodo storico che l'Italia stava attraversando. Era scoppiata la Seconda Guerra Mondiale e Anelli, non essendo originario di Castellana, dovette tornare al nord. Di lì a poco, nel 1941, sarebbe diventato direttore delle grotte di Postumia, nell'attuale Slovenia. Ma Tarrese adesso è da solo, ma ha trascorso diversi mesi in compagnia di Anelli e ha potuto apprendere tutti i trucchi del mestiere per poter proseguire la perlustrazione di queste grotte che sembrano non finire mai. Infatti, dopo aver oltrepassato l'ultimo precipizio, entra in un'area che si sviluppa maggiormente in altezza più che in lunghezza. Una fenditura della roccia, una sorta di canyon naturale lungo circa 500 metri, che ricorda alla lontana le spaccature che troviamo per arrivare a Petra in Giordania. Qui, a differenza del resto del percorso, le stalattiti e le stalagmiti sono pochissime. È per questo motivo che l'ambiente viene chiamato corridoio del deserto, proprio per l'assenza di acqua che non consente la formazione di quelle tipiche concrezioni. Eppure, annidati nella pietra, si notano alcuni piccoli fossili di antichissimi molluschi che abitavano milioni di anni fa questi luoghi, dove, paradossalmente, all'epoca l'acqua era decisamente presente. Ma Terrese è inconsapevole che a poca distanza da lì avrebbe fatto la scoperta della vita. Infatti, arrivati in una grande sala che oggi è chiamata Caverna della Cupola, sente una strana corrente d'aria e decide di aprirsi un varco in quella direzione. Lo stupore è grande quando di fronte a sé trova una moltitudine di stalattiti e stalagmiti di un bianco purissimo, quasi fossero delle candele. Aveva raggiunto la bellissima Grotta Bianca, posizionata nel punto più estremo delle grotte di Castellana, a ben 72 metri di profondità. E Anelli? Tornerà in Puglia nel 1949 perché gli verrà chiesto di assumere la direzione del complesso da lui scoperto. Sotto la sua guida, le grotte di Castellana diverranno le grotte italiane più visitate. Appena 30 anni dopo la loro apertura al pubblico, le presenze saranno quasi 400.000. Una cifra impressionante per luoghi che, a detta di qualcuno poco lungimirante, non si prestavano al turismo tradizionale. Ma Tarrese, da parte sua, conquistato dalle emozioni della speleologia, lasciò il suo mestiere di scalpellino per dedicarsi anche lui, a tempo pieno, alle grotte di Castellana. Il sito, intanto divenuto una meta celebrata, vide passare tra i tanti escursionisti anche diversi personaggi famosi. Basti pensare all'attrice Gina Lollobrigida e a figure di spicco delle istituzioni italiane come Luigi Einaudi e Aldo Moro, ma anche visitatori stranieri come Margaret, la sorella della regina d'Inghilterra Elisabetta II. Oggi, oltre alle visite guidate per tutte le età, vi si tengono anche eventi culturali e spettacoli. Insomma, un prezioso dono della natura che dal momento in cui Anelli vi è entrato per la prima volta non ha smesso di entusiasmare e di regalare emozioni.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti chi parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita è come un eco. Se non ti piace quello che ti rimanda, devi cambiare il messaggio che invii. James Joyce.

0: Storia e segreti dell'antico Egitto. 6 puntate originali per conoscere meglio una delle civiltà più affascinanti ed enigmatiche della storia. I grandi faraoni, i miti, le leggende, le guerre, i monumenti, le tradizioni di un popolo che ha lasciato un'impronta indelebile nella storia dell'umanità.
1: Storia e segreti dell'antico Egitto. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
3: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla presenta Come ti risolvo il teatro in 10 minuti, a cura di Marco Altimani.
1: Buona giornata a tutti gli amici all'ascolto. Altimani Ex Machina vi propone oggi un'opera veramente fuori da ogni schema tradizionale e tradizionalista. Anche l'autore Samuel Beckett è uno scrittore sui generis, assolutamente unico e irripetibile. La cosa che non possiamo tralasciare di dire è la sua provenienza, l'Irlanda, una nazione assai generosa nell'offrire personaggi di assoluta originalità, a cominciare da Wilde e poi ancora con Shaw, Joyce, Synge e altre stelle della letteratura, tra i quali non si può e non si deve dimenticare il poeta nazionale Yeats.

Ma torniamo a Samuel Beckett. Provenendo da una famiglia protestante anglo-irlandese a Fox Rock in Irlanda, presso Dublino, il 13 aprile 1906 nasce Samuel Beckett. Nella pubertà mostra già alcuni segni di una sorta di problematica esistenziale. Frequenta con Oscar Wilde la Port Royal School. Malgrado dimostri diverse qualità sportive, letterarie, comunque di intellettuali in erba, già studia i grandi autori tra cui Dante con grande profitto, Beckett avverte sin da piccoli i sintomi di un significativo malessere interiore che non lo abbandonerà mai totalmente. Viene su isolandosi dai compagni e dai familiari, spesso dicono i biografi, è costretto a letto da uno stato di depressione grave, infatti non riesce a destarsi prima di sera. Eppure molte donne lo ammirano e lo corteggiano, persino la figlia di James Joyce stravede per lui. Egli però non si cede a nessuna. Nel 1928 si trasferisce a Parigi tramite una borsa di studio del Trinity College. Nella capitale francese impara appunto il francese, ma pure l'italiano. Si interessa alla letteratura e al teatro e trascorre il suo tempo giovanile tra le sudate carte. Come tutti gli aspiranti artisti della penna, frequenta i salotti letterari della capitale, dove rafforza i rapporti con colui che è da definire il suo maestro, James Joyce. Dopo il Trinity College, viaggia per tutta l'Europa. Scandaglia l'Irlanda, la Francia, l'Inghilterra e la Germania, la Spagna, componendo poesie e racconti. Studia assiduamente, visita biblioteche, gallerie d'arte e musei, ma conduce anche una vita dissoluta tra alcolici, anfetamine e prostitute. Cade e risorge, annaspa e si ancora, vive intensamente ed affannosamente l'adolescenza e la giovinezza tra sensazioni ed esperienze ora sublimi, ora angosciose. Nel 1937 il trentenne Beckett si ritrasferirà a Parigi ponendo se stesso come punto d'arrivo e di partenza.

L'attività letteraria migliora il suo temperamento melanconico. Consegue un premio letterario di poche sterline per il suo Horoscope, un poema sulla precarietà dell'esistenza. Comincia contemporaneamente uno studio su Proust, determinando che la routine, l'abitudine, non è che il cancro del tempo. Durante la Seconda Guerra Mondiale decide di partecipare alla guerra traducendo testi militari. Il pericolo delle armi, però, incombe e si trasferisce in campagna con Suzanne de Chevaux du Mesnil, più avanti di lui negli anni, che diventa prima la sua amante e infine la moglie dopo molti anni. Diviene quindi manovale, poi lavora in un ospedale. Solo nel 1945 ritorna a Parigi in disastrose condizioni economiche. Beckett scrisse in inglese i suoi primi libri, tra cui una raccolta di poesie e il romanzo Murphy del 1938. Solo dal 1945 ha cominciato a scrivere in francese, lingua con cui ha composto le sue opere più importanti. Il suo capolavoro è Waiting for Godot, Aspettando Godot. L'opera è tutta un dialogo tra due personaggi, ai quali poi si aggiungono altri due. Beckett muore in un ospizio il 22 dicembre del 1989, sotto tutto il peso esistenziale della sua vita, comunque geniale, perché si sa che il genio sa senza imparare, donando ogni suo bene, compreso l'ingente somma del premio Nobel.

Ecco dunque un libro assurdo, fatto di opposti, di semplice linguaggio ma ad astruso contenuto, di scene e situazioni banali ma di difficile interpretazione, di personaggi reali ma al contempo irreali, di una situazione monotona ma attiva allo stesso tempo. Ah, il tempo poi come concetto astratto si allunga e si accorcia come una maglia di lana dentro una lavatrice a causa dei lavaggi andati a male. Infatti appartiene a quella letteratura che si richiama all'esistenzialismo e che mira a metter luce tutta l'insensatezza dell'esistenza umana, la futilità delle azioni quotidiane, il fine poco chiaro della vita, nonché l'umana debolezza. Aspettando Godot scritto in francese prima e in inglese poi, è stato un vero successo del suo genere. È un pezzo teatrale che si adatta bene al palcoscenico, lo stesso che ti permette di vedere le acrobazie, il linguaggio rotto e la mimica d'effetto del volto dei personaggi. I protagonisti sono solo due, ma rendono un buon esempio del mondo umano. Loro, dei vagabondi, non sono indaffarati come il resto del mondo in umane faccende. Si prendono tempo per aspettare una persona, o non si sa cos'altro potrebbe essere, che arrivi e gli dica cosa fare, dove andare, gli dia una direzione, insomma. Ciò ben si concilia col concetto che nella vita le decisioni non sono mai autonome, ma dettate, anche inconsciamente, da fattori esterni che nulla hanno a che vedere con noi. Da qui deriva la poca libertà di ognuno nel prendere le proprie decisioni o la possibilità di scelta solo su argomenti banali, la volontà o capacità di essere artefice del proprio destino. Con i due atti di Aspettando Godot, En attendant Godot del 1952, Beckett inizia il teatro detto dell'assurdo. Il teatro di cui Beckett si fa interprete non è basato sul susseguirsi di eventi, ma è tutto incentrato su una situazione di totale immobilità e apatia. Questo tipo di commedie non hanno una storia chiara e ben definita, non c'è un inizio ed una fine, non si racconta un episodio preciso che ha segnato la vita dei personaggi in scena, ma semplicemente sembra che voglia narrare l'eterna attesa di un evento che cambi il monotono scorrere della vita umana. Proprio per questo motivo, nel finale non si scioglie il nodo che aveva caratterizzato tutta la commedia, bensì i problemi restano irrisolti. Nulla è mutato. Nella commedia replicatasi per anni a Parigi e poi rappresentata in tutto il mondo, due vagabondi, Vladimir e Estragon, attendono invano l'arrivo di un enigmatico personaggio. Siamo in una strada deserta vicino a un albero stecchito. I due non sanno né l'ora né il luogo dell'appuntamento, non sanno cosa fare nell'attesa. A un tratto compare un vecchio, Lucky, sovraccarico di bagagli e tenuto al guinzaglio dal suo padrone, Pozzo, che lo va a vendere al mercato. Più tardi un ragazzo viene a annunciare che Monsieur Godot non verrà quella sera, ma l'indomani.

Nel secondo atto, il giorno dopo, ricompaiono Vladimir e Estragon e più tardi anche Pozzo e Lucky. Cala il buio, ricompare il ragazzo. Godot non verrà neppure quella sera, ma verrà certamente domani. Il sipario cala su Vladimir e Estragon immobili che attendono ancora. Si avverte che l'attesa sarà vana, l'indomani e per sempre. Godot rappresenta l'inesistenza o forse l'irraggiungibilità di Dio. Può essere una minaccia oppure una soluzione, o un'illusione. I personaggi di Beckett non hanno più nessun destino autentico perché non esiste più nulla di sensato in un mondo ormai ridotto in frantumi. Il loro destino è quello di attendere. Se sono costretti ad aspettare Godot è solo perché è l'unica cosa che gli resta da fare, altrimenti dovrebbero sparire. L'attesa è l'ultima cosa che rimane da narrare. Godot non è il Redentore, né colui che restituirà senso al mondo. Il non senso avvolge tutto il mondo, anche le parole e il linguaggio. Per questo Beckett deve ancora dare una parvenza di umanità ai suoi personaggi, affinché la sua narrazione possa ancora aver luogo. Attendere nel non senso è l'unico senso rimasto, l'unico destino possibile. I protagonisti dunque sono caratteristici di un vitale smarrimento, emblema del nostro voler fare, o meglio strafare, del nostro occuparci in modo anche a volte troppo superficiale di mille cose senza magari prendersi la briga di andare in fondo in nessuna. Paradossalmente il protagonista del libro, come dice lo stesso titolo, è un'assenza, Godot. Questi viene atteso anche se non arriverà mai, viene quasi osannato senza neanche conoscerlo e l'unico segno che offre di sé sono poche righe su dei foglietti. Varie speculazioni sono state fatte per dare un volto e un nome a Godot e molti critici hanno speso varie pagine di libri per dare un volto a questa figura. Lo si è creduto infatti il Signore Gesù, che con la lunga barba bianca offre agli uomini dei segni per agire al meglio e col suo operato dei modelli da imitare.

Il proposito qui è di rendere questa lettura e interpretazione il più attuale possibile, avvicinarlo alle mani e agli occhi di ogni lettore, o meglio di ogni spettatore, a cui interessa la riflessione. Quindi, prescindendo da questa interpretazione, si può allargare lo spettro delle possibili spiegazioni anche ai miti dell'epoca moderna, ai modelli da imitare, alle icone del nostro tempo. Infatti anche noi alla pari dei due vagabondi siamo sempre in attesa, aspettiamo le novità e i dettami di un mondo che ci dice cosa va e cosa no, cosa è trendy e cosa è out. Immersi in tale realtà facciamo poco caso a quanto possa sembrare futile e senza scopo la nostra vita, la quale procede sempre ponendosi davanti degli obiettivi che talora non dovrebbero neanche avere la pretesa di chiamarsi tali perché troppo banali, triviali e inopportuni. Lo stile tragicomico quasi farsesco e l'atmosfera surreale fanno da sfondo a parecchi qui pro quo e giochi di parole. A questi momenti di strano umorismo si alternano degli attimi di incomprensibile interpretazione che lasciano al lettore una sorta di amaro in bocca, che è ulteriormente appesantito dalla chiusa finale che non offre né una soluzione né tantomeno una speranza. Ad un linguaggio e delle battute che dicono poco e nulla si può avvicinare una riflessione. Chi di noi veramente ascolta ciò che gli viene detto? Viene sempre compreso ciò che noi intendiamo o ciò che diciamo? Riusciamo ad esprimere veramente appieno noi stessi? O siamo solo catalogati ed etichettati a seconda di canoni indipendenti dalla nostra volontà? A questo punto sarà lo spettatore che, in qualità di soggetto attivo, si alzerà dalla poltrona di quarta fila, consapevole di aver rivisto se stesso, i suoi rapporti col mondo e il suo arrancare tra le assurde crudeltà e inspiegabili attimi di felicità a cui la vita ci pone davanti. Quando fu chiesto a Beckett, in occasione della prima americana di Aspettando Godot, per la regia di Alan Schneider, chi o cosa rappresentasse Godot, rispose: «Se lo sapessi, l'avrei detto nel dramma. Mi domandate cosa ne penso del teatro, in particolare di Aspettando Godot, nel quale mi fate l'onore di pubblicare alcuni frammenti al Club de Sé. Non ho idee sul teatro, non ne so nulla, non ci vado mai, è legittimo. Quello che forse lo è meno è di scrivere un'opera e una volta finita di non avere nemmeno idee su quanto si è scritto. Purtroppo questo è il mio caso. Non è dato a tutti di poter passare dal mondo che si apre sotto la pagina a quello dei profitti e perdite e ritorno imperturbabile come tra il lavoro e il caffè del commercio. Non ne so più di quest'opera di colui che la legge con attenzione. Non so in quale spirito l'ho scritta. Non so nulla dei personaggi se non ciò che dicono, ciò che fanno e ciò che succede loro. Del loro aspetto ho dovuto indicare quel poco che ho potuto intravedere, la bombetta per esempio. Non so chi sia Godot, non so neanche, soprattutto, se Godot esiste. E non so se ci credono o meno i due che lo aspettano. L'entrata in scena degli altri due, verso la fine di ognuno degli atti, è forse dovuta al bisogno di rompere la monotonia. Tutto quello che ho potuto sapere l'ho mostrato. Non è molto, ma mi è sufficiente e di gran lunga. Direi che mi sarei anche accontentato di meno. Quanto a voler trovare a tutto questo un senso più ampio e più elevato, da portarsi via dopo lo spettacolo, con il programma e il gelato, sono incapace di trovarci l'interesse. Ma questo deve essere possibile. Io non ci sono più e non ci sarò mai più. Estragon, Vladimir, Pozzo, Lucky, i loro tempi e il loro spazio non ho potuto che conoscerli un poco, molto lontano dal bisogno di comprendere. Forse mi devono delle spiegazioni. Che se la vedano loro, senza di me. Loro ed io siamo pari.

0: Con nomignolo di Godot sono stati perfino ribattezzati i calciatori fuori forma, la cui attesa si rivelava piuttosto lunga, mentre ogni tanto capita di sentire questo nome per strada, in tram, tra la gente che magari mai ha letto, visto o rappresentato il dramma di Samuel Beckett e comunque ha compreso le caratteristiche principali del personaggio. A dire il vero, di caratteristica Godot ne ha solo una, quella di farsi attendere dai due sventurati personaggi, personaggi tanto assurdi quanto reali, veri e unici protagonisti, assieme, come abbiamo detto, a Pozzo e a Lacchi, di un dramma che rappresenta senza ombra di dubbio la punta massima del teatro dell'assurdo. Protagonista assente, Godot ha di fatto rivoluzionato il teatro contemporaneo, con la sua messa a derisione del linguaggio teatrale, forse il colpo più terribile, la sua commistione di registri alti e bassi, citazioni teologiche e turpiloquio, il mix dei generi, tragedia, commedia, teatro comico, gags da cabaret, con il suo disinnescare quelli che fino ad allora erano considerati punti fermi intoccabili, azione, trama, significato, con le sue pause, i suoi silenzi, i suoi ritorni inconcludenti. Aspettando Godot ha riassunto, polverizzato e ricreato il teatro. La genialità del suo autore in campo teatrale, di cui Godot non si dimentichi, non è che la prima di una lunga serie di opere decisive, è dimostrata dal fatto che mentre tutti i suoi contemporanei cominciano ad apparire datati, Beckett continua ad essere un riferimento inevitabile per i teatranti, prima ancora che per gli spettatori. L'opera teatrale di Samuel Beckett è da considerarsi come il momento più rivoluzionario della storia del teatro contemporaneo. Dopo le sue opere, il processo di scrittura drammaturgica ha dovuto necessariamente invertire la rotta e tornare a sentieri decisamente più convenzionali. E Aspettando Godot è sicuramente il testo più rappresentativo di questo geniale autore irlandese. Un testo scoppiettante, pieno di ritmo, con invenzioni geniali, sostiene questo teatro dell'assenza, grande metafora della condizione umana e dell'assurdità in cui il mondo è precipitato. Le figure che abitano questo scenario hanno in loro una tragicità enorme, si fanno portatori del male di vivere, che ha caratterizzato tutto il Novecento e danno a questo testo la potenza di una tragedia greca. Condannati a parlare, gli eroi di Beckett negano quello che hanno appena affermato, dicono contemporaneamente sì e no. Se si deve parlare, che sia almeno per non dire nulla. Tuttavia, nessuna parola quanto quella becchettiana ci sembra più essenziale. E qui mettiamo un punto, almeno per oggi. Di Beckett e della sua opera letteraria si potrebbe parlare molto, molto di più. Ma il nostro appuntamento settimanale ci impone sintesi e limiti, come sapete, cari amici. E poi la noia potrebbe essere lì, in agguato. Dunque non le daremo nemmeno oggi la possibilità di imporsi e perciò ci salutiamo qui, dandoci appuntamento per la prossima volta quando, puntuale come sempre, tornerà Altimani Ex Machina. A presto!
1: Avete ascoltato Come ti risolvo il teatro in 10 minuti, a cura di Marco Altimani, ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio, senti chi parla.
2: Guarda le cose anche con gli occhi di quelli che non le vedono più. Ne avrai un rammarico che te le renderà più sacre e più belle. Luigi Pirandello.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

Chiunque può simpatizzare col dolore di un amico, ma solo chi ha un animo nobile riesce a simpatizzare col successo di un amico. Oscar Wilde.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Alcuni editori sono scrittori falliti, ma lo stesso si può dire di molti scrittori. Thomas Stearns Eliot.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

essere ciò che siamo e diventare ciò che siamo capaci di diventare è il solo fine della vita. Robert Louis Stevenson.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Robert Louis Stevenson, Il club dei suicidi. Storia del giovane con le paste alla crema. Durante il suo soggiorno a Londra, il principe Florizel di Boemia, persona di forbite maniere, s'era guadagnato la riverenza della gente di mondo con i suoi modi affascinanti e la corta generosità. Era un personaggio straordinario anche per quel che si sapeva di lui, e questo era quasi nulla rispetto alle sue imprese effettive. Per quanto fosse di temperamento tranquillo in circostanze comuni e fosse abituato a prendere il mondo con la placida filosofia di un campagnolo, il principe di Boemia aveva una certa propensione per una vita assai più avventurosa ed eccentrica di quanto gli fosse consentito dai suoi natali. Di tanto in tanto, allorché cadeva in preda alla malinconia, quando i teatri londinesi non mettevano in scena commedie brillanti, quando il tempo non gli consentiva di dedicarsi a quegli svaghi all'aperto in cui non aveva rivali, convocava il suo confidente e grande scudiero, il colonnello Geraldine, e gli ordinava di prepararsi per una spedizione notturna. Il grande scudiero era un giovane ufficiale il cui coraggio sfiorava la temerarietà. Egli obbediva al comando con gioia e affrettava i preparativi. Attraverso una lunga pratica e l'esperienza di varie forme di vita, aveva raggiunto un'abilità straordinaria nel camuffarsi, tanto che era in grado di modellare non solo il volto e il portamento, ma la stessa voce e quasi i pensieri medesimi, per renderli confacenti ad individui di ogni rango, carattere o nazionalità. In questo modo era in grado di far passare inosservato il principe, e talora riuscivano entrambi ad entrare nel novero delle più strane conventicole. Le autorità civili erano tenute all'oscuro di queste avventure. Il gelido coraggio del primo, unito alla creatività solerte e alla cavalleresca devozione del secondo, li avevano tratti d'impaccio da parecchie situazioni scabrose, e in questa pratica entrambi avevano cementato una fiducia reciproca. Accadde che una sera di marzo fossero spinti dal nevischio pungente nella taverna di un ostricaio nei pressi di Leicester Square. Il colonnello Geraldine si presentava sotto le mentite spoglie d'un giornalista di infimo ordine, mentre il principe aveva alterato, come sempre, la sua fisionomia con un paio di baffoni posticci e folte sopracciglia. Questo trucco gli conferiva un non so che di ispido e di vissuto, che per una persona tanto raffinata costituiva il travestimento ideale. Così camuffati, il comandante e il suo attendente sorbivano in tutta tranquillità il loro brandy con soda. Il locale era pieno di gente, uomini e donne, e sebbene più d'uno cercasse di attaccare discorso con i nostri avventurieri, nessuno di loro sembrava tanto interessante da meritare una conoscenza meno effimera. Non c'era che la feccia di Londra e gente della più banale volgarità, per cui il principe aveva cominciato a sbadigliare e a sentirsi annoiato della visita, quando la porta molle s'aprì di scatto, lasciando entrare un giovane seguito da due camerieri. Entrambi portavano un gran vassoio di paste alla crema. Scoperti i vassoi, il giovane fece il giro degli avventori offrendo i dolci con affettata cortesia. Ci fu chi accettò ridendo e chi respinse l'offerta con decisione, se non con sgarbo. In questo ultimo caso, il nuovo venuto si mangiava la pasta con qualche battuta più o meno scherzosa. Finalmente si avvicinò al principe Florizel. «Signore!» disse con un profondo inchino e offrendo la pasta che teneva fra il pollice e l'indice. «Siete così cortese da accettare un dono da chi vi è del tutto estraneo? Rispondo personalmente della qualità delle paste, avendone mangiate più di 2 dozzine dalle 5 del pomeriggio». «Per consuetudine», rispose il principe, «non guardo tanto alla sostanza del dono quanto allo spirito con cui mi viene offerto». «Lo spirito, signore», aggiunse il giovane con un'altra riverenza, «è quello della derisione». «Derisione?» domandò Florizel. «E ci vorreste deridere?» «Non sono qui per esporre la mia filosofia», replicò l'altro, «ma solo per distribuire queste paste. Se vi dicessi che io stesso sono oggetto della mia derisione, potreste ritenere salvo l'onore e accettare il dono. Altrimenti mi costringerete ad ingoiare la 28ª pasta e confesso di essere nauseato dell'esercizio». «Mi incuriosite», disse il principe, «e voglio senza meno liberarvi dal dilemma, ma ad una condizione. Se il mio amico e io mangiamo le vostre paste, anche se a nessuno dei due piace mangiar dolci, in contraccambio desideriamo che vi uniate a noi per la cena». Il giovane sembrò riflettere. «Ne avrò ancora per diverse dozzine», disse alla fine, «e dovrò passare in molte locande prima che possa concludere il mio grande affare. Ci vorrà del tempo, e se voi avete fame...» Il principe l'interruppe con fare cortese. «Il mio amico e io vi terremo compagnia», disse, «perché ci sembra gradevole il vostro modo di passare la sera. Ora che abbiamo stabilito i preliminari della pace, permettetemi di siglare l'accordo per entrambi». Il principe inghiottì la pasta con garbo indescrivibile. «È squisita», disse. «Vedo che siete un esperto», rispose il giovane. Il colonnello Geraldine fece anche lui onore alle paste, e poiché ormai tutta la compagnia aveva accettato o respinto quei dolci sopraffini, il giovane dalle paste alla crema s'avviò verso un altro locale dello stesso genere. Lo seguivano i due commessi, che sembravano a loro agio in quell'assurda mansione, mentre il principe e il colonnello chiudevano il corteo tenendosi a braccetto e sorridendo lungo il cammino. In questo ordine la compagnia visitò altre 2 taverne, ove avvennero scene come quelle già descritte. C'era chi accettava e chi rifiutava le cortesie di questa ambulante ospitalità, mentre il giovanotto mangiava le paste che non riusciva a collocare. Sulla soglia del terzo locale il giovane contò quante ne rimanevano. Ce n'erano solo 9, 3 in un vassoio e 6 nell'altro. «Signori», disse rivolgendosi ai 2 nuovi membri del corteo, «non voglio ritardarvi la cena. Sono certo che siete affamati e inoltre vi devo una considerazione particolare. Questo è un giorno speciale per me, poiché sto mettendo una pietra sopra un'intera carriera di follie con un'azione più balzana di tutte. Per cui, signori, non dovete attendere oltre. Per quanto la mia salute sia già andata in malora per gli eccessi che ho commesso, a rischio della vita intendo liquidare la mia incerta condizione». Con queste parole si mise a mangiare le 9 paste rimaste e le inghiottì tutte, un boccone ciascuna. Quindi, volgendosi ai commessi, dette loro un paio di sovrane. «Vi sono debitore», disse, «della vostra straordinaria pazienza». E li congedò con un inchino per uno. Per qualche istante rimase a guardare la borsa dalla quale aveva estratto le 2 sovrane e poi, con una risata, la lanciò in mezzo alla via dicendosi pronto per la cena. In un piccolo ristorante francese di Soho, che per qualche tempo era stato in voga e che cominciava ormai a decadere nell'oblio, in una saletta privata alla quale si accedeva salendo 2 rampe di scale, i 3 compari fecero una cena raffinata innaffiata da 3 o 4 bottiglie di champagne e parlarono del più e del meno. Il giovane era gaio e loquace, anche se rideva più forte di quanto si addicesse ad una persona di buone maniere. Inoltre le sue mani erano scosse da un tremito convulso, mentre la voce aveva delle inflessioni inattese e sorprendenti che sembravano sfuggire al suo controllo. La frutta era stata portata via e tutti e tre avevano acceso il sigaro allorché il principe si rivolse a lui con queste parole. «Scuserete, ne sono certo, l'ardire, ma il modo in cui avete agito, oltre che piacermi, mi ha oltremodo incuriosito. E sebbene non voglia sembrare indiscreto, devo dirvi che il mio amico e io siamo persone alle quali si può affidare un segreto con tutta tranquillità. Anche noi ne abbiamo tanti che non riveliamo ad orecchie indegne. Se poi, come credo, la vostra è una storia assurda, quali migliori confidenti di noi, che siamo le due persone più assurde d'Inghilterra? Mi chiamo Godal, Teofilo Godal, e il mio amico è il maggiore Alfredo Hammersmith. Almeno questo è il nome sotto cui si fa passare. Andiamo alla ricerca delle avventure più stravaganti e non c'è stranezza alla quale non vada la nostra simpatia». «Mi piacete, Mr. Godal», rispose il giovane, «mi ispirate una fiducia istintiva e non ho alcuna obiezione contro il vostro amico, il maggiore, che credo sia un nobile sotto mentite spoglie. Son sicuro, in ogni caso, che non è un militare». Il colonnello sorrise per il complimento che veniva rivolto alla sua arte mimetica, mentre il giovane proseguiva con maggiore eccitazione. «Non dovrei narrarvi la mia storia per mille ragioni, ma forse è proprio questo il motivo per cui lo faccio. Mi sembrate così adatti ad ascoltare un racconto assurdo che non me la sento proprio di deludervi. Non vi dirò il mio nome, al contrario di quel che avete fatto voi, e quanto alla mia età non ha nulla a che fare con la storia. Sono disceso dai miei avi secondo ordinaria generazione e da essi ho ereditato questo fruttuoso investimento corporeo che ancora occupo e una rendita di 300 sterline l'anno. Credo che mi abbiano trasmesso anche un temperamento scervellato che ho sempre coltivato con somma gioia. Ho ricevuto una buona educazione, infatti so suonare il violino quanto basta per farmi ingaggiare da un'orchestrina da strapazzo, ma forse nemmeno. Il che vale anche per il flauto e la cornetta. Ho imparato il whist quanto basta per perdere 100 sterline all'anno a questo gioco scientifico. Del francese ho una conoscenza che è stata sufficiente a farmi sperperare denaro a Parigi come a Londra. Per farla breve, sono pieno di qualità virili. Ho avuto ogni genere di avventure, compreso un duello per nulla. Sono appena trascorsi 2 mesi da quando ho incontrato una giovane che mi andava a pennello, anima e corpo. Mi son sentito sciogliere il cuore. Ho visto in lei compiersi il mio destino e sono stato sul punto di innamorarmi. Eppure, quando ho fatto i conti di quanto mi restava, mi sono accorto che il mio capitale ammontava a meno di 400 sterline. Ora vi chiedo con tutta sincerità, come può un uomo che si rispetti innamorarsi con meno di 400 sterline? Per parte mia, no, certamente. Ho evitato la mia ammaliatrice e, accelerando il ritmo usuale di spesa, questa mattina sono approdato alle mie ultime 80 sterline. Le ho divise in 2 parti uguali, destinandole una ad uno scopo particolare e decidendo di scialacquare il resto prima di sera. Ho trascorso una giornata piacevolissima e ho compiuto molte follie prima di quella delle paste alla crema che mi ha permesso di fare la vostra conoscenza. Ero deciso a mettere fine a una vita di pazzie con una più grande di tutte. Quando mi avete visto gettare via la borsa, delle 40 sterline erano rimasti gli spiccioli. Ora mi conoscete come io stesso mi conosco, un pazzo, ma coerente con la sua pazzia, e, vi prego di crederlo, né un piagnucolone né un codardo. Dal tono delle parole si capiva che il giovane nutriva sentimenti biechi e spregevoli verso di sé. I suoi ascoltatori erano inclini a credere che la faccenda amorosa gli stesse a cuore più di quanto desse a vedere e che avesse preso una decisione circa la sua vita. L'episodio farsesco delle paste alla crema aveva tutta l'aria di essere una malcelata tragedia. «Ma non è buffo», intervenne Geraldine, dando un'occhiata al principe Florizel, «che tutti e tre ci siamo incontrati nella immensa solitudine di Londra per puro caso, mentre versiamo nelle stesse condizioni?» «Come?» esclamò il giovane. «Anche voi siete in rovina? Non mi direte che questa cena è una follia come le mie paste? È stato il diavolo a riunire tre della sua congrega per celebrare l'ultimo festino?» «Talvolta il diavolo sa essere cavalleresco», rispose Florizel. «E io sono così sbalordito da questa coincidenza che, sebbene non versiamo proprio nelle stesse condizioni, voglio annullare la differenza. Che la vostra trovata delle paste alla crema mi sia di esempio». A queste parole il principe estrasse il borsello e ne tirò fuori un fascio di banconote. «Come vedete, era una settimana in ritardo su di voi, ma intendo raggiungervi per tagliare insieme il traguardo. Questa», disse deponendo una banconota sul tavolo, «basta per la cena. Quanto al resto», gettò le altre sul fuoco, dove con una fiammata andarono in fumo. Il giovane tentò di afferrargli il braccio, ma poiché c'era il tavolo di mezzo, non fece in tempo. «Sciagurato!» gridò. «Non avreste dovuto bruciarle tutte, avreste dovuto tenervi 40 sterline.
3: 40 sterline, ripeté il principe. «E perché in nome del cielo 40 sterline?
2: «E perché non 80?» esclamò il colonnello. «Nel rotolo, che io sappia, ce n'erano un centinaio».
3: «Gli sarebbero bastate 40 sterline», disse il giovane oscuro in volto. «È una regola severa. 40 sterline a testa, altrimenti non si è ammessi. Vita maledetta, dove non si può nemmeno tirare le cuoia senza soldi».
2: Il principe e il colonnello si scambiarono un'occhiata. «Spiegatevi meglio», disse quest'ultimo. «Ho ancora un portafoglio con abbastanza denaro e non c'è bisogno di dire che vorrei dividere le mie sostanze con Godal. Tuttavia vorrei sapere a che scopo. Dovete dirci di che si tratta».
3: Il giovane sembrò scuotersi. Guardò ora l'uno ora l'altro con imbarazzo, arrossendo d'un colpo.
2: «Non vi state prendendo gioco di me», disse. «Siete veramente al tracollo?»
3: «Da parte mia non c'è alcun dubbio», disse il colonnello.
2: «Quanto a me», disse il principe, «ve ne ho dato la prova. Chi, se non uno che è rovinato, getterebbe il denaro sul fuoco? Il gesto non ha bisogno di commenti».
3: «Uno ridotto agli sgoccioli, certo», rispose l'altro con sospetto. «Oppure un milionario».
2: «Basta così, signore», disse il principe. «Questo è quanto ho detto e non sono avvezzo a sentire mettere in dubbio le mie parole».
3: «Agli sgoccioli?» disse il giovane. «Agli sgoccioli come me? Anche voi siete arrivato al momento fatidico in cui, dopo esservi concesso tutto, non vi resta che concedervi un'ultima cosa? Anche voi siete deciso», e mentre parlava la sua voce s'abbassava di tono, «a concedervi quest'ultima indulgenza? Anche voi volete sfuggire alle conseguenze della vostra follia per l'unica uscita possibile? Anche voi intendete farvi gioco dei gendarmi della coscienza, sgattaiolando per l'unico pertugio che resta?»
2: Mutò atteggiamento all'improvviso e abbozzò uno stentoreo sorriso.
3: «Alla vostra salute!» esclamò, vuotando il bicchiere. «E buonanotte, miei gagliardi compagni di sventura!»
2: Mentre stava per alzarsi, Geraldine lo agguantò per un braccio.
3: «Non sembra che abbiate fiducia in noi», disse. «E avete torto. Ho risposto a tutte le vostre domande e, poiché non sono un timido, intendo parlar chiaro. Anche noi siamo stanchi della vita e vogliamo farla finita come voi. Presto o tardi, uniti o da soli, anche noi andremo in cerca della morte, dovunque essa sia. Ma poiché abbiamo riscontrato in voi un caso ancora più impellente, bene, accordiamoci per questa notte, subito, tutti e tre. Un trio povero in canna come il nostro», esclamò il colonnello, «dovrebbe approdare unito al regno di Plutone per garantirsi un contegno adeguato fra i defunti». Geraldine s'era calato con assoluta perfezione nei modi e nell'eloquio del personaggio che stava impersonando, tanto che perfino il principe ne fu colpito e lasciò trasparire nello sguardo indagatore un'ombra di dubbio. Quanto al giovane, sembrò assumere di nuovo un aspetto fosco, mentre i suoi occhi s'accesero d'un bagliore. «Voi siete fatti per me!» esclamò con orrenda gaiezza. «Stringiamoci la mano per concludere il patto!» La sua mano era umida e gelida. «Voi non sapete ancora in quale compagnia sarete arruolati. Non sapete in quale momento propizio avete diviso con me le paste alla crema. Personalmente non sono che un'unità, ma un'unità di un'armata. Mi è nota la porta segreta della morte. Sono uno di casa e sono in grado di farvi entrare nell'eternità senza cerimonie e senza scandali». Gli chiesero con ansia di essere più esplicito. «Potete raggranellare in due 80 sterline?» domandò. Geraldine fece finta di sbirciare nel suo portafogli e quindi annuì. «Gente fortunata!» esclamò il giovane. «È questa la somma richiesta per entrare nel Club dei Suicidi». «Il Club dei Suicidi?» disse il principe. «Ma di che si tratta?» «Ascoltami!» disse il giovane. «Viviamo nell'era delle comodità e quindi vi dirò qual è l'ultimo ritrovato. Ci sono da sbrigare affari in posti diversi? Ecco che abbiamo la ferrovia a disposizione. La ferrovia ci separa dagli amici, ma c'è il telegrafo per le grandi distanze e il contatto più celere. Negli alberghi non si salgono più le scale grazie agli ascensori. Quanto alla vita, ormai sappiamo che è solo un palcoscenico sul quale possiamo recitare la parte del pazzo finché ci fa piacere. Alla vita moderna mancava una sola comodità, una maniera facile e dignitosa per scivolare dietro le quinte ed imboccare la scala di servizio verso la libertà o, come ho già detto, la porta segreta della morte. È una lacuna alla quale, cari compagni di ribellione, ha posto rimedio il Club dei Suicidi. Non pensiate con questo che siamo gli unici, o magari delle eccezioni, a coltivare un simile ragionevole desiderio. Sono numerosi coloro i quali, esaurito da tempo l'interesse in quella parte che devono rappresentare per tutta la vita, sono trattenuti unicamente da un paio di considerazioni. Alcuni hanno famiglia e temono che se la cosa divenisse di dominio pubblico, l'onta ricadrebbe su di lei. Altri un cuore di coniglio e non se la sentono di affrontare i dettagli della morte. E questa è un'esperienza che ho fatto io stesso, perché qualcosa più forte di me mi impedisce di puntarmi una pistola alla tempia e premere il grilletto. Per quanto disprezzi la vita, mi manca la forza necessaria per afferrare la morte e farla finita. Per la gente come me, per tutti coloro che vogliono abbandonare la mischia senza scandali dopo la morte, è nato il Club dei Suicidi. Non so dirvi come sia sorto, quale sia la sua storia o se abbia affiliazioni in altri paesi e in ogni caso non mi è permesso dirvi nulla della sua costituzione. Se siete veramente stanchi della vita, vi condurrò questa notte stessa ad una riunione del circolo e se non è questa notte, certamente entro la settimana sarete sgravati del peso dell'esistenza. Ora sono, dette un'occhiata all'orologio, le 11. Al più tardi alle 11:30 dobbiamo andarcene, per cui vi resta una mezz'ora per riflettere sulla mia proposta. È una cosa più seria di una pasta alla crema, aggiunse sorridendo, e credo che sia anche più saporita. Più seria, senza alcun dubbio, rispose il colonnello Geraldine. E proprio perché è molto più seria, vi chiedo il permesso di parlare in privato con il mio amico Godal. È giusto, rispose il giovane. Lasciate che mi apparti per qualche istante. Siete proprio gentile, disse il colonnello. Appena furono soli, il principe Florizel disse: Cosa c'è da confabulare? Mi sembrate allarmato. Io invece vedo tutto con grande lucidità e mi interessa sapere come andrà a finire. Altezza, rispose il colonnello pallido come un morto e guardando l'altro fisso negli occhi. «Non ho assolutamente paura per me stesso», rispose il colonnello con un moto di orgoglio. «Di questo, vostra altezza, può esserne certa». «È quello che avevo pensato», rispose il principe con grande senso dell'umorismo. «Ma non voglio farvi pesare la diversità che corre fra di noi». «Ma ora basta», aggiunse vedendo che Geraldine abbozzava un tentativo di difesa. «Siete scusato». Il principe continuò a fumare tranquillamente, appoggiato alla ringhiera, finché tornò il giovane. «Bene», chiese. «Allora consentono a farci entrare?» «Seguitemi», rispose. «Il presidente vi riceverà nel suo studio. Permettetemi di darvi un consiglio. Siate sincero nelle risposte. Ho garantito per voi, ma le regole del club esigono un interrogatorio preliminare prima della ammissione. Basterebbe l'indiscrezione di un solo membro per disperdere e per sempre la società». Il principe e Geraldine si sussurrarono reciprocamente all'orecchio: «Mi raccomando!» Quindi, assumendo di nuovo la maschera che avevano scelto, giunsero ad un accordo e furono pronti a seguire la loro guida nello studiolo del presidente. Non dovettero superare ostacoli particolari. La porta esterna era aperta, mentre quella dello studio era socchiusa. Qui, in un ambiente ristretto ma dall'alto soffitto, furono di nuovo lasciati soli. «Verrà subito», disse il giovane con un gesto, e scomparve. Attraverso la porta avvolgibile, che faceva da parete, si sentivano delle voci indistinte, mentre di tanto in tanto il brusio della conversazione era interrotto dal botto di un tappo di champagne che saltava e da uno scoppio di risa che adesso seguiva. C'era una sola finestra, o meglio una piccola apertura che guardava sul fiume e sulla banchina, e dalle luci i due credettero di trovarsi nei pressi della stazione a Charing Cross. C'era solo qualche mobile, le tappezzerie erano tanto consunte da fare affiorare la trama, un campanello a manico, oggetto unico della stanza, era al centro di un tavolo rotondo e ai pioli erano appesi diversi cappelli e paltò. «Ma in che tugurio siamo capitati?» disse Geraldine. «È quello che vorrei sapere», rispose il principe. «Se ci sono diavoli in giro ci sarà da divertirsi». In quel medesimo istante la porta avvolgibile s'aprì quel tanto da far passare una persona e mentre il brusio s'alzava di tono entrò il temibile presidente del circolo. Era un uomo sui 50 anni e forse più, un po' goffo nell'incedere, i baffi ispidi e spioventi, un ciuffo di capelli radi sulla fronte, l'occhio grigio dalla fissità vitrea che pure lasciava sfuggire di quando in quando un baleno. La bocca, che sembrava avvolgere un grosso sigaro, era in continuo movimento, ora arrotondandosi e ora distendendosi per piegarsi ai lati, mentre gli occhi fissavano gli astanti con aria sorniona. Era vestito di lana leggera e il collo non trovava impaccio nel colletto logoro. Portava sotto braccio un'agenda. «Buonasera», disse dopo che ebbe richiusa la porta. «Mi hanno detto che mi volete parlare». «Signore, vorremmo entrare nel club dei suicidi», rispose il colonnello. Il presidente fece rotolare il sigaro fra le labbra. Poi disse bruscamente: «Che cosa?» «Ci dovete scusare», disse il colonnello, «ma voi siete la persona più adatta per darci informazioni sul circolo». «Io?» esclamò il presidente. «Un club dei suicidi? Ma via, non siamo mica a carnevale. Posso accogliere dei signori che magari alzano il gomito e diventano allegri, ma questa storia poi...» «Chiamate il vostro club come volete», disse il colonnello, «ma dietro quella porta ci sono delle persone alle quali vorremmo unirci».

0: permette che vi ricordi inoltre che un uomo nelle mie condizioni ha ben poca voglia di controllarsi e tanto meno di tollerare un modo di fare sgarbato. In genere sono una persona tranquilla, ma i casi sono due. O voi sarete cortese di farmi partecipe della faccenda, oppure vi pentirete di avervi fatto entrare nel vestibolo del vostro circolo. Il presidente rise a voce alta. Questo è il modo di parlare, disse. Siete proprio un uomo e avete trovato il modo di giungermi al cuore. Farete di me quello che vorrete. Mi dispiace accomodarvi in questa stanza, continuò rivolgendosi a Geraldine, per qualche minuto. Devo finire di parlare con il vostro amico e certe formalità del club si sbrigano in privato.
1: Avete ascoltato Il racconto.
2: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

Letteratura Arte presenta L'Epica Latina. Virgilio. Virgilio è uno dei più grandi poeti dell'antichità classica e tra i maggiori di ogni tempo. Egli fu l'interprete più significativo dell'età di Augusto. Dante lo definì maestro di color che sanno. Il suo grande poema, l'Eneide, rigenera la poesia epica e professa miti di cui la cultura occidentale si è a lungo nutrita. La fonte più attendibile di notizie sulla vita di Publio Virgilio Marone è il grammatico Elio Donato, che attinge i dati da Svetonio. Altre notizie sono ricavabili dalle sue stesse opere e da quelle degli scrittori contemporanei. Publio Virgilio Marone nacque presso Andes, nei sobborghi di Mantova. Al di fuori della leggenda, poco si sa del suo ceto. Apparteneva probabilmente a una famiglia di medi proprietari terrieri, il cui reddito era comunque tale da consentirgli una curata istruzione a Cremona e a Milano, il maggiore centro culturale dell'Italia settentrionale. Secondo le fonti, intorno ai 16 anni, incominciò a scrivere, subendo l'influenza della dotta e raffinata corrente dei poete novi. Intorno ai 20 anni si recò a Roma e poi a Napoli. Abbandonò quasi subito l'arte oratoria, cui era destinato, per dedicarsi alla poesia e agli studi filosofici presso il dotto epicureo Sirone, che insegnava a Napoli, città che rimase sempre la preferita dal poeta. In quegli anni si legò in amicizia con personaggi della cultura del tempo, come Orazio, e completò la sua formazione lontano dalla vita politica e quindi dalle lotte civili. Dopo la battaglia di Filippi nel 42 a.C., Ottaviano compensò ai veterani per i lunghi anni di guerra con l'assegnazione di terre nella Gallia Cisalpina, terre che furono confiscate soprattutto nel Cremonese e nel Mantovano. Virgilio, che era tornato nella sua proprietà fin dal 45, fu certamente coinvolto in questo dramma, che si svolse con alterne vicende, impossibili da ricostruire con esattezza. Sembrerebbe infatti che in un primo tempo egli riuscisse a evitare la confisca dei propri campi per l'intervento di Asinio Pollione, governatore della Cisalpina, e che in un secondo tempo ne fosse privato. Forse gli vennero restituiti un'altra volta. Fu comunque un'esperienza dolorosa, della quale si trovano tracce nelle Bucoliche, composte tra il 42 e il 39. La poesia già matura delle Bucoliche fa pensare che esse non siano la prima opera di Virgilio. Della produzione precedente resta solo l'Appendix Virgiliana, la cui attribuzione è però molto dubbia. Virgilio partì per Napoli nel 40 circa, andando ad abitare in una villa forse ereditata da Sirone. Comunque Virgilio uscì senza danni dalla vicenda della confisca dei suoi possedimenti, perché più tardi fu indennizzato con proprietà in Campania, in Sicilia, a Taranto e con una casa sull'Esquilino. Ma crebbe anche nella considerazione dei potenti dopo la pubblicazione

0: delle bucoliche. L'opera gli attirò le simpatie e la protezione dello stesso Ottaviano e di Mecenate, nel cui circolo il poeta entrò, divenendone presto una delle figure di maggior spicco. Nel 37 a.C., insieme con Orazio e con altri, seguì il potente ministro in una missione diplomatica a Brindisi a Taranto, per preparare il terreno in vista di una conferenza di pace fra Ottaviano e Antonio. Il resto della sua vita trascorse senza avvenimenti particolari, tra la capitale e i lunghi soggiorni nella città partenopea. Un'esistenza quieta e ritirata, intenta alla composizione dei quattro libri delle Georgiche, 37-30, e del suo capolavoro, il poema epico L'Eneide, 29-19. Sobrio nel cibo e di salute cagionevole, ebbe un carattere timido e impacciato. Candido, come scrisse l'amico Orazio. A Napoli lo chiamavano benevolmente Partenias, la Verginella. Nel 19 intraprese un viaggio in Grecia, forse, dice la tradizione, per documentarsi meglio riguardo al suo poema. Ad Atene incontrò Augusto e, nonostante il clima torrido dell'estate elleniche, volle proseguire verso l'interno del paese. Ammalatosi a Megara nel 19 a.C., ebbe solo il tempo di raggiungere la nave e di approdare a Brindisi, dove morì il 21 settembre. Il suo corpo fu seppellito a Napoli, città dal poeta tanto amata.
1: Avete ascoltato Pillole di letteratura arte. L'arte di raccontare la letteratura, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturaarte.martinamichelangeli.com. Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
3: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
2: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
4: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
5: Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni.

Quando un uomo vuole ammazzare una tigre, lo chiama sport. Quando è la tigre a volerlo ammazzare, la chiama ferocia. George Bernard Shaw.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Preferisco morire in piedi piuttosto che vivere in ginocchio. Ernesto Che Guevara.
1: Three months, no savings, no trust fund, no chauffeur, no hiding from the rent.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Focus, neonativo digitale. È sempre più diffusa l'abitudine di intrattenere con gli schermi bambini piccolissimi. Ma gli studi mostrano conseguenze negative sul cervello e sullo sviluppo. Di Margherita Fronte. Un televisore in sala, uno in cucina, un altro in camera da letto e magari uno anche in quella dei figli. Uno smartphone a testa, qualche tablet e almeno un paio di computer. Sono gli schermi nelle case. Onnipresenti, invasivi e non di rado accesi anche se nessuno li sta guardando. Hanno riempito le nostre vite, ma anche quelle dei bambini e persino dei neonati. La Società Italiana di Pediatria riporta che il 30% dei genitori utilizza gli schermi per calmare i figli nel primo anno di vita e il 70% lo fa durante il secondo anno. Le linee guida dei pediatri dicono invece che a quest'età il tempo trascorso davanti a uno schermo dovrebbe essere pari a zero. L'allarme sull'uso eccessivo di smartphone, tablet e simili durante l'infanzia non è nuovo. Ora però l'allerta sta crescendo per via di studi recenti che hanno associato l'impiego di schermi in età precocissima ad anomalie cerebrali di vario tipo. Alterazioni dell'elettroencefalogramma, modifiche dei circuiti nervosi, irregolarità nella struttura di aree cruciali, responsabili del linguaggio, dell'attenzione, della socialità e della regolazione delle emozioni. In ordine di tempo, l'ultimo studio che ha collegato l'uso di schermi nei bambini piccolissimi ad anomalie nello sviluppo è stato pubblicato dalla rivista JAMA Pediatrics, organo dell'American Medical Association, che segue con costanza l'argomento. A gennaio, i medici dell'Università della Pennsylvania hanno riportato i risultati di un'indagine condotta su bambini di età comprese tra i 12 e i 24 mesi, secondo cui l'esposizione agli schermi è associata a una maggior frequenza di anomalie nel processamento delle informazioni che provengono dai cinque sensi. Non si tratta di un effetto di poco conto, perché il lavoro del cervello è proprio processare gli stimoli sensoriali che arrivano dall'esterno, dando loro un senso e predisponendo una risposta appropriata, spiega Stefano Vicari, professore ordinario all'Università Cattolica Bambino Gesù di Roma. Questa capacità è alla base dei processi cognitivi e una cattiva integrazione sensoriale può generare problemi di attenzione, come accade nel deficit di attenzione o ADHD, oppure in ambito relazionale, come nell'autismo. Ma la lista delle ricerche che rilevano anomalie cerebrali nei bambini abituati agli schermi fin da piccolissimi si allunga. Nel 2022, una ricerca delle università canadesi di Alberta e Ontario, pubblicata questa volta da Pediatrics and Child Health, ha rilevato difficoltà nella memoria procedurale, quella che ci permette di svolgere in modo automatico compiti come legarsi le scarpe o usare gli oggetti una volta che abbiamo imparato a farlo. Più in generale, le aree nelle quali gli studi hanno rilevato i maggiori problemi sono il linguaggio, l'attenzione, la regolazione delle emozioni, la socialità e il quoziente intellettivo, precisa Vicari. Questo non significa che l'uso di schermi nei primi anni di vita porti necessariamente ad avere dei deficit. Certamente, però, questa abitudine rappresenta un fattore di rischio e impedisce ai bambini di sviluppare appieno il proprio potenziale. Se a far male siano gli schermi di per sé, oppure il fatto che tablet, TV e smartphone tolgono il tempo ad altre attività utili, resta però una questione aperta. Verosimilmente, l'effetto è dovuto a un mix dei due elementi, risponde Vicari. C'è un danno immediato legato al fatto che i bambini trascorrono meno tempo a giocare, saltare, disegnare, usare le mani. Tutte attività che hanno un effetto positivo sul cervello in formazione. E poi ci sono conseguenze connesse all'uso continuativo di questi strumenti, che stimolano eccessivamente alcuni canali sensoriali, come la vista o l'udito, impedendo uno sviluppo armonico. Del resto, il nostro cervello si è evoluto per permetterci di muoverci in un mondo tridimensionale e di interagire in modo soddisfacente e vantaggioso con i nostri simili, e non con pupazzi animati che vivono in due dimensioni. Già nel 2016, nelle sue prime linee guida rivolte a pediatri e genitori, l'American Academy of Pediatrics, la più grande associazione professionale di pediatri negli Stati Uniti, sottolineava che fino ai 2 anni i bambini hanno bisogno di esplorare il mondo reale con l'aiuto dei genitori e di chi si occupa di loro, allo scopo di sviluppare le abilità cognitive, motorie, emotive, sociali e di linguaggio. Le capacità di attenzione e di astrazione e la memoria sono ancora immature. E per questo i bambini di questa età non possono imparare dai media digitali così come fanno attraverso l'interazione, anche perché hanno difficoltà a trasferire quel tipo di contenuto al mondo reale tridimensionale. A ciò si aggiunga l'importanza della relazione nella prima infanzia, annullata dall'assenza dei genitori impegnati a far altro e annientata da abitudini sempre più di moda, come quella di far leggere le fiabe della buonanotte agli assistenti vocali casalinghi. Si impara a parlare nella relazione. La lettura di un libro o un racconto restano attività insostituibili, conclude Vicari. Le relazioni sono importanti a tutte le età. Chi fra noi adulti si farebbe dire frasi d'amore da Alexa?
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Da Atlante, dell'Enciclopedia Treccani. Oliviero Toscani, lo sguardo che ha rotto la roccia dell'indifferenza. Di Domenico Marcella. Le campagne pubblicitarie di Oliviero Toscani sono state euforizzanti come gli elementi che hanno irradiato la famigerata epoca della Milano da bere. Un inno alla gioia di vivere che, alla luce di quanto fatto, ha rappresentato una benedizione per il fotografo scomparso all'età di 82 anni. Nello sgargiante decennio degli 80, quello delle infinite possibilità, degli slogan più radicati dello yuppismo, della plastica e della corsa al potere, mentre nella Milano Caput Mundi furoreggiavano i rapaci pionieri della finanza e le suadenti protagoniste delle passerelle della moda, le gallerie d'arte si divertivano con la transavanguardia e il graffitismo, organizzando happening alla presenza di Kate Haring e Andy Warhol. Solidificata dal socialismo di Bettino Craxi e influenzata dai venti dell'edonismo statunitense di Ronald Reagan, con l'avvento del Made in Italy, la città meneghina diviene palcoscenico della diffusione dei nuovi segmenti di mercato e della miriade di nuove occasioni di lavoro nel settore della comunicazione. Ma il dato reale ed economico è soltanto uno: le pagine pubblicitarie. Prima di allora, le riviste patinate si erano avvalse dei fotografi dello staff redazionale. Di colpo, però, aumenta il bisogno di produrre campagne dal sorprendente impatto visivo. Scoppia la guerra tra i colossi della comunicazione e gli art director arruolano i più impareggiabili professionisti della scena. Fra tutti, nella galassia di stimoli incontenibili e nuovi fenomeni, si impose la forza creativa di Oliviero Toscani, che già nel 1973 aveva scandalizzato e indignato tutti, immortalando il fondoschiena della modella Donna Jordan con su i jeans della marca Jesus e lo slogan «Chi mi ama, mi segua». Il manifesto fa il giro del mondo e le polemiche infuriano come mai prima era successo intorno a una pubblicità. Sarà poi Pier Paolo Pasolini sul Corriere della Sera ad ammonire i benpensanti e i moralisti, sottolineando come quell'immagine ponesse un fatto nuovo, una eccezione nel canone fisso dello slogan, rivelando una possibilità espressiva imprevista. Toscani è il portatore di un pensiero sovversivo che, sparando a zero, con intenzione o senza volerlo, colpisce e affonda chiunque gli capiti a tiro. Il suo è un linguaggio di sfida, fresco e variopinto, metafora perfetta della bramosia collettiva di smarcarsi dall'ingessato provincialismo e dagli anni bui del terrorismo dei 70. Le grandi affissioni manifesto da lui firmate per Benetton rianimano ulteriormente la scena con quell'incrocio di etnie e culture, occhi a mandorla e capelli crespi, che balzano felici nell'abbraccio multicolore di sciarpe e maglioni. E mentre le gallerie d'arte incominciano ad aprire le porte ad artisti meticci come Jean-Michel Basquiat, il grande maestro della fotografia continua a realizzare una sequela di campagne pubblicitarie considerate celebrazione ante litteram di quel futuro globalizzato a cui si sarebbe presto arrivati. Sdoganando l'immagine dei cliché del bel paese, Oliviero Toscani rende l'Italia sovrana e indiscussa del ciclopico gioco della comunicazione, proponendo una cartolina della società inclusiva e senza frontiere. È stato il primo, non a caso, a sfruttare l'energia di un marchio di abbigliamento per vendere non prodotti, ma valori, usando la moda come un megafono di denuncia, attirando su di sé l'accusa di sfruttare i problemi del mondo per fare pubblicità ai pullover. La verità, però, è ben altra. Toscani ricorre al mezzo pubblicitario per mettere in risalto e porre al centro dell'attenzione le problematiche sociali. Basti ricordare le sue sconvolgenti battaglie contro la pena di morte, la lotta all'AIDS, la fame, l'anoressia, la discriminazione razziale, la violenza sulle donne, le mine antiuomo e la mafia, o quelle a sostegno dei trapianti di organi e della libertà religiosa. Un visionario, dunque, abilissimo a trasformare la provocazione in talento e la pubblicità in una forma d'arte e di disobbedienza civile, condotta con la stessa inesauribile vitalità di Marco Pannella, lo storico leader dell'unico partito al quale ha offerto il proprio contributo artistico, divenendo portavoce di temi di cui in pochi hanno avuto il coraggio di parlare, scuotendo da bastian contrario il sonnolento sistema delle immagini con i suoi ipnotici e scioccanti scatti. Oliviero Toscani ha rotto la roccia del silenzio e dell'ipocrisia, mosso dall'indomito impulso di dire ciò che pensava, anche a rischio di risultare scomodo e finire isolato. Tenace, fiero e dissacrante. Esuberante, esagerato, diverso da tutti, fino alla fine.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Airone, la prima persona a cui volere bene sei tu. Evita di cadere in un'eccessiva e demolitiva autocritica. Non ti fa bene e non ti mette nelle migliori condizioni per interagire con gli altri. Non si tratta di egoismo. Volersi bene è una necessità che nasce dalla natura umana e da come funziona il cervello. Di Monica Morandi. Volerci bene e dedicare del tempo a noi stessi. Spesso il solo proposito ci fa sentire in colpa, come se significasse togliere spazio agli altri o trascurare il nostro dovere. una convinzione errata. Non si capisce, infatti, perché dovremmo aver tempo per tutto e per tutti, fuorché per noi stessi. Contiamo forse meno degli altri? Ci spiega il concetto Filippo Ongaro, per anni medico degli astronauti, esperto in longevità e oggi CEO e fondatore del metodo Ongaro, società specializzata nella formazione dei professionisti della salute. Senza sfociare nell'egoismo o nel narcisismo, si potrebbe dire che contiamo più degli altri, perché se non stiamo bene, avremo meno energia per dedicarci al nostro prossimo. Il mondo è pieno di gente che si dedica agli altri, ma in molti casi non lo fa con gioia, positività ed energia, ma piuttosto con fastidio, rabbia e senso di costrizione. Siamo esseri umani e abbiamo bisogno di coltivare la nostra dimensione senza sentirci in colpa, poiché solo stando bene con noi stessi potremo dedicarci con profitto agli altri. Altre volte non riusciamo a trovare il tempo per noi stessi, continua Ongaro. Entriamo in uno stato mentale che impedisce di avere la forza di farlo. Quando siamo fortemente sovraccarichi, fatichiamo a investire il pochissimo tempo che abbiamo in qualcosa che ci dia dei benefici a lungo termine e cerchiamo piuttosto sgarri che ci diano un sollievo immediato, come la fetta di dolce o il sacchetto di patatine. Siamo umani, ma è importante trovare meccanismi gratificanti sani che ci diano un beneficio a lungo termine. Evitiamo la dipendenza dagli altri. Chi non si vuole bene è molto più dipendente dagli altri. Queste persone hanno infatti bisogno di sentirsi amate e tendono a dipendere dal successo economico e dal giudizio altrui. Chiedono in continuazione affetto e attenzioni, e più chiedono, meno ricevono. Gli altri si tirano indietro, poiché spesso si sentono ingiustamente messi in obbligo. Investiamo moltissimo tempo a informarci sulle vicende del mondo esterno, trascurando la conoscenza di ciò che accade dentro di noi. Eppure, la consapevolezza dei nostri meccanismi interni di percezione è alla base del nostro benessere, spiega Ongaro. Questi meccanismi fanno capo al sistema nervoso, un sistema di percezione che capta segnali dall'esterno e dall'interno del nostro corpo e li decifra in maniera molto primordiale, a livello subconscio, in termini di sicurezza o di pericolo. Nella nostra storia evolutiva siamo passati dal mondo silenzioso della savana al centro delle città moderne fatto di rumore, caos, clacson e automobilisti concitati. Possiamo dunque capire quanto il sistema nervoso sia costantemente sollecitato da stimoli che difficilmente vengono percepiti come sicuri. Continua il nostro esperto. Tutto questo fa aumentare la risposta allo stress, che nel nostro corpo è programmata per essere sporadica, cronicizzandola e tenendo l'organismo in un costante stato d'allarme e tensione. Questo meccanismo d'allarme cronico si traduce poi in biochimica, toccando tutte le cellule, in quanto porta a un'iperproduzione di ormoni e neuromodulatori che agiscono su tutto il corpo. Fra questi l'adrenalina, che in epoca primordiale ci forniva una risposta fisiologica a un pericolo fisico immediato, per esempio aiutandoci a scappare dalle bestie feroci. Ora, tuttavia, siamo per lo più esposti a costanti pericoli psichici, psicosociali o immaginari. Oppure il cortisolo, con il compito di iperattivare le funzioni corporee dinanzi a uno stress fisico. Ma se lo zucchero pompato nel sangue dal cortisolo non viene utilizzato per scappare o per combattere, poiché il pericolo non è fisico, il suo aumento non farà che comportare un innalzamento della glicemia nel sangue, con una serie di effetti negativi. In una realtà esterna già poco rassicurante, è fondamentale evitare che il nostro cervello generi ulteriori pensieri negativi. Senso di inadeguatezza o di incapacità, autogiudizio troppo severo, eccetera. Che, come spiega Ongaro, una volta generati, è come se diventassero una realtà esterna. Il cervello la riassorbe e continua a percepirla, generando un'ulteriore risposta da stress. Al contrario, per far sì che i nostri pensieri ci infondano sicurezza, autostima e benessere psicofisico, è necessario che coltiviamo un autodialogo che abbia una ricaduta benefica sul nostro corpo e sulle cellule di cui consistiamo. Più precisamente, una voce interiore che a livello neuroendocrino favorisca la produzione di ormoni e neurotrasmettitori del benessere, la cui azione, seppur indiretta, giunga in profondità fino alle cellule. Spiega Filippo Ongaro. Per affrontare la complessità di questo problema di identità, sarà bene iniziare ad alleggerire il circuito dei nostri pensieri, partendo dall'eccessiva tendenza a giudicare il mondo esterno comune a tutti, favorita dalla società delle analisi e dei commenti, che ci porta a diventare succubi dei nostri giudizi e, di riflesso, a giudicare severamente anche noi stessi. Il corpo sente ogni nostro pensiero. Da qui l'importanza di un corretto autodialogo e dell'ascolto delle nostre emozioni e sensazioni fisiche. Infatti, solo una corretta voce interiore può condurci alla giusta percezione di noi stessi. Tuttavia, essendo l'autodialogo mentale piuttosto complesso, il metodo più efficace è metterlo per iscritto. Il punto di partenza è annotarsi le tipiche osservazioni che ci facciamo in negativo, dice Ongaro, tipo «sono proprio un cretino» o «che incapace sono», domandandoci se diremmo mai simili frasi al nostro migliore amico. Di certo no. La maggior parte delle cose che ci diciamo in negativo non le diremmo mai a nessuno, poiché, sapendo che gli altri reagirebbero, non ce lo permettiamo. Eppure le diciamo a noi stessi. La scrittura e il diario possono essere di grande aiuto per svolgere questo esercizio e capire la qualità del nostro autodialogo. Pur riflettendo sui nostri errori, passeremo poi a riformulare gli autogiudizi in maniera meno dura e più obiettiva, continua Ongaro. Spesso si tratta di grandi generalizzazioni ed esagerazioni. Se facciamo un errore e ci diciamo «che cretino sei», piuttosto che «sbagli sempre», in realtà stiamo generalizzando ed esasperando un errore che invece è molto specifico. La scrittura può servire anche per creare una distanza fra gli attacchi che ci provengono dall'esterno, come un violento rimprovero del capufficio, e i nostri pensieri, recuperando spazio e tempo senza perdere lucidità e senza permettere che nel cervello scattino mille pensieri negativi. Mettendo il tutto su carta, si diventa più velocemente obiettivi e a volte si identifica una ragione del rimprovero che non si era vista prima. Un altro esercizio consiste nel riflettere sui rapporti con le persone con cui ci troviamo bene e nel riproporre verso noi stessi i loro atteggiamenti positivi e gratificanti. Il nostro esperto consiglia la stesura e la riformulazione degli autogiudizi negativi in forma di un dizionario dal quale, pian piano, emerga un nuovo modo di parlare a noi stessi. Ovviamente, senza accomodare sempre il pensiero a proprio vantaggio, diventando autogiustificativi o autocelebrativi, ma bilanciandolo rispetto al dialogo secco e duro che dobbiamo correggere. Filippo Ongaro e il suo team di coach certificati offrono alle persone senza problematiche psicologiche un supporto professionale altamente qualificato in questo percorso di conoscenza di sé e miglioramento. Organizzano inoltre eventi e corsi che possono avvicinare alla materia. Per non costringerci a lottare con il nostro corpo, è necessario che smettiamo di privarci del piacere e ci ricompensiamo per ciò che è difficile e duro. Ricompense e gratificazioni sono il motore dei nostri comportamenti, soprattutto se viviamo una vita difficile, conclude il nostro esperto. È importante programmarle prima di cadere vittime delle tentazioni compulsive non sane, come per esempio mangiare troppi dolci, che il cervello innesca d'urgenza quando la pressione sta per esplodere. Se per esempio tutti i sabati sera ci concediamo una cena completamente libera per rilassarci e per mangiare quello che ci piace, È meno facile che cadiamo nell'errore di mangiar male tutte le sere. L'ideale sarà trasformare le nostre gratificazioni in gesti sani per il corpo e rilassanti per la mente, tipo un'attività sportiva, una passeggiata nel bosco o nel parco, lo stare con gli amici o l'acquisto di qualcosa alla quale teniamo tanto. Mente e corpo hanno imparato a convivere, ma non sono perfettamente in sintonia. Mente e corpo funzionano secondo presupposti diversi. L'evoluzione a Homo sapiens, che ci ha portati a essere animali razionali, non ha infatti ridotto le nostre risposte istintive. Mentre la mente ha obiettivi consapevoli ed è influenzata da ragionamento, linguaggio, autoriflessione e consapevolezza, il corpo, con le parti più primordiali del cervello, funziona ancora secondo le leggi della natura e risponde a istinti primordiali, sopravvivenza, fame e riproduzione. Mente e corpo hanno imparato a convivere, ma il loro sincronismo non è perfetto e anzi presenta un grosso margine d'errore. I neuroscienziati stimano che il 95% dei processi cerebrali sia subconscio, ossia fuori dal controllo della nostra razionalità. Ne vediamo tutti i giorni le conseguenze nelle risposte istintive e di rabbia delle persone. La struttura che controlla le risposte istintive è la corteccia prefrontale, che ha però bisogno di un certo tempo per fermare e regolare le reazioni istintive.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Focus Storia. Alle origini degli eroi. Nella civiltà occidentale, i primi personaggi dotati di superpoteri sono quelli dei miti greci e risalgono a migliaia di anni fa. Semidei capaci di imprese straordinarie, ma anche di inenarrabili nefandezze. Di Federica Ceccherini. Gli eroi sono tutti giovani e belli. Così cantava Francesco Guccini ne La locomotiva nel 1972. Belli dentro e fuori, secondo il motto greco Kalos kai agathos, bello e valoroso, giovani perché sono forti e coraggiosi. Gli eroi per noi, infatti, sono guerrieri che lottano contro le ingiustizie, per il bene del mondo. A questo spirito altruistico, dai fumetti al cinema, nel Novecento, si sono aggiunte anche capacità sovrumane e gli eroi sono diventati super. Ma i loro creatori non si sono inventati nulla di sana pianta, perché delle specie di supereroi esistevano già ai tempi degli antichi greci. Erano semidei, metà umani e metà divini, con poteri speciali. Invulnerabili, fortissimi, incantatori, gli eroi degli antichi erano spesso figli di un mortale e di una divinità. Nei miti greci sono figure positive, ma per la loro stessa natura sono anche ambigui ed enigmatici. Con le stimmate di questa nascita prodigiosa, l'eroe si trova dunque a essere subito isolato dalla comunità degli uomini, scrive Giorgio Jeranò nel suo libro Eroi, le grandi saghe della mitologia classica, Marsilio. Dai suoi genitori divini eredita

somiglianze. Nella loro ambiguità gli eroi antichi non sono sempre buoni. Disposti a fare qualsiasi cosa pur di conquistare la gloria, vendicare un torto, salvare la città o l'amata, combattere un mostro, diventano all'occorrenza aggressivi, violenti, imbroglioni, crudeli. Tutto è lecito pur di raggiungere l'obiettivo. Ma se un eroe arriva alla tracotanza, in greco ibris, credendosi talmente imbattibile da superare i limiti e i divieti imposti dagli dèi, viene punito e perde il suo status. Una caratteristica che ricorda la figura di Lucifero nella religione cattolica. Gli eroi greci, infatti, non sono artefici del loro destino, almeno non nel senso moderno del termine, perché per i greci niente poteva ostacolare il fato, ossia andare contro il disegno degli dèi, magari annunciato da una profezia alla quale non si può sfuggire. Per compiere la loro mission, gli eroi classici mostrano dunque le loro qualità sovrumane, ma anche quelle squisitamente umane. Ed è questo a rendere la mitologia uno straordinario catalogo di caratteri ed emozioni. Nella scuderia degli eroi greci, i primi sono quelli tramandati dai poemi omerici, Iliade e Odissea. Achille e Ulisse, ciascuno a modo suo, sono diventati gli archetipi dell'eroismo, prosegue Ierano. Due protagonisti e un solo territorio per mostrare quanto valgono, la piana davanti alla città di Troia. Achille è il valoroso e invincibile guerriero acheo che combatte fino all'ultimo, quando viene colpito nell'unico punto vulnerabile, il tallone. L'astuto Ulisse, Odisseo per i greci, invece, usa armi non convenzionali, incluso l'inganno. È lui a inventarsi l'idea vincente del cavallo di Troia. Il rapimento di Elena, moglie di Menelao, re di Sparta, da parte del troiano Paride, è il casus belli della lunga, 10 anni, e sanguinosa guerra tra Achei, i greci, e i troiani. Achille è un giovane consapevole delle sue capacità, ma è orgoglioso e ombroso. Dopo l'uccisione dell'amico fraterno Patroclo da parte di Ettore, viene accecato dall'ira. Furioso e grazie alle armi forgiate per lui dal fabbro dell'Olimpo Efesto, uccide Ettore e ne strazia il cadavere, negandogli la sepoltura. Ma quando Priamo, padre di Ettore e re di Troia, va da lui per implorare di poter seppellire il figlio, l'eroe trasforma la rabbia in dolore e, in un gesto che più umano non si può, piange abbracciando il capo nemico. Se Achille è una testa calda, Ulisse è un affabulatore e per qualcuno addirittura un ciarlatano. Diverse sono le interpretazioni della sua figura. Dante lo pone nel purgatorio e ne fa un esploratore per amore della conoscenza e della virtù. Lo scrittore greco Filostrato, invece, lo descrive come un bugiardo che racconta panzane. Le sirene, i ciclopi, Circe, tutto inventato. Di certo a Ulisse non manca la parlantina. Astuto e buon parlatore, Ulisse appare già agli ateniesi del V secolo a.C. come il prototipo dell'uomo politico. Un gran comunicatore, disinvolto e spregiudicato, scrive Ierano. Ulisse è un eroe molto particolare. Non è giovane né particolarmente bello e nelle sue vene non scorre sangue divino. Ma è intelligente e usando l'astuzia come un superpotere torna a casa dalla moglie Penelope. Un po' come Spider-Man o Batman, ha una straordinaria capacità di usare il cervello. Ogni eroe ha i suoi lati oscuri. Di Teseo, per esempio, il mito narra come cinquantenne abbia rapito la bellissima Elena. Sì, quella che sarà la scintilla della guerra di Troia, per giacere con lei ancora bambina. Eppure Teseo, figlio del re di Atene Egeo, è famoso soprattutto per aver salvato i giovani ateniesi dal Minotauro, un essere bestiale, metà uomo e metà toro, al quale il re di Creta Minosse offre i giovani prigionieri come vittime sacrificali. Dopo aver ucciso il mostro, Teseo ritrova l'uscita dal labirinto seguendo il filo del gomitolo che gli ha donato Arianna, figlia di Minosse e che lui ha dipanato dietro di sé. Ma è su quello che succede dopo che si sono versati fiumi di inchiostro.
Arianna, per

0: Aiutare Teseo si schiera contro il padre. Portata a compimento la missione, il principe riparte per Atene, portando con sé la ragazza innamorata. Ma, fatto scalo a Nasso, una notte salpa lasciandola addormentata sull'isola. Secondo qualcuno, da qui nascerebbe il detto piantare in Nasso, diventato poi piantare in Asso. Tradita e sola, la poveretta morirà di dolore e di inedia. Arianna abbandonata è diventata una figura letteraria simbolo di amore tradito. Esiste tuttavia anche un'altra versione del mito, più gioiosa. Teseo è costretto a lasciare l'amata per volere del dio Dioniso, che si è invaghito di lei. Sposa del dio del vino, Arianna vive felice e inebriata. Le due versioni del mito sono forse riflesso di due modi di affrontare la fine di un amore. Gli eroi antichi avevano dunque anche un ruolo consolatorio. Il tradimento, l'abbandono, il lutto appartengono a ogni epoca e a ogni individuo. Costruire storie attorno a queste esperienze comuni è un modo per condividerle e sentirsi meno soli di fronte alle avversità. Oltre a questo significato intimo, il mito di Arianna ne nasconde un altro. Teseo è un eroe fondatore, il capostipite degli Ioni, che insieme ai Dori conquistarono la Grecia a scapito dei popoli preesistenti, tra cui i minoici di Creta. Arianna rappresenterebbe la civiltà minoica sopraffatta da quella ellenica. Un altro celebre fondatore è il troiano Enea. Paziente, devoto, tutto Giove, patria e famiglia. Omero nell'Iliade ne accenna appena, ma grazie al poeta latino Virgilio diventa protagonista assoluto nell'Eneide di un'impresa decisa dagli dei: dare inizio alla stirpe che fonderà Roma. Non a caso Virgilio, che si può considerare il creatore del primo eroe costruito a tavolino, collega il mito di Enea a quello di Didone, fondatrice di Cartagine, la città distrutta nella realtà alla fine delle guerre puniche, da quei romani di cui Enea è il mitico capostipite. Campione dell'eccesso è invece Eracle, Ercole per i romani, il gigante che con la sua forza bruta incuteva terrore ma anche ilarità per la sua ingordigia. Il mito che racconta il drammaturgo greco Euripide è in realtà uno dei più drammatici. Figlio di Zeus e di Alcmena, Eracle attira su di sé, suo malgrado, la furia di Era, moglie gelosissima di Zeus, che, per vendicarsi, instilla nel gigante il seme della follia. Così un giorno, non riconoscendo più i suoi figli, Eracle li uccide insieme alla moglie che tenta di difenderli. Il racconto è da thriller. Avete presente la scena del film Shining di Stanley Kubrick, dove il protagonista Jack Torrance, improvvisamente impazzito, sfonda a colpi d'ascia la porta della stanza dove si sono nascosti la moglie e il figlio? Ecco, forse Kubrick aveva letto Euripide, o forse l'alfabeto dell'orrore compone sempre le stesse parole. Perché Euripide raccontava una scena molto simile, scrive Hierano. Il gigante buono, per colpa di una dea, diventa un assassino. Tornato in sé, Eracle deve espiare la sua colpa portando a termine una serie di imprese titaniche, le famose 12 fatiche, tra cui l'uccisione di Belve, simbolo della lotta umana per sottomettere la natura. Nel campionario degli eroi antichi ci sono infine i paladini dell'amore. Strappare alla morte le persone amate, immaginare che ci vengano restituite quando sono perdute per sempre, è il sogno di tutti, prosegue Hierano. I greci lo tradussero nel linguaggio scintillante e prodigioso del mito. Nacque così il personaggio di Orfeo, un musico sensibile e con un vero superpotere. Il suono della sua lira incanta dei, uomini e belve. Di lui il mito narra che scende agli inferi per riprendersi l'amata Euridice, uccisa dal morso di una vipera. Qui Orfeo incontra Caronte e Cerbero, il feroce cane a tre teste che ammalia con la sua musica. L'eroe riesce quasi nell'impresa di sconfiggere la morte, ma viene tradito dall'impazienza. Mentre esce dall'Ade, precedendo l'amata, si volta a guardarla, violando il patto con Persefone, regina dell'oltretomba, che infatti si riprende Euridice. Il superpotere non può nulla di fronte alla debolezza umana. Sono però anche figure complesse e archetipi dei comportamenti capaci di portarci negli angoli oscuri della psiche umana, spiega ancora Hieranò. Il mito greco ha disseminato tracce che ancora i nostri tempi continuiamo a seguire, e sono tracce che a volte portano lontano, in territori enigmatici, dove il mondo non è quello che ci appare superficialmente e dove i mostri non sono solo mostri.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Vanilla Magazine. Eva Moses Kaur, la bambina che perdonò i nazisti. Maggio 1944. Ad Auschwitz arriva un treno carico di ebrei direttamente dall'Ungheria. I prigionieri vengono fatti scendere e viene fatta una prima selezione tra chi può lavorare e chi finisce subito nelle camere a gas. Le SS girano tra i prigionieri urlando «Zwillinge! Gemelli!». Una SS si avvicina a una donna che tiene strette a sé le figlie più piccole, mentre cerca con lo sguardo il marito e le due figlie più grandi, scomparsi tra la folla. Il militare chiede alla donna se le figlie siano gemelle. La donna, titubante, chiede se sia per una buona causa. Il militare, senza esitare, risponde sì. E la madre annuisce. Le bambine sono gemelle. La guardia allora urla «Zwillinge!» a pieni polmoni. Una seconda SS arriva velocemente a dividere la madre dalle figlie tra lacrime e urla. Avviene così l'addio straziante di persone che non si vedranno mai più. Le bambine si chiamano Eva e Miriam Moses, gemelle omozigote nate in Transilvania, regione della Romania, in una famiglia ebrea ortodossa. Con l'avanzata delle truppe tedesche, la famiglia fu costretta a trasferirsi in un ghetto in Ungheria per essere poi deportata ad Auschwitz-Birkenau, dove tutti i suoi membri trovarono la morte. Tutti, tranne Eva e Miriam, le gemelle, alla mercé degli esperimenti del dottor Mengele e della sua equipe. Dopo la dolorosa separazione dalla madre, le sorelline vennero portate nella baracca destinata alle Versuchstieren, ovvero animali da laboratorio di Mengele, dove trovarono altre decine di coppie di gemelli in un'età compresa tra 2 e 16 anni. Tutti i gemelli erano sottoposti ad esperimenti terribili. Eva e Miriam non furono trattate diversamente. Lunedì, mercoledì e venerdì, assieme ad altre coppie di gemelli, venivano denudate e lasciate in una stanza gelida fino a 8 ore per volta, per poi vedersi misurate e confrontate diverse parti del corpo, anziché essere riscaldate e rivestite. Martedì, giovedì e sabato erano condotte in una stanza dove i medici delle SS legavano loro le braccia con i lacci emostatici e da sinistra prelevavano il sangue, mentre da destra iniettavano sostanze di cui non conosciamo l'origine. Un giorno, dopo 5 iniezioni, Eva venne colpita da una febbre fortissima, mentre gli arti si gonfiavano a dismisura, tanto da non poter nemmeno stare in piedi, ed era martoriata da dolori lancinanti. In preda agli spasmi, Eva sentì il dottor Mengele dire: «Peccato, è così giovane, ma tra 2 settimane dovrà morire». Venne portata in una baracca adibita ad ospedale lontana dagli altri, dove c'era solo una bacinella d'acqua e non le veniva portato cibo. Eva non ebbe mai ricordi chiari di quelle 2 settimane, se non il pensiero ricorrente «devo sopravvivere», anche per il ricordo recentissimo di aver trovato il cadavere di una bambina di 10 anni nelle latrine. Dopo 2 settimane la febbre cominciò a scendere ed Eva venne portata in laboratorio, dove ebbe bisogno di 3 settimane per riprendersi, ovviamente senza cure delle SS che continuavano a studiarla. Quando finalmente tornò alla baracca, trovò la sorella Miriam seduta sulla branda, molto malata e con lo sguardo perso nel vuoto. Quando le chiese cosa fosse successo, Miriam rispose: «Non posso parlarne, non ne parlerò». Nel gennaio del 1945, quando gli alleati avanzavano in Europa, le SS sgomberarono Auschwitz, distruggendo le camere a gas e i forni crematori, facendo sparire i documenti relativi ai prigionieri. Per quella che venne chiamata la marcia della morte verso Dachau, si scelsero i prigionieri in condizioni di salute migliori, lasciando dietro malati e bambini troppo piccoli. Il 27 gennaio le truppe sovietiche entrarono ad Auschwitz e tra i bambini superstiti c'erano anche le gemelline Eva e Miriam. Le bambine riconobbero tra i sopravvissuti un'amica della madre che le riportò in Romania, dove andarono ad abitare con una zia. Nonostante non parlassero mai di Auschwitz tra di loro, la vita era comunque difficile per via del passato e del regime appoggiato dai comunisti, così a 15 anni si trasferirono in Israele, dove entrambe si arruolarono nell'esercito. Qui Eva conobbe Michael Kor, che sposò mentre lei continuava la sua carriera nell'esercito. Nel 1965 Eva e Michael si trasferirono negli Stati Uniti, dove ebbero 2 figli, Alexander e Raina. Nonostante il trasferimento in un altro continente, Eva continuò a non parlare della sua esperienza ad Auschwitz e a sentirsi estraniata. Una volta rimproverò una maestra elementare di sprecare il cibo perché faceva pitturare ai suoi alunni le uova per Pasqua. Divenne per questo bersaglio degli scherzi del vicinato e qualcuno dipinse la svastica fuori da casa sua. Nel 1978, con la messa in onda della miniserie Olocausto, Eva trovò il coraggio di raccontare ciò che aveva vissuto sulla propria pelle e che le causò non pochi problemi di salute per tutta la vita. Fondò l'associazione Candle Children of Auschwitz Nazi Deadly Lab Experiment Survivors, letteralmente i bambini di Auschwitz sopravvissuti ai mortali esperimenti di laboratorio dei nazisti, con l'intento di trovare tutte le vittime sopravvissute al dottor Mengele. Nel 1984 ritornò per la prima volta ad Auschwitz insieme alla sorella Miriam, che viveva ancora in Israele insieme al marito. Miriam rimase incinta, ma qualcosa andò storto durante la gravidanza e dovette abortire. Sviluppò un'infezione ai reni che nessun antibiotico riusciva a scalzire. Da una visita medica si scoprì che i reni di Miriam erano quelli di una bambina di 10 anni. Ciò significava che a causa degli esperimenti di Mengele i suoi reni non erano più cresciuti. Si scoprì così cosa successe a Miriam mentre Eva aveva la febbre. Mengele la mise in isolamento dagli altri, in attesa che Eva morisse, così da fare l'iniezione letale a Miriam per poi aprire i corpi e comparare le autopsie. Quando Eva inaspettatamente sopravvisse, Mengele tenne ancora Miriam in isolamento e le fece molte iniezioni che la resero cagionevole di salute per tutta la vita. Il medico israeliano che curava Miriam chiese a Eva di trovare i documenti di Auschwitz su di loro per sapere cosa ebbero iniettato. Eva scrisse alle maggiori testate giornalistiche e alle televisioni statunitensi, ma non ricevette risposta. Quello che Mengele iniettò nelle sue cavie è ancora oggi un mistero. Eva consigliò alla sorella di non avere figli, ma Miriam partorì ugualmente, un evento che le fu fatale. L'infezione che aveva ai reni si aggravò fino a generare un tumore. Aveva due opzioni davanti, la dialisi a vita o il trapianto di reni. Eva non ebbe dubbi. Avevo una sorella e due reni. Fu una scelta facile, come dichiarò per il resto della sua vita. Il trapianto avvenne con successo, ma non migliorò le condizioni di Miriam, che morì nel 1993 per le conseguenze del cancro ai reni. Eva, nonostante le pessime condizioni di salute e poi la morte di Miriam, non si perse d'animo e quando si scoprirono i resti di Mengele in Sud America nel 1986, non esitò a scagliarsi contro le autorità statunitensi che sapevano dove si trovasse Mengele, ma lo avevano lasciato vivere in pace, definendoli maledetti assassini. Partecipò poi a un documentario in cui parlò degli esperimenti del dottor Mengele e in quell'occasione ebbe la possibilità di incontrare il dottor Hans Münch, l'uomo buono di Auschwitz, e insieme raccontarono Auschwitz alle proprie famiglie. Eva chiese al dottor Münch di firmare una dichiarazione di quanto avessero fatto le SS nel campo di concentramento, in modo da avere una prova tangibile da mostrare a chi avesse il coraggio di negare la Shoah. Eva da questo incontro capì di avere ancora tanta rabbia nei confronti dei nazisti e ne trasse così un'occasione di discernimento. Scrisse delle lettere, una per ciascun responsabile, in cui li perdonò e portò avanti la sua idea di perdono anche quando accompagnava le scolaresche ad Auschwitz nella sua visita annuale. Strinse la mano a Oskar Gröning, il ragioniere di Auschwitz, durante il processo a suo carico nel 2015. E adottò Rainer Höss, nipote di quel Rudolf Höss che era stato il primo comandante di Auschwitz. Li aveva perdonati, aveva avuto il suo odio per oltre 50 anni, ora non voleva che occupassero più un posto così importante nel suo cuore. Eva nel 2019 aveva 85 anni e come ogni anno si era recata in visita ad Auschwitz con il suo museo. Giunse in Polonia, ma da lì non sarebbe più ripartita. Morì il 4 luglio del 2019 in quell'Europa in cui era stata quasi uccisa 75 anni prima e nella quale era resuscitata per vivere e insegnare al mondo il valore del perdono.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

Con ciò non intendeva dire che ci fai tu qui sotto il bancone, ma proprio che ci fai tu qui, su questa terra? In effetti, con che diritto mi permettevo di non essere morto, come tutti quanti? Non stai male? Continuò. No, per niente. Ma com'è possibile? Adesso mi guardava come fossi un fenomeno oppure il diavolo. Quel ragazzino di 12 anni che mandava giù funghi velenosi senza fare una piega, che sopravviveva a tutta la famiglia. La cosa si faceva interessante, un bell'oggetto di studio. Me lo vedevo già chino sulle mie viscere, perciò mi affrettai a confessare la verità. Io non li ho mangiati. Perché? Quel perché dal sen fuggito era impagabile. Deformazione professionale, certo, ma giuro che lo disse in tono di rimprovero. E siccome ripeteva perché, perché, decisi di vuotare il sacco, gli raccontai il mio delitto e il castigo che ne era seguito. Allora, con un'ombra di sorriso, accennò una strizzatina d'occhio, quasi a dire: mica scemo tu. In un lampo la storia fece il giro del paese. E vi lascio immaginare i commenti. Il giorno del funerale, mentre a testa bassa e occhi asciutti camminavo dietro quegli 11 feretri, mi chiedevo se il fatto di essere stato miracolosamente risparmiato non mi desse un tantino l'aria di averli assassinati tutti io, e intanto alle spalle sentivo bisbigliare. Ma lo sa perché il piccolo non è morto? Perché ha rubato. Sì, ero vivo perché avevo rubato. Di lì alla conclusione che gli altri erano morti perché erano onesti. E quella sera, mentre mi addormentavo da solo nella casa deserta, mi feci un'idea della giustizia e del furto, magari un po' paradossale, ma che 40 anni di esperienza non hanno cambiato di una virgola. Fleur. Un cugino che non sapevo di avere, il notaio Mollo di Fleur, mi prese con sé e liquidò il mio patrimonio. Venduta la drogheria e pagate le spese delle 11 sepolture, mi rimanevano 18.000 franchi. A me pareva una somma favolosa, a lui invece dovette sembrare insperata. Mi spiegò che per il momento la investiva nei suoi affari e che al compimento della maggiore età me l'avrebbe restituita. Non li ho più rivisti, né i soldi, né il cugino. In un primo momento aveva pensato di assumermi come giovane di studio e me ne accennò brevemente, ma ben presto cambiò idea, perché ero solo un moccioso, ignorante e maleducato. In realtà era stata sua moglie a distoglierlo dal progetto. Il suo segreto proposito era che io rimanessi allo stato di bocca da sfamare, in modo da potermelo rinfacciare al più presto. Di conseguenza, non mi nascondeva affatto quanto le dispiacesse avermi alla sua tavola. Diceva che mangiavo male, ma soprattutto pensava che mangiavo troppo. Di una pietanza non mi chiedeva: ne voglio ancora? Ma piuttosto non ne vuoi più? E la domanda era un ordine. Magra, bruna e non troppo alta, la signora Morlo aveva una faccia simmetrica e le sopracciglia simili a due bruchi che si affrontano guardandosi in cagnesco. Le narici erano costantemente arricciate, come per il disappunto di trovarsi nelle vicinanze della bocca. Per colmo di sventura, aveva i baffetti e portava gli occhialini. Insomma, era brutta, di una bruttezza tale che nulla poteva turbarne l'armonia. Mi detestò da subito. La ricambiai da subito. Di lui diffidavo meno, immaginando, Dio sa perché, che il suo perenne malumore celasse un cuore abbastanza sensibile. Errore. Era una specie di bruto. E quella che mostrava era la sua vera faccia, una faccia indescrivibile. Come si fa a descrivere uno sterrato? La carnagione, grigia di un grigio sporco.

Favoriti. Due ciuffi di erba secca. Gli occhi. Due buchi. Calanchi sulla fronte bassa e due solchi profondi sulle guance. Mi ero anche immaginato che copulasse con la domestica. Secondo errore. Lo faceva con la cuoca. La domenica, durante i vespri. Di individui cattivi e meschini ne ho incontrati parecchi nel corso della mia vita avventurosa, ma più meschini e cattivi di quei due non ne ho mai visti. Il mio giudizio non è motivato dal male che hanno fatto e che io ignoro, quanto dai delitti di cui li ritenevo capaci. Mi si obietterà che non ne hanno commessi. Sarà. Ma se si può diventare assassini senza avere l'animo del criminale, si può anche avere l'animo dell'assassino senza macchiarsi di alcun crimine. Giuro che a volte nei loro occhi sorprendevo il desiderio di vedermi morto. Non l'avrebbero mai espresso ad alta voce, certo. Anzi, probabilmente era ignoto perfino a loro. Non sapevano di desiderare proprio questo. Eppure era così. Ci metterei la mano sul fuoco. E io ero il solo a saperlo, perché solo io leggevo negli occhi di quei due, in quegli occhi gelidi. Una sera a tavola mi resi conto di colpo che stavo diventando un bambino maltrattato, e se non avessi temuto così facendo di coronare il loro sogno, sarei andato direttamente a buttarmi sotto un treno. E lo dico a ragion veduta, perché la ferrovia passava accanto al giardino. E il fischio stridulo delle locomotive, quel benefico ammonimento che ci feriva gli orecchi, cominciava a straziarmi il cuore come un richiamo. Quella notte, raggomitolato nel mio letto, battendo i denti, stringendo i pugni, piangendo di rabbia e arrabbiato perché piangevo, mi feci un rapido esame di coscienza. Avevo rubato 8 soldi, è vero. Ma quanto me lo facevano pesare! Partendo dal presupposto che chi ruba una mela può rubare una mula, stavano ben attenti a non lasciare mai niente in giro. Attenzione al piccolo! Era un ritornello continuo. Non ne potevo più. D'altra parte, capivo benissimo che non sarebbero mai riusciti a dimenticare la mia colpa, ammettendo per un istante che l'avessero voluto. Perché troppo spesso i visitatori evocavano la morte in serie di tutta la mia famiglia. Raccontateci quell'orribile storia dei funghi. E ben presto arrivava la domanda. Ma come mai il piccolo non è morto? Non potevano nemmeno cedere alla tentazione di nascondere la verità, perché la conoscevano tutti. E intavolavano l'argomento apposta per costringerli ad ammettere che avevano un ladruncolo in casa, in seno alla famiglia. Sì, ne avevo piene le tasche. Avevo rubato 8 soldi, d'accordo, ma osavano rinfacciarmelo proprio loro. Se ne vergognavano proprio loro che sapevano benissimo di avermi rubato i miei 18.000 franchi? Perciò quella sera presi una decisione, duplice e solenne. Sarei partito. E non avrei mai più chiesto conto dei miei 18.000 franchi. Così almeno ci sarebbe stato qualcuno più ladro di me in famiglia. Oh sì, partire. Per andare dove? Dovunque. Andarmene. Forte della mia determinazione, cominciai a odiarli in modo del tutto diverso, quasi allegramente e al dettaglio. Mi crogiolavo in quell'odio. Mi divertivo a considerare con disprezzo le loro facce, le voci. Le mani, i vestiti. Prendevo a calci le loro scarpe quando non le avevano ai piedi, a pugni i loro cappelli quando non li avevano in testa. E mentre quei due cercavano un pretesto per farmi sgombrare, e io non aspettavo che l'occasione buona di svegnarmela per sempre. Che si presentò per puro caso. A pagina 4 di un quotidiano regionale, Le Petit Lesovien, se non erro, un certo signor Pepin cercava un fattorino per il suo ristorante a Caen. I termini erano secchi ma precisi. Offriva vitto e alloggio, ma per i primi 3 mesi niente retribuzione. Prendere o lasciare. Per me non c'erano dubbi. Prendere.
La pagina, strappata dal giornale di Lisieux, l'avevo trovata in un posto che non mi pare indispensabile specificare più chiaramente. Era piegata in modo tale che l'offerta del signor Pepin sembrava messa in evidenza da una fata buona. Subito agguantai il foglio e andai a depositarlo così com'era sul tavolino del salotto, accanto al cestino da lavoro della signora Morlo. 24 ore più tardi lo ritrovai nel posticino summenzionato. Chiedo scusa se ci ritorno in argomento, non in quel posto. Me ne riappropriai e stavolta lo portai fin dentro la stanza della signora Morlo durante la sua assenza. Verso le 11, quando salì in camera mia per andare a dormire, con mia grande sorpresa ritrovai sul tavolino da notte la pagina vagabonda del giornale Lexoviano. Così, finalmente, compresi che la fata buona non era altri che quel mostro della signora Morlo. Allora eravamo d'accordo. 8 giorni dopo, con 300 franchi in tasca, ero a Caen, fattorino al ristorante Pepin. Caen. Benché mi dessero da mangiare solo trippa riscaldata, ci ho passato, dopo tutto, momenti abbastanza felici. A poco, il contadinello chiuso e diffidente che ero stato fino allora si dileguava e la vita mi appariva sotto una luce più allegra. Il pensiero di essere solo al mondo non mi rattristava più. Anzi, mi pareva un gran vantaggio. Padrone assoluto delle mie azioni, ormai potevo vivere la mia vita senza dover rendere conto a nessuno e senza più sentirmi rinfacciare il giorno in cui avevo rubato 8 soldi per comprarmi delle biglie. A Caen ebbi modo di vedere per la prima volta quelli che vengono chiamati i ricchi. Impressione ottima, fin da subito. Anzi, diciamolo pure, decisiva. Ah, essere anch'io dei loro, un giorno. Fu immediatamente il mio sogno, che poi si è avverato. Provenienti da Londra o da Parigi, diretti a Dinard con destinazione Saint-Malo, in due, in tre, talvolta in comitiva, li vedevo felici di vivere e li vedevo vivere bene. Sempre in cerca di un piacere o di un divertimento, capaci di fare una deviazione di 30 chilometri per mangiare una ratatouille famosa o un'omelette decantata, hanno una tale spigliatezza, una tale disinvoltura e l'autorità gioviale di chi ha appetito, ottima per risvegliare le disposizioni fiacche e le energie languenti. So bene che li si rimprovera di gettare in faccia il loro lusso alla povera gente, ma io non sono d'accordo e adesso vi spiego meglio. Ci sono individui che vengono chiamati ricchi, un po' alla cieca, basandosi unicamente sulle apparenze. In questa accezione, la parola ricchi allude solo al denaro che spendono, a profitto di altri dunque. Di altri invece si dice che sono ricchi, cioè sono proprio loro a essere ricchi e il denaro che possiedono è tutto per loro soltanto, nei secoli dei secoli. Mentre ai primi, i soldi non fanno che scorrergli tra le dita. C'è una differenza fondamentale tra questi ultimi e quelli come i Morlo, per esempio, che con parsimonia, un soldino alla volta, mettono da parte di che campare un domani, di che mangiare per il resto della vita. Con tutto il rispetto per tale lungimiranza, faccio notare che in vista di un periodo di durata incerta e aleatoria, costoro si condannano a privarsi di ogni cosa per 30 anni. Di ogni cosa, ma che, mi inganno e li dipingo migliori di come sono, perché di una cosa non si sono mai privati, i loro soldi. E se due passioni si contendono quei cuori, sono la vanità e l'avidità. Se hanno speso dei soldi per qualcosa di superfluo, è stato solo per soddisfarle. E pensare che si credono ricchi. La ricchezza è un'altra cosa. Essere ricchi, lo ripeto, non è avere soldi, è spenderli. I soldi hanno valore solo quando vi escono dalle tasche, non quando ci entrano.
A che cosa vi servono finché ve li tenete? Se volete che una banconota vi renda i 5 franchi del suo titolo, dovete spenderla, altrimenti è solo un pezzo di carta. Il metallo di cui sono fatte le monete può essere una gioia per gli occhi. Uno scintillante vassoio di metallo vale oro. Ma una moneta d'oro quanto vale? Solo un pugno di metallo. Per me, un uomo ricco che ha appena chiuso un affare da 200.000 franchi sarà degno di tale cifra soltanto se ai suoi occhi essa prenderà immediatamente la forma di un gioiello per la donna che ama, di un quadro che desidera o di un'automobile, a seconda dei gusti. E inoltre devo dire che, a mio parere, se le persone troppo ricche non esistessero, ci sarebbero molti più poveri su questa terra. Se io, come dice la mia portinaia, fossi il governo, mi baserei sui segni di finta povertà per tassare senza pietà quelli che non spendono i loro introiti. Conosco gente che ha 700 o 800 mila franchi di rendita e non ne spende neanche un quarto. Oltre che imbecilli, li considero anche un po' disonesti. L'assegno senza copertura è un illecito bancario contemplato dal codice penale. Ed è giusto che sia punito severamente. Ma personalmente riserverei un'analoga severità alle coperture senza assegno. Interrompendo la circolazione monetaria, colui che accumula provoca un'aritmia nella cadenza della vita. Non ne ha il diritto. Dopo una simile dichiarazione di principio, mi affretto ad aggiungere che fra qualche mese compirò 53 anni, che, partito dal basso, sono arrivato, se non molto in alto, almeno molto lontano, che ho sempre vissuto solamente del denaro altrui, che, così facendo, sono arrivato a possedere diversi milioni e che ormai, senza amarezza né rimpianti di alcun genere, sono quasi ridotto in miseria. Credo quindi che il resoconto fedele della vita avventurosa da me condotta per più di 30 anni potrà riuscire divertente e istruttivo a coloro che sanno ancora apprezzare la schiettezza. Ecco perché scrivo queste righe. Anzi, più che scriverle, le butto giù, senza fatica, senza pensarci troppo, nell'assolato dehors di un modesto bistrot all'angolo tra Rue des Vignes e Rue Boulainvilliers, cioè proprio di fronte a un delizioso palazzetto che avevo fatto costruire nel 1923 e che un 8 di quadri mi fece perdere nel 29. Ma non anticipiamo gli eventi e torniamo a Caen. Trouville. Sì, torniamo a Caen. La lasciai nel giugno dell'anno seguente per entrare in servizio all'Hôtel de Paris di Trouville. All'epoca Deauville non esisteva già più, ma presto sarebbe rinata. Ero strizzato in una livrea di panno verde su cui si arrampicavano dalla vita alle spalle 2 file di minuscoli bottoni e portavo, spavaldamente inclinato sulle 23, un copricapo rotondo che somigliava a una caciotta. Posso dire con orgoglio di essere servito da modello al disegnatore Caran d'Ache. Ricordate lo schizzo di un piccolo groom sulla prima pagina del Journal per annunciare l'uscita di un suo disegno nell'edizione del giorno dopo? Quel piccolo groom ero io e credo proprio di aver lanciato una moda. Intendiamoci, di servitori e fattorini a quell'epoca ce n'erano in tutti i grandi alberghi di Francia, ma in fondo erano dei tuttofare, costretti a mansioni ben poco prestigiose. Non sempre avevano quell'aspetto brillante che contraddistingue un groom come si deve. Del resto, per fare questo mestiere bisogna essere proprio un ragazzo. I groom sono gli spiccioli della hall, sono folletti. Bisogna essere ancora uno sbarbatello per riuscire a passare fra 2 porte come un refolo di vento. E se hai un aspetto anonimo, pure meglio. Dovrei essere niente più che una piccola livrea in movimento, a disposizione di tutti, al servizio di ognuno, correre dall'uno all'altro, salire e scendere, fare i 5 piani dell'albergo in 2 minuti,
mai fermo e sempre presente. Raccogliere un ombrello prima che tocchi terra. Offrire da accendere al fumatore nel preciso istante in cui lo desidera. Non dover tirar fuori l'orologio per dire a qualcuno l'ora esatta. Tutte cose che mi divertivano alla follia. Per me era un gioco e la ricreazione non finiva mai. Una sera il conte Grefull, al quale avevo risposto «Sì, signore, a non so che domanda», mi disse «Chiamami, signor conte, per piacere». Il giorno dopo li chiamavo già tutti «Signor conte». Il radioconduttore, il voltmetro e il parafulmine hanno certamente arrecato maggiori benefici all'umanità, ma anche la mia idea non era male. I duchi, i principi e i marchesi erano i soli a non apprezzare. Minoranza irrilevante. Accontentavo i conti e lusingavo tutti gli altri. E di me non sentivo dire altro che «questo ragazzo è un amore». Facevo finta di arrossire e avevo un modo di non chiedere la mancia che doveva essere irresistibile, perché ogni volta mi richiamavano indietro. «Ehi, piccolo!» E quando vi richiamano, vi danno il doppio. Nel giro di un mese conoscevo già tutti quanti e chiamavo ciascuno con il titolo che gli spettava, o meglio, con il suo vero nome. E allora mi sono accorto che se conosci tutti, tutti conoscono te. Io avevo imparato i nomi di tutti ed ecco che tutti mi chiamavano per nome. E adoravo quel continuo andirivieni di viaggiatori. Alcuni rimanevano una settimana, altri un mese. Altri ancora, la maggior parte, giusto un paio di giorni, credo più per farsi vedere che per vedere. Gente che entrava, gente che usciva. Mi capitava di aprire e chiudere la porta 50 volte di seguito. E a bassa voce, fra me e me, dicevo «Vada, venga, venga, vada». E avevo l'impressione che tutti mi obbedissero e fossi proprio io a produrlo, quell'andirivieni. E le letterine ripiegate, i biglietti galanti che mi affidavano i signori. Mi capitava di averne in tasca anche 5 o 6. «Presto, vai a portarlo alla signora col cappello rosso. La vedi? Là in fondo. Non perdere di vista la signora Bruna, quella davanti alla cassa, che parla con il vecchio e appena rimane sola. Ah, se avessi voluto, o anche se mi fossi sbagliato senza volerlo. Che drammi, che catastrofi! Ma non mi sarei sbagliato per tutto l'oro del mondo. Ci sguazzavo. Venire coinvolto nelle storie d'amore, nei segreti, pensare che ero io il solo a conoscerli, era delizioso. Perbacco, ero fatalmente il primo a sapere tutto. E se la signora consentiva, il signore che aveva scritto la lettera ne veniva informato dopo di me. Qualche volta... non cattivo certo, ma diabolico. Non riferivo immediatamente la risposta. La tenevo per me. Mi nascondevo in un angolo per assaporarla. La bella signora aveva detto «sì», quindi avrebbe fatto ciò che il signore le chiedeva. E quello che gli chiedeva doveva essere per forza quella cosa, la famosa cosa di cui non si faceva che parlare in portineria e nei locali della servitù. Quella che ha tanti nomi diversi. Alcuni suadenti, altri espliciti ma volgari. E per farla quella cosa, i due dovevano prima intendersi, poi stendersi. Ah, come lo invidiavo quell'uomo. Quando sarebbe toccato a me? Presto, forse. Poi, turbato, rosso in viso, tornavo da lui. Ma siccome ero geloso, non mi dispiaceva prolungare la sua ansia ancora per un po'. «Allora?» mi diceva. Allora, ecco, e indugiavo e andavo per le lunghe. Ho consegnato la lettera alla signora. Sì, e allora? Allora la signora, facendo finta di niente, l'ha aperta e l'ha letta. E allora? Allora, ecco, dopo che l'ha letta, mi ha dato un'occhiata. E mi ha detto di dirvi che è d'accordo. E cosa aspettavi a dirlo, carognetta? E mentre cercava in tasca di che darmi una mancia, la vedeva già nuda, glielo leggevo negli occhi, e la vedevo nuda anch'io.
quando 2 ore o 5 minuti più tardi lei andava a raggiungerla alla 37, alla 112 o alla 310, io andavo a incollare l'orecchio alla porta e l'occhio alla serratura, nella speranza di vederli, nel tentativo di sentirli.

0: Avete ascoltato un estratto da Memorie di un baro di Sacha Guitry, Adelphi 2022, traduzione di Davide Tortorella, letto da Giovanni Baschieri. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La montagna, se praticata in un certo modo, è una scuola indubbiamente dura, a volte anche crudele, però sincera come non accade sempre nel quotidiano. Walter Bonatti.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

A volte devi fingerti fesso per capire dove può arrivare da gente che pensa di essere furba. Al Pacino.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: una delle regole fondamentali dell'universo è che nulla è perfetto. La perfezione semplicemente non esiste. Senza imperfezione, né tu né io esisteremmo. Stephen Hawking.
1: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
2: Va ora in onda il racconto.
3: Hans Münch, il controverso uomo buono di Auschwitz, di Nicola Januale. Il 27 gennaio del 1995 ricorreva il 50° anniversario della liberazione di Auschwitz, ma l'orrore dell'Olocausto era ancora una ferita aperta nell'animo di Eva Moses Cohn, una delle bambine di Josef Mengele. In quella fredda mattina d'inverno era lì, nello stesso luogo dove era stata una cavia da laboratorio insieme a sua sorella gemella Miriam. Accanto a lei c'era Hans Münch, l'ex medico dell'SS che aveva salvato i suoi pazienti da una morte certa. Hans denunciò pubblicamente le barbarie della soluzione finale e ne accertò l'esistenza affinché nessun negazionista osasse contraddire quel triste capitolo di storia. Fra i presenti c'era Bruno Schirra, un giornalista tedesco di origine ebraica, e la storia di Hans lo colpì tanto nel profondo che volle incontrarlo per un'intervista. Da quel giorno il mito dell'uomo buono di Auschwitz, come lo avevano soprannominato nel dopoguerra, non fu più lo stesso. Hans Wilhelm Münch nacque il 14 maggio del 1911 a Friburgo in Brisgovia. Si appassionò alla scienza fin da bambino grazie all'influenza di suo padre Ernst, uno stimato fisiologo vegetale, e dopo il diploma studiò medicina nelle università di Tubinga e Monaco. Nel 1939 iniziò a esercitare la professione in Baviera, dove sostituì i dottori che nel frattempo erano partiti per il fronte. A quei tempi Hans era ambizioso e ingenuo, motivo per il quale tentò senza successo di unirsi alla Wehrmacht. In pratica c'era carenza di medici e i professionisti come lui erano una risorsa preziosa, ma la vita in periferia non lo entusiasmava e ne parlò con il suo vecchio compagno di università Bruno Weber. Weber lavorava all'istituto di igiene della Waffen-SS con sede a Berlino e gli raccontò che era in corso l'apertura di una filiale in Polonia, suggerendogli di iscriversi alle SS per non perdere l'opportunità di lavorarci. Hans accettò il consiglio e dopo 8 settimane di addestramento militare, nella primavera del 1943, ottenne il trasferimento all'istituto di igiene di Raschko, a circa 4 km da Auschwitz. Almeno in teoria il centro aveva una funzione molto semplice. Nel campo di Auschwitz c'erano frequenti epidemie che infettavano sia i prigionieri sia il personale e serviva qualcuno che studiasse un modo per evitare il propagarsi delle malattie tra i dipendenti tedeschi. Nella pratica però dovette assistere al processo di gassazione degli ebrei, firmare i documenti delle esecuzioni e soprattutto condurre esperimenti su cavie umane. Ma Hans non era propenso a farsi coinvolgere in quello che non era difficile riconoscere come un abominio. Voleva salvare le persone, non ucciderle. In laboratorio gli arrivavano uomini, donne e bambini da sottoporre a esperimenti su malattie come il tifo, la malaria o i reumatismi, e con l'aiuto di alcuni assistenti ebrei reclutati contro la loro volontà, studiò diversi espedienti che prevedevano delle iniezioni innocue e la falsificazione dei risultati dei test. Col senno di poi, il prigioniero Kurt Prager lo descrisse come un faro di umanità e bontà tra nient'altro che sciocchi e assassini. Per i suoi superiori Hans stava svolgendo un lavoro eccellente e fu coinvolto in alcune ricerche del famigerato blocco 10 di Auschwitz, dove Karl Klauberg e Horst Schumann eseguivano esperimenti sulla sterilità, mentre in gran segreto la ginecologa

Il collega Edward Wirth gli chiese di occuparsi della selezione degli ebrei idonei al lavoro oppure di mandarli alle camere a gas. Per la prima volta si ritrovò invischiato in prima persona nella soluzione finale, ma non voleva essere l'artefice delle sofferenze altrui e inoltrò una lettera di rifiuto alla sede centrale dell'Istituto di Igiene. L'espediente funzionò. I superiori lo esonerarono dall'incarico e l'episodio non ebbe alcuna ripercussione sulla sua carriera, anzi, ottenne la promozione a Untersturmführer, il primo grado da ufficiale delle SS. Nell'estate del 1944 aiutò uno dei tanti pazienti che nel dopoguerra testimoniarono a suo favore. Il prigioniero Louis Michels, che soffriva di ulcera allo stomaco, si ammalò gravemente e Hans lo pose sotto la sua ala protettiva, curandolo e procurandogli del cibo, difendendolo dalle angherie dei soldati. Con l'approssimarsi della fine della guerra, lo incontrò un'ultima volta e gli diede un revolver da usare per la fuga. Poi, insieme alle altre SS, Hans abbandonò Auschwitz e trascorse 3 mesi nel campo di concentramento di Dachau. Dopo la caduta di Hitler, tornò nel suo villaggio natale, ma gli alleati lo catturarono e lo estradarono in Polonia, dove dal 24 novembre al 22 dicembre del 1947 fu uno dei 40 imputati del primo processo di Auschwitz. Il tribunale di Cracovia lo accusò di crimini contro l'umanità per aver infettato cavie umane con la malaria e aver effettuato iniezioni che causavano reumatismi. I capi di imputazione equivalevano a un biglietto di sola andata per il cappio, ma si fecero avanti diversi testimoni che perorarono la sua causa di innocenza. Alcune sopravvissute al blocco 10 di Auschwitz dissero che era un essere umano in uniforme delle SS, un uomo amichevole che sembrava stranamente fuori posto. Anche un suo vecchio assistente ai tempi dell'Istituto di Igiene, l'ebreo ungherese Mansfeld Geza, si aggiunse al coro e inviò a Cracovia un resoconto dettagliato sui finti esperimenti del dottor Münch. Il 22 dicembre del 1947 ci fu il verdetto. 21 imputati, come la famigerata Maria Mandel, furono condannati all'impiccagione, altri 18 a varie punizioni detentive e uno solo, l'innocente Hans Münch, tornò a casa senza essere stato macchiato con le colpe del nazismo. I giudici rilasciarono la seguente dichiarazione. Aveva un atteggiamento benevolo verso i prigionieri, li ha aiutati e quindi si è messo in pericolo. I racconti delle sue gesta gli valsero il soprannome di Uomo Buono di Auschwitz e negli anni successivi si impegnò in diverse attività di propaganda a favore del ricordo della Shoah. Nel 1948 aprì uno studio medico a Großhaupten e fra il 63 e il 65 svolse un lavoro di consulenza per i giudici del processo di Francoforte. Nel 1995 celebrò insieme a Eva Moses Kohr il 50° anniversario della liberazione di Auschwitz, ma all'improvviso la trama della sua vita cambiò. Nel 1997 il giornalista Bruno Schirra lo intervistò per la rivista tedesca Der Spiegel e l'incontro ebbe inizio con la visione di Schindler's List. Dopo le 3 ore della pellicola di Spielberg, Schirra diede il via alle domande e Hans fornì delle risposte che erano in totale contraddizione con ciò che lui stesso rappresentava agli occhi della comunità internazionale. Dinanzi a uno Schirra inorridito, Hans espresse tutta la sua simpatia per Josef Mengele, negò un possibile coinvolgimento del collega negli esperimenti sui bambini e ne lodò le capacità. Ma in quella controversa intervista, l'uomo buono di Auschwitz manifestò anche una spiccata vena antisemita. L'articolo uscì nel 1998 e fece scalpore, ma in quello stesso anno Hans continuò a scavarsi la fossa da solo
nel corso di un'intervista.

diretta alla radio francese France Inter, dove giustificò la soluzione finale e rilasciò dichiarazioni denigratorie nei confronti dei Rom e dei Sinti. Suo figlio Dirk provò a limitare i danni. Spiegò che da circa 2 anni suo padre soffriva di demenza senile e che nel caso del colloquio con Skirra la visione di un film di oltre 3 ore lo aveva reso meno lucido del solito. E in effetti di lì a poco Hans finì in ospedale, dove i medici gli diagnosticarono l'Alzheimer, ma ormai l'opinione pubblica aveva letto e sentito le sue dichiarazioni e il ministro di giustizia bavarese avviò un'indagine preliminare in cui lo si sospettava di aver partecipato alle selezioni dei prigionieri e condotto esperimenti letali su cavie umane. I giudici chiesero a Der Spiegel di consegnare i nastri originali dell'intervista di Skirra e consultarono i documenti del processo del 47, ma il caso fu archiviato nel gennaio del 2000 per i problemi di salute mentale dell'imputato. Anche in Francia le parole di Hans ebbero delle ripercussioni e la Corte di Parigi lo mise sotto processo per aver incitato all'odio razziale e minimizzato i crimini contro l'umanità nell'intervista radiofonica del 98. Grazie a una perizia medica, l'ormai incosciente dottor Münch si guadagnò la soluzione nel giugno del 2000, ma a maggio del 2001 i giudici riaprirono il caso e si giunse a un verdetto di colpevolezza. Poiché l'imputato era un 89enne affetto da Alzheimer, il pubblico ministero rinunciò alla condanna e Hans morì pochi mesi dopo, il 6 dicembre del 2001. Nel 2005 Skirra pubblicò un nuovo articolo su un altro quotidiano tedesco, il Die Welt, e rivelò che dopo il pezzo del 98 un uomo di nome Imre Gönczi lo aveva contattato perché diceva di conoscere il vero volto di Hans Münch. Imre, o Emmerich, come lo chiamava Hans ai tempi dell'Istituto di Gene, era stato una delle sue cavie per gli esperimenti sui reumatismi. Col suo intervento Imre fornì una versione dei fatti molto diversa di quelle che erano state le gesta di Hans all'Istituto di Igiene e lo descrisse come un uomo che in realtà aveva svolto e come il suo dovere di medico nazista, anche se in parte. Ancora una volta le parole di Skirra furono durissime e nel suo articolo sentenziò un lapidario: ho appreso in seguito che le tue vittime non potevano dire cose cattive su di te. Le tue vittime erano morte. Sei per i prigionieri che aveva salvato. Hans Münch era l'uomo buono di Auschwitz. Per un giornalista di origine ebrea e una sua vecchia cavia, era solo uno dei tanti carnefici che avevano onorato la divisa con la svastica.

0: Il racconto.
1: Andrea Camilleri. Xenia. Un giorno Paolo ricevette una telefonata da un suo collega e amico, Piero, che aveva uno studio dentistico a Varese. Lo invitava al solito ristorante l'indomani sera. Paolo accettò, anche perché era da circa 5 mesi che non si vedevano. Piero capitava ogni tanto a Milano e, se potevano, andavano a cena insieme. In quelle occasioni, immancabilmente, il loro primo argomento cadeva sui ricordi dei tempi dell'università. Erano stati compagni di corso, poi passavano a parlare del loro presente. Ambedue non si potevano lamentare della carriera che avevano fatto. Poco più che quarantenni, erano rispettivamente a Milano e a Varese titolari di lussuosi studi affermati. Avevano una ricca ed esclusiva clientela e possedevano un ottimo conto in banca. Quindi il presente nei loro discorsi era costituito dalle donne. Piero era sposato e padre di un figlio di 5 anni, ma era un impenitente donnaiolo e raccontava all'amico le sue numerose avventure. Paolo invece era scapolo, però aveva una lunga e travagliata relazione con una signora sposata e di cui si credeva innamorato. E anche lui confidava all'altro le sue pene d'amore. Quella sera Piero saltò i preliminari ricordi universitari e arrivò subito al presente. Raccontò all'amico come più di 4 mesi prima gli fosse comparsa in studio un'apparizione di sogno, una 25enne ucraina di nome Xenia, alta, capelli color grano maturo, gambe lunghe e perfette, seni che era meglio non ripensarci, la quale gli aveva consegnato una lettera del professor Panzani, che era stato loro docente all'università e col quale Piero si era mantenuto in buoni rapporti. Il professore chiedeva all'ex allievo il favore di assumere la ragazza, figlia di un collega ucraino suo amico, quale assistente alla poltrona, in attesa che si diplomasse come igienista dentale. Xenia esibì il permesso di soggiorno e altri documenti tutti in regola, comprese le entusiastiche attestazioni di 3 studi dentistici, 2 ucraini e 1 italiano, dove la ragazza aveva in precedenza prestato la sua opera. Piero l'avrebbe assunta anche se, condannata all'ergastolo per strage terroristica, fosse evasa da un carcere di massima sicurezza. A farla breve, Xenia, una settimana dopo, aveva preso servizio. Varcava la soglia del discreto appartamentino da Piero affittato all'uopo. E da quel momento ne era diventata l'unica visitatrice, perché, come spiegò Piero all'amico, in primo luogo di lei si era innamorato follemente e ne veniva ricambiato sia pure con un grado di minor follia, e in secondo luogo perché nell'intimità Xenia era esaustiva. Un, diciamo così, colloquio con lei ti lasciava almeno 24 ore completamente afono. Inoltre, frequentandola, Piero aveva scoperto in lei altre virtù, quali la dolcezza del carattere, la bontà, l'altruismo, il disinteresse e soprattutto un agire sempre improntato alla massima lealtà. Non solo una splendida amante, dunque, ma una compagna sulla quale poter contare. Tutto era filato liscio fino a 3 giorni prima. Un cumulo di circostanze avverse aveva fatto sì che i due, per circa una settimana, non avessero potuto incontrarsi. Quella maledetta sera, Piero congedò l'addetta al ricevimento dei pazienti, che era in possesso della chiave dello studio, dicendole che avrebbe provveduto lui a chiudere. Appena rimasero soli, i due provvidero a soddisfare immediatamente la fame arretrata sul divano della camera d'attesa. non sapevano che il destino tramava contro di loro. La moglie di Piero si era infatti accorta che il marito aveva dimenticato le chiavi a casa e quindi si preoccupò di portargliele di persona, dato che la loro abitazione era poco distante. Arrivò, aprì, entrò, vide, urlò, svenne. La conclusione fu l'immediato licenziamento di Xenia. «E ora, disse Piero, entri in ballo tu. Faccio appello alla nostra amicizia. Assumi tu, Xenia, ma la devi tenere con te come tua assistente alla poltrona. Di te mi fido. Io intanto mi organizzo in modo di poterla venire a trovare qui a Milano almeno una volta alla settimana. Guarda, sono disperato. Non posso lasciarla». E aggiunse cupo in viso: «In caso contrario, sono deciso ad abbandonare moglie e figli e ad andarmene a vivere con lei». Paolo accettò, più che altro nel timore che l'amico mandasse a rotoli la famiglia. Rimasero d'accordo che Piero si sarebbe fatto vivo al massimo entro 4 giorni. Il giorno appresso Xenia si presentò allo studio. Era addirittura più bella di come Piero l'aveva descritta. Da subito la presenza di Xenia operò un notevole cambiamento nel comportamento dei pazienti. Paolo notò che quelli che sapeva essere tra i più paurosi e apprensivi, quelli che bastava il rumore del trapano per mandarli in un bagno di sudore, appena Xenia, sorridente, si chinava per mettere loro il bavaglino, portando di necessità l'ampia scollatura a pochi centimetri dai loro occhi, assumevano un atteggiamento intrepido di gente rotta a tutto. Viceversa, i più coraggiosi ora si comportavano da bambini, pretendendo che Xenia facesse loro sciacquare la bocca, prima riempiendosela dal bicchiere tenuto da lei e dopo sputavano nella bacinella mentre lei sorreggeva loro la testa. Dopo 6 giorni che non riceveva notizie da Piero, Paolo ne domandò a Xenia, la quale gli rispose che neanche lei ne sapeva niente. Aggiunse che Piero si era raccomandato che lei non lo chiamasse. Rimase interdetto. Non gli pareva un agire coerente a una cieca passione. Cosa poteva essere accaduto? Perciò l'indomani mattina telefonò a Varese allo studio di Piero e quello affannosamente gli spiegò che non poteva muoversi, che la moglie lo teneva sotto stretto controllo, che aveva delle sue spie anche sul posto di lavoro, che aveva minacciato il divorzio. Che questa eventualità avrebbe significato la rovina perché i soldi per lo studio glieli aveva dati la moglie. Che per carità dicesse a Xenia di pazientare, che avrebbe prima o poi trovato una soluzione. Con molta cautela, Paolo riferì tutto a Xenia, la quale lo guardò, gli sorrise e disse: «Me l'aspettavo. Non rischierà mai più di litigare con la moglie». Non pareva addolorata, anzi. Proseguì: «Come dite voi in Italia? Morto un papa, se ne fa un altro». E lo baciò teneramente all'angolo della bocca, indugiando un po' più del giusto. Così Paolo capì di essere diventato papabile. Per qualche giorno si mostrò indifferente, anche perché gli pesava fare un torto a Piero, ma non riusciva a dimenticare la carezza di quelle morbide labbra sulla sua pelle. Poi, nemmeno a farlo apposta, 5 giorni dopo quel bacio, la situazione con la donna della quale si credeva innamorato precipitò per ragioni risibili. Corsero parole grosse che non credevano potessero uscire dalle loro bocche. Si lasciarono. Contemporaneamente anche la situazione con Xenia precipitò. ma in senso inverso. Ogni giorno che passava, Xenia si dimostrava sempre più affettuosa, tenera, attenta. Si distraeva a guardarlo, gli sorrideva, faceva in modo di sfiorarlo come a fargli sentire fisicamente la sua presenza. Finché Paolo, vinto, abbassò la guardia. La invitò a cena e poi a bere qualcosa a casa sua. Dopo quella notte non si lasciarono più. Poi, un mese dopo che stavano insieme, Paolo le chiese di sposarlo, ma Xenia rifiutò. Paolo, disperato, voleva sapere le ragioni. Xenia si ostinò nel rifiuto. Alla fine la vinse Paolo. Xenia gli disse che lo faceva per lealtà nei suoi riguardi. Lui non se n'era accorto, ma lei era incinta. Doveva essere stato l'ultima volta che si era vista con Piero, quella maledetta notte nello studio. Per Paolo fu un brutto colpo, ma nello stesso momento in cui Xenia gli faceva quella rivelazione, egli capiva che non avrebbe potuto vivere senza di lei. Si sposarono civilmente dopo 3 mesi, alla presenza dei soli testimoni. Lo stesso giorno del ritorno dal breve viaggio di nozze, nel pomeriggio Paolo passò dallo studio che aveva affidato ad un collega. Aveva detto a Xenia che sarebbe tornato verso le 8 per portarla fuori a cena. Invece tornò con un'ora di anticipo. Entrò, sentì Xenia che parlava al telefono. «Non te l'avevo detto che avrebbe funzionato?» Ora è lui ufficialmente il padre del bambino. Tutto è a posto. Piero, amore mio, quando ci vediamo? Io a stare così a lungo senza di te, mi sento morire.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Le forze della natura agiscono secondo una segreta armonia che è compito dell'uomo scoprire per il bene dell'uomo stesso e la gloria del Creatore. Gregor Mendel.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

Se vuoi una vita felice, devi dedicarla ad un obiettivo, non a delle persone o a delle cose. Albert Einstein.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Mio. Venerare il corpo di San Francesco serve a riflettere sull'essenziale. Di Alessio Sparati. 400.000 prenotazioni, 400 volontari per l'ostensione delle spoglie del poverello d'Assisi 8 secoli dopo la sua morte, organizzata nella Basilica Inferiore di Assisi fino al 22 marzo 2026, con prenotazione obbligatoria gratuita. Un'idea nata nel 2023 dal custode del Sacro Convento, frate Marco Moroni, che ottenne subito il consenso dell'allora vescovo di Assisi, Domenico Sorrentino, e la benedizione di Jorge Bergoglio, che diventando papa, del santo adottò il nome. Ed è proprio quel nome familiare ma illustre che torna a risuonare potentemente nelle pietre e nei corridoi di uno dei luoghi più sacri d'Italia. L'ostensione delle sue spoglie non è soltanto un fatto devozionale, ma un fenomeno che intreccia fede, identità nazionale, memoria collettiva e politica ecclesiastica. Ad Assisi, città che sembra sospesa tra cielo e pietra rosa, l'annuncio di un fatto del genere muove pellegrini, curiosi, studiosi e pure gli scettici con tutte le loro domande. Perché mostrare un corpo o ciò che di esso resta dopo 8 secoli? Che cosa cerca chi si mette in viaggio verso la cripta della Basilica di San Francesco? E che cosa dice oggi quel corpo consumato dal tempo, ma ancora capace di attrarre folle oceaniche? Pace e fraternità senza frontiere. Francesco, al secolo Giovanni di Bernardone, è nato nel 1181 o 1182, data incerta, e morto nel 1226. Figlio di un ricco mercante, diventa il cantore della povertà. Perfetto uomo del Medioevo che parla al mondo globalizzato con una rete di fratelli nella fede, che diventa europea secoli prima dell'Europa unita. È evocato da laici e credenti di ogni latitudine come simbolo di pace e fraternità. In questo contesto, l'ostensione delle spoglie assume un valore che

0: cuore pulsante del santuario. L'ostensione, tuttavia, proprio perché rara, rompe l'ordinarietà della visita e crea un tempo straordinario. Fra Moroni ha messo l'accento sulla coincidenza dell'esposizione del corpo con il tempo della Quaresima. Questo periodo per noi cristiani è un momento potente che ci ricorda la polvere da cui veniamo e dove ritorneremo. Vorremmo, dice, che questo annuncio sia un segno potente di pace e di fraternità, per ricordare al mondo, tanto polarizzato, troppo spesso teatro di contraddizioni e cattiverie, che tutti siamo polvere. Gli fa eco l'amministratore apostolico di Assisi, Sorrentino, che considera l'ostensione un'esperienza mistica che ci fa esperienza di Dio per ciascuno di noi, che come Francesco apparteniamo a questa Chiesa. Il corpo di Francesco non era bello, i conterranei lo descrivevano come brutto e sporco, ma con la sua parola, ispirato da Dio, spinse alla pace, sostiene Felice Accrocca, vescovo eletto delle diocesi di Assisi Nocera, Umbra, Gualdo, Tadino e di Foligno. Oggi, aggiunge, siamo in una dittatura dell'immagine, ma questo corpo continua a parlarci. L'uomo non vale per ciò che appare, ma per ciò che è. Francesco continua a parlarci e mi auguro che questo mese possa farci riflettere sul fatto che c'è qualcosa che va oltre l'immagine e l'apparire. Il valore spirituale delle reliquie. Ciò che si vuole fare non è spettacolarizzare, ma consentire un incontro ravvicinato con ciò che resta di un uomo che ha cambiato la storia religiosa e culturale dell'Occidente. Nei giorni dell'ostensione, Assisi cambia ritmo. Le strade si riempiono di gruppi organizzati, di famiglie con bambini, di religiosi provenienti da ogni continente. Le lingue si mescolano sotto le volte gotiche affrescate da Giotto e Cimabue. In un mondo che archivia tutto in un cloud, l'ostensione di un corpo è un atto radicalmente controcorrente. Ricorda che la fede cristiana è incarnazione, materia, storia. Francesco non è un'idea astratta, ma un uomo che ha camminato scalzo sulle colline umbre, che ha abbracciato i lebbrosi, che ha parlato al lupo di Gubbio in un racconto diventato leggenda e simbolo, che ha inventato il presepe vivente, il bue e l'asino, che ha partecipato alla quinta crociata non per combattere, ma per conoscere Sultano al-Malik al-Kamil, che l'ascoltò con rispetto. Mostrare le sue spoglie significa riportare al centro questa concretezza. La Chiesa, negli ultimi decenni, ha cercato di evitare ogni enfasi eccessiva, insistendo sul valore spirituale e non magico delle reliquie. L'ostensione non promette miracoli, non vende indulgenze medievali. È proposta come occasione di riflessione, di ritorno all'essenziale. E l'essenziale, nel messaggio francescano, è fraternità, custodia del creato, pace. L'ostensione non aggiunge nulla alla sua santità, ma la rende visibile. È un gesto antico che parla al presente, un ponte fra la pietra medievale e l'uomo digitale.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus Storia. La donna soldato. Nadezhda Andreevna Durova e la sua vita rocambolesca. Travestitasi da uomo, si arruolò per combattere Napoleone. Di Matteo Liberti. Nacque in un campo militare nell'odierno territorio ucraino, crebbe in mezzo ai soldati e i suoi primi giocattoli furono armi dismesse. Poi, una volta grande, rifiutò i progetti che i suoi genitori e la società avevano in mente per lei, ossia diventare una brava e umile moglie. Con una determinazione e una costanza rare per la mia età, mi misi a elaborare un piano per sfuggire al destino prescritto al sesso femminile, scriverà in proposito sul suo diario, edito in Italia con il titolo Memorie del Cavalier Pulzella, Sellerio. E il piano era il seguente: tagliarsi i capelli, indossare abiti maschili, fuggire di casa e cercare fortuna nell'esercito. Detto, fatto. Spacciandosi per un uomo di nome Alexandre, combatté tra le file della cavalleria russa durante le guerre napoleoniche 1803-1815, guadagnando medaglie e divenendo la prima donna ufficiale della storia russa.

0: È in questa, in sintesi, l'ardimentosa storia di Nadezhda Andreevna Durova, guerriera ribelle, il cui legame con i campi di battaglia si delineò fin dal momento in cui aprì gli occhi. Figlia di un maggiore dell'esercito russo e di una facoltosa e bizzosa donna proveniente da una famiglia di proprietari terrieri, Nadezhda venne alla luce il 17 settembre 1783. Alcune fonti spostano la data in avanti di qualche anno, presso un accampamento non lontano da Kiev, dove il padre alloggiava con le truppe. Ancora neonata, seguì i genitori nei molti trasferimenti dettati dagli impegni militari paterni. Prese così confidenza con il mondo bellico, maneggiando le armi alla stregua di giocattoli e divenendo una mascotte dei soldati. Durante uno dei vari spostamenti delle truppe, pochi mesi dopo la sua nascita, si verificò un incidente che le fu quasi fatale. Mentre era in braccio alla madre, che aveva desiderato un maschietto e non si mostrò mai particolarmente affettuosa, venne colta da una crisi di pianto, ma la mamma, anziché consolarla, la fece cadere dal finestrino della carrozza su cui stavano viaggiando. Soccorsa dai soldati, ne uscì miracolosamente illesa. Il padre, desideroso di metterla al riparo dalle bizze materne, la affidò ad alcuni commilitoni che la crebbero con ogni cura, facendole prendere dimestichezza con la vita militare. Rientrata in famiglia adolescente, Nadezhda fu avviata alla tipica vita da donna di casa. La mamma le insegnò a ricamare, a cucire e a svolgere ogni altra faccenda domestica. Tutto ciò annoiava a morte la carismatica fanciulla che sognava di poter tornare sui campi di battaglia. Volle quindi imparare a cavalcare, facendosi notare attorno ai 12 anni, per avere domato con destrezza un cavallo imbizzarrito. Lo stallone, di nome Alkid, diventò il suo più fidato compagno di giochi, in groppa al quale avrebbe galoppato verso un futuro diverso da quello programmato per lei. L'ultimo passo obbligato compiuto da Nadezhda prima di cambiar vita fu nel 1801 il matrimonio, combinato dalla famiglia, con Vasilij Chernov, giudice della città di Sarapul. Con lui, l'anno seguente, mise al mondo una figlia, o figlio, a seconda delle fonti, salvo poi invaghirsi di un soldato cosacco e sulla scia di questa distrazione pianificare la fuga verso un destino a lei più consono. Il passaggio dalla teoria alla pratica avvenne in una notte di marzo del 1807, quando, travestita da uomo, montò in sella al fidato Alkid e galoppò lontano da casa, decisa a diventare un soldato. Adottato il nome fittizio di Aleksandr Andreevich Aleksandrov, alias Conte Aleksandr Sokolov, raccontò a tutti di essere un nobile fuggito di casa per contrasti con la famiglia, riuscendo a farsi arruolare in un reggimento imperiale russo, quello degli Ulani di origine polacca, e ritrovandosi subito nel vivo di uno scontro bellico epocale. Il conflitto a cui prese parte Nadezhda rientrava nell'ambito delle guerre napoleoniche combattute da una coalizione guidata dai grandi regni europei contro la Francia di Napoleone Bonaparte, incoronato imperatore nel 1804 e smanioso di espandersi. Della coalizione faceva parte anche la Russia, alleata tra gli altri con Austria, Prussia, Spagna e Regno Unito, al cui servizio, già nel giugno 1807, Nadezhda combatté in almeno 3 battaglie, una su territorio russo, Friedland, e due in area prussiana, Gutstadt e Heilsberg. In questi scontri prevalsero i francesi, ma Nadezhda, seppure inesperta, si mise in mostra, per esempio sfidando il fuoco nemico per salvare la vita ad alcuni commilitoni. Grazie a questa impresa fu promossa luogotenente, ottenendo poi l'importante croce di San Giorgio che le fu consegnata dallo zar Alessandro I. La vera identità del conte Sokolov era intanto venuta a galla, dopo che il padre si era messo in cerca della figlia grazie ai suoi contatti, e il sovrano era rimasto colpito dal coraggio di quella amazzone russa che aveva abbandonato tutto e tutti per inseguire il proprio sogno. Nadezhda tornò sui campi di battaglia in abiti maschili, continuando a battersi con valore fino al 1812, anno in cui partecipò, sul suolo russo, alle sfortunate battaglie di Smolensk, agosto, e Borodino, settembre, da cui uscì malconcia. A costarle caro fu il secondo scontro, nel corso del quale fu colpita a una gamba da una palla di cannone, ritrovandosi inoltre con un trauma cranico e una mano quasi congelata per le bassissime temperature. Volendo continuare a combattere assieme ai suoi compagni, Nadezhda scelse di non far cenno ai superiori delle ferite riportate, evitando così di essere trasferita nelle retrovie per essere curata. Ma la dissimulazione durò solo pochi giorni, dacché le sue condizioni si aggravarono mettendola fuori gioco. Costretta a curarsi, non appena la sua salute migliorò, riprese le mansioni di prima, partecipando già nel 1813 a diverse operazioni e rimanendo poi nell'esercito fino al 1816, quando, su insistenza paterna, decise di congedarsi col grado di capitano tenente. Napoleone, intanto, era uscito di scena nel 1815, finendo in esilio a Sant'Elena, nell'Atlantico. Tornata alla vita privata, Nadezhda continuò sia a indossare abiti da uomo, sia a farsi chiamare Alexandre, anche se molti erano ormai a conoscenza della sua vera identità. Come prima cosa, si dedicò alla stesura delle sue memorie. Capitò poi che, tramite il fratello, i suoi scritti finissero sotto gli occhi dell'illustre poeta e scrittore russo Aleksandr Sergeyevich Pushkin, 1799-1837, il quale, rimastone impressionato, decise di pubblicarli a puntate sulla rivista letteraria Sovremmenik, il contemporaneo, da lui fondata nel 1836. Nella prefazione, il poeta definì Nadezhda una donna straordinaria. L'ex amazzone non si fermò alle memorie e continuò a scrivere, dando alle stampe anche vari romanzi, di genere prevalentemente sentimentale, ma tutti connotati dalla presenza di carismatiche protagoniste femminili. Trascorsi gli ultimi anni di vita nella cittadina russa di Elabuga, in una casetta con giardino, dove oggi campeggia un suo busto, Nadezhda alias Alexandre chiuse gli occhi per l'ultima volta il 21 marzo 1866, quando, stando alle datazioni più accreditate, aveva circa 82 anni e mezzo. Fu sepolta, rigorosamente in abiti da uomo, con gli onori militari, e la sua figura continuò a costituire una preziosa fonte di ispirazione, sia per molte donne, insofferenti come lei ai precetti sociali, sia per storici, letterati, drammaturghi e cineasti, desiderosi di far conoscere quella rocambolesca storia rispolverata a scopo di propaganda in epoca sovietica, La storia di una donna fuori dal comune che, combattendo per difendere la propria patria, in anticipo sui tempi, lottò anche per affermare la propria identità di genere.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Bell'Italia. L'abbraccio del barocco. Ispica, Ragusa, Basilica di Santa Maria Maggiore. Un elegante porticato racchiude la chiesa costruita dopo il terremoto del 1693 intorno alla statua del Cristo alla colonna, è arricchita da stucchi, tele e un notevole ciclo di affreschi. Di Marcello Mento. Sobria ed elegante, la facciata della Basilica di Santa Maria Maggiore a Ispica, nell'estremo settore sud-orientale dell'isola, non ha le forme generose e l'esuberanza architettonica delle altre chiese del barocco ragusano. Nulla a che vedere, a prima vista, con le due cattedrali dedicate a San Giorgio nelle vicine Modica e Ibla. Ma basta varcare la soglia per farsi sorprendere dalle messe di affreschi, di tele e di stucchi che la decorano. Questa ricchezza assale il visitatore fin quasi a sfinirlo. Tanta è la variegata bellezza dei lavori dello scultore palermitano Giuseppe Gianforma e la vividezza dei colori delle composizioni pittoriche alle quali diede vita Olivio Sozzi, valente pittore catanese di formazione classica. La costruzione della chiesa prese avvio subito dopo il terremoto del 1693 che rase al suolo buona parte di quest'area della Sicilia, provocando la morte di oltre 60.000 persone e la quasi totale distruzione di Ispica. Il paese, che fino al 1934 mantenne il nome di Spaccaforno, fu ricostruito su un vasto pianoro poco distante dall'originario insediamento, che non è mai stato del tutto abbandonato. Della fortunata stagione del tardo barocco siciliano che seguì al sisma, Santa Maria Maggiore è uno dei capolavori assoluti. Il nucleo iniziale fu una cappella edificata con le stesse pietre della distrutta chiesa di Santa Maria della Cava. Vi trovò ospitalità la statua del Cristo alla colonna, rimasta miracolosamente intatta, veneratissima dagli ispicesi. Oggi si trova nella cappella sinistra del transetto. In seguito dell'ampliamento della basilica fu incaricato Rosario Gagliardi, l'ormai famoso architetto siracusano, protagonista della scenografica ricostruzione di Noto e autore dell'audace progetto del Duomo di Ibla. Il suo coinvolgimento arricchì il progetto complessivo del tempio con nuove soluzioni compositive interne ed esterne che ebbero il merito di rendere unico il colpo d'occhio d'insieme. Per prima cosa, nel 1749, venne edificato davanti alla chiesa il loggiato, opera di un allievo del Gagliardi, Vincenzo Sinatra, ispirato al colonnato del Bernini in piazza San Pietro a Roma. Un porticato di forma semiellittica con 23 aperture, che all'inizio del secolo scorso sono state chiuse e adibite a magazzini. Un collier di calcare che cambia di colore man mano che il sole volge al tramonto, fino a diventare della tinta del miele. La sua teatralità ne ha fatto nel corso del tempo un set naturale per film di successo, come Il Viaggio, ultima regia di Vittorio De Sica, 1974, e del più recente La concessione del telefono, tratto nel 2020 per la televisione da un romanzo di Andrea Camilleri. All'interno, per completare gli stucchi, fu chiamato nel 1750 lo scultore e stuccatore palermitano Giuseppe Gianforma, maestro assoluto del roncaille, stile decorativo fatto di curve e controcurve, ispirato essenzialmente alle forme naturali che ben presto si sposavano con il barocco e il rococò. Per affrescare le navate, invece, nel 1763 il marchese Francesco Saverio Statella, esponente di spicco della nobiltà espicese, incaricò il pittore catanese Olivio Sozzi, 1690-1765, che raggiunse livelli espressivi elevatissimi in un ciclo di 26 affreschi da considerarsi come il suo testamento artistico e spirituale. Sozzi morì 2 anni dopo, cadendo da un'impalcatura, mentre ritoccava gli affreschi della Cappella Grande dell'Assunta. Il suo corpo mummificato è conservato in una teca. La basilica era già stata consacrata il 19 giugno 1763 dal vescovo Giuseppe Antonio de Requesens. La facciata non ha la ridondanza di altre chiese del barocco siciliano del Val di Noto, riconosciute nel 2002 patrimonio mondiale UNESCO e divenute famose in tutto il mondo. Essa infatti mantiene una semplicità di fondo con i suoi capitelli ionici e corinzi, il finestrone architravato dove è rappresentato su vetro il Santissimo Cristo alla colonna e le 2 statue raffiguranti San Gregorio e Santa Rosalia. La poderosa torre campanaria fu edificata nei primi anni del Settecento, ma solo nel 1709 venne collocata una campana ricavata dalla fusione degli ori dei fedeli. Nel 1911 fu aggiunta la cupola. Ma è varcando il portale principale ed entrando nella basilica a croce latina e a 3 navate che ci si sorprende davvero. Gli affreschi che decorano la volta della navata principale non lasciano indifferenti, tanta è la perizia e la bellezza delle scene raffigurate, con episodi tratti dall'Antico e dal Nuovo Testamento. Tutto questo, però, non dà mai la sensazione di una sovrabbondanza che vada a scapito dell'aspetto architettonico. L'equilibrio è perfetto, l'integrazione tra i 2 elementi straordinaria. Questo grazie anche ai colori utilizzati da Sozzi. Cosciente di aver realizzato un capolavoro assoluto tra i più significativi del Settecento italiano. Dall'azzurro al verde acquamarina, dal giallo tenue ai grigi, trapela una leggerezza che trasmette una sensazione di grande serenità e pace. Dai pannelli che racchiudono i trionfi della fede, dell'Eucaristia e della Chiesa sull'eresia, il percorso teologico delineato dall'artista culmina nel catino absidale con la risurrezione di Cristo. Ma non è finita qui. Il progetto decorativo prosegue nella cupola a costoloni con le 4 vele in cui compaiono vergini, padri della Chiesa, profeti e martiri. Nei pennacchi ammiriamo i continenti, mentre nell'abside risplende Dio Padre. Non meno significative sono le 2 navate laterali, dove spiccano tavole e dipinti che arricchiscono la chiesa di opere di grande valore storico e artistico. Un percorso che culmina nella tavola posta sull'altare maggiore, la Madonna della Cava e Santi, capolavoro del 1768 di Vito Danna, pittore palermitano considerato tra gli autori più sensibili e raffinati del Rococò, nonché genero di Sozzi, del quale aveva sposato la figlia Aloisia.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Airone, Pietro Mascagni trasformò in musica la vita del popolo italiano. Persone comuni che lavoravano, combattevano e tiravano avanti come potevano. Furono loro la fonte di ispirazione di questo grande compositore, autore della famosa Cavalleria Rusticana. Genio ribelle e celebrità acclamata anche in America, non aveva finito gli studi in conservatorio. Cade quest'anno il 160° anniversario della sua nascita. Di Valeria Fernbach. Era bello, atletico, con chioma fluente e ciuffo ribelle. Il popolo lo amava e conosceva le sue melodie, che cantava nelle case e nei caffè. La sua è stata una vita piena, con amori, successi e riconoscimenti, ma anche con momenti bui ed enormi dolori. In tarda età dirà di sé: «Tutti credono che io sia fatto solo per lo spirito e per l'allegria, ma non è così. Sono piuttosto malinconico». E ho sempre fatto uno sforzo enorme per non mostrarmi quello che sono veramente. L'infanzia. Nasce a Livorno il 7 dicembre 1863. Il padre Domenico è proprietario del forno sotto casa. Pietro è un bambino precoce, con due intensi occhi chiari che scrutano tutto, anche se spesso è immerso nei suoi pensieri. A 11 anni perde la mamma Emilia, portata via dalla tisi, a cui è profondamente legato. Come racconta Francesca Albertini Petroni nel suo libro Le donne di Pietro Mascagni, è l'unica alla quale il figlio ha confessato di avere acquistato per pochi spiccioli un piccolo pianoforte a cristalli in un mercatino delle Pulci e di tenerlo nascosto sotto il letto. Quando tutti escono di casa, lo tira fuori e prova a suonare qualcosa. Pietro è un ragazzino diligente che ama studiare e infatti frequenta brillantemente il ginnasio. A 14 anni, grazie all'aiuto economico della zia Maria e di nascosto dal padre, inizia a frequentare l'Istituto Musicale Livornese, fondato da Alfredo Soffredini, che si era formato al Conservatorio di Milano, e intuisce subito le grandi potenzialità del ragazzo. Studia violino, contrabbasso e alcuni strumenti a fiato. Con lo stesso Soffredini approfondisce armonia e contrappunto. Componeva in ogni momento una pagina di musica. Appena finita una lezione teorica o letto un saggio, scriveva un brano per dimostrare di avere capito e appreso. Scrive Albertini Petroni. Un giorno Soffredini fa eseguire una composizione del giovane in una chiesa livornese, accolta da uno scrosciante applauso. Tra i fedeli c'è Florestano dell'Arderel, una personalità di spicco a Livorno, che vuole conoscere il ragazzo. A Milano. Siamo nel 1882. Soffredini spedisce le composizioni di Pietro Mascagni ad Amilcare Ponchielli, che insegna a Milano e che ne resta colpito. Poi vince le ultime resistenze del padre Domenico e chiede a Florestano di Larderel di finanziare gli studi del giovane ammesso al Conservatorio di Milano. 150 lire al mese. Pietro prende una stanza in affitto con Giacomo Puccini, più anziano di lui di 5 anni. Dopo il primo anno, però, va in crisi. Si scontra con la disciplina ferrea del conservatorio, con lo studio incessante della tecnica e invece il poco ascolto della musica. Teme di perdere lo slancio creativo. La sua vita diventò allora una ricerca affannosa. Doveva trovare qualcosa, una storia, un soggetto, un libro che gli desse la possibilità di coltivare la sua idea di musica, viva, evocativa e coinvolgente, popolare ed elegante insieme, fondata sì sulla tradizione e sulle famose regole, ma affine anche ai sentimenti del popolo, alle sue passioni, ai suoi valori. Si legge ancora nel libro di Albertini Petroni. Nel 1885 Mascagni lascia il conservatorio senza terminare gli studi. Quindi si unisce a compagnie d'operetta come direttore d'orchestra e l'anno successivo fa tappa a Cerignola, in provincia di Foggia, dove decide di fermarsi. Il sindaco lo assume come precettore del figlio e docente della nascente orchestra giovanile locale. La cavalleria rusticana. Un giorno Mascagni legge sul giornale il concorso per giovani compositori indetto dalla casa editrice milanese Sonsogno. Si ricorda di una novella di Giovanni Verga, La cavalleria rusticana, e chiede a Giovanni Tangioni Tozzetti, poeta scapigliato, di ricavarne un libretto d'opera. Volle mettere in scena la vita vera dei personaggi, i loro problemi di fatica quotidiana, di amore non corrisposto, di codici sociali opprimenti e pericolosi. Dirà molto tempo dopo sua figlia Amy. Di 73 compositori in gara è proprio lui a vincere. Il 17 maggio 1890 la cavalleria rusticana viene per la prima volta rappresentata al celebre Teatro Costanzi di Roma alla presenza della regina. Già il preludio conquista il pubblico, che chiederà molti bis e a fine spettacolo chiamerà alla ribalta per ben 60 volte Mascagni e gli artisti in un delirio di applausi e ovazioni. Un trionfo assoluto. un sogno inseguito per anni che diventa realtà. E in una sola notte il compositore dall'indubbio talento, ma ancora sconosciuto, diventa una celebrità. Un successo dietro l'altro. Con i soldi del premio, Mascagni fa chiudere il forno al papà e inizia a viaggiare. Un anno dopo arriva la sua seconda opera, L'amico Fritz, dove cambia aria per non ricalcare lo stile della cavalleria e protagonisti sulla scena, ma sceglie ancora il lato umano della vita vera. Il mondo intero lo acclama. A questo punto Mascagni riprende un suo vecchio sogno, il Guglielmo Radcliffe, nel quale ricerca nuovi mondi sonori ed esplora la psicologia umana. La prima alla Scala di Milano ha un successo clamoroso con l'intermezzo strumentale Il Sogno, applaudito a scena aperta. Francesca Albertini Petroni racconta che il giorno dopo il famoso editore musicale Giulio Ricordi andò a trovarlo nella sua camera d'albergo e gli presentò Giuseppe Verdi. Quando ricevette da lui un telegramma in cui lo definiva portabandiera della musica nostra, si commosse. Aveva la conferma che la sua ispirazione aveva radici antiche e sorgeva insieme dal nuovo, da qualcosa che non avrebbe seguito nessuna regola, codice o moda. La carriera di Mascagni è ormai inarrestabile. Dopo qualche mese porta in scena Iris. Poi, al ritorno dalla lunga tournée, accetta la carica di direttore del Conservatorio di Pesaro Gioacchino Rossini. E lo fa con entusiasmo, perché ha sperimentato su di sé i limiti dell'insegnamento tradizionale e vuole stimolare nei suoi allievi la loro creatività. In classe si rivela geniale, brillante e fantasioso, entusiasmando i suoi studenti che ormai arrivano da tutta Europa per ascoltarlo. Ma nella vita di Mascagni ci sono anche dolori e insuccessi. Nel 1899 muore il padre, con cui aveva ricucito un buon rapporto, e due anni dopo incassa il fiasco dell'opera Le Maschere. I tour mondiali. Nel 1902, convinto da un impresario americano, Aubrey Mittenthal, Mascagni parte per un tour oltreoceano di 15 settimane con un mega contratto di $6,000. La compagnia gira senza sosta, da New York a Baltimora a Montreal, e ovunque viene accolta da migliaia di persone, cosa che sorprende lo stesso Mascagni. L'impresario, però, non si rivela una persona onesta e Pietro deve assumere un avvocato per difendere la sua reputazione. Lo scandalo finisce su tutti i giornali e la compagnia si scioglie, ma Pietro e la moglie Lina decidono di restare finché non sarà dimostrata la loro estraneità ai magheggi di Mittenthal. Intanto, un nuovo e onesto impresario procura a Mascagni una serie di concerti a San Francisco, dove è accolto con entusiasmo, finché viene assolto da ogni accusa. Ora può tornare in Italia. In Sud America e al cinema. Nel 1910 Mascagni inizia ad avere qualche difficoltà economica, avendo acquistato un villino per la sua famiglia, un appartamento per l'amante Anna e perso la direzione del Teatro Costanzi. Anche i cartelloni languono per mancanza di finanziamenti. Ma la fortuna gira ancora una volta e un impresario gli propone una lunga tournée in Sud America. A Buenos Aires, dove è accolto da 50.000 persone e dalla banda municipale che suona l'inno del sole con cui apre l'Iris, trascorre mesi frenetici tra prove, rappresentazioni, orchestre, inaugurazioni di bande, comitati, scuole, eppure un ristorante Mascagni e un salone da barbiere Mascagni. Al ritorno in Europa porta in giro l'opera Isabeau, poi inizia a lavorare alla tragedia parisina di Gabriele D'Annunzio, in programma alla Scala di Milano nel dicembre 1913. Un'opera mastodontica che finirà con il deteriorare i rapporti con il poeta e che lo sfiancherà nel corpo e nello spirito. Per qualche mese si sente come svuotato, finché a risvegliare la sua ispirazione arriva un'arte nuova, il cinema. Gli viene chiesto di realizzare la colonna sonora del film Rapsodia Satanica, diretto da Nino Auxilia, e lui ci si butta a capofitto. Lavora per mesi con una piccola moviola e un cronometro per sincronizzare i fotogrammi con la musica. Il risultato sarà straordinario. Lina e Anna, la moglie e l'amante di Mascagni, sapevano l'una dell'altra. Mascagni aveva 23 anni quando, durante un viaggio in treno, conobbe Argenide Marcellina, detta Lina, Carbognani, salita alla stazione di Fidenza e diretta a Parma per fare la comparsa in un'operetta diretta proprio da Mascagni. Si innamorarono subito e dopo qualche giorno Pietro le chiese di seguirlo. Si sposarono nel 1887 dopo la nascita del loro primo figlio, che morì a soli 4 mesi, cui ne seguirono altri 3, Domenico, Edoardo, detto Dino, ed Emilia. Lina fu una moglie presente, concreta ed equilibrata, che non fece mai mancare il suo appoggio al marito e non perse la testa quando divenne celebre e ricco. Sapeva bene che piaceva alle donne e che loro piacevano a lui, e ogni tanto gli faceva tremende scenate di gelosia, anche se finiva sempre per perdonarlo. Dovette però accettare la relazione del marito con Anna Lolli, un'affascinante corista conosciuta nel 1910. Lui aveva 47 anni, lei 22. Discreta e riservata, Anna si trasferì a Roma per stargli vicina e condusse una vita appartata, in attesa di una lettera o di una visita del maestro. Era attenta, amorevole, studiava le composizioni, gli dava dei suggerimenti e parlavano di tutto. Fu la sua vera fonte di ispirazione. Riuscirono a vivere insieme solo durante la preparazione di Parisina, dal luglio al dicembre 1912, in Francia, assieme a Gabriele D'Annunzio e alla figlia del musicista Amy, che non ne fece cenno mai con la madre. E così, per 35 anni, fino alla sua morte, il compositore ebbe di fatto 2 famiglie, ognuna delle quali sapeva dell'esistenza dell'altra. Le guerre e gli ultimi anni. Negli anni della Grande Guerra, Mascagni organizza concerti per le truppe, ma inizia a essere stanco. Durante il ventennio fascista non è amato dalla classe dirigente, anche se nel 1927 Benito Mussolini lo incarica di rappresentare il paese a Vienna alle celebrazioni per il centenario della morte di Ludwig van Beethoven. 2 anni dopo gli viene riconosciuto il titolo di Accademico d'Italia, insieme a Luigi Pirandello, Guglielmo Marconi ed Enrico Fermi. Nel 1932 si iscrive al Partito Nazionale Fascista. Negli anni successivi il panorama musicale cambia, con una nuova generazione di musicisti, come Malipiero, Casella, Respighi, che prende il sopravvento sulla precedente. Conduceva ancora una vita pubblica piena di allori e onori, ma era di fatto tenuto ai margini, come una sorta di monumento nazionale, un'antica gloria italica da sfoggiare nelle occasioni solenni, scrive Francesca Albertini Petroni. Tra il 1943 e il 1944, ormai ottantenne, termina la sua carriera al Teatro Adriano di Roma. Il 2 agosto 1945 Mascagni muore nel suo appartamento al Grand Hotel Plaza di Roma. Viene allestita la camera ardente e la gente arriva a rendergli omaggio, ma è così numerosa che bisogna chiudere le porte. Non ci sono rappresentanti dello Stato o delle istituzioni. Il corpo di Mascagni viene portato via da un modesto carro funebre, trainato da 4 cavalli. E oggi le sue spoglie sono al cimitero della Misericordia di Livorno.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Storia e segreti dell'antico Egitto. 6 puntate originali per conoscere meglio una delle civiltà più affascinanti ed enigmatiche della storia. I grandi faraoni, i miti, le leggende, le guerre, i monumenti, le tradizioni di un popolo che ha lasciato un'impronta indelebile nella storia dell'umanità.
1: Storia e segreti dell'antico Egitto. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

quando non sei in grado di combattere, abbraccia il tuo nemico. Se ha le braccia intorno a te, non può puntarti contro il fucile. Dal film Sette anni in Tibet.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Radio Senti Chi Parla presenta Come ti risolvo il teatro in 10 minuti, a cura di Marco Altimani.
2: Buona giornata a tutti gli amici all'ascolto. Altimani Ex Machina vi propone oggi un'opera veramente fuori da ogni schema tradizionale e tradizionalista. Anche l'autore Samuel Beckett è uno scrittore sui generis, assolutamente unico e irripetibile. La cosa che non possiamo tralasciare di dire è la sua provenienza, l'Irlanda, una nazione assai generosa nell'offrire personaggi di assoluta originalità, a cominciare da Wilde e poi ancora con Shaw, Joyce, Synge e altre stelle della letteratura, tra i quali non si può e non si deve dimenticare il poeta nazionale Yeats.

Ma torniamo a Samuel Beckett. Provenendo da una famiglia protestante anglo-irlandese a Fox Rock in Irlanda, presso Dublino, il 13 aprile 1906 nasce Samuel Beckett. Nella pubertà mostra già alcuni segni di una sorta di problematica esistenziale. Frequenta con Oscar Wilde la Port Royal School. Malgrado dimostri diverse qualità sportive, letterarie, comunque di intellettuali in erba, già studia i grandi autori tra cui Dante con grande profitto, Beckett avverte sin da piccoli i sintomi di un significativo malessere interiore che non lo abbandonerà mai totalmente. Viene su isolandosi dai compagni e dai familiari, spesso dicono i biografi, è costretto a letto da uno stato di depressione grave, infatti non riesce a destarsi prima di sera. Eppure molte donne lo ammirano e lo corteggiano, persino la figlia di James Joyce stravede per lui. Egli però non si cede a nessuna. Nel 1928 si trasferisce a Parigi tramite una borsa di studio del Trinity College. Nella capitale francese impara appunto il francese, ma pure l'italiano. Si interessa alla letteratura e al teatro e trascorre il suo tempo giovanile tra le sudate carte. Come tutti gli aspiranti artisti della penna, frequenta i salotti letterari della capitale, dove rafforza i rapporti con colui che è da definire il suo maestro, James Joyce. Dopo il Trinity College, viaggia per tutta l'Europa. Scandaglia l'Irlanda, la Francia, l'Inghilterra e la Germania, la Spagna, componendo poesie e racconti. Studia assiduamente, visita biblioteche, gallerie d'arte e musei, ma conduce anche una vita dissoluta tra alcolici, anfetamine e prostitute. Cade e risorge, annaspa e si ancora, vive intensamente ed affannosamente l'adolescenza e la giovinezza tra sensazioni ed esperienze ora sublimi, ora angosciose. Nel 1937 il trentenne Beckett si ritrasferirà a Parigi ponendo se stesso come punto d'arrivo e di partenza.

L'attività letteraria migliora il suo temperamento melanconico. Consegue un premio letterario di poche sterline per il suo Horoscope, un poema sulla precarietà dell'esistenza. Comincia contemporaneamente uno studio su Proust, determinando che la routine, l'abitudine, non è che il cancro del tempo. Durante la Seconda Guerra Mondiale decide di partecipare alla guerra traducendo testi militari. Il pericolo delle armi, però, incombe e si trasferisce in campagna con Suzanne de Chevaux du Mesnil, più avanti di lui negli anni, che diventa prima la sua amante e infine la moglie dopo molti anni. Diviene quindi

in un ospizio il 22 dicembre del 1989, sotto tutto il peso esistenziale della sua vita, comunque geniale, perché si sa che il genio sa senza imparare, donando ogni suo bene, compreso l'ingente somma del premio Nobel.

Ecco dunque un libro assurdo, fatto di opposti, di semplice linguaggio ma d'astruso contenuto, di scene e situazioni banali ma di difficile interpretazione, di personaggi reali ma al contempo irreali, di una situazione monotona ma attiva allo stesso tempo. Ah, il tempo poi come concetto astratto si allunga e si accorcia come una maglia di lana dentro una lavatrice a causa dei lavaggi andati a male. Infatti appartiene a quella letteratura che si richiama all'esistenzialismo e che mira a metter luce tutta l'insensatezza dell'esistenza umana, la futilità delle azioni quotidiane, il fine poco chiaro della vita, nonché l'umana debolezza. Aspettando Godot scritto in francese prima e in inglese poi, è stato un vero successo del suo genere. È un pezzo teatrale che si adatta bene al palcoscenico, lo stesso che ti permette di vedere le acrobazie, il linguaggio rotto e la mimica d'effetto del volto dei personaggi. I protagonisti sono solo due, ma rendono un buon esempio del mondo umano. Loro, dei vagabondi, non sono indaffarati come il resto del mondo in umane faccende. Se prendono tempo per aspettare una persona, o non si sa cos'altro potrebbe essere, che arrivi e gli dica cosa fare, dove andare, gli dia una direzione, insomma. Ciò ben si concilia col concetto che nella vita le decisioni non sono mai autonome, ma dettate, anche inconsciamente, da fattori esterni che nulla hanno a che vedere con noi. Da qui deriva la poca libertà di ognuno nel prendere le proprie decisioni o la possibilità di scelta solo su argomenti banali, la volontà o capacità di essere artefice del proprio destino. Con i due atti di Aspettando Godot, En attendant Godot del 1952, Beckett inizia il teatro detto dell'assurdo. Il teatro di cui Beckett si fa interprete non è basato sul susseguirsi di eventi, ma è tutto incentrato su una situazione di totale immobilità e apatia. Questo tipo di commedie non hanno una storia chiara e ben definita, non c'è un inizio ed una fine, non si racconta un episodio preciso che ha segnato la vita dei personaggi in scena, ma semplicemente sembra che voglia narrare l'eterna attesa di un evento che cambi il monotono scorrere della vita umana. Proprio per questo motivo, nel finale non si scioglie il nodo che aveva caratterizzato tutta la commedia, bensì i problemi restano irrisolti. Nulla è mutato. Nella commedia replicatasi per anni a Parigi e poi rappresentata in tutto il mondo, due vagabondi, Vladimir e Estragon, attendono invano l'arrivo di un enigmatico personaggio. Siamo in una strada deserta vicino a un albero stecchito. I due non sanno né l'ora né il luogo dell'appuntamento, non sanno cosa fare nell'attesa. A un tratto compare un vecchio, Lucky, sovraccarico di bagagli e tenuto al guinzaglio dal suo padrone, Pozzo, che lo va a vendere al mercato. Più tardi un ragazzo viene a annunciare che Monsieur Godot non verrà quella sera, ma l'indomani.

Nel secondo atto, il giorno dopo, ricompaiono Vladimir e Estragon e più tardi anche Pozzo e Lucky. Cala il buio, ricompare il ragazzo. Godot non verrà neppure quella sera, ma verrà certamente domani. Il sipario cala su Vladimir e Estragon immobili che attendono ancora. Si avverte che l'attesa sarà vana, l'indomani e per sempre. Godot rappresenta l'inesistenza o forse l'irraggiungibilità di Dio.

può essere una minaccia oppure una soluzione, o una illusione. I personaggi di Beckett non hanno più nessun destino autentico perché non esiste più nulla di sensato in un mondo ormai ridotto in frantumi. Il loro destino è quello di attendere. Se sono costretti ad aspettare Godot è solo perché è l'unica cosa che gli resta da fare, altrimenti dovrebbero sparire. L'attesa è l'ultima cosa che rimane da narrare. Godot non è il Redentore, né colui che restituirà senso al mondo. Il non senso avvolge tutto il mondo, anche le parole e il linguaggio. Per questo Beckett deve ancora dare una parvenza di umanità ai suoi personaggi, affinché la sua narrazione possa ancora aver luogo. Attendere nel non senso è l'unico senso rimasto, l'unico destino possibile. I protagonisti dunque sono caratteristici di un vitale smarrimento, emblema del nostro voler fare o meglio strafare, del nostro occuparci in modo anche a volte troppo superficiale di mille cose senza magari prendersi la briga di andare in fondo in nessuna. Paradossalmente il protagonista del libro, come dice lo stesso titolo, è un'assenza, Godot. Questi viene atteso anche se non arriverà mai. Viene quasi osannato senza neanche conoscerlo e l'unico segno che offre di sé sono poche righe su dei foglietti. Varie speculazioni sono state fatte per dare un volto e un nome a Godot e molti critici hanno speso varie pagine di libri per dare un volto a questa figura. Lo si è creduto infatti il Signore Gesù che con la lunga barba bianca offre agli uomini dei segni per agire al meglio e col suo operato dei modelli da imitare.

Il proposito qui è di rendere questa lettura e interpretazione il più attuale possibile, avvicinarlo alle mani e agli occhi di ogni lettore, o meglio di ogni spettatore, a cui interessa la riflessione. Quindi, prescindendo da questa interpretazione, si può allargare lo spettro delle possibili spiegazioni anche ai miti dell'epoca moderna, ai modelli da imitare, alle icone del nostro tempo. Infatti anche noi alla pari dei due vagabondi siamo sempre in attesa, aspettiamo le novità e i dettami di un mondo che ci dice cosa va e cosa no, cosa è trendy e cosa è out. Immersi in tale realtà facciamo poco caso a quanto possa sembrare futile e senza scopo la nostra vita, la quale procede sempre ponendosi davanti degli obiettivi che talora non dovrebbero neanche avere la pretesa di chiamarsi tali perché troppo banali, triviali e inopportuni. Lo stile tragicomico quasi farsesco e l'atmosfera surreale fanno da sfondo a parecchi qui pro quo e giochi di parole. A questi momenti di strano umorismo si alternano degli attimi di incomprensibile interpretazione che lasciano al lettore una sorta di amaro in bocca, che è ulteriormente appesantito dalla chiusa finale che non offre né una soluzione né tantomeno una speranza. Ad un linguaggio e delle battute che dicono poco e nulla si può avvicinare una riflessione. Chi di noi veramente ascolta ciò che gli viene detto? Viene sempre compreso ciò che noi intendiamo o ciò che diciamo? Riusciamo ad esprimere veramente appieno noi stessi? O siamo solo catalogati ed etichettati a seconda di canoni indipendenti dalla nostra volontà? A questo punto sarà lo spettatore che, in qualità di soggetto attivo, si alzerà dalla poltrona di quarta fila, consapevole di aver rivisto se stesso, i suoi rapporti col mondo e il suo arrancare tra le assurde crudeltà e inspiegabili attimi di felicità a cui la vita ci pone davanti. Quando fu chiesto a Beckett, in occasione della prima americana di Aspettando Godot, per la regia di Alan Schneider, chi o cosa rappresentasse Godot, rispose: «Se lo sapessi, l'avrei detto nel dramma. Mi domandate cosa ne penso del teatro, in particolare di Aspettando Godot, nel quale mi fate l'onore di pubblicare alcuni frammenti al Club d'Essai. Non ho idee sul teatro, non ne so nulla, non ci vado mai, è legittimo. Quello che forse lo è meno è di scrivere un'opera e una volta finita di non avere nemmeno idee su quanto si è scritto. Purtroppo questo è il mio caso. Non è dato a tutti di poter passare dal mondo che si apre sotto la pagina a quello dei profitti e perdite e ritorno imperturbabile come tra il lavoro e il caffè del commercio. Non ne so più di quest'opera di colui che la legge con attenzione. Non so in quale spirito l'ho scritta. Non so nulla dei personaggi se non ciò che dicono, ciò che fanno e ciò che succede loro. Del loro aspetto ho dovuto indicare quel poco che ho potuto intravedere, la bombetta per esempio. Non so chi sia Godot, non so neanche, soprattutto, se Godot esiste. E non so se ci credono o meno i due che lo aspettano. L'entrata in scena degli altri due, verso la fine di ognuno degli atti, è forse dovuta al bisogno di rompere la monotonia. Tutto quello che ho potuto sapere l'ho mostrato. Non è molto, ma mi è sufficiente e di gran lunga. Direi che mi sarei anche accontentato di meno. Quanto a voler trovare a tutto questo un senso più ampio e più elevato, da portarsi via dopo lo spettacolo, con il programma e il gelato, sono incapace di trovarci l'interesse. Ma questo deve essere possibile. Io non ci sono più e non ci sarò mai più. Estragon, Vladimir, Pozzo, Lucky, i loro tempi e il loro spazio non ho potuto che conoscerli un poco, molto lontano dal bisogno di comprendere. Forse mi devono delle spiegazioni. Che se la vedano loro, senza di me. Loro ed io siamo pari.

0: Con nomignolo di Godot sono stati perfino ribattezzati i calciatori fuori forma, la cui attesa si rivelava piuttosto lunga, mentre ogni tanto capita di sentire questo nome per strada, in tram, tra la gente che magari mai ha letto, visto o rappresentato il dramma di Samuel Beckett e comunque ha compreso le caratteristiche principali del personaggio. A dire il vero, di caratteristica Godot ne ha solo una, quella di farsi attendere dai due sventurati personaggi, personaggi tanto assurdi quanto reali, veri e unici protagonisti, assieme, come abbiamo detto, a Pozzo e a Lacchi, di un dramma che rappresenta senza ombra di dubbio la punta massima del teatro dell'assurdo. Protagonista assente, Godot ha di fatto rivoluzionato il teatro contemporaneo, con la sua messa a derisione del linguaggio teatrale, forse il colpo più terribile, la sua commistione di registri alti e bassi, citazioni teologiche e turpiloquio, il mix dei generi, tragedia, commedia, teatro comico, gags da cabaret, con il suo disinnescare quelli che fino ad allora erano considerati punti fermi intoccabili, azione, trama, significato, con le sue pause, i suoi silenzi, i suoi ritorni inconcludenti, aspettando Godot ha riassunto, polverizzato e ricreato il teatro. La genialità del suo autore in campo teatrale, di cui Godot non si dimentichi, non è che la prima di una lunga serie di opere decisive, è dimostrata dal fatto che mentre tutti i suoi contemporanei cominciano ad apparire datati, Beckett continua ad essere un riferimento inevitabile per i teatranti, prima ancora che per gli spettatori. L'opera teatrale di Samuel Beckett è da considerarsi come il momento più rivoluzionario della storia del teatro contemporaneo. Dopo le sue opere, il processo di scrittura drammaturgica ha dovuto necessariamente invertire la rotta e tornare a sentieri decisamente più convenzionali. E Aspettando Godot è sicuramente il testo più rappresentativo di questo geniale autore irlandese. Un testo scoppiettante, pieno di ritmo, con invenzioni geniali, sostiene questo teatro dell'assenza, grande metafora della condizione umana e dell'assurdità in cui il mondo è precipitato. Le figure che abitano questo scenario hanno in loro una tragicità enorme, si fanno portatori del male di vivere, che ha caratterizzato tutto il Novecento e danno a questo testo la potenza di una tragedia greca. Condannati a parlare, gli eroi di Beckett negano quello che hanno appena affermato, dicono contemporaneamente sì e no. Se si deve parlare, che sia almeno per non dire nulla. Tuttavia, nessuna parola quanto quella becchettiana ci sembra più essenziale. E qui mettiamo un punto, almeno per oggi. Di Beckett e della sua opera letteraria si potrebbe parlare molto, molto di più. Ma il nostro appuntamento settimanale ci impone sintesi e limiti, come sapete, cari amici. E poi la noia potrebbe essere lì, in agguato. Dunque non le daremo nemmeno oggi la possibilità di imporsi e perciò ci salutiamo qui, dandoci appuntamento per la prossima volta quando, puntuale come sempre, tornerà Altimani Ex Machina. A presto!
1: Avete ascoltato Come ti risolvo il teatro in 10 minuti, a cura di Marco Altimani, ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio, senti chi parla.
2: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
3: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
4: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries, con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
5: Radio Senti Chi Parla. Parole. Voci, emozioni.

Basta poco per rendere felice una vita. È tutto dentro di te, nel tuo modo di pensare. Marco Aurelio.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

La cultura permette di distinguere tra bene e male, di giudicare chi ci governa. La cultura salva. Claudio Abbado.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
4: In lapse

Se uno scrittore volesse dimostrare che la libertà non gli è necessaria, assomiglierebbe a un pesce che volesse convincerci che l'acqua non gli serve. Mikhail Bulgakov.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La misura dell'intelligenza è data dalla capacità di cambiare quando è necessario. Albert Einstein.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21. Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Robert Louis Stevenson, Il club dei suicidi. Storia del giovane con le paste alla crema. Durante il suo soggiorno a Londra, il principe Florizel di Boemia, persona di forbite maniere, s'era guadagnato la riverenza della gente di mondo con i suoi modi affascinanti e la corta generosità. Era un personaggio straordinario anche per quel che si sapeva di lui, e questo era quasi nulla rispetto alle sue imprese effettive. Per quanto fosse di temperamento tranquillo in circostanze comuni e fosse abituato a prendere il mondo con la placida filosofia di un campagnolo, il principe di Boemia aveva una certa propensione per una vita assai più avventurosa ed eccentrica di quanto gli fosse consentito dai suoi natali. Di tanto in tanto, allorché cadeva in preda alla malinconia, quando i teatri londinesi non mettevano in scena commedie brillanti, quando il tempo non gli consentiva di dedicarsi a quegli svaghi all'aperto in cui non aveva rivali, convocava il suo confidente e grande scudiero, il colonnello Geraldine, e gli ordinava di prepararsi per una spedizione notturna. Il grande scudiero era un giovane ufficiale il cui coraggio sfiorava la temerarietà. Egli obbediva al comando con gioia e affrettava i preparativi. Attraverso una lunga pratica e l'esperienza di varie forme di vita, aveva raggiunto un'abilità straordinaria nel camuffarsi, tanto che era in grado di modellare non solo il volto e il portamento, ma la stessa voce e quasi i pensieri medesimi, per renderli confacenti ad individui di ogni rango, carattere o nazionalità. In questo modo era in grado di far passare inosservato il principe, e talora riuscivano entrambi ad entrare nel novero delle più strane conventicole. Le autorità civili erano tenute all'oscuro di queste avventure. Il gelido coraggio del primo, unito alla creatività solerte e alla cavalleresca devozione del secondo, li avevano tratti d'impaccio da parecchie situazioni scabrose, e in questa pratica entrambi avevano cementato una fiducia reciproca. Accadde che una sera di marzo fossero spinti dal nevischio pungente nella taverna di un ostricaio nei pressi di Leicester Square. Il colonnello Geraldine si presentava sotto le mentite spoglie d'un giornalista di infimo ordine, mentre il principe aveva alterato, come sempre, la sua fisionomia con un paio di baffoni posticci e folte sopracciglia. Questo trucco gli conferiva un non so che di ispido e di vissuto, che per una persona tanto raffinata costituiva il travestimento ideale. Così camuffati, il comandante e il suo attendente sorbivano in tutta tranquillità il loro brandy con soda. Il locale era pieno di gente, uomini e donne, e sebbene più d'uno cercasse di attaccare discorso con i nostri avventurieri, nessuno di loro sembrava tanto interessante da meritare una conoscenza meno effimera. Non c'era che la feccia di Londra e gente della più banale volgarità, per cui il principe aveva cominciato a sbadigliare e a sentirsi annoiato della visita, quando la porta molle s'aprì di scatto, lasciando entrare un giovane seguito da due camerieri. Entrambi portavano un gran vassoio di paste alla crema. Scoperti i vassoi, il giovane fece il giro degli avventori offrendo i dolci con affettata cortesia. Ci fu chi accettò ridendo e chi respinse l'offerta con decisione, se non con sgarbo. In questo ultimo caso, il nuovo venuto si mangiava la pasta con qualche battuta più o meno scherzosa. Finalmente si avvicinò al principe Florizel. «Signore!» disse con un profondo inchino e offrendo la pasta che teneva fra il pollice e l'indice. «Siete così cortese da accettare un dono da chi vi è del tutto estraneo? Rispondo personalmente della qualità delle paste, avendone mangiate più di 2 dozzine dalle 5 del pomeriggio». «Per consuetudine», rispose il principe, «non guardo tanto alla sostanza del dono quanto allo spirito con cui mi viene offerto». «Lo spirito, signore», aggiunse il giovane con un'altra riverenza, «è quello della derisione». «Derisione?» domandò Florizel. «E ci vorreste deridere?» «Non sono qui per esporre la mia filosofia», replicò l'altro, «ma solo per distribuire queste paste. Se vi dicessi che io stesso sono oggetto della mia derisione, potreste ritenere salvo l'onore e accettare il dono. Altrimenti mi costringerete ad ingoiare la 28ª pasta e confesso di essere nauseato dell'esercizio». «Mi incuriosite», disse il principe, «e voglio senza meno liberarvi dal dilemma, ma ad una condizione. Se il mio amico e io mangiamo le vostre paste, anche se a nessuno dei due piace mangiar dolci, in contraccambio desideriamo che vi uniate a noi per la cena». Il giovane sembrò riflettere. «Ne avrò ancora per diverse dozzine», disse alla fine, «e dovrò passare in molte locande prima che possa concludere il mio grande affare. Ci vorrà del tempo, e se voi avete fame...» Il principe l'interruppe con fare cortese. «Il mio amico e io vi terremo compagnia», disse, «perché ci sembra gradevole il vostro modo di passare la sera. Ora che abbiamo stabilito i preliminari della pace, permettetemi di siglare l'accordo per entrambi». Il principe inghiottì la pasta con garbo indescrivibile. «È squisita», disse. «Vedo che siete un esperto», rispose il giovane. Il colonnello Geraldine fece anche lui onore alle paste e, poiché ormai tutta la compagnia aveva accettato o respinto quei dolci sopraffini, il giovane dalle paste alla crema s'avviò verso un altro locale dello stesso genere. Lo seguivano i due commessi, che sembravano a loro agio in quell'assurda mansione, mentre il principe e il colonnello chiudevano il corteo.

Sono certo che siete affamati e inoltre vi devo una considerazione particolare. Questo è un giorno speciale per me, poiché sto mettendo una pietra sopra un'intera carriera di follie con un'azione più balzana di tutte. Per cui, signori, non dovete attendere oltre. Per quanto la mia salute sia già andata in malora per gli eccessi che ho commesso, a rischio della vita intendo liquidare la mia incerta condizione. Con queste parole si mise a mangiare le 9 paste rimaste e le inghiottì tutte, un boccone ciascuna. Quindi, volgendosi ai commessi, dette loro un paio di sovrane. «Vi sono debitore», disse, «della vostra straordinaria pazienza». E li congedò con un inchino per uno. Per qualche istante rimase a guardare la borsa dalla quale aveva estratto le 2 sovrane e poi, con una risata, la lanciò in mezzo alla via dicendosi pronto per la cena. In un piccolo ristorante francese di Soho, che per qualche tempo era stato in voga e che cominciava ormai a decadere nell'oblio, in una saletta privata alla quale si accedeva salendo 2 rampe di scale, i 3 compari fecero una cena raffinata innaffiata da 3 o 4 bottiglie di champagne e parlarono del più e del meno. Il giovane era gaio e loquace, anche se rideva più forte di quanto si addicesse ad una persona di buone maniere. Inoltre, le sue mani erano scosse da un tremito convulso, mentre la voce aveva delle inflessioni inattese e sorprendenti che sembravano sfuggire al suo controllo. La frutta era stata portata via e tutti e 3 avevano acceso il sigaro, allorché il principe si rivolse a lui con queste parole. «Scuserete, ne sono certo, l'ardire, ma il modo in cui avete agito, oltre che piacermi, mi ha oltremodo incuriosito. E sebbene non voglia sembrare indiscreto, devo dirvi che il mio amico e io siamo persone alle quali si può affidare un segreto con tutta tranquillità. Anche noi ne abbiamo tanti che non riveliamo ad orecchie indegne». Se poi, come credo, la vostra è una storia assurda, quali migliori confidenti di noi che siamo le 2 persone più assurde d'Inghilterra? Mi chiamo Godal, Teofilo Godal, e il mio amico è il maggiore Alfredo Hammersmith. Almeno questo è il nome sotto cui si fa passare. Andiamo alla ricerca delle avventure più stravaganti e non c'è stranezza alla quale non vada la nostra simpatia. «Mi piacete, Mr. Godal», rispose il giovane, «mi ispirate una fiducia istintiva e non ho alcuna obiezione contro il vostro amico, il maggiore, che credo sia un nobile sotto mentite spoglie. Son sicuro, in ogni caso, che non è un militare». Il colonnello sorrise per il complimento che veniva rivolto alla sua arte mimetica, mentre il giovane proseguiva con maggiore eccitazione. Non dovrei narrarvi la mia storia per 1000 ragioni, ma forse è proprio questo il motivo per cui lo faccio. Mi sembrate così adatti ad ascoltare un racconto assurdo che non me la sento proprio di deludervi. Non vi dirò il mio nome, al contrario di quel che avete fatto voi, e quanto alla mia età non ha nulla a che fare con la storia. Sono disceso dai miei avi secondo ordinaria generazione. E da essi ho ereditato questo fruttuoso investimento corporeo che ancora occupo e una rendita di 300 sterline l'anno. Credo che mi abbiano trasmesso anche un temperamento scervellato che ho sempre coltivato con somma gioia. Ho ricevuto una buona educazione, infatti so suonare il violino quanto basta per farmi ingaggiare da un'orchestrina da strapazzo, ma forse nemmeno. Il che vale anche per il flauto e la cornetta. Ho imparato il whist quanto basta per perdere 100 sterline all'anno a questo gioco scientifico. Del francese ho una conoscenza che è stata sufficiente a farmi sperperare denaro a Parigi come a Londra. Per farla breve, sono pieno di qualità virili. Ho avuto ogni genere di avventure, compreso un duello per nulla. Sono appena trascorsi 2 mesi. Da quando ho incontrato una giovane che mi andava a pennello, anima e corpo. Mi sono sentito sciogliere il cuore, ho visto in lei compiersi il mio destino e sono stato sul punto di innamorarmi. Eppure, quando ho fatto

0: conti di quanto mi restava, mi sono accorto che il mio capitale ammontava a meno di 400 sterline. Ora vi chiedo con tutta sincerità, come può un uomo che si rispetti innamorarsi con meno di 400 sterline? Per parte mia, no, certamente. Ho evitato la mia ammaliatrice e, accelerando il ritmo usuale di spesa, questa mattina sono approdato alle mie ultime 80 sterline. Le ho divise in due parti uguali, destinandole una ad uno scopo particolare e decidendo di scialacquare il resto prima di sera. Ho trascorso una giornata piacevolissima e ho compiuto molte follie prima di quella delle paste alla crema che mi ha permesso di fare la vostra conoscenza. Ero deciso a mettere fine a una vita di pazzie con una più grande di tutte. Quando mi avete visto gettare via la borsa, delle 40 sterline erano rimasti gli spiccioli. Ora mi conoscete come io stesso mi conosco, un pazzo, ma coerente con la sua pazzia. E, vi prego di crederlo, né un piagnucolone né un codardo. Dal tono delle parole si capiva che il giovane nutriva sentimenti biechi e spregevoli verso di sé. I suoi ascoltatori erano inclini a credere che la faccenda amorosa gli stesse a cuore più di quanto desse a vedere e che avesse preso una decisione circa la sua vita. L'episodio farsesco delle paste alla crema aveva tutta l'aria di essere una malcelata tragedia. «Ma non è buffo», intervenne Geraldine dando un'occhiata al principe Florizel, «che tutti e tre ci siamo incontrati nella immensa solitudine di Londra per puro caso mentre versiamo nelle stesse condizioni?» «Come?» esclamò il giovane. «Anche voi siete in rovina? Non mi direte che questa cena è una follia come le mie paste? È stato il diavolo a riunire tre della sua congrega per celebrare l'ultimo festino?» «Talvolta il diavolo sa essere cavalleresco», rispose Florizel, «e io sono così sbalordito da questa coincidenza che, sebbene non versiamo proprio nelle stesse condizioni, voglio annullare la differenza. Che la vostra trovata delle paste alla crema mi sia di esempio». A queste parole il principe estrasse il borsello e ne tirò fuori un fascio di banconote. «Come vedete, ero una settimana in ritardo su di voi, ma intendo raggiungervi per tagliare insieme il traguardo. Questa», disse deponendo una banconota sul tavolo, «basta per la cena. Quanto al resto», gettò le altre sul fuoco, dove con una fiammata andarono in fumo. Il giovane tentò di afferrargli il braccio, ma poiché c'era il tavolo di mezzo, non fece in tempo. «Sciagurato!» gridò. «Non avreste dovuto bruciarle tutte, avreste dovuto tenervi 40 sterline». «40 sterline», ripeté il principe, «e perché in nome del cielo 40 sterline?» «E perché non 80?» esclamò il colonnello. «Nel rotolo, che io sappia, ce n'erano un centinaio». «Gli sarebbero bastate 40 sterline», disse il giovane oscuro in volto. «È una regola severa. 40 sterline a testa, altrimenti non si è ammessi. Vita maledetta, dove non si può nemmeno tirare le cuoia senza soldi». Il principe e il colonnello si scambiarono un'occhiata. «Spiegatevi meglio», disse quest'ultimo. «Ho ancora un portafoglio con abbastanza denaro e non c'è bisogno di dire che vorrei dividere le mie sostanze con Godal. Tuttavia vorrei sapere a che scopo. Dovete dirci di che si tratta». Il giovane sembrò scuotersi, guardò ora l'uno ora l'altro con imbarazzo, arrossendo d'un colpo. «Non vi state prendendo gioco di me», disse. «Siete veramente al tracollo?» «Da parte mia non c'è alcun dubbio», disse il colonnello. «Quanto a me», disse il principe, «ve ne ho dato la prova. Chi, se non uno che è rovinato, getterebbe il denaro sul fuoco? Il gesto non ha bisogno di commenti». «Uno ridotto agli sgoccioli, certo», rispose l'altro con sospetto, «oppure un milionario». «Basta così, signore», disse il principe. «Questo è quanto ho detto e non sono avvezzo a sentire mettere in dubbio le mie parole». «Agli sgoccioli?» disse il giovane. «Agli sgoccioli come me?» Anche voi siete arrivato al momento fatidico in cui, dopo esservi concesso tutto, non vi resta che concedervi un'ultima cosa? Anche voi siete deciso, e mentre parlava la sua voce s'abbassava di tono, a concedervi quest'ultima indulgenza? Anche voi volete sfuggire alle conseguenze della vostra follia per l'unica uscita possibile? Anche voi intendete farvi gioco dei gendarmi della coscienza, sgattaiolando per l'unico pertugio che resta? Mutò atteggiamento all'improvviso e abbozzò uno stentoreo sorriso. Alla vostra salute, esclamò vuotando il bicchiere, e buonanotte, miei gagliardi compagni di sventura. Mentre stava per alzarsi, Geraldine lo agguantò per un braccio. Non sembra che abbiate fiducia in noi, disse. E avete torto. Ho risposto a tutte le vostre domande e poiché non sono un timido, intendo parlar chiaro. Anche noi siamo stanchi della vita e vogliamo farla finita come voi. Presto o tardi, uniti o da soli, anche noi andremo in cerca della morte, dovunque essa sia. Ma poiché abbiamo riscontrato in voi un caso ancora più impellente, bene. Accordiamoci per questa notte, subito, tutti e tre. Un trio povero in canna come il nostro, esclamò il colonnello, dovrebbe approdare unito al regno di Plutone per garantirsi un contegno adeguato fra i defunti. Geraldine s'era calato con assoluta perfezione nei modi e nell'eloquio del personaggio che stava impersonando, tanto che perfino il principe ne fu colpito. E lasciò trasparire nello sguardo indagatore un'ombra di dubbio. Quanto al giovane, sembrò assumere di nuovo un aspetto fosco, mentre i suoi occhi s'accesero d'un bagliore. «Voi siete fatti per me!» esclamò con orrenda gaiezza. «Stringiamoci la mano per concludere il patto!» La sua mano era umida e gelida. «Voi non sapete ancora in quale compagnia sarete arruolati!» Non sapete in quale momento propizio avete diviso con me le paste alla crema. Personalmente non sono che un'unità, ma un'unità di un'armata. Mi è nota la porta segreta della morte. Sono uno di casa e sono in grado di farvi entrare nell'eternità senza cerimonie e senza scandali. Gli chiesero con ansia di essere più esplicito. Potete raggranellare in due 80 sterline? Domandò. Geraldine fece finta di sbirciare nel suo portafogli e quindi annuì. Gente fortunata, esclamò il giovane, è questa la somma richiesta per entrare nel club dei suicidi. Il club dei suicidi? Disse il principe. Ma di che si tratta? Ascoltami, disse il giovane. Viviamo nell'era delle comodità. E quindi vi dirò qual è l'ultimo ritrovato. Ci sono da sbrigare affari in posti diversi? Ecco che abbiamo la ferrovia a disposizione. La ferrovia ci separa dagli amici, ma c'è il telegrafo per le grandi distanze e il contatto più celere. Negli alberghi non si salgono più le scale grazie agli ascensori. Quanto alla vita, ormai sappiamo che è solo un palcoscenico sul quale possiamo recitare la parte del pazzo finché ci fa piacere. Alla vita moderna mancava una sola comodità, una maniera facile e dignitosa per scivolare dietro le quinte ed imboccare la scala di servizio verso la libertà o, come ho già detto, la porta segreta della morte. È una lacuna alla quale, cari compagni di ribellione, ha posto rimedio il club dei suicidi. Non pensiate con questo che siamo gli unici, o magari delle eccezioni, a coltivare un simile ragionevole desiderio. Sono numerosi coloro i quali, esaurito da tempo l'interesse in quella parte che devono rappresentare per tutta la vita, sono trattenuti unicamente da un paio di considerazioni. Alcuni hanno famiglia e temono che se la cosa divenisse di dominio pubblico, l'onta ricadrebbe su di lei. Altri un cuore di coniglio. E non se la sentono di affrontare i dettagli della morte. E questa è un'esperienza che ho fatto io stesso, perché qualcosa più forte di me mi impedisce di puntarmi una pistola alla tempia e premere il grilletto. Per quanto disprezzi la vita, mi manca la forza necessaria per afferrare la morte e farla finita. Per la gente come me, per tutti coloro che vogliono abbandonare la mischia senza scandali dopo la morte, è nato il Club dei Suicidi. Non so dirvi come sia sorto, quale sia la sua storia o se abbia affiliazioni in altri paesi, e in ogni caso non mi è permesso dirvi nulla della sua costituzione. Se siete veramente stanchi della vita, vi condurrò questa notte stessa ad una riunione del circolo, e se non è questa notte, certamente entro la settimana sarete sgravati del peso dell'esistenza. Ora sono, dette un'occhiata all'orologio, le 11. Al più tardi alle 11:30 dobbiamo andarcene, per cui vi resta una mezz'ora per riflettere sulla mia proposta. È una cosa più seria di una pasta alla crema, aggiunse sorridendo. E credo che sia anche più saporita. Più seria, senza alcun dubbio, rispose il colonnello Geraldine. E proprio perché è molto più seria, vi chiedo il permesso di parlare in privato con il mio amico Godal. È giusto, rispose il giovane. Lasciate che mi apparti per qualche istante. Siete proprio gentile, disse il colonnello. Appena furono soli, il principe Florizel disse: Cosa c'è da confabulare? Mi sembrate allarmato. Io invece vedo tutto con grande lucidità e mi interessa sapere come andrà a finire. Altezza, rispose il colonnello pallido come un morto e guardando l'altro fisso negli occhi. Non ho assolutamente paura per me stesso, rispose il colonnello con un moto di orgoglio. Di questo vostra altezza può esserne certa. È quello che avevo pensato, rispose il principe con grande senso dell'umorismo, ma non voglio farvi pesare la diversità che corre fra di noi. Ma ora basta, aggiunse vedendo che Geraldine abbozzava un tentativo di difesa. Siete scusato. Il principe continuò a fumare tranquillamente, appoggiato alla ringhiera, finché tornò il giovane. Bene, chiese. Allora consentono a farci entrare? Seguitemi, rispose. Il presidente vi riceverà nel suo studio. Permettetemi di darvi un consiglio. Siate sincero nelle risposte. Ho garantito per voi, ma le regole del club esigono un interrogatorio preliminare prima della ammissione. Basterebbe l'indiscrezione di un solo membro per disperdere e per sempre la società. Il principe e Geraldine si sussurrarono reciprocamente all'orecchio. Mi raccomando. Quindi, assumendo di nuovo la maschera che avevano scelto, giunsero ad un accordo e furono pronti a seguire la loro guida nello studiolo del presidente. Non dovettero superare ostacoli particolari. La porta esterna era aperta, mentre quella dello studio era socchiusa. Qui, in un ambiente ristretto ma dall'alto soffitto, furono di nuovo lasciati soli. Verrà subito, disse il giovane con un gesto e scomparve. Attraverso la porta avvolgibile che faceva da parete si sentivano delle voci indistinte, mentre di tanto in tanto il brusio della conversazione era interrotto dal botto di un tappo di champagne che saltava e da uno scoppio di risa che adesso seguiva. C'era una sola finestra, o meglio una piccola apertura che guardava sul fiume e sulla banchina. E dalle luci i due credettero di trovarsi nei pressi della stazione a Charing Cross. C'era solo qualche mobile, le tappezzerie erano tanto consunte da fare affiorare la trama. Un campanello a manico, oggetto unico della stanza, era al centro di un tavolo rotondo e ai pioli erano appesi diversi cappelli e paltò. Ma in che tugurio siamo capitati? Disse Geraldine. È quello che vorrei sapere, rispose il principe. Se ci sono diavoli in giro ci sarà da divertirsi. In quel medesimo istante la porta avvolgibile s'aprì quel tanto da far passare una persona e mentre il brusio s'alzava di tono entrò il temibile presidente del circolo. Era un uomo sui 50 anni e forse più, un po' goffo nell'incedere, i baffi ispidi e spioventi, un ciuffo di capelli radi sulla fronte, l'occhio grigio dalla fissità vitrea che pure lasciavo sfuggire di quando in quando un baleno. La bocca, che sembrava avvolgere un grosso sigaro, era in continuo movimento, ora arrotondandosi e ora distendendosi per piegarsi ai lati, mentre gli occhi fissavano gli astanti con aria sorniona. Era vestito di lana leggera e il collo non trovava impaccio nel colletto logoro. Portava sotto braccio un'agenda. «Buonasera», disse dopo che ebbe richiusa la porta. «Mi hanno detto che mi volete parlare». «Signore, vorremmo entrare nel club dei suicidi», rispose il colonnello. Il presidente fece rotolare il sigaro fra le labbra. Poi disse bruscamente: «Che cosa?» «Ci dovete scusare», disse il colonnello, «ma voi siete la persona più adatta per darci informazioni sul circolo». «Io?» esclamò il presidente. «Un club dei suicidi? Ma via, non siamo mica a carnevale. Posso accogliere dei signori che magari alzano il gomito e diventano allegri, ma questa storia poi...» «Chiamate il vostro club come volete», disse il colonnello, «ma dietro quella porta ci sono delle persone alle quali vorremmo unirci». «Signore», rispose il presidente tagliando corto, «avete preso un granchio e ve ne andrete subito, perché questa è una casa privata». Durante queste scarne battute il principe era rimasto seduto, ma appena il colonnello s'era rivolto a lui come per dirgli «questa è la risposta, andiamocene per amor di Dio», s'era tolto il sigaro di bocca. «Sono venuto in questo luogo per invito di un vostro amico», disse, «il quale vi avrà informato delle intenzioni che mi spingono a far parte del vostro circolo. Lasciate che vi ricordi inoltre che un uomo nelle mie condizioni ha ben poca voglia di controllarsi e tanto meno di tollerare un modo di fare sgarbato. In genere sono una persona tranquilla, ma i casi sono due. O voi sarete cortese di farmi partecipe della faccenda, oppure vi pentirete di avervi fatto entrare nel vestibolo del vostro circolo». Il presidente rise a voce alta. «Questo è il modo di parlare», disse. «Siete proprio un uomo e avete trovato il modo di giungermi al cuore. Farete di me quello che vorrete. Mi dispiace accomodarvi in questa stanza», continuò rivolgendosi a Geraldine, «per qualche minuto? Devo finire di parlare con il vostro amico e certe formalità del club si sbrigano in privato».
1: Avete ascoltato Il racconto.
2: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteratura Arte presenta L'Epica Latina. Virgilio. Virgilio è uno dei più grandi poeti dell'antichità classica e tra i maggiori di ogni tempo. Egli fu l'interprete più significativo dell'età di Augusto. Dante lo definì maestro di color che sanno. Il suo grande poema, l'Eneide, rigenera la poesia epica e professa miti di cui la cultura occidentale si è a lungo nutrita. La fonte più attendibile di notizie sulla vita di Publio Virgilio Barone è il grammatico Elio Donato, che attinge i dati da Svetonio. Altre notizie sono ricavabili dalle sue stesse opere e da quelle degli scrittori contemporanei. Publio Virgilio Barone nacque presso Andes, nei sobborghi di Mantova. Al di fuori della leggenda, poco si sa del suo ceto. Apparteneva probabilmente a una famiglia di medi proprietari terrieri, il cui reddito era comunque tale da consentirgli una curata istruzione a Cremona e a Milano, il maggiore centro culturale dell'Italia settentrionale. Secondo le fonti, intorno ai 16 anni, incominciò a scrivere, subendo l'influenza della dotta e raffinata corrente dei poete novi. Intorno ai 20 anni si recò a Roma e poi a Napoli. Abbandonò quasi subito l'arte oratoria, cui era destinato, per dedicarsi alla poesia e agli studi filosofici presso il dotto epicureo Sirone, che insegnava a Napoli, città che rimase sempre la preferita dal poeta. In quegli anni si legò in amicizia con personaggi della cultura del tempo, come Orazio, e completò la sua formazione lontano dalla vita politica e quindi dalle lotte civili. Dopo la battaglia di Filippi nel 42 a.C., Ottaviano compensò ai veterani per i lunghi anni di guerra con l'assegnazione di terre nella Gallia Cisalpina, terre che furono confiscate soprattutto nel Cremonese e nel Mantovano. Virgilio, che era tornato nella sua proprietà fin dal 45, fu certamente coinvolto in questo dramma, che si svolse con alterne vicende, impossibili da ricostruire con esattezza. Sembrerebbe infatti che in un primo tempo egli riuscisse a evitare la confisca dei propri campi per l'intervento di Asinio Pollione, governatore della Cisalpina, e che in un secondo tempo ne fosse privato. Forse gli vennero restituiti un'altra volta. Fu comunque un'esperienza dolorosa, della quale si trovano tracce nelle Bucoliche, composte tra il 42 e il 39. La poesia già matura delle Bucoliche fa pensare che esse non siano la prima opera di Virgilio. Della produzione precedente resta solo l'Appendix Virgiliana, la cui attribuzione è però molto dubbia. Virgilio partì per Napoli nel 40 circa, andando ad abitare in una villa forse ereditata da Sirone. Comunque Virgilio uscì senza danni dalla vicenda della confisca dei suoi possedimenti, perché più tardi fu indennizzato con proprietà in Campania, in Sicilia, a Taranto e con una casa sull'Esquilino, ma crebbe anche nella considerazione dei potenti dopo la pubblicazione delle Bucoliche. L'opera gli attirò le simpatie e la protezione dello stesso Ottaviano e di Mecenate, nel cui circolo il poeta entrò, divenendone presto una delle figure di maggior spicco. Nel 37 a.C., insieme con Orazio e con altri, seguì il potente ministro in una missione diplomatica a Brindisi a Taranto, per preparare il terreno in vista di una conferenza di pace fra Ottaviano e Antonio. Il resto della sua vita trascorse senza avvenimenti particolari, tra la capitale e i lunghi soggiorni nella città partenopea. Un'esistenza quieta e ritirata, intenta alla composizione dei quattro libri delle Georgiche, 37-30, e del suo capolavoro, il poema epico L'Eneide, 29-19. Sobrio nel cibo e di salute cagionevole, ebbe un carattere timido e impacciato, candido, come scrisse l'amico Orazio. A Napoli lo chiamavano benevolmente Partenias, la Virginella. Nel 19 intraprese un viaggio in Grecia, forse, dice la tradizione, per documentarsi meglio riguardo al suo poema. Ad Atene incontrò Augusto e, nonostante il clima torrido dell'estate elleniche, volle proseguire verso l'interno del paese. Ammalatosi a Megara nel 19 a.C., ebbe solo il tempo di raggiungere la nave e di approdare a Brindisi, dove morì il 21 settembre. Il suo corpo fu seppellito a Napoli, città dal poeta tanto amata.
1: Avete ascoltato Pillole di letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturaarte.martinamichelangeli.com. Letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: chance for paradise.
1: Non sappiamo quali saranno i giorni che cambieranno la nostra vita. Probabilmente è meglio così. Stephen King.

0: storia e segreti dell'antico Egitto. 6 puntate originali per conoscere meglio una delle civiltà più affascinanti ed enigmatiche della storia. I grandi faraoni, i miti, le leggende, le guerre, i monumenti, le tradizioni di un popolo che ha lasciato un'impronta indelebile nella storia dell'umanità.
1: Storia e segreti dell'antico Egitto. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

l'uso migliore della vita è di spenderla per qualcosa che duri più della vita stessa. William James.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
4: Va ora in onda
5: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine, di tutto, di più.
6: Dalla rivista Mio. Tutti pazzi per i dried flowers, una scelta sempre più di tendenza. Le composizioni floreali secche decorano la casa con eleganza e zero manutenzione. Di Lucrezia Giordano. I buoni propositi per l'arrivo della primavera? Circondarsi di serenità e armonia. E quale elemento migliore se non il fiore per portare in casa quella ventata di bellezza, incanto e attrattiva indispensabili e per rendere la propria abitazione un piccolo Eden terrestre? I fiori e le piante offrono sempre grandi spunti e non ci fanno mai annoiare, spostate, aggiustate, postate e nulla rimane identico. Se regalare fiori è un'esperienza sempre piacevole da fare, riceverli è ancora più magico. Soprattutto perché un fiore, se trattato ad hoc, non muore mai. Sono a prova di pollice nero. Proprio così, se volete decorare con gusto e personalità la vostra casa, potrete farlo utilizzando le composizioni floreali. Fresche, certo, ma anche no. Nel senso che oltre a esibirle quando sono fresche, quelle più apprezzate a livello estetico o per particolare significato che racchiudono, potete sfruttarle anche nella loro seconda vita, semplicemente essiccandole. I dried flowers, così vengono chiamati in gergo i fiori secchi, negli ultimi tempi hanno infatti avuto un'impennata nel gradimento, sia perché sono elementi d'arredo eleganti, ma anche un po' retro, sia perché non necessitano di alcuna manutenzione. Essendo già secchi, infatti, persino il pollice nero più nero che c'è non rischia di farli morire. Le tipologie più performanti. Rami e fiori recisi, se legati a testa in giù e lasciati a riposo per qualche giorno, splenderanno a nuova vita e diventeranno preziosi elementi d'arredo. Ma cosa si può essiccare? Praticamente di tutto. Le mimose e i fiori regalati dal vostro amore, grandi rami di magnolia, lunaria, moneta del Papa, spighe di grano, lavanda, centrotavola dei matrimoni di amici, rose, steli di pampas, piumino, foglie autunnali. I migliori fiori da essiccare sono le rose e le margherite, ma anche le ortensie e il gelsomino, la malva e la violetta. Insomma, non avete che l'imbarazzo della scelta. Come si fa? Esistono varie tecniche per essiccare i fiori. La più semplice, quella che abbiamo appena citato, consiste nell'appenderli a testa in giù e lasciarli a riposo per qualche giorno. In realtà, però, l'essiccatura può avvenire in molti modi. Ad esempio, per pressatura. Avete presente il classico fiore messo in mezzo alle pagine di un libro? I fiori dai petali spessi, poi, come le piante grasse, possono essere essiccati attraverso l'uso della sabbia. Vanno immersi per circa 2 settimane in sabbia finissima color avorio, la si trova nei vivai, ben lavata e fatta asciugare all'aria aperta o in forno a 50 gradi. Qualunque sia la modalità di essiccazione scelta, completate l'operazione spruzzando uno strato di lacca per capelli sui fiori essiccati. Servirà per irrigidire ulteriormente i petali, renderli spolverabili e preservarne la forma e il colore.
5: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus Storia. La caduta dei tiranni. Uccisi, in esilio, processati, nel loro letto. Come sono usciti di scena i tiranni del Novecento. Di Riccardo Michelucci. Il 20 ottobre 2011, dopo 8 mesi di guerra civile, il leader libico Muammar Gheddafi viene catturato nei pressi di Sirte, brutalmente torturato e poi ucciso. Dopo aver governato il suo paese con il pugno di ferro per 42 anni, aveva combattuto fino alla fine, pur di non cedere il potere ai ribelli delle primavere arabe. Poco più di 20 anni prima, il giorno di Natale del 1989, il dittatore rumeno Nicolae Ceaușescu viene scovato mentre tenta la fuga insieme alla moglie Elena. Dopo un rapido processo sommario, i due coniugi vengono condannati a morte e fucilati sul posto da un plotone d'esecuzione. Le immagini dei loro corpi, trasmesse poco dopo dalla televisione di Bucarest, riportarono alla mente quelle di Mussolini, ucciso nel 1945 da un gruppo di partigiani. Gheddafi, Ceaușescu e Mussolini sono accomunati da una fine violenta per mano del loro stesso popolo. Altri dittatori invece sono morti in carica, pieni di onori e senza mai allentare la presa sul potere. Tuttavia è raro che i despoti muoiano pacificamente nei loro letti, spiega lo storico Frank D. Köther, autore del recente volume La Cina dopo Mao, Marsilio. Gran parte delle dittature del XX secolo sono finite in modo ignominioso. Gli stessi Stalin e Mao, che morirono per cause naturali, erano alla fine due figure solitarie afflitte dalla paranoia e si ritenevano circondati da nemici, reali o immaginari. Il dittatore sovietico continuò fino alla fine dei suoi giorni a vedere complotti ovunque e la cultura del terrore ebbe un impatto sulla sua morte. Il 1 marzo 1953 lo trovarono disteso sul pavimento, inzuppato della sua stessa urina. Gli era scoppiato un vaso sanguigno nel cervello, ma nessuno aveva osato disturbarlo nella sua camera da letto e l'assistenza medica fu ritardata perché i suoi uomini temevano di agire nel modo sbagliato. Una simile paranoia attanagliò anche Mao, che negli ultimi anni divenne così sospettoso da lanciare la rivoluzione culturale che causò milioni di morti, mettendo i cinesi gli uni contro gli altri, costringendoli a dimostrare la loro lealtà a lui, denunciando familiari, amici e colleghi. Nel XX secolo,

0: inerzia o presunzione, non si sono preoccupati della successione, ritenendosi quasi immortali, salvo uccidersi quando tutto è perduto, come Hitler. Alcuni hanno cercato di lasciare in eredità il potere ai figli, fratelli e parenti, ma altri hanno dovuto farsi da parte sotto la spinta di rivolte e proteste popolari. Secondo lo storico britannico Samuel Finer, esperto di regimi antidemocratici, esistono 5 diverse modalità di crollo delle dittature contemporanee. La prima vede l'anziano dittatore uscire di scena gradualmente, ottenendo impunità e privilegi per sé e per il suo entourage, Pinochet in Cile, per esempio. Un regime in crisi di legittimità e consensi può invece decidere di intraprendere una guerra per consolidare il fronte interno. Se però il conflitto finisce male, può travolgere il regime stesso, come accadde in Argentina dopo il disastro delle Falkland, o in Italia con la Seconda Guerra Mondiale. La caduta può essere indotta anche da pressioni della comunità internazionale, sia con le buone, Sudafrica, Filippine, sia con le cattive maniere, Iraq. È il crollo del terzo tipo. La quarta modalità ha caratterizzato l'Europa orientale a partire dal 1989. Le proteste, la caduta del muro di Berlino, la crisi dell'Unione Sovietica innescarono un effetto domino che vide cadere i regimi comunisti uno dopo l'altro, o a causa di una rivolta, Romania, o per un colpo di Stato, Bulgaria, oppure per implosione, Germania Est, URSS. L'ultima modalità è il bagno di sangue, che si verifica quando un regime reagisce con la violenza a un moto rivoluzionario, ma alla lunga i ribelli prevalgono e rovesciano la dittatura, a volte in nome della democrazia, più spesso per instaurarne un'altra di colore opposto, Cuba, Nicaragua. A quest'ultima casistica appartengono anche le primavere arabe del 2011, che hanno segnato la fine di due despoti come l'egiziano Hosni Mubarak e il tunisino Zine El Abidine Ben Ali. Soltanto in pochi casi i tiranni sono riusciti a prolungare indirettamente il loro regno insediando i propri figli, spiega ancora Di Keuter. Penso a François Papadoc Duvalier, il dittatore di Haiti, che si dichiarò presidente a vita e poi proclamò suo successore il figlio 19enne Jean-Claude Duvalier, che prese il suo posto e nel 1986 fu cacciato dal paese in seguito a una rivolta popolare. Più successo hanno avuto invece la dinastia familiare nordcoreana dell'attuale presidente Kim Jong-un, che ha ereditato il potere dal padre Kim Jong-il e dal nonno Kim Il-sung, e la famiglia Assad in Siria, che da oltre mezzo secolo mantiene il controllo di uno dei paesi più importanti del Medio Oriente.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus. Meglio seguire pancia o testa? Che si tratti di piccoli o grandi cose, scegliere non è facile. Ragione e istinto sembrano contraddirsi. Eppure, dicono le ricerche, spesso lavorano insieme. Di Elisa Venco. Immaginate che l'amministratore delegato dell'azienda in cui lavorate annunci di aver elaborato una strategia di sviluppo seguendo la sua pancia. Vi sentireste rassicurati? Probabilmente no, perché quasi tutti riteniamo che le decisioni importanti vadano ponderate basandosi su numeri, dati e valutazioni.

0: razionali anziché sui presentimenti. L'idea generale, infatti, è che nel corso della loro storia gli esseri umani siano diventati sempre più razionali, passando dalle decisioni basate su credenze ed emozioni al pensiero analitico e scientifico. Invece, in primo luogo, le decisioni ritenute razionali a volte non sono affatto tali, bensì viziate da inconsapevoli condizionamenti. Gli scienziati li chiamano bias, che le rendono parzialmente irrazionali. Un esempio? Di fronte a un investimento in denaro, tendiamo a considerare le potenziali perdite più che i possibili guadagni e davanti a un problema molto complesso ricordiamo maggiormente le informazioni che confermano ciò che già sappiamo rispetto alle altre. Come possiamo pensare allora di scegliere in modo oculato? Sensazioni razionali. Per converso, le sensazioni viscerali non sono reazioni stupide a un certo fatto, che vanno corrette dalla ragione, bensì il risultato di un'elaborazione delle informazioni che si esprime in un'emozione specifica, o una sensazione come il mal di pancia, quando ci troviamo davanti a un evento simile a un altro già vissuto. Le emozioni non sono irrazionali, dichiara Sara Garofalo, neuroscienziata e autrice di Sbagliando non si impara, il saggiatore. Semplicemente riassumono un insegnamento che il cervello non ha ancora realizzato pienamente, che a volte sappiamo le cose senza rendercene conto, lo dimostra un esperimento riportato sul periodico scientifico Frontiers, in cui ad alcuni volontari è stato chiesto di scegliere le carte da due mazzi. Uno dei due era truccato per dargli grandi vincite e grandi perdite. L'altro dava piccole vincite e quasi nessuna perdita. Dopo una decina di carte estratte, i volontari hanno intuito quale fosse il mazzo pericoloso, ovvero quello a rischio di grandi perdite, anche se non riuscivano a spiegare perché lo sapessero. I ricercatori hanno concluso che l'intuizione fosse legata a un segnale corporeo, come l'aumento della sudorazione quando si sceglievano le carte ad alto rischio, che veniva registrato dal cervello inconsapevolmente. Lo scarto temporale tra decisione e consapevolezza emerge anche da uno studio apparso su Nature Neuroscience, secondo cui, osservando l'attività cerebrale delle persone davanti a una scelta, i ricercatori potevano conoscere che cosa esse avrebbero fatto 7-10 secondi prima che le cavie stesse avessero realizzato di aver deciso. Ciò significa che, anche quando le persone pensano di dover concludere un ragionamento, in realtà hanno già preso una risoluzione in modo inconscio. Di più, senza dare ascolto alle emozioni, faremo comunque scelte irrazionali, come attestano gli elevatissimi rischi che paiono accettabili a persone che ragionano perfettamente, ma la cui corteccia prefrontale, ventromediale, cioè la zona cerebrale che regola la paura, è lesionata. Tutta esperienza. Per fortuna, la maggior parte delle volte il pensiero analitico e quello intuitivo si esprimono contemporaneamente nelle nostre teste. Lo scarto è al massimo di pochi millisecondi e così le decisioni prese ci appaiono razionali. In effetti, quando dobbiamo scegliere tra più opzioni, il nostro cervello lavora come una macchina che formula previsioni, confrontando le informazioni attuali con le conoscenze e i ricordi precedenti, in modo da predire cosa accadrà in futuro e prepararsi. Ogni volta che si verifica una discrepanza tra la realtà e la previsione, i modelli cognitivi cerebrali vengono aggiornati in modo automatico. E man mano che la nostra esperienza in un certo ambito progredisce, elaboriamo sempre più rapidamente aspettative attendibili, facendo risparmiare energie al sistema cerebrale. È come quando si impara ad andare in bici. All'inizio si deve fare attenzione a ogni movimento, ma poi si pedala senza pensarci. Ecco, man mano che diventiamo esperti, impariamo a prestare attenzione e ragionare su ciò che è più importante, tralasciando il resto. E meno male, non siamo fatti per esaminare troppi elementi contemporaneamente. Nel 1956 lo psicologo George Miller sosteneva che 7 fosse il numero medio di informazioni che le persone sono in grado di mantenere nella memoria in un dato momento, con variabilità di più 2 o meno 2, a seconda delle persone e delle circostanze. Ma una ricerca più recente, pubblicata su Behavioral and Brain Science, indica che il numero massimo è in realtà solo 3 o 4. Questa abilità di focalizzarsi subito sugli elementi essenziali è determinante per alcune categorie di esperti, come infermieri specializzati, vigili del fuoco, soccorritori, che sono in grado di riconoscere in breve le regolarità, le ripetizioni e le somiglianze tra casi presenti e passati, per prendere la decisione più adatte. Come ha spiegato lo psicologo americano Gary Klein, autore del saggio Intuition at Work, in caso di emergenza, una strategia puramente istintiva sarebbe troppo rischiosa, perché a volte la corrispondenza del modello genera opzioni difettose. Una strategia completamente analitica sarebbe invece troppo lenta. Insomma, quando a decidere è un esperto, affidarsi al suo istinto, possibilmente suffragato da un esame della situazione, ha senso. Strategie diverse. Quando invece la scelta dipende da noi, la tendenza a preferire un approccio decisionale o l'altro dipende un po' da come siamo fatti e un po' dal contesto, precisa Sara Garofalo. La predilezione per l'intuizione o per la deliberazione probabilmente si forma nell'infanzia in base alla strategia che per noi ha avuto più successo e viene rafforzata dall'esempio di chi ci circonda. Non è detto però che se si è fatti in un certo modo lo si debba essere per sempre, né che impiegare sempre la stessa modalità favorisca davvero la scelta migliore. Occorrerebbe rivalutare il dubbio e chiedersi cosa succederebbe se si adottasse l'approccio opposto, o cercare elementi che smentiscano la propria inclinazione. Va anche considerato che, poiché uno stato di incertezza risulta intollerabile per moltissime persone, non è escluso che, pur di interromperlo, qualcuno sia spinto a decidere anche senza avere sufficienti informazioni o scambiando l'ansia di scegliere per un'ispirazione, conclude Garofalo. Per non ripetere sempre gli stessi automatismi, Jenning Plossern, professore di psicologia dello sport presso l'Università di Heidelberg, Germania, consiglia di annotare la prima reazione spontanea davanti a una scelta e poi di confrontarla con la valutazione razionale. Ciò permette di evidenziare se c'è una differenza tra la decisione intuitiva e quella deliberativa, decidendo con più consapevolezza in quale direzione andare. Esaminare le varie opzioni richiede però tempo. Secondo il premio Nobel per l'economia Daniel Kahneman, decidiamo ricorrendo a due sistemi alternativi: il pensiero intuitivo, detto sistema 1, che ha il vantaggio di essere più rapido di un approccio razionale, permettendoci di riconoscere minacce e opportunità promettenti. E poi c'è il sistema 2, cioè il pensiero razionale, che compensa la sua lentezza con la maggior accuratezza nelle decisioni in contesti complessi, nei quali il nostro cervello tende a seguire processi mentali semplificati, detti euristiche. Un caso classico è quello dell'euristica della disponibilità, ovvero la tendenza umana a basare i propri giudizi sulla facilità degli esempi, ovvero sulle prime cose che ci vengono in mente. Questo significa, per dire, che emotivamente diamo più peso alle indicazioni ricavate dalle esperienze più recenti, cioè le prime disponibili per il nostro cervello, sottovalutando quelle passate e il loro insegnamento. Costi energetici. Gli economisti Marco Saham e Robert von Weizsäcker, rispettivamente dell'Università e del Politecnico di Monaco, hanno sviluppato un modello matematico che tiene conto dei costi e dei benefici di entrambe le strategie, quella razionale e quella istintiva. Ne hanno concluso che l'approccio giusto dipende sia dalla complessità di un particolare problema, sia dalle conoscenze di ogni persona. Le decisioni razionali sono mediamente più precise, ma comportano costi energetici più elevati di quelle intuitive, perché richiedono più sforzi di raccolta e di analisi delle informazioni. Questo costo aggiuntivo può diminuire nel tempo, ma non scompare mai del tutto. Tuttavia, una volta che una persona ha abbastanza esperienza, il processo decisionale intuitivo tende a funzionare meglio della razionalità, risparmiando lo sforzo di approfondimento. Inoltre, in genere le decisioni intuitive prevalgono nelle fasi iniziali e finali di un processo di apprendimento, mentre la ragione governa le decisioni nelle fasi intermedie. In ogni caso, una cosa è chiara: l'intuizione e la razionalità non sono necessariamente opposte. La strategia più vantaggiosa consiste proprio nel ricorrere a entrambe, senza seguire ciecamente la nostra voce interiore, ma neppure tacitandola costantemente a favore della logica.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Airone. Specchio, specchio delle mie brame, non voglio sembrare la più vecchia del reame. Non c'è niente di male a cercare di mantenersi in forma il più a lungo possibile, rallentando l'invecchiamento. Qualcuno però sviluppa una vera e propria ossessione e vive in preda all'angoscia, arrivando ad abusare di chirurgia e trattamenti estetici. Di Monica Morandi. Esordisce attorno ai 40 anni, quando compaiono le prime rughe e il corpo inizia a manifestare qualche segno dell'età. La paura di invecchiare è del tutto naturale se rimane nei limiti fisiologici, ma in alcuni casi può diventare patologica. Si parla allora di gerascofobia, un disturbo che può manifestarsi come un'angoscia generalizzata per la vecchiaia oppure concentrarsi su un particolare aspetto, il lato estetico e il cambiamento fisico, la perdita della bellezza e della prestanza, il lato sessuale, le prestazioni cognitive, timore di perdere la memoria o di sviluppare una demenza, oppure la perdita del proprio ruolo sociale e il terrore di rimanere soli. In sintesi, la paura è di perdere da una parte salute e vitalità, dall'altra l'autonomia intesa come autosufficienza e sostentamento, spiega Micaela Fantoni, psicologa del Centro Helpis di Ispra, Varese. Per compensazione, ciò può tradursi in comportamenti e atteggiamenti che vanno a confermare la vitalità, come per esempio una sessualità molto attiva. La gerascofobia si manifesta con ansia, iperattenzione ai segni del tempo e pensieri negativi sulla vita futura in età avanzata, fino agli attacchi di panico dinanzi al decadimento fisico. È caratterizzata dal terrore dell'invecchiamento, dalla sua mancata accettazione e dall'accanimento ossessivo nel voler preservare a tutti i costi la giovinezza. Da qui l'uso massiccio di cosmetici e il ripetuto ricorso alla chirurgia estetica, oltre all'esercizio fisico esagerato e a ogni genere di trucco per sembrare più giovani, dalla pettinatura all'abbigliamento. Dall'angoscia di perdere le capacità fisiche e cognitive nasce l'ossessione di dover fare qualsiasi cosa per rimanere giovani a tutti i costi, spiega Fantoni, il che produce pesanti ripercussioni sulla vita sociale. Continua la psicologa. La persona eluderà qualunque situazione che la porti al pensiero della vecchiaia. Per non sembrare vecchio, il gerascofobico eviterà sia gli ambienti frequentati dagli anziani, sia quelli frequentati dai giovani. Nel primo caso, per non sembrare anziano, nel secondo, nel timore di apparire inadeguato in compagnia di persone più giovani di lui. Situazione che gli ricorda che sta invecchiando. Da qui il rischio di isolamento sociale e depressione. Un disturbo che condivide molte componenti della gerascofobia è la sindrome di Dorian Gray, descritta per la prima volta nel 2000 dallo psichiatra tedesco Burkhard Brosich. Prende il nome dal protagonista del famoso romanzo di Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray, 1890, che, non volendo accettare di diventare vecchio, ottiene che a invecchiare al suo posto sia il suo ritratto, mentre lui rimarrà sempre giovane. Si tratta di un meccanismo di non accettazione della realtà. Spiega Fantoni. Con la gerascofobia il disturbo ha in comune la paura di invecchiare e l'ossessione di mantenere a ogni costo un'apparenza giovane e attraente, ma vi associa un atteggiamento ossessivo nei confronti dell'aspetto esteriore e delle imperfezioni fisiche, ci si vede troppo grassi, con il naso troppo voluminoso, eccetera, detto dismorfofobia. Nasce da qui l'abuso di farmaci, cosmetici e interventi di chirurgia estetica, finalizzato a combattere l'invecchiamento e a rincorrere un ideale di bellezza irraggiungibile, anteposto al benessere e alla salute. Al contrario della gerascofobia, che compare in età matura, 40-50 anni, quando si annuncia il fisiologico decadimento fisico e cognitivo, la sindrome di Dorian Gray esordisce nella tarda adolescenza, cioè all'ingresso dell'età adulta, e comporta il rifiuto di maturare e di diventare adulti. La paura dell'invecchiamento è alimentata dai modelli di riferimento che ci propone la società, in primo luogo dai personaggi dello spettacolo che si sottopongono a continui interventi di chirurgia plastica, dalle foto inverosimili senza una ruga che pubblicano sui social e dai manifesti elettorali che ringiovaniscono di almeno 2 decenni i politici. La chiave del successo personale viene vista nell'immagine giovane, sana ed efficiente, ostentata da VIP e influencer. Un ideale che fa sentire molti inadeguati. Anni fa non avremmo mai pensato che il politico potesse ritoccarsi, osserva Fantoni, e il fatto che ora accada crea nell'opinione pubblica l'idea che così si debba fare. Prima si rifacevano solo le attrici, adesso lo fanno tutti quelli che vanno in TV, giornalisti, presentatori, indipendentemente dal ruolo. Prosegue la psicologa. La pubblicità vede protagonisti soggetti giovani, belli e prestanti, e nei rari casi in cui propone degli anziani, li raffigura sempre secondo il vecchio modello del decadimento fisico, mai come persone efficienti e interessanti. Alla base del disturbo può esserci un evento traumatico legato alla vecchiaia che ha creato un vissuto negativo. L'aver osservato persone anziane malate o in difficoltà, la vista traumatica di anziani non autosufficienti in una casa di riposo, l'aver vissuto male qualche episodio della vecchiaia altrui. Può contribuire a un disturbo narcisistico della personalità, per il quale l'aspetto gioca un ruolo fondamentale. Altri fattori predisponenti possono essere cause personologiche, l'idea di dover essere sempre belli e una bassa autostima che punta sull'aspetto esteriore e, in generale, il collegare l'idea della vecchiaia al non essere più autonomi e all'aver bisogno di qualcun altro. I consigli per ritardare l'invecchiamento si identificano nei comuni consigli di buona salute. Seguire un'alimentazione sana, praticare un'attività sportiva, curare la pelle, mantenersi attivi intellettualmente e coltivare le relazioni sociali. Il tutto senza cadere nell'eccesso. La terapia cognitivo-comportamentale aiuta il gerascofobico a lavorare sui pensieri disfunzionali e sulle convinzioni negative legate all'invecchiamento e a trasformarle in pensieri funzionali e in convinzioni positive. Spiega Fantoni. Si tratta di ristrutturare il pensiero in modo che, per esempio, le rughe non siano sinonimo di bruttezza, ma il segno di una vita vissuta intensamente e che la parola vecchio venga associata a qualcosa di positivo. Questa terapia aiuta anche a gestire l'ansia. Sono interessanti le terapie di gruppo che aiutano la persona a sentirsi adeguata rispetto alla sua età e a sviluppare strategie funzionali in risposta al tempo che passa. Occorrerebbe anche avvicinare il mondo degli anziani, frequentando persone sane e vitali che conducano una bella vita. Anziani, definibili tali anagraficamente, ma pieni di risorse e dotati di uno spirito brillante che facciano efficacemente da contraltare all'immagine del vecchio col bastone. Infatti, l'errore di pensiero del gerascofobico è attribuire all'anziano tutte le accezioni negative di bruttezza, mancanza di vitalità e tendenza a spegnersi. Il suggerimento è frequentare anziani intellettualmente interessanti, che non siano ricchi soltanto di esperienze da trasmettere, ma che non smettano di farne di nuove. Persone che vivono appieno il presente e la vita.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista online Vanilla Magazine. Exodus 1947. I sopravvissuti alla Shoah tentano di raggiungere Israele. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, i sopravvissuti alla Shoah cercarono in tutti i modi di raggiungere la Palestina, allora sotto il controllo britannico, ma le quote permesse erano basse rispetto alle richieste e cominciarono così i viaggi illegali. Con la dissoluzione dell'impero ottomano alla fine della Prima Guerra Mondiale, i territori erano stati riassegnati alle nazioni vincitrici e la Palestina divenne mandato britannico. Gli ebrei avevano sempre abitato la Palestina, la sentivano come la loro terra d'origine, ma il loro arrivo in massa dall'Europa con l'avvento del nazismo stava provocando grossi malumori e disordini fra gli arabi, convinti dagli accordi precedenti di ottenere la piena indipendenza e che si sentivano quindi traditi dalla Gran Bretagna, che voleva creare un'enclave ebraica. Venne stabilita una quota massima di accoglimento di 75.000 ebrei l'anno, poi ridotta a 15.000. Nel 1937 venne proposta una divisione territoriale fra arabi ed ebrei, rifiutata ovviamente dagli arabi, e nel 1939 la conferenza di Londra stabilì di ridurre gli arrivi dall'Europa e limitare la possibilità di acquisto di terreno agli ebrei, con la promessa di dividere il territorio in due parti e fondare entro 10 anni un piccolo stato ebraico. Negli anni dal 1933 al 1938, il Partito Nazionalsocialista Tedesco dei Lavoratori, NSDAP, incoraggiò l'esodo ebraico sia per ragioni etniche sia economiche. Con l'accordo a Avara del 1933, gli ebrei potevano emigrare in Palestina vendendo i loro immobili e lasciando in Germania e Austria i loro beni mobili che non venivano persi, ma depositati in una banca apposita e potevano essere utilizzati per importare merce dalla Germania. In Palestina agli immigrati veniva garantita una casa in una piantagione agricola e un lavoro. La piantagione avrebbe importato tramite gli abitanti attrezzature agricole, facendo recuperare loro una parte di quanto abbandonato. La Germania avrebbe avuto in gestione grossi capitali, si sarebbe assicurata le esportazioni, liberata di persone non grate e avrebbe avuto le mani pulite. 60.000 ebrei tedeschi e austriaci accettarono, molti preferirono gli Stati Uniti e l'Australia. Ma molti preferirono restare in Germania per non perdere i loro beni. Del resto l'Europa non era molto ben disposta all'accoglienza di persone che, restate senza risorse con l'esodo, erano un peso per la nazione ospitante in una situazione politicamente molto incerta, anche se ancora non drammatica. Resasi conto che non sarebbe stata in grado di mandarli via tutti, nel 1940 la Germania studiò un piano di deportazione in Madagascar, protettorato francese, certa della prossima vittoria, dove la Francia sarebbe quindi stata costretta a cedere la colonia. Ma alla fine non se ne fece nulla e iniziò il piano di sterminio. Alla fine della guerra, i circa 200.000 ebrei sopravvissuti, tedeschi e austriaci, vivevano in campi temporanei, in condizioni miserabili, e volevano andarsene in Palestina. I gruppi sionisti misero in piedi una rete segreta, la Bricha, per organizzare l'Aliyah Bet, ovvero l'immigrazione clandestina in Palestina. I finanziamenti arrivavano da ebrei e simpatizzanti di tutto il mondo. L'organizzazione acquistava le navi e le sistemava per forzare il severo blocco delle navi inglesi. Frattutto furono organizzati oltre 140 viaggi, dei quali la metà furono intercettati e bloccati dagli inglesi. Circa 50.000 persone finirono nei campi di internamento a Cipro, più di 1.500 persone annegarono e solo poche migliaia riuscirono ad arrivare alla meta. La nave President Warfield era stata dismessa dopo la Seconda Guerra Mondiale, era in pessime condizioni, ma era capiente e fu acquistata dalla Haganah, l'organizzazione paramilitare ebraica, per l'Aliyah Bet. Sapendo che i britannici avrebbero cercato di fermarla, oltre alle riparazioni generali, la nave venne fornita di misure di difesa, tubi metallici su tutti i lati che potevano spruzzare acqua bollente o vapore, rete metallica a chiudere e difendere le parti sensibili, come la sala macchine, e per impedire ai soldati di prendere possesso della nave, gli interni vennero modificati per ospitare il massimo numero di passeggeri. Dopo 4 mesi di lavoro, la nave salpò da Baltimora il 15 febbraio 1947 per Marsiglia, dove arrivò solo il 10 aprile, dopo un viaggio problematico per il maltempo e alcuni guasti, e dopo gli ultimi lavori di allestimento e approvvigionamento, la nave raggiunse il porto di Sète, vicino a Montpellier, per imbarcare i profughi che stavano arrivando via camion dalla Germania. La nave, rinominata Exodus 1947, salpò l'11 luglio con destinazione fittizia Istanbul e 4.550 persone a bordo. L'imbarcazione era già stata notata, un aereo della RAF la sorvolava durante le operazioni di imbarco e 5 cacciatorpediniere della Royal Navy la aspettavano in rada per seguirla. Aveva a bordo 1.600 uomini, 1.282 donne e 1.672 bambini e adolescenti, 35 uomini di equipaggio, principalmente ebrei americani, più il capitano e il comandante della missione che appartenevano alla Haganah. La nave era stracarica, il viaggio non era certo comodo, i passeggeri si dovevano lavare con acqua di mare per conservare sufficiente acqua dolce da bere e potevano avere solo un pasto caldo al giorno. Molte donne erano incinte e una donna morì di parto, mentre la sua bambina morì pochi giorni dopo. Il 18 luglio la nave si trovava a sole 20 miglia dalla costa palestinese quando arrivò l'ingiunzione inglese a interrompere il viaggio, alla quale l'Exodus rispose issando la bandiera con la stella di David. Alle 2 la nave venne speronata e iniziò una battaglia che durò 4 ore. I passeggeri cercarono con ogni mezzo di evitare l'abbordaggio, ma quando gli inglesi cominciarono a sparare, il comandante decise di arrendersi. Negli scontri morirono 2 passeggeri e il secondo ufficiale. Serviva un messaggio forte, sia per gli ebrei che per le nazioni che li aiutavano, per far cessare i viaggi clandestini. Venne quindi deciso di non internare i passeggeri nel campo a Cipro, ma di rimandarli tutti in Francia con l'avviso che in futuro tutti sarebbero stati riportati nel porto di partenza. I passeggeri vennero trasbordati su 3 navi che salparono da Haifa il 19 luglio e arrivarono a Port de Bouc, vicino a Marsiglia, il 29 luglio. I francesi si dichiararono pronti ad accogliere tutti i passeggeri che fossero scesi di loro spontanea volontà, ma gli agenti della Haganah li istruirono a rifiutare lo sbarco e la Francia rifiutò di forzarli. Ne sbarcarono solo 130, ai quali la Francia diede asilo. Dopo 4 settimane di inutili trattative, venne così deciso di riportare tutti gli altri in Germania e le navi salparono per Amburgo il 22 agosto. Iniziava l'operazione Oasi. All'arrivo ad Amburgo, fra il 7 e il 10 settembre, le donne e i bambini scesero rassegnati e disperati. Gli uomini fecero invece resistenza, soprattutto quelli della nave Runnymede Park, capitanati da un giovane molto combattivo che si erano rifugiati nelle stive e furono sbarcati a forza da 200 soldati inglesi quando si stavano per usare i lacrimogeni per stanarli. Sbarcarono urlando «Nazisti e comando di Hitler». 33 passeggeri furono feriti e 68 arrestati per essere giudicati per il loro comportamento. I passeggeri furono smistati nei campi di Poppendorf per i più combattivi e Amstau vicino a Lubecca per i più tranquilli. Le condizioni nei campi erano drammatiche. I profughi erano ospitati in tende, non c'era più un comandante tedesco delle SS, ma il personale era composto da civili tedeschi e militari inglesi e intorno al campo c'era comunque il filo spinato, un triste ricordo dei campi nazisti. E per i superstiti dei campi l'effetto psicologico era devastante. In novembre vennero trasferiti in altri campi, date le condizioni atmosferiche, ma molti denunciarono un pessimo trattamento da parte dei soldati inglesi che non si facevano scrupolo di picchiare chi non obbediva e ai riottosi vennero dimezzate le razioni e spento il riscaldamento. La Bricha cominciò allora a trasferire di nascosto i passeggeri dal settore britannico al settore statunitense che trattava le persone in modo più umano, da dove organizzò nuovi trasporti per la Palestina. Il 14 maggio 1948 venne proclamato lo Stato di Israele e a quella data restavano nei campi in Germania 1800 passeggeri della Exodus. Gli altri erano già riusciti ad arrivare in Palestina o ai campi di Cipro, dove restarono fino al 1949, quando finalmente riuscirono a completare l'odissea iniziata 2 anni prima. Il relitto della Exodus fu ormeggiato nel porto di Haifa e abbandonato. Nel 1950 il sindaco di Haifa decise di recuperarlo per farne un monumento all'immigrazione, ma i tentativi di recupero furono vani. Nel 2000 una parte dello scafo era ancora parzialmente visibile, ma il nuovo molo container del porto venne costruito sopra il relitto, nascondendolo completamente. Il ricordo della Exodus 1947 vive nel museo dedicato all'immigrazione.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: l'audiolibro.
1: Va ora in onda un estratto da Memorie di un baro di Sasha Guitry. Adelphi, 2022. Traduzione di Davide Tortorella. Letto da Giovanni Baschieri. Le esilaranti avventure del protagonista, che avendo perduto l'intera famiglia a causa di un piatto di funghi, comincia la sua carriera come groom in un albergo di lusso, per intraprenderne poi una decisamente più fruttuosa nei casinò di mezza Europa. Buon ascolto!
2: Sono nato il 28 aprile 1882 a Tortisambert, ridente paesino del Calvados. Dopo Livago, sulla strada per Troarn, se ne scorge sulla sinistra la punta del campanile. I miei genitori avevano una drogheria che gli fruttava su per giù 5.000 franchi all'anno. Eravamo una famiglia numerosa. Oltre a due figli di primo letto, mia madre aveva avuto con mio padre un maschio e quattro femmine. Poi c'erano la madre di mio padre e, a pareggiare il conto, per così dire, il padre di mia madre. In più c'era anche uno zio sordo muto. A tavola eravamo in 12. Da un giorno all'altro un piatto di funghi mi lasciò solo al mondo. Solo perché avevo rubato 8 soldi dalla cassa per comprarmi delle biglie e mio padre, al colmo dello sdegno, aveva fatto la voce grossa. «Hai rubato! E allora per te niente funghi!» I vegetali funesti li aveva raccolti il sordo muto e quella sera in casa c'erano 11 cadaveri. Chi non ha mai visto 11 cadaveri tutti insieme non può neppure immaginare la quantità di cadaveri che sono. Ce n'erano dappertutto. Dovrei parlare del mio dolore? Diciamo la verità piuttosto. Avevo solo 12 anni e ammetterete che era una disgrazia eccessiva per la mia età. Sì, ero veramente sopraffatto da quella catastrofe e, non avendo abbastanza esperienza per comprenderne appieno l'orrore, me ne sentivo in un certo senso indegno. Uno può piangere una madre o un padre o un fratello, ma come fai a piangere 11 persone? Non sai più per chi affliggerti. Non mi azzardo a parlare di imbarazzo della scelta. Eppure in un certo senso si trattava proprio di quello. Sollecitato a destra e a manca, il mio dolore aveva troppe fonti di distrazione. Il dottor Lavignac, chiamato nel pomeriggio, prodigò per ore, con l'ena indefessa, le sue cure sapienti, ma ahimè inutili. La mia famiglia si spegneva inesorabilmente. Il signor parroco, che quel giorno era a pranzo dal marchese di Beauvoir, arrivò in bicicletta verso le 4. Dio sa quanto avremmo avuto bisogno di lui. Sin dalle 5 tutto il paese era a casa nostra. Papa Rousseau, paralizzato da 20 anni, ci si era fatto trasportare e il cieco, sbracciandosi nella ressa, ripeteva «Fatemi vedere, fatemi vedere!». Sloggiato di camera in camera dalle vicine prontamente accorse e non sapendo più dove mettermi, mi ero acquattato pieno di paura sotto un bancone della bottega. Da lì riuscivo a sentire tutto quello che si diceva, tutto quello che si mormorava. Com'è costume, i primi decessi erano stati comunicati con una certa compunzione, ma a partire dal quarto morto gli annunci presero ad accorciarsi e ben presto divennero lapidari. Ancora uno! E tutti quei villici rassegnati e stanchi si rianimavano davanti a tutte quelle morti. Forse pensavano che d'ora in poi ciascuno di loro avrebbe avuto un po' più di aria da respirare. Coglievo dialoghi inauditi. «E la nonna?» «Non ancora, ma ne ha per 20 minuti». «Quanti ne mancano?» «Appena 4». Lo zio assassino, il sordo muto, morì per ultimo, fra atroci sofferenze. «Ma chi è che grida così?» «È il muto», rispondevano. Verso le 7, quando tutto fu finito, uscii dal mio nascondiglio e mi ritrovai faccia a faccia con il dottore, che si asciugava la fronte, stremato. Mi vide, mi squadrò, mi riconobbe e senza credere ai suoi occhi esclamò: «Beh, e tu?» E c'era nella sua voce una sorpresa immensa e un pizzico di biasimo. «Che ci fai tu qui?» aggiunse. Con ciò non intendeva dire «che ci fai tu qui sotto il bancone», ma proprio «che ci fai tu qui, su questa terra?» In effetti, con che diritto mi permettevo di non essere morto, come tutti quanti? «Non stai male?» continuò. «No, per niente». «Ma com'è possibile?» Adesso mi guardava come fossi un fenomeno oppure il diavolo. Quel ragazzino di 12 anni che mandava giù funghi velenosi senza fare una piega, che sopravviveva a tutta la famiglia. La cosa si faceva interessante. Un bell'oggetto di studio. Me lo vedevo già, chino sulle mie viscere, perciò mi affrettai a confessare la verità. Io non li ho mangiati.
0: «Perché?»
2: Quel perché, dal sen fuggito, era impagabile. Deformazione professionale, certo, ma giuro che lo disse in tono di rimprovero. E siccome ripeteva «perché, perché?», decisi di vuotare il sacco, gli raccontai il mio

Ma lo sa perché il piccolo non è morto? Perché ha rubato. Sì, ero vivo perché avevo rubato. Di lì alla conclusione che gli altri erano morti perché erano onesti. E quella sera, mentre mi addormentavo da solo nella casa deserta, mi feci un'idea della giustizia e del furto, magari un po' paradossale, ma che 40 anni di esperienza non hanno cambiato di una virgola. Fleur. Un cugino che non sapevo di avere, il notaio Moglo di Fleur, mi prese con sé e liquidò il mio patrimonio. Venduta la drogheria e pagate le spese delle 11 sepolture, mi rimanevano 18.000 franchi. A me pareva una somma favolosa, a lui invece dovette sembrare insperata. Mi spiegò che per il momento la investiva nei suoi affari e che al compimento della maggiore età me l'avrebbe restituita. Non li ho più rivisti, né i soldi, né il cugino. In un primo momento aveva pensato di assumermi come giovane di studio e me ne accennò brevemente, ma ben presto cambiò idea, perché ero solo un moccioso, ignorante e maleducato. In realtà era stata sua moglie a distoglierlo dal progetto. Il suo segreto proposito era che io rimanessi allo stato di bocca da sfamare, in modo da potermelo rinfacciare al più presto. Di conseguenza, non mi nascondeva affatto quanto le dispiacesse avermi alla sua tavola. Diceva che mangiavo male, ma soprattutto pensava che mangiavo troppo. Di una pietanza non mi chiedeva: ne voglio ancora? Ma piuttosto non ne vuoi più? E la domanda era un ordine. Magra, bruna e non troppo alta, la signora Morlo aveva una faccia simmetrica e le sopracciglia simili a due bruchi che si affrontano guardandosi in cagnesco. Le narici erano costantemente arricciate, come per il disappunto di trovarsi nelle vicinanze della bocca. Per colmo di sventura, aveva i baffetti e portava gli occhialini. Insomma, era brutta, di una bruttezza tale che nulla poteva turbarne l'armonia. Mi detestò da subito. La ricambiai da subito. Di lui diffidavo meno, immaginando, Dio sa perché, che il suo perenne malumore celasse un cuore abbastanza sensibile. Errore. Era una specie di bruto. E quella che mostrava era la sua vera faccia, una faccia indescrivibile. Come si fa a descrivere uno sterrato? La carnagione, grigia di un grigio sporco. I favoriti, due ciuffi di erba secca. Gli occhi, due buchi. Calanchi sulla fronte bassa e due solchi profondi sulle guance. Mi ero anche immaginato che copulasse con la domestica. Secondo errore, lo faceva con la cuoca, la domenica, durante i vespri. Di individui cattivi e meschini ne ho incontrati parecchi nel corso della mia vita avventurosa, ma più meschini e cattivi di quei due non ne ho mai visti. Il mio giudizio non è motivato dal male che hanno fatto e che io ignoro, quanto dai delitti di cui li ritenevo capaci. Mi si obietterà che non ne hanno commessi. Sarà. Ma se si può diventare assassini senza avere l'animo del criminale, si può anche avere l'animo dell'assassino senza macchiarsi di alcun crimine. Giuro che a volte nei loro occhi sorprendevo il desiderio di vedermi morto. Non l'avrebbero mai espresso ad alta voce, certo. Anzi, probabilmente era ignoto perfino a loro. Non sapevano di desiderare proprio questo. Eppure era così. Ci metterei la mano sul fuoco. E io ero il solo a saperlo, perché solo io leggevo negli occhi di quei due, in quegli occhi gelidi. Una sera a tavola mi resi conto di colpo che stavo diventando un bambino maltrattato. E se non avessi temuto così facendo di coronare il loro sogno, sarei andato direttamente a buttarmi sotto un treno. E lo dico a ragion veduta, perché la ferrovia passava a

canto al giardino e il fischio stridulo delle locomotive, quel benefico ammonimento che ci feriva gli orecchi, cominciava a straziarmi il cuore come un richiamo. Quella notte, raggomitolato nel mio letto, battendo i denti, stringendo i pugni, piangendo di rabbia e arrabbiato perché piangevo, mi feci un rapido esame di coscienza. Avevo rubato 8 soldi, è vero, ma quanto me lo facevano pesare! Partendo dal presupposto che chi ruba una mela può rubare una mula, stavano ben attenti a non lasciare mai niente in giro. Attenzione al piccolo! Era un ritornello continuo. Non ne potevo più. D'altra parte, capivo benissimo che non sarebbero mai riusciti a dimenticare la mia colpa, ammettendo per un istante che l'avessero voluto, perché troppo spesso i visitatori evocavano la morte in serie di tutta la mia famiglia. Raccontateci quell'orribile storia dei funghi. E ben presto arrivava la domanda: ma come mai il piccolo non è morto? Non potevano nemmeno cedere alla tentazione di nascondere la verità, perché la conoscevano tutti, e intavolavano l'argomento apposta per costringerli ad ammettere che avevano un ladruncolo in casa, in seno alla famiglia. Sì, ne avevo piene le tasche. Avevo rubato 8 soldi, d'accordo, ma osavano rinfacciarmelo proprio loro. Se ne vergognavano proprio loro, che sapevano benissimo di avermi rubato i miei 18.000 franchi? Perciò quella sera presi una decisione, duplice e solenne. Sarei partito e non avrei mai più chiesto conto dei miei 18.000 franchi. Così almeno ci sarebbe stato qualcuno più ladro di me in famiglia. Oh sì, partire. Per andare dove? Dovunque. Andarmene. Forte della mia determinazione, cominciai a odiarli in modo del tutto diverso, quasi allegramente e al dettaglio. Mi crogiolavo in quell'odio. Mi divertivo a considerare con disprezzo le loro facce, le voci, le mani, i vestiti. Prendevo a calci le loro scarpe quando non le avevano ai piedi, a pugni i loro cappelli quando non li avevano in testa. E mentre quei due cercavano un pretesto per farmi sgombrare, e io non aspettavo che l'occasione buona di svegnarmela per sempre, che si presentò per puro caso. A pagina 4 di un quotidiano regionale, Le Petit Lesovien, se non erro, un certo signor Pepin cercava un fattorino per il suo ristorante a Caen. I termini erano secchi ma precisi. Offriva vitto e alloggio, ma per i primi 3 mesi niente retribuzione. Prendere o lasciare? Per me non c'erano dubbi. Prendere. La pagina, strappata dal giornale di Lisieux, l'avevo trovata in un posto che non mi pare indispensabile specificare più chiaramente. Era piegata in modo tale che l'offerta del signor Pepin sembrava messa in evidenza da una fata buona. Subito agguantai il foglio e andai a depositarlo così com'era sul tavolino del salotto, accanto al cestino da lavoro della signora Morlo. 24 ore più tardi lo ritrovai nel posticino summenzionato. Chiedo scusa se ci ritorno in argomento, non in quel posto. Me ne riappropriai e stavolta lo portai fin dentro la stanza della signora Morlo durante la sua assenza. Verso le 11, quando salii in camera mia per andare a dormire, con mia grande sorpresa ritrovai sul tavolino da notte la pagina vagabonda del giornale Lexoviano. Così, finalmente, compresi che la fata buona non era altri che quel mostro della signora Morlo. Allora eravamo d'accordo. 8 giorni dopo, con 300 franchi in tasca, ero a Caen, fattorino al ristorante Pepin. Caen. Benché mi dessero da mangiare solo trippa riscaldata, ci ho passato dopo tutto momenti abbastanza felici. A poco il contadinello chiuso e diffidente che ero stato fino allora si dileguava e la vita mi appariva sotto una luce più allegra. Il pensiero di essere solo al mondo non mi rattristava più. Anzi,
mi pareva un gran vantaggio. Padrone assoluto delle mie azioni, ormai potevo vivere la mia vita senza dover rendere conto a nessuno e senza più sentirmi rinfacciare il giorno in cui avevo rubato 8 soldi per comprarmi delle biglie. A Caen ebbi modo di vedere per la prima volta quelli che vengono chiamati i ricchi. Impressione ottima, fin da subito. Anzi, diciamolo pure, decisiva. Ah, essere anch'io dei loro, un giorno. Fu immediatamente il mio sogno, che poi si è avverato. Provenienti da Londra o da Parigi, diretti a Dinard con destinazione Saint-Malo, in 2, in 3, talvolta in comitiva, li vedevo felici di vivere e li vedevo vivere bene. Sempre in cerca di un piacere o di un divertimento, capaci di fare una deviazione di 30 chilometri per mangiare una ratatouille famosa o un'omelette decantata, hanno una tale spigliatezza, una tale disinvoltura e l'autorità gioviale di chi ha appetito, ottima per risvegliare le disposizioni fiacche e le energie languenti. So bene che li si rimprovera di gettare in faccia il loro lusso alla povera gente, ma io non sono d'accordo e adesso vi spiego meglio. Ci sono individui che vengono chiamati ricchi, un po' alla cieca, basandosi unicamente sulle apparenze. In questa accezione, la parola ricchi allude solo al denaro che spendono, a profitto di altri dunque. Di altri invece si dice che sono ricchi, cioè sono proprio loro a essere ricchi e il denaro che possiedono è tutto per loro soltanto. Nei secoli dei secoli. Mentre ai primi, i soldi non fanno che scorrergli tra le dita. C'è una differenza fondamentale tra questi ultimi e quelli come i Morlot, per esempio, che con parsimonia, un soldino alla volta, mettono da parte di che campare un domani, di che mangiare per il resto della vita. Con tutto il rispetto per tale lungimiranza, faccio notare che in vista di un periodo di durata incerta e aleatoria, costoro si condannano a privarsi di ogni cosa per 30 anni. Di ogni cosa? Ma che? Mi inganno e li dipingo migliori di come sono, perché di una cosa non si sono mai privati, i loro soldi. E se 2 passioni si contendono quei cuori, sono la vanità e l'avidità. Se hanno speso dei soldi per qualcosa di superfluo, è stato solo per soddisfarle e pensare che si credono ricchi. La ricchezza è un'altra cosa. Essere ricchi, lo ripeto, non è avere soldi, è spenderli. I soldi hanno valore solo quando vi escono dalle tasche, non quando ci entrano. A che cosa vi servono finché ve li tenete? Se volete che una banconota vi renda i 5 franchi del suo titolo, dovete spenderla. Altrimenti è solo un pezzo di carta. Il metallo di cui sono fatte le monete può essere una gioia per gli occhi. Uno scintillante vassoio di metallo vale oro. Ma una moneta d'oro quanto vale? Solo un pugno di metallo. Per me un uomo ricco che ha appena chiuso un affare da 200.000 franchi sarà degno di tale cifra soltanto se ai suoi occhi essa prenderà immediatamente la forma di un gioiello per la donna che ama, di un quadro che desidera o di un'automobile, a seconda dei gusti. E inoltre devo dire che a mio parere, se le persone troppo ricche non esistessero, ci sarebbero molti più poveri su questa terra. Se io, come dice la mia portinaia, fossi il governo, mi baserei sui segni di finta povertà per tassare senza pietà quelli che non spendono i loro introiti. Conosco gente che ha 700.000 o 800.000 franchi di rendita e non ne spende neanche un quarto. Oltre che imbecilli, li considero anche un po' disonesti. L'assegno senza copertura è un illecito bancario contemplato dal codice penale. Ed è giusto che sia punito severamente. Ma personalmente riserverei un'analoga severità alle coperture senza assegno. Interrompendo la circolazione monetaria, colui che accumula
provoca un'aritmia nella cadenza della vita. Non ne ha il diritto. Dopo una simile dichiarazione di principio, mi affretto ad aggiungere che fra qualche mese compirò 53 anni, che, partito dal basso, sono arrivato se non molto in alto, almeno molto lontano, che ho sempre vissuto solamente del denaro altrui, che, così facendo, sono arrivato a possedere diversi milioni, e che ormai, senza amarezza né rimpianti di alcun genere, sono quasi ridotto in miseria. Credo quindi che il resoconto fedele della vita avventurosa da me condotta per più di 30 anni potrà riuscire divertente e istruttivo a coloro che sanno ancora apprezzare la schiettezza. Ecco perché scrivo queste righe. Anzi, più che scriverle, le butto giù, senza fatica, senza pensarci troppo, nell'assolato dehors di un modesto bistrot, all'angolo tra Rue des Vignes e Rue Boulainvilliers, cioè proprio di fronte a un delizioso palazzetto che avevo fatto costruire nel 1923 e che un otto di quadri mi fece perdere nel 29. Ma non anticipiamo gli eventi e torniamo a Caen. Trouville. Sì, torniamo a Caen. La lasciai nel giugno dell'anno seguente per entrare in servizio all'Hôtel de Paris di Trouville. All'epoca Deauville non esisteva già più, ma presto sarebbe rinata. Ero strizzato in una livrea di panno verde su cui si arrampicavano dalla vita alle spalle due file di minuscoli bottoni e portavo, spavaldamente inclinato sulle 23, un copricapo rotondo che somigliava a una caciotta. Posso dire con orgoglio di essere servito da modello al disegnatore Caran d'Ache. Ricordate lo schizzo di un piccolo groom sulla prima pagina del Journal per annunciare l'uscita di un suo disegno nell'edizione del giorno dopo? Quel piccolo groom ero io, e credo proprio di aver lanciato una moda. Intendiamoci, di servitori e fattorini a quell'epoca ce n'erano in tutti i grandi alberghi di Francia. Ma in fondo erano dei tuttofare, costretti a mansioni ben poco prestigiose. Non sempre avevano quell'aspetto brillante che contraddistingue un groom come si deve. Del resto, per fare questo mestiere bisogna essere proprio un ragazzo. I groom sono gli spiccioli della hall, sono folletti. Bisogna essere ancora uno sbarbatello per riuscire a passare fra due porte come un refolo di vento. E se hai un aspetto anonimo, pure meglio. Dovrei essere niente più che una piccola livrea in movimento, a disposizione di tutti, al servizio di ognuno, correre dall'uno all'altro, salire e scendere, fare i 5 piani dell'albergo in 2 minuti, mai fermo e sempre presente. Raccogliere un ombrello prima che tocchi terra, offrire da accendere al fumatore nel preciso istante in cui lo desidera. Non dover tirar fuori l'orologio per dire a qualcuno l'ora esatta, tutte cose che mi divertivano alla follia. Per me era un gioco e la ricreazione non finiva mai. Una sera il conte Grefful, al quale avevo risposto «Sì, signore, a non so che domanda», mi disse «Chiamami signor conte, per piacere». Il giorno dopo li chiamavo già tutti «signor conte». Il radioconduttore, il voltmetro e il parafulmine hanno certamente arrecato maggiori benefici all'umanità, ma anche la mia idea non era male. I duchi, i principi e i marchesi erano i soli a non apprezzare. Minoranza irrilevante. Accontentavo i conti e lusingavo tutti gli altri. E di me non sentivo dire altro che «questo ragazzo è un amore». Facevo finta di arrossire e avevo un modo di non chiedere la mancia che doveva essere irresistibile, perché ogni volta mi richiamavano indietro. «Ehi, piccolo!» E quando vi richiamano, vi danno il doppio. Nel giro di un mese conoscevo già tutti quanti e chiamavo ciascuno con il titolo che gli spettava, o meglio, con il suo vero nome. E allora mi sono accorto che se conosci tutti, tutti conoscono te. Io avevo imparato i nomi di tutti, ed ecco che tutti mi chiamavano per nome. E adoravo quel continuo andirivieni di viaggiatori.
Alcuni rimanevano una settimana, altri un mese, altri ancora, la maggior parte, giusto un paio di giorni, credo più per farsi vedere che per vedere. Gente che entrava, gente che usciva. Mi capitava di aprire e chiudere la porta 50 volte di seguito. E a bassa voce, fra me e me, dicevo: «Vada, venga, venga, vada». E avevo l'impressione che tutti mi obbedissero e fossi proprio io a produrlo, quell'andirivieni. E le letterine ripiegate, i biglietti galanti che mi affidavano i signori. Mi capitava di averne in tasca anche 5 o 6. «Presto, vai a portarlo alla signora col cappello rosso. La vedi? Là in fondo. Non perdere di vista la signora Bruna, quella davanti alla cassa, che parla con il vecchio e appena rimane sola. Ah, se avessi voluto, o anche se mi fossi sbagliato senza volerlo, che drammi, che catastrofi! Ma non mi sarei sbagliato per tutto l'oro del mondo. Ci sguazzavo. Venire coinvolto nelle storie d'amore, nei segreti, pensare che ero io il solo a conoscerli, era delizioso. Perbacco, ero fatalmente il primo a sapere tutto. E se la signora consentiva, il signore che aveva scritto la lettera ne veniva informato dopo di me. Qualche volta, non cattivo certo ma diabolico, non riferivo immediatamente la risposta, la tenevo per me. Mi nascondevo in un angolo per assaporarla. La bella signora aveva detto «sì», quindi avrebbe fatto ciò che il signore le chiedeva. E quello che gli chiedeva doveva essere per forza quella cosa, la famosa cosa di cui non si faceva che parlare in portineria e nei locali della servitù. Quella che ha tanti nomi diversi, alcuni suadenti, altri espliciti ma volgari. E per farla quella cosa, i due dovevano prima intendersi, poi stendersi. Ah, come lo invidiavo quell'uomo. Quando sarebbe toccato a me? Presto, forse. Poi, turbato, rosso in viso, tornavo da lui. Ma siccome ero geloso, non mi dispiaceva prolungare la sua ansia ancora per un po'. «Allora?» mi diceva. «Allora, ecco...» E indugiavo e andavo per le lunghe. «Ho consegnato la lettera alla signora?» «Sì, e allora?» Allora la signora, facendo finta di niente, l'ha aperta e l'ha letta. «E allora?» Allora, ecco, dopo che l'ha letta, mi ha dato un'occhiata e mi ha detto di dirvi che è d'accordo. «E cosa aspettavi a dirlo, carognetta?» E mentre cercava in tasca di che darmi una mancia, la vedeva già nuda, glielo leggevo negli occhi, e la vedevo nuda anch'io. E quando 2 ore o 5 minuti più tardi lei andava a raggiungerla alla 37, alla 112 o alla 310, io andavo a incollare l'orecchio alla porta e l'occhio alla serratura, nella speranza di vederli, nel tentativo di sentirli.

0: Avete ascoltato un estratto da Memorie di un baro di Sacha Guitry, Adelphi 2022, traduzione di Davide Tortorella, letto da Giovanni Baschieri.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
4: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

A volte l'uomo è straordinariamente, appassionatamente innamorato della sofferenza. Fedor Dostoevskij.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

Non fare agli altri ciò che vorresti che loro facessero a te. Possono avere gusti diversi dai tuoi. George Bernard Shaw.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Hans Münch, il controverso uomo buono di Auschwitz, di Nicola Januale. Il 27 gennaio del 1995 ricorreva il 50° anniversario della liberazione di Auschwitz, ma l'orrore dell'Olocausto era ancora una ferita aperta nell'animo di Eva Moses Cohn, una delle bambine di Josef Mengele. In quella fredda mattina d'inverno era lì, nello stesso luogo dove era stata una cavia da laboratorio insieme a sua sorella gemella Miriam. Accanto a lei c'era Hans Münch, l'ex medico della SS che aveva salvato i suoi pazienti da una morte certa. Hans denunciò pubblicamente le barbarie della soluzione finale e ne accertò l'esistenza affinché nessun negazionista osasse contraddire quel triste capitolo di storia. Fra i presenti c'era Bruno Schirra, un giornalista tedesco di origine ebraica, e la storia di Hans lo colpì tanto nel profondo che volle incontrarlo per un'intervista. Da quel giorno il mito dell'uomo buono di Auschwitz, come lo avevano soprannominato nel dopoguerra, non fu più lo stesso. Hans Wilhelm Münch nacque il 14 maggio del 1911 a Friburgo in Brisgovia. Si appassionò alla scienza fin da bambino grazie all'influenza di suo padre Ernst, uno stimato fisiologo vegetale, e dopo il diploma studiò medicina nelle università di Tubinga e Monaco. Nel 1939 iniziò a esercitare la professione in Baviera, dove sostituì i dottori che nel frattempo erano partiti per il fronte. A quei tempi Hans era ambizioso e ingenuo, motivo per il quale tentò senza successo di unirsi alla Wehrmacht. In pratica c'era carenza di medici e i professionisti come lui erano una risorsa preziosa, ma la vita in periferia non lo entusiasmava e ne parlò con il suo vecchio compagno di università, Bruno Weber. Weber lavorava all'istituto di igiene della Waffen-SS con sede a Berlino e gli raccontò che era in corso l'apertura di una filiale in Polonia, suggerendogli di iscriversi all'SS per non perdere l'opportunità di lavorarci. Hans accettò il consiglio e dopo 8 settimane di addestramento militare, nella primavera del 1943, ottenne il trasferimento all'istituto di igiene di Raschko, a circa 4 km da Auschwitz. Almeno in teoria il centro aveva una funzione molto semplice. Nel campo di Auschwitz c'erano frequenti epidemie che infettavano sia i prigionieri sia il personale e serviva qualcuno che studiasse un modo per evitare il propagarsi delle malattie tra i dipendenti tedeschi. Nella pratica però dovette assistere al processo di gassazione degli ebrei, firmare i documenti delle esecuzioni e soprattutto condurre esperimenti su cavie umane. Ma Hans non era propenso a farsi coinvolgere in quello che non era difficile riconoscere come un abominio. Voleva salvare le persone, non ucciderle. In laboratorio gli arrivavano uomini, donne e bambini da sottoporre a esperimenti su malattie come il tifo, la malaria o i reumatismi, e con l'aiuto di alcuni assistenti ebrei reclutati contro la loro volontà, studiò diversi espedienti che prevedevano delle iniezioni innocue e la falsificazione dei risultati dei test. Col senno di poi, il prigioniero Kurt Prager lo descrisse come un faro di umanità e bontà tra nient'altro che sciocchi e assassini. Per i suoi superiori Hans stava svolgendo un lavoro eccellente e fu coinvolto in alcune ricerche del famigerato blocco 10 di Auschwitz, dove Karl Klauberg e Horst Schumann eseguivano esperimenti sulla sterilità, mentre in gran segreto la ginecologa Gisela Perl cercava di salvare la vita delle internate incinte. Anche in quel caso Hans mise a repentaglio la sua incolumità e trovò un modo per agire nell'ombra. C'era l'usanza di mandare nelle camere a gas tutte le donne che non servivano più, ma Hans le tenne con sé e finse di effettuare dei lunghi esperimenti, ovviamente innocui, in cui, per ridurre al minimo il rischio di essere scoperto, raccomandava alle pazienti di simulare dolori e urla lancinanti. Agli inizi del 1944, il collega Edward Wirth gli chiese di occuparsi della selezione degli ebrei idonei al lavoro oppure di mandarli alle camere a gas. Per la prima volta si ritrovò invischiato in prima persona nella soluzione finale, ma non voleva essere l'artefice delle sofferenze altrui e inoltrò una lettera di rifiuto alla sede centrale dell'Istituto di Igiene. L'espediente funzionò. I superiori lo esonerarono dall'incarico e l'episodio non ebbe alcuna ripercussione sulla sua carriera. Anzi, ottenne la promozione a Untersturmführer, il primo grado da ufficiale dell'SS. Nell'estate del 1944 aiutò uno dei tanti pazienti che nel dopoguerra testimoniarono a suo favore. Il prigioniero Louis Michels, che soffriva di ulcere allo stomaco, si ammalò gravemente e Hans lo pose sotto la sua ala protettiva, curandolo e procurandogli del cibo, difendendolo dalle angherie dei soldati. Con l'approssimarsi della fine della guerra, lo incontrò un'ultima volta e gli diede un revolver da usare per la fuga. Poi, insieme alle altre SS, Hans abbandonò Auschwitz e trascorse 3 mesi nel campo di concentramento di Dachau. Dopo la caduta di Hitler, tornò nel suo villaggio natale, ma gli alleati lo catturarono e lo estradarono in Polonia, dove dal 24 novembre al 22 dicembre del 1947 fu uno dei 40 imputati del primo processo di Auschwitz. Il tribunale di Cracovia lo accusò di crimini contro l'umanità per aver infettato cavi umane con la malaria e aver effettuato iniezioni che causavano reumatismi. I capi di imputazione equivalevano a un biglietto di sola andata per il cappio, ma si fecero avanti diversi testimoni che perorarono la sua causa di innocenza. Alcune sopravvivenze

Solo l'innocente Hans Münch tornò a casa senza essere stato macchiato con le colpe del nazismo. I giudici rilasciarono la seguente dichiarazione. Aveva un atteggiamento benevolo verso i prigionieri, li ha aiutati e quindi si è messo in pericolo. I racconti delle sue gesta gli valsero il soprannome di Uomo Buono di Auschwitz e negli anni successivi si impegnò in diverse attività di propaganda a favore del ricordo della Shoah. Nel 1948 aprì uno studio medico a Großhaupten e fra il 63 e il 65 svolse un lavoro di consulenza per i giudici del processo di Francoforte. Nel 1995 celebrò insieme a Eva Moses Kohr il 50° anniversario della liberazione di Auschwitz, ma all'improvviso la trama della sua vita cambiò. Nel 1997 il giornalista Bruno Schirra lo intervistò per la rivista tedesca Der Spiegel e l'incontro ebbe inizio con la visione di Schindler's List. Dopo le 3 ore della pellicola di Spielberg, Schirra diede il via alle domande e Hans fornì delle risposte che erano in totale contraddizione con ciò che lui stesso rappresentava agli occhi della comunità internazionale. Dinanzi a uno Schirra inorridito, Hans espresse tutta la sua simpatia per Josef Mengele, negò un possibile coinvolgimento del collega negli esperimenti sui bambini e ne lodò le capacità. Ma in quella controversa intervista, l'uomo buono di Auschwitz manifestò anche una spiccata vena antisemita. L'articolo uscì nel 1998 e fece scalpore, ma in quello stesso anno Hans continuò a scavarsi la fossa da solo nel corso di un'intervista alla radio francese France Inter, dove giustificò la soluzione finale e rilasciò dichiarazioni denigratorie nei confronti dei Rom e dei Sinti. Suo figlio Dirk provò a limitare i danni. Spiegò che da circa 2 anni suo padre soffriva di demenza senile e che nel caso del colloquio con Schirra la visione di un film di oltre 3 ore lo aveva reso meno lucido del solito. E in effetti di lì a poco Hans finì in ospedale, dove i medici gli diagnosticarono l'Alzheimer, ma ormai l'opinione pubblica aveva letto e sentito le sue dichiarazioni e il ministro di giustizia bavarese avviò un'indagine preliminare in cui lo si sospettava di aver partecipato alle selezioni dei prigionieri e condotto esperimenti letali su cavie umane. I giudici chiesero a Der Spiegel di consegnare i nastri originali dell'intervista di Schirra e consultarono i documenti del processo del 47, ma il caso fu archiviato nel gennaio del 2000 per i problemi di salute mentale dell'imputato. Anche in Francia le parole di Hans ebbero delle ripercussioni e la Corte di Parigi lo mise sotto processo per aver incitato all'odio razziale e minimizzato i crimini contro l'umanità nell'intervista radiofonica del 98. Grazie a una perizia medica, l'ormai incosciente dottor Münch si guadagnò l'assoluzione nel giugno del 2000, ma a maggio del 2001 i giudici riaprirono il caso e si giunse a un verdetto di colpevolezza. Poiché l'imputato era un 89enne affetto da Alzheimer, il pubblico ministero rinunciò alla condanna e Hans morì pochi mesi dopo, il 6 dicembre del 2001. Nel 2005 Schirra pubblicò un nuovo articolo su un altro quotidiano tedesco, il Die Welt, e rivelò che dopo il pezzo del 98 un uomo di nome Imre Gönczi lo aveva contattato perché diceva di conoscere il vero volto di Hans Münch. Imre, o Emmerich, come lo chiamava Hans ai tempi dell'Istituto di Gene, era stato una delle sue cavie per gli esperimenti sui reumatismi. Col suo intervento Imre fornì una versione dei fatti molto diversa di quelle che erano state le gesta di Hans all'Istituto di Igiene e lo descrisse come un uomo che in realtà aveva svolto e come il suo dovere di medico nazista, anche se in parte. Ancora una volta le parole di Schirra furono durissime e nel suo articolo sentenziò un lapidario: ho appreso in seguito che le tue vittime non potevano dire cose cattive su di te,
le tue vite.

vittime erano morte. Sei per i prigionieri che aveva salvato, Hans Mich era l'uomo buono di Auschwitz, per un giornalista di origini ebree e una sua vecchia cavia, era solo uno dei tanti carnefici che avevano onorato la divisa con la svastica.

0: Il racconto.
1: Andrea Camilleri. Xenia. Un giorno Paolo ricevette una telefonata da un suo collega e amico, Piero, che aveva uno studio dentistico a Varese. Lo invitava al solito ristorante l'indomani sera. Paolo accettò, anche perché era da circa 5 mesi che non si vedevano. Piero capitava ogni tanto a Milano e, se potevano, andavano a cena insieme. In quelle occasioni, immancabilmente, il loro primo argomento cadeva sui ricordi dei tempi dell'università. Erano stati compagni di corso, poi passavano a parlare del loro presente. Ambedue non si potevano lamentare della carriera che avevano fatto. Poco più che quarantenni, erano, rispettivamente a Milano e a Varese, titolari di lussuosi studi affermati. Avevano una ricca ed esclusiva clientela e possedevano un ottimo conto in banca. Quindi il presente nei loro discorsi era costituito dalle donne. Piero era sposato e padre di un figlio di 5 anni, ma era un impenitente donnaiolo e raccontava all'amico le sue numerose avventure. Paolo invece era scapolo, però aveva una lunga e travagliata relazione con una signora sposata e di cui si credeva innamorato. E anche lui confidava all'altro le sue pene d'amore. Quella sera Piero saltò i preliminari ricordi universitari e arrivò subito al presente. Raccontò all'amico come più di 4 mesi prima gli fosse comparsa in studio un'apparizione di sogno, una 25enne ucraina di nome Xenia, alta, capelli color grano maturo, gambe lunghe e perfette, seni che era meglio non ripensarci, la quale gli aveva consegnato una lettera del professor Panzani, che era stato loro docente all'università e col quale Piero si era mantenuto in buoni rapporti. Il professore chiedeva all'ex allievo il favore di assumere la ragazza, figlia di un collega ucraino suo amico, quale assistente alla poltrona, in attesa che si diplomasse come igienista dentale. Xenia esibì il permesso di soggiorno e altri documenti tutti in regola, comprese le entusiastiche attestazioni di 3 studi dentistici, 2 ucraini e 1 italiano, dove la ragazza aveva in precedenza prestato la sua opera. Piero l'avrebbe assunta anche se, condannata all'ergastolo per strage terroristica, fosse evasa da un carcere di massima sicurezza. A farla breve, Xenia, una settimana dopo, aveva preso servizio, varcava la soglia del discreto appartamentino da Piero affittato all'uopo. E da quel momento ne era diventata l'unica visitatrice, perché, come spiegò Piero all'amico, in primo luogo di lei si era innamorato follemente e ne veniva ricambiato sia pure con un grado di minor follia, e in secondo luogo perché nell'intimità Xenia era esaustiva. Un, diciamo così, colloquio con lei ti lasciava almeno 24 ore completamente afono. Inoltre, frequentandola, Piero aveva scoperto in lei altre virtù, quali la dolcezza del carattere, la bontà, l'altruismo, il disinteresse e soprattutto un agire sempre improntato alla massima lealtà. Non solo una splendida amante, dunque, ma una compagna sulla quale poter contare. Tutto era filato liscio fino a 3 giorni prima. Un cumulo di circostanze avverse aveva fatto sì che i due, per circa una settimana, non avessero potuto incontrarsi. Quella maledetta sera, Piero congedò l'addetta al ricevimento dei pazienti, che era in possesso della chiave dello studio, dicendole che avrebbe provveduto lui a chiudere. Appena rimasero soli, i due provvidero a soddisfare immediatamente la fame arretrata sul divano della camera d'attesa. non sapevano che il destino tramava contro di loro. La moglie di Piero si era infatti accorta che il marito aveva dimenticato le chiavi a casa e quindi si preoccupò di portargliele di persona, dato che la loro abitazione era poco distante. Arrivò, aprì, entrò, vide, urlò, svenne. La conclusione fu l'immediato licenziamento di Xenia. «E ora», disse Piero, «entri in ballo tu. Faccio appello alla nostra amicizia. Assumi tu, Xenia, ma la devi tenere con te come tua assistente alla poltrona. Di te mi fido. Io intanto mi organizzo in modo di poterla venire a trovare qui a Milano almeno una volta alla settimana. Guarda, sono disperato. Non posso lasciarla». E aggiunse cupo in viso: «In caso contrario, sono deciso ad abbandonare moglie e figli e ad andarmene a vivere con lei». Paolo accettò, più che altro nel timore che l'amico mandasse a rotoli la famiglia. Rimasero d'accordo che Piero si sarebbe fatto vivo al massimo entro 4 giorni. Il giorno appresso Xenia si presentò allo studio. Era addirittura più bella di come Piero l'aveva descritta. Da subito la presenza di Xenia operò un notevole cambiamento nel comportamento dei pazienti. Paolo notò che quelli che sapeva essere tra i più paurosi e apprensivi, quelli che bastava il rumore del trapano per mandarli in un bagno di sudore, appena Xenia, sorridente, si chinava per mettere loro il bavaglino, portando di necessità l'ampia scollatura a pochi centimetri dai loro occhi, assumevano un atteggiamento intrepido di gente rotta a tutto. Viceversa, i più coraggiosi ora si comportavano da bambini, pretendendo che Xenia facesse loro sciacquare la bocca, prima riempiendosela dal bicchiere tenuto da lei e dopo sputavano nella bacinella mentre lei sorreggeva loro la testa. Dopo 6 giorni che non riceveva notizie da Piero, Paolo ne domandò a Xenia, la quale gli rispose che neanche lei ne sapeva niente. Aggiunse che Piero si era raccomandato che lei non lo chiamasse. Rimase interdetto. Non gli pareva un agire coerente a una cieca passione. Cosa poteva essere accaduto? Perciò l'indomani mattina telefonò a Varese, allo studio di Piero. E quello, affannosamente, gli spiegò che non poteva muoversi, che la moglie lo teneva sotto stretto controllo, che aveva delle sue spie anche sul posto di lavoro, che aveva minacciato il divorzio. Che questa eventualità avrebbe significato la rovina, perché i soldi per lo studio glieli aveva dati la moglie. Che per carità dicesse a Xenia di pazientare, che avrebbe prima o poi trovato una soluzione. Con molta cautela, Paolo riferì tutto a Xenia, la quale lo guardò, gli sorrise e disse: «Me l'aspettavo. Non rischierà mai più di litigare con la moglie». Non pareva addolorata, anzi. Proseguì: «Come dite voi in Italia? Morto un papa, se ne fa un altro». E lo baciò teneramente all'angolo della bocca, indugiando un po' più del giusto. Così Paolo capì di essere diventato papabile. Per qualche giorno si mostrò indifferente, anche perché gli pesava fare un torto a Piero, ma non riusciva a dimenticare la carezza di quelle morbide labbra sulla sua pelle. Poi, nemmeno a farlo apposta, 5 giorni dopo quel bacio, la situazione con la donna della quale si credeva innamorato precipitò per ragioni risibili. Corsero parole grosse che non credevano potessero uscire dalle loro bocche. Si lasciarono. Contemporaneamente anche la situazione con Xenia precipitò. ma in senso inverso. Ogni giorno che passava, Xenia si dimostrava sempre più affettuosa, tenera, attenta. Si distraeva a guardarlo, gli sorrideva, faceva in modo di sfiorarlo come a fargli sentire fisicamente la sua presenza. Finché Paolo, vinto, abbassò la guardia. La invitò a cena e poi a bere qualcosa a casa sua. Dopo quella notte non si lasciarono più. Poi, un mese dopo che stavano insieme, Paolo le chiese di sposarlo, ma Xenia rifiutò. Paolo, disperato, voleva sapere le ragioni. Xenia si ostinò nel rifiuto. Alla fine la vinse Paolo. Xenia gli disse che lo faceva per lealtà nei suoi riguardi. Lui non se n'era accorto, ma lei era incinta. Doveva essere stato l'ultima volta che si era vista con Piero, quella maledetta notte nello studio. Per Paolo fu un brutto colpo, ma nello stesso momento in cui Xenia gli faceva quella rivelazione, egli capiva che non avrebbe potuto vivere senza di lei. Si sposarono civilmente dopo 3 mesi, alla presenza dei soli testimoni. Lo stesso giorno del ritorno dal breve viaggio di nozze, nel pomeriggio Paolo passò dallo studio che aveva affidato ad un collega. Aveva detto a Xenia che sarebbe tornato verso le 8 per portarla fuori a cena. Invece tornò con un'ora di anticipo. Entrò, sentì Xenia che parlava al telefono. «Non te l'avevo detto che avrebbe funzionato?» Ora è lui ufficialmente il padre del bambino. Tutto è a posto. Piero, amore mio, quando ci vediamo? Io, a stare così a lungo senza di te, mi sento morire.

0: Avete ascoltato Il racconto. Il racconto.
1: Storia e segreti dell'antico Egitto. Sei puntate originali per conoscere meglio una delle civiltà più affascinanti ed enigmatiche della storia. I grandi faraoni, i miti, le leggende, le guerre, i monumenti, le tradizioni di un popolo che ha lasciato un'impronta indelebile nella storia dell'umanità.
2: Storia e segreti dell'antico Egitto. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
4: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Essere innamorati significa esagerare smisuratamente la differenza fra una donna e un'altra. George Bernard Shaw.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

non sa niente e crede di sapere tutto. Questo fa chiaramente prevedere una carriera politica. George Bernard Shaw.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
0: Va ora in onda
4: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine, di tutto, di più.
5: Dalla rivista F. La dieta che aiuta la fertilità, di Angela Altomare. Riuscire ad avere un figlio non è sempre facile. Lo sa bene chi ha problemi di infertilità. Circa una coppia su 5 in Italia, dice il Ministero della Salute. Tra le cause, la tendenza crescente a voler diventare genitori in età più avanzata, quando la fertilità diminuisce fisiologicamente, ma anche lo stile di vita. Oltre a fumo, alcol e abuso di caffè, più di 2-3 tazzine al dì, incidono le cattive abitudini alimentari, spiega Anna Boraccino, biologa nutrizionista e della riproduzione, farmacista ed esperta di nutraceutica. Viva la Mediterranea! Una dieta di tipo mediterraneo, dice Anna Boraccino, ricca di alimenti naturali, freschi e di qualità, può aumentare le probabilità di concepimento e favorire una gravidanza serena, aiutando a mantenere un peso corporeo sano, sostenendo la salute ovarica e apportando molecole in grado di migliorare complessivamente lo stato di salute sia della donna che dell'uomo. Grassi sì, ma buoni. Tra le cause di un girovita allargato, segnale da non sottovalutare se si cerca una gravidanza, spesso c'è una dieta ricca in grassi potenzialmente dannosi. Il consumo eccessivo di grassi trans, presenti negli alimenti precotti, fritti e industriali, e indicati tra gli ingredienti anche con le diciture oli idrogenati o parzialmente idrogenati, favorisce l'infiammazione, condizione spesso associata a insulinoresistenza e diabete di tipo 2, abbassando la qualità dei gameti e ostacolando l'attecchimento dell'embrione. Al contrario, i grassi buoni, ovvero i mono e i poliinsaturi di pesce, frutta secca e guscio, noci e mandorle, semi oleosi come lino o zucca, avocado, burro chiarificato e olio extravergine d'oliva, sono alleati dell'equilibrio ormonale. Hanno un ruolo fondamentale nella produzione degli ormoni steroidei, in particolare quelli legati alla fertilità, e migliorano la qualità ovocitaria e spermatica. Gli omega 3, EPA e DHA, di cui è ricco il pesce, specie quello grasso di piccola e media taglia, sardine, alici, sgombri, aringhe, migliorano motilità e morfologia degli spermatozoi. I pesci di grossa taglia, come tonno e pesce spada, andrebbero invece consumati con moderazione, poiché possono contenere mercurio e altri metalli pesanti pro-infiammatori, oltre a sostanze inquinanti, interferenti endocrini come flalati e bisfenolo A, derivanti da plastica dispersa in mare finita nello stomaco dei pesci, nocive per il sistema riproduttivo. Fantastiche fibre. C'è un legame tra l'equilibrio del microbiota intestinale e la salute riproduttiva. Gli studi più recenti mostrano come i milioni di batteri che vivono nell'intestino svolgono un ruolo chiave nel metabolismo degli ormoni estrogeni nella donna e del testosterone nell'uomo, grazie soprattutto all'azione di un microorganismo specifico, Clostridium scindens. Il microbiota partecipa alla regolazione ormonale e per renderlo sano occorre far spazio ai cibi fermentati come crauti, yogurt, kefir e alimenti ricchi in fibre solubili che rappresentano il cibo prediletto dei batteri intestinali buoni. Chicchi interi. È importante privilegiare carboidrati complessi e cereali in chicchi integrali come orzo, farro, avena, quinoa, grano saraceno e ridurre quelli raffinati, dolciumi, prodotti da forno, snack confezionati, pane bianco, pizza, che aumentano il rilascio di glucosio nel sangue e favoriscono i picchi glicemici, perché stimolando un'eccessiva produzione di insulina, influenzano l'equilibrio di estrogeni, progesterone e altri ormoni. Livelli elevati di insulina possono inoltre agire su recettori specifici nelle ovaie e compromettere la qualità degli ovociti. Molecole antietà. Una dieta ricca di nutrienti antiossidanti e protettivi è fondamentale per migliorare la fertilità. Sì a cibi naturali, prodotti a chilometro zero e di stagione, come verdure e frutti di produzione locale e di stagione che ne sono più ricchi, i flavonoidi e i polifenoli di arance, mandarini, uva, broccoli, cavolfiori, aiutano a ridurre lo stress ossidativo e l'infiammazione, proteggendo ovociti e spermatozoi. Anche il licopene di pomodori, cachi e melagrana migliora la motilità e la morfologia spermatica e supporta la qualità degli ovociti grazie a un'azione antiossidante e antinvecchiamento, così come la vitamina C e il beta-carotene di agrumi, carote, zucca e verdure a foglia larga, come bietole, cavolo nero, radicchio, lattuga e cicoria. Aggiungi un booster. Quando si cerca una gravidanza, può essere utile abbinare a una dieta equilibrata e a uno stile di vita sano alcuni integratori alimentari. Per lei, acido folico, vitamina D e coenzima Q10, che rafforzano la qualità ovocitaria. Per lui, zinco, selenio e acido folico, che favorisce la fertilità maschile e svolge un ruolo importante nella protezione del DNA, contribuendo a ridurre il rischio di mutazioni genetiche e a migliorare la qualità del liquido seminale.
4: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
6: Da Atlante, dell'Enciclopedia Treccani. Trump e la Groenlandia, le ragioni di un interesse che viene da lontano, di Francesco Marino. Nel 2019, durante il primo mandato alla Casa Bianca di Donald Trump, la comunità internazionale aveva assistito con sconcerto e al contempo ironia alla proposta presentata alle autorità della Danimarca dall'allora presidente degli Stati Uniti, volta a discutere un'eventuale cessione della Groenlandia. Mette Frederiksen, prima ministra danese dell'epoca e tuttora in carica, rispose con garbo all'insolita richiesta di Trump, spiegando che la Groenlandia non è in vendita. Il ritorno del presidente repubblicano alla guida degli Stati Uniti ha tuttavia riportato in auge lo scenario di un controllo di Washington sul territorio nell'Artico, formalmente parte della Danimarca, ma con una forte autonomia e concrete velleità indipendentiste. Trump ha nuovamente lanciato messaggi inequivocabili circa l'interesse per la Groenlandia, il cui controllo da parte USA è stato definito un'assoluta necessità in un post sui social. Il presidente eletto ha poi rincarato la dose, arrivando a non escludere il possibile ricorso alla forza per raggiungere l'obiettivo, stessa sorte che eventualmente toccherebbe al canale di Panama, considerato un ulteriore tassello da aggiungere alla visione geostrategica che accompagna lo slogan «Make America Great Again». Questa volta le autorità danesi sembrano aver preso maggiormente sul serio le parole di Trump, non sapendo d'altro canto come rispondere ai toni minacciosi che giungono da un alleato storico all'interno della NATO. L'interesse degli Stati Uniti per la Groenlandia non costituisce una novità. Offerte per l'acquisto dell'isola vennero presentate già nel 1867 e poi nel 1946 con l'allora presidente Harry Truman, che si vide rifiutare dal Regno di Danimarca una proposta di 100 milioni di dollari. La Casa Bianca aveva potuto constatare nel corso della Seconda Guerra Mondiale il valore geostrategico del territorio in questione, dal quale è possibile controllare tutto l'Atlantico settentrionale. La Groenlandia mantiene tale rilevanza ancora

0: idrocarburi e soprattutto di terre rare, cruciali per gli sviluppi industriali dell'era digitale. Questa combinazione di fortune è alla base del dilemma dei cittadini groenlandesi, consapevoli che il costo da pagare per una reale indipendenza dalla Danimarca consisterebbe nell'aprire agli investimenti e alle iniziative in ambito energetico e minerario di altri paesi, in primis gli Stati Uniti. Non tutti gli abitanti dell'isola sono disposti a pagare questo prezzo. L'attuale governo di Nuuk, la capitale della Groenlandia, è infatti espressione del partito di sinistra Inuit Ataqatigiit, ecologista e a favore dell'indipendenza, che ha vinto le ultime elezioni tenute nel 2021, anche grazie all'opposizione verso i piani di sfruttamento dei ricchissimi giacimenti di terre rare e altri minerali nell'area di Kvanefjeld. Staccarsi dal legame con Copenaghen, che stanzia annualmente sovvenzioni fondamentali per coprire le esigenze finanziarie della Groenlandia, richiederebbe dunque una vasta diversificazione delle attività economiche locali, allo stato attuale limitate essenzialmente alla pesca e poco più, visto i timori che frenano lo sfruttamento intensivo delle risorse naturali dell'isola. Il presidente del governo groenlandese, Mute Boerupeggede, ha risposto alle mire di Trump, ribadendo l'intransigenza della popolazione a non voler svendere il proprio territorio alle compagnie statunitensi, pur non chiudendo al potenziale rafforzamento della partnership commerciale con l'estero. Egede, che di recente ha anche rilanciato su un futuro referendum per l'indipendenza della Groenlandia, è volato la settimana scorsa a Copenaghen per consultazioni di emergenza con Re Federico X di Danimarca e con la Premier Frederiksen, costretti evidentemente a confrontarsi su uno scenario giudicato impensabile fino a poco tempo fa. Lo stesso sovrano danese ha mandato un messaggio al presidente statunitense modificando a fine 2024 lo stemma reale. Per decisione di Federico X è stato dato maggiore spazio all'orso e all'ariete, simboli della Groenlandia e delle isole Faroe, entrambi territori sotto il controllo della corona. Le tensioni tra Washington e Copenaghen hanno prevedibilmente suscitato la reazione della comunità internazionale, soprattutto in Europa. Diversi capi di governo e rappresentanti diplomatici degli stati membri dell'Unione Europea hanno sottolineato la gravità dell'approccio di Trump e l'assurdità del comportamento aggressivo di un alleato NATO nei confronti di un altro. Di contro, la Russia, tramite il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, ha reso noto di osservare con attenzione gli sviluppi nella regione dell'Artico. Anche la Cina ha da tempo puntato gli occhi sul Grande Nord e monitora le dinamiche dell'area. Bisognerà attendere i prossimi mesi per capire quanto serie siano le intenzioni di Trump rispetto alla Groenlandia e in che modo si evolverà la situazione. Mentre a Nuuk, a Copenaghen e persino a Bruxelles ci si prepara a diversi potenziali scenari. Indubbiamente non basterà una scrollata di spalle per convincere il nuovo inquilino della Casa Bianca a demordere, e di questo dovranno tenere conto tutti gli attori coinvolti sul lato europeo.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus. La storia ai raggi X. Nuove tecniche di tomografia e di intelligenza artificiale consentono di leggere, senza aprirli di conseguenza distruggerli, i papiri carbonizzati di Ercolano scoperti nel Settecento e rimasti ancora in parte indeterminati.

0: cifrati. Di Massimo Manzo. La saga dei papiri di Ercolano inizia tra il 1750 e il 1752, all'epoca dei primissimi scavi nell'antica città campana, tragicamente sepolta dalle ceneri del Vesuvio del 79 d.C. In quegli anni, lo svizzero Karl Weber, al servizio del governo borbonico, identificò i resti di una lussuosa villa risalente alla fine del primo secolo a.C., costruita molto probabilmente dal senatore Lucio Calpurnio Pisone Cesonino, suocero di Gaio Giulio Cesare. Era eretta su quattro piani con una vista mozzafiato a strapiombo sul mare. All'interno di ciò che ne rimaneva, tramite pozzi e cunicoli, furono rinvenuti affreschi, mosaici e sculture. Ma il tesoro più inestimabile era una collezione di papiri semicarbonizzati ed estremamente fragili. Quell'immenso patrimonio apparteneva a Filodemo di Gadara, filosofo epicureo vissuto tra il 110 e il 35 a.C. circa. Dopo aver soggiornato ad Alessandria e ad Atene, Filodemo si trasferì in Campania sotto la protezione di Pisone, portando con sé un gran numero di testi provenienti da importanti biblioteche del Mediterraneo orientale, che finirono così nella villa di Ercolano. La collezione copre quattro secoli di storia e ha un valore enorme, dato che è l'unica biblioteca del mondo classico ad esserci pervenuta per via diretta. Spiega in proposito Graziano Ranocchia, docente di papirologia all'Università di Pisa e coordinatore del progetto Green School, impegnato nella decifrazione. La biblioteca ercolanese si compone di 1840 papiri, riconducibili a 1000 rotoli originali, di cui 300 ancora non svolti. In epoca greco e romana i fogli di pianta di papiro erano tra i materiali più usati per scrivere, ma la loro estrema deperibilità ne ha reso quasi impossibile la conservazione. Nel caso di Ercolano però è avvenuto un piccolo miracolo. Esponendo i rotoli ad altissime temperature, l'eruzione del Vesuvio li ha cristallizzati, facendo evaporare l'acqua che contenevano ed evitando che marcissero. Dopo averli rinvenuti, studiosi archeologi si sono trovati di fronte a una gigantesca sfida: come srotolarli senza distruggerli. Uno dei primi metodi è stato quello della cosiddetta scorzatura, che consisteva nel tagliare il documento in due parti, le quali venivano grattate dall'interno, copiando il testo che riaffiorava in ogni strato, fino a quando non rimaneva solo la scorza, cioè la parte più esterna del rotolo. Una svolta nel processo di apertura fu poi merito di un geniale macchingegno definito macchina di piaggio. Si trattava di un sistema meccanico ideato dal religioso genovese Antonio Piaggio. Il suo funzionamento era semplice: ammorbiditi con apposite colle vegetali e privati della scorza esterna, i rotoli venivano svolti tramite l'azione congiunta del peso e di fili di seta. Parallelamente al loro svolgimento, infine, il contenuto veniva incollato su una membrana di budello animale. Seppure utilissima, la macchina di piaggio non era adatta a srotolare i numerosi papiri in condizioni più critiche, che si sarebbero sbriciolati. Per assistere a una vera rivoluzione nella decifrazione dei papiri, bisogna attendere il 2016, anno in cui Graziano Ranocchia e il CNR usarono per la prima volta presso il sincrotone europeo di Grenoble in Francia una tomografia, cioè una radiografia 3D a strati, a raggi X. In pratica i ricercatori hanno fatto ai papiri una TAC. Attraverso le radiazioni, questa tecnica ha messo in risalto le sostanze che componevano l'inchiostro, caratterizzate da un diverso spessore. Questo ha permesso agli studiosi di scansionare il papiro, anche se era ancora chiuso e quasi del tutto carbonizzato. Più recentemente, Brent Siles, docente all'Università del Kentucky, applicando ai papiri di Ercolano questa stessa tecnica, con il supporto dell'intelligenza artificiale, ha fatto un salto di qualità. Con questo metodo Siles è riuscito a individuare diverse colonne di testo perfettamente leggibili, senza manipolare, svolgere o danneggiare i rotoli, afferma Ranocchia. L'avvento dei raggi X, combinato con le tecniche di computer vision e di machine learning, ha riacceso l'interesse degli studiosi di tutto il mondo per i papiri di Ercolano. Parallelamente, il progetto Green School, nato nel 2021 in collaborazione con l'Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale, l'Istituto di Linguistica Computazionale del CNR e la Biblioteca Nazionale di Napoli, si è concentrata sui rotoli schiusi, sfruttando l'intelligenza artificiale e diverse altre tecniche per migliorare la leggibilità dei testi. L'auspicio è che nel futuro Green School e il gruppo di ricerca specializzato sui papiri non ancora svolti possano collaborare in modo da migliorare la nostra conoscenza del mondo antico, conclude Ranocchia. In ogni nuova edizione di papiri ercolanesi si scoprono novità importantissime, non solo per la storia della filosofia e della letteratura greca, ma per la conoscenza della storia antica in quanto tale. Dopo 2 millenni, i misteri celati tra le antiche pagine della biblioteca di Ercolano sembrerebbero avere i giorni contati.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus Storia. Un genio da eliminare. Pico della Mirandola, filosofo noto in tutta Europa, morì a 32 anni tra febbre e atroci dolori. Malattia o omicidio? Le nuove scoperte. Di Massimo Manzo. La sua improvvisa agonia era durata pochi giorni, tra febbri e atroci spasmi che ne avevano fiaccato il corpo riducendolo allo stremo. A nulla servì il disperato intervento dei medici. Poco prima di spirare, cadde in uno stato di semi-incoscienza, ricevendo l'estrema unzione e domandando perdono a tutti, inclusi i suoi servi. Moriva così ad appena 32 anni, Pico della Mirandola, uno degli intellettuali più geniali che il Rinascimento avesse partorito. Una fine strana la sua, che fece subito sorgere dubbi e sospetti. Era stato davvero un malanno a causare quella morte così fulminea? O dietro c'era un omicidio in piena regola? Questi interrogativi sono rimasti sospesi per 5 secoli e solo da pochi anni nuove indagini scientifiche hanno riportato il caso al centro del dibattito. Al momento della morte, nel novembre 1494, Pico era uno dei filosofi più celebri e controversi d'Europa. La sua vita era stata breve quanto intensa. Rampollo della dinastia che governava Mirandola, minuscolo principato nei pressi di Modena, fin dalla prima giovinezza aveva dimostrato di avere una mente straordinaria, eccellendo in materie come la matematica e le lingue antiche. Dotato di una proverbiale memoria, aveva studiato in varie città italiane e a Parigi, approfondendovi le conoscenze teologiche. Il suo pensiero, imperniato sulla centralità dell'uomo nell'universo e su un riavvicinamento tra le religioni e la filosofia, derivava da quello dei grandi pensatori antichi, ma anche dallo studio della Cabala. Un background che lo portò ad avvicinarsi al movimento del neoplatonismo, diffuso alla fine del 400 nella Firenze di Lorenzo il Magnifico, e a stringere legami con figure come Marsilio Ficino e Angelo Poliziano. Le sue tesi filosofiche, però, facevano non poco discutere, al punto che Papa Innocenzo VIII le aveva tacciate di eresia, inducendo lo stesso Pico a fuggire in Francia, dove nel 1488 arrivò a essere addirittura incarcerato per breve tempo. Oltre a sostenere teorie scomode, Pico era un tipo inquieto, tanto geniale quanto turbolento. Bello e affascinante, si mormorava che intrattenesse relazioni sia con uomini sia con donne. Nel 1486 aveva rischiato grosso, tentando di rapire l'avvenente moglie di Luciano Mariotto de' Medici, Margherita, ma a salvarlo era stato in quell'occasione il provvidenziale intervento del Magnifico, suo protettore. Nel tempo, le chiacchierate relazioni di Pico hanno fatto ipotizzare una morte naturale dovuta a una malattia che in quegli anni faceva la sua comparsa in Italia. La sifilide, destinata di lì a poco a falciare migliaia di vite. La febbre e gli spasmi sofferti da Pico, come il rapido decorso infausto della sua condizione, possono in effetti coincidere con alcuni sintomi della malattia, ma le fonti storiche non sono sufficienti a sostenere tale teoria. Per questo alcuni ritengono che l'improvvisa morte del filosofo possa essere ricondotta a un avvelenamento compatibile con i sintomi descritti dalle fonti. Ma chi può aver ordito la trama per ucciderlo e perché? I motivi vanno cercati nella turbolenta politica dell'epoca. Negli ultimi 2 anni della vita di Pico, Firenze attraversava tempi difficili. La morte di Lorenzo il Magnifico nel 1492 aveva causato divisioni e scontri. A succedergli era stato il figlio Piero, detto il Fatuo, incapace di gestire il potere, mentre a Roma saliva al soglio pontificio Alessandro VI, alias Rodrigo Borgia. Nella città toscana, intanto, emergeva la figura del frate domenicano Girolamo Savonarola, che nei suoi appassionati sermoni condannava senza appello il governo cittadino e la corruzione della Chiesa di Roma. In tale confuso contesto, dopo essersi riparato sotto l'ala del Magnifico, Pico aveva instaurato un rapporto molto stretto con Savonarola, tradendo il suo precedente legame con i Medici. E fu proprio il domenicano a dargli l'estrema unzione, suscitando i primi dubbi sulla sua fine. Durante l'orazione funebre fece riferimento a non meglio precisati peccati che avrebbero trattenuto l'anima di Pico in purgatorio. Ma nessuno capì a che cosa si riferisse. Illazioni a parte, secondo alcuni, la cacciata da Firenze di Piero de' Medici, acerrimo nemico del Savonarola, fa luce su un probabile coinvolgimento del figlio del Magnifico, che avrebbe deciso di eliminare Pico per vendicarsi dell'appoggio che l'ex protetto di suo padre aveva fornito al frate. In quest'ottica potrebbe non essere un caso la morte, appena 2 mesi prima di quella di Pico, di Angelo Poliziano, altro intellettuale vicino a Savonarola. Piero non è però l'unico indiziato. Citando simili motivazioni politiche, alcuni studiosi hanno accusato Papa Alessandro VI, feroce avversario del frate, mentre c'è chi non esclude un coinvolgimento di personalità legate al mondo dell'astrologia, molto influenti nelle corti rinascimentali, con cui Pico era in rotta di collisione per via di un trattato del 1493, in cui si era scagliato contro le pratiche divinatorie. Dispute contro l'astrologia divinatrice. Ma se fu davvero un omicidio su commissione, chi ne fu l'autore materiale? Al riguardo un prezioso indizio è contenuto nel diario di uno storico veneziano coevo ai fatti, tale Marino Sanutto il Giovane. Nel raccontare le repressioni attuate sotto il regime del Savonarola, qualche anno dopo la cacciata dei Medici, Marino narra come molti sostenitori di Piero fossero stati condannati a morte per cospirazione. Tra costoro figurava un certo Cristoforo di Caxale, Casalmaggiore, personaggio che in passato era stato il fedele segretario di Pico della Mirandola. Ebbene, stando al racconto di Sanuto, prima di essere ucciso sotto tortura, Cristoforo avrebbe confessato di aver accelerato la morte del padrone, cosa che fin qui è stata incognita, precisa il veneziano. Tale dettaglio è fondamentale. Nulla vieta che Cristoforo abbia agito dietro istruzioni di Piero, a cui era legato. Ma anche senza scomodare i Medici potrebbe esistere un movente personale. Pico aveva infatti intestato al segretario un consistente lascito testamentario e Cristoforo avrebbe potuto quindi agire da solo, uccidendo il suo padrone per anticipare l'incasso dell'eredità. I sospetti e i possibili moventi sulla morte di Pico rimangono numerosi e hanno tormentato studiosi appassionati per secoli, fino a quando, nel novembre 2018, un'importante scoperta ha finalmente chiarito un dubbio cruciale. Analizzando i resti del filosofo, conservati nel convento di San Marco a Firenze, Una folta squadra di ricercatori di varie università italiane e straniere, insieme agli esperti del RIS di Parma, ha concluso che a stroncare il 32enne non fu la sifilide, ma il veleno. La ricerca, pubblicata sul Journal of Forensic and Legal Medicine, ha infatti rilevato che sul cadavere erano presenti livelli di arsenico potenzialmente mortali e perfettamente compatibili con un avvelenamento acuto. Gli studiosi hanno riesumato anche i resti di Angelo Poliziano, ma nel suo caso i livelli di arsenico, pur presente, erano più bassi e spiegabili con fattori ambientali diversi dall'avvelenamento. Certo, è ancora troppo poco per dimostrare la tesi dell'omicidio di Pico della Mirandola. Gli interrogativi attorno alla sua tragica dipartita non smetteranno di appassionare, in attesa di clamorose e sempre possibili scoperte risolutive.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Airone. Guida pratica al galateo del cane. Il comportamento del nostro amico è un aspetto fondamentale per renderlo gradito ovunque andiamo. Il cane, infatti, ormai ci accompagna al ristorante e in albergo, a fare compere, sui mezzi di trasporto. Persino al lavoro sta diventando un compagno abituale. Ecco alcuni consigli da seguire nelle diverse situazioni. A ristorante. Per evitare che possa disturbare, abbaiando o agitandosi per richiedere cibo, è conveniente farlo mangiare prima di andare al ristorante. Meglio chiedere sempre al ristorante la disponibilità ad accoglierlo e a riservarci un tavolo defilato, dove non arrechi disturbo agli altri commensali. Va sempre tenuto al guinzaglio, mai legarlo a una sedia vuota, però può farla cadere, e lontano dai luoghi di passaggio di camerieri o altre persone. Sui mezzi di trasporto. Deve viaggiare al guinzaglio e con la museruola. Molte linee di trasporto pubblico chiedono il pagamento di una tariffa ridotta e ammettono solo piccole e medie taglie. Per impedire che il cane possa sentirsi pressato dalla folla, è bene evitare le ore di punta o i convogli troppo pieni. Meglio evitare anche la vicinanza con altri cani. I mezzi pubblici non sono luoghi adatti alla socializzazione. In automobile. È bene abituare il cane fin da cucciolo a viaggiare in macchina. Si inizia facendolo viaggiare per brevi tratti attorno all'isolato per arrivare a viaggi di qualche ora, ma sempre con pause per sgranchire le zampe, fare i bisogni e bere. Secondo il regolamento di sicurezza stradale, il cane deve viaggiare in un apposito trasportino o, nel caso si posseda una vettura open space, nel vano bagagli limitato dalla rete di separazione che gli impedisca di saltare sui sedili anteriori. Meglio non farlo mangiare nelle 10 ore che precedono il viaggio. Nel caso soffra particolarmente la nausea, è utile consultare il veterinario di fiducia per una eventuale terapia. Attenzione! Mai lasciare che il cane viaggi con la testa fuori dal finestrino. Potrebbero infiammarsi occhi e orecchie. E mai lasciarlo chiuso in auto da solo. In estate bastano poche decine di minuti per un colpo di calore mortale. In albergo. Le regole per una buona accoglienza si traducono in poche norme. Avvisare l'albergatore della presenza del cane al momento della prenotazione e informarsi su un'eventuale tariffa di soggiorno extra. Portare una cuccia o una coperta da viaggio dove farlo dormire. Mai farlo salire su letti o divani. Non lasciarlo solo perché in un ambiente estraneo potrebbe sentirsi abbandonato e abbaiare o, peggio ancora, graffiare le porte. Al di fuori della stanza, tenerlo sempre al guinzaglio. Nei parchi e giardini. In molti parchi o giardini pubblici, per questione di igiene e sicurezza, i cani non sono ammessi o al più devono essere tenuti al guinzaglio. Possono scorrazzare liberi solo nelle apposite aree cani. Qui però è buona norma seguire una sorta di galateo con gli altri utenti per evitare pericolose azzuffate. Se infatti si sa che il proprio amico ha un'indole litigiosa e diventa aggressivo, come spesso accade tra maschi, è bene aspettare che il recinto sia libero da possibili rivali. Volendo, ci si può anche accordare con gli habitué sui turni di frequenza. Immancabili al parco e per strada sono paletta e sacchetto per raccogliere i bisogni. Si evitano multe salate e si dà prova di senso civico favorendo la tolleranza dei cani da parte di tutti. Al lavoro. Sono sempre di più gli uffici e i datori di lavoro che accolgono gli amici a quattro zampe dei propri dipendenti. Diverse ricerche hanno infatti accertato che gli animali domestici aiutano a creare un ambiente di lavoro sereno e aumentano la produttività dei lavoratori. Nel caso i cani siano permessi, ricordarsi di portare per loro copertina o cuccia per farli dormire, una ciotola dell'acqua e qualche snack per la pausa pranzo. In viaggio. Il bagaglio del nostro amico deve includere anzitutto una ciotola per bere. In commercio si trovano modelli da viaggio pieghevoli o costituite da particolari bottigliette di plastiche provviste di ciotolina estraibile. Un paio di scatolette o una scorta di mangime secco della marca abituale lo aiuterà ad abituarsi al cambiamento di ambiente e a evitare di rimanere senza cibo qualora non si trovassero negozi aperti all'arrivo. Possono essere utili una spazzola e un asciugamano, in caso sia necessario un bagno di emergenza e una semplice cuccia da viaggio per dargli il piacere di un letto comodo. I cani guida che accompagnano i portatori di disabilità, proprio per il loro importante e insostituibile ruolo, hanno la precedenza sui posti riservati. Inoltre hanno diritto a viaggiare gratuitamente, senza limiti di taglia e peso, al fianco del loro assistito. Devono comunque essere muniti di guinzaglio e di apposita pettorina che segnali il loro ruolo e di eventuale museruola.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dal sito ansascienza.it. Trovato un legame diretto tra aria inquinata e Alzheimer, a cura della redazione. Per la prima volta sono stati trovati indizi di un legame diretto tra il respirare aria inquinata per un lungo periodo e il rischio di sviluppare la malattia di Alzheimer. Il risultato, che riguarda gli anziani di oltre 65 anni, è pubblicato sulla rivista PLOS Medicine e si deve allo studio della statunitense Emory University. Sono stati analizzati i dati relativi a oltre 27,8 milioni di americani dai 65 anni in su, seguiti dal 2000 al 2018. È emerso inoltre che il rischio aumenta in coloro che hanno avuto un ictus. L'analisi suggerisce che migliorare la qualità dell'aria potrebbe aiutare a prevenire le malattie neurodegenerative. L'esposizione all'inquinamento atmosferico era già un noto fattore di rischio sia per l'Alzheimer che per diverse patologie croniche correlate come ipertensione, ictus e depressione. Finora però non era chiaro se queste malattie fossero causate direttamente dall'aria inquinata o se la loro presenza ne amplificasse soltanto gli effetti nocivi. I ricercatori guidati da Yanling Deng sembrano aver trovato ora quel legame diretto. Per l'analisi hanno usato una misura nota come hazard ratio, che indica se un evento si verifica con una maggiore frequenza in un gruppo rispetto a un altro. Se è maggiore di 1, come in questo caso, allora vuol dire che siamo in presenza di un rischio più elevato. Infatti, le persone più esposte all'inquinamento atmosferico mostrano un rischio di sviluppare l'Alzheimer 1,08 volte superiore rispetto a chi non è esposto all'inquinamento per lunghi periodi. La cifra sale ulteriormente a 1,1 per gli individui con un ictus alle spalle, mentre ipertensione e depressione non sembrano contribuire a un aumento del rischio in presenza di aria inquinata. In questo ampio studio nazionale sugli anziani, ribadiscono gli autori dello studio, abbiamo scoperto che l'esposizione a lungo termine all'inquinamento atmosferico è associata a un rischio più elevato di malattia di Alzheimer, in gran parte attraverso effetti diretti sul cervello.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Bell'Italia, una città d'arte da scoprire, il weekend Cremona, di Pietro Cozzi. Serenamente distesa nel cuore della pianura padana, in posizione un po' discosta rispetto alle grandi direttrici stradali che solcano il nord Italia, Cremona è stata per due volte nella sua storia una terra di confine, l'estremo lembo di due grandi potenze dell'antichità. Quando i Romani la fondarono, nel 218 avanti Cristo, presidiò per prima il territorio oltre il corso del Po e quasi 8 secoli dopo, controllata dai Bizantini, costituì la testa di ponte più avanzata verso ovest dell'Impero d'Oriente. Sono due passaggi, forse poco noti, di un passato di straordinaria ricchezza che si può ricostruire passeggiando fra gli scorci monumentali e gli angoli più nascosti di una città che fa dell'accoglienza una delle sue attrattive principali. Le memorie romane sono conservate al Museo Archeologico, allestito con mirabile efficacia scenografica nella ex chiesa di San Lorenzo. L'edificio duecentesco fu edificato su una chiesa del X secolo, a sua volta innalzata su una necropoli tardo-repubblicana. Questa complessa stratificazione è stata riportata alla luce nella zona absidale. Sotto le volte risplendono i colori di due domus, una di età augustea, con un pavimento che mostra un affollato intarsio di marmi rari, e l'altra di origini più antiche, secondo secolo avanti Cristo. Sono preziose testimonianze di una città che cambiò volto dopo i rovesci del 69 d.C., l'anno in cui si succedettero 4 imperatori, Galba, Ottone, Vitellio e Vespasiano, a distanza di pochi mesi. Due battaglie si svolsero nella vicina Bedriacum, la seconda delle quali si concluse con la decisiva vittoria di Vespasiano che mise a ferro e fuoco Cremona. La grande rinascita urbanistica della città, distrutta una seconda volta dai Longobardi di Agilulfo 603, si afferma con il nuovo millennio. Nel giro di 3 secoli prendono forma i volumi monumentali della Piazza del Comune, la Platea Maior, dove ritornano di continuo i passi di chi esplora in lungo e in largo il centro storico, cogliendone così le luci e i colori mutevoli. In un tripudio di marmi e mattoni sono schierati su un lato il torrazzo, terminato con la cuspide ai primi del 300, il portico rinascimentale della Bertazzola, il Duomo, consacrato alla fine del XII secolo, e il Battistero, di fondazione romanica ma profondamente modificato nel 500. Sull'altro lato campeggiano il Palazzo del Comune, edificato nel 1206-1246 e più volte rimaneggiato, e la Loggia dei Militi, 1292. Complesso e affascinante intarsio di architettura e scultura, la facciata della cattedrale è in realtà un rivestimento marmoreo del paramento originale. Gli interventi che si succedettero fino a tutto il Cinquecento
5: meritano un'attenta lettura, soffermandosi con particolare attenzione sul vivace fregio dei mesi dell'inizio del 200, un tempo posizionato sul portale maggiore e poi adattato al protiro. Di fronte, il palazzo del comune offre una sequenza di sale con una quadreria di pregio, portali e camini monumentali e soprattutto alcune rare tracce di affreschi del XIII secolo. La Cremona medievale fu prima filo imperiale, anche se aderì alla Lega Lombarda nel 1167 e poi ghibellina, al punto che nel 1265 la parte guelfa creò una sorta di controgoverno, con sede a Palazzo Cittanova. L'edificio si affaccia su uno slargo di Corso Garibaldi. Lasciato il grandioso palinsesto della piazza, la scoperta del centro storico riserva altri scorci meno clamorosi, ma altrettanto sorprendenti. Dopo un fitto avvicendarsi di brevi dinastie, Cremona approda già nel 1334 nell'orbita della signoria milanese e vi rimane stabilmente tranne che per due brevi periodi di autonomia. Con i Visconti e gli Sforza, la città si apre al Rinascimento, che sarà ricco di novità e di personalità di rilievo. Grazie ai fiorenti commerci sul Po, nasce una ricca classe di mercanti che abitano edifici preziosi, caratterizzati da un largo uso del laterizio per i paramenti e della terracotta per le decorazioni. Sono elementi che si combinano con particolare grazia nel cortile di Palazzo Fodri, la dimora che Benedetto Fodri commissionò nel 1490 a Guglielmo de Lera. Porticato su tre lati, il piccolo spazio è un riuscito incastro di pieni e di vuoti, sottolineati dalle cornici e dal fregio in cotto. Molto più ampio è il cortile di Palazzo Trecchi. L'aspetto neogotico moresco è frutto di un rifacimento ottocentesco, ma le origini dell'edificio sono del tardo 400. Domina il rosso, che mostra tonalità cangianti con il trascorrere delle ore. Privilegia invece il marmo, seguendo un'estetica atipica per la città, Palazzo Raimondi, 1496, dalla nitida facciata bianco-rosa a bugnato. Ma la storia artistica della Cremona rinascimentale è soprattutto quella della scuola pittorica, che sviluppa un gusto autonomo e una forte identità. Per rintracciarne gli esordi bisogna visitare la chiesa di Sant'Agostino, forse un po' dimenticata, dove si conserva una tavola del Perugino con la Madonna in trono e santi, 1494, che ebbe un influsso profondo sull'arte locale. Prima però, sempre nella navata destra, scopriamo gli affreschi della Cappella Cavalcabò, realizzati a metà del 400 da Bonifacio Bembo, in particolare le vele del soffitto con le figure degli evangelisti e dei padri della Chiesa. Nella vicenda pittorica cremonese, Bembo fu un'importante figura di passaggio tra la cultura del gotico internazionale e il nuovo gusto rinascimentale, di cui abbracciò gli ideali. Altre sue opere, come l'Incoronazione di Cristo e Maria, arricchiscono la pinacoteca del Museo Civico alla Ponzone, a Palazzo Affaitati, che ospita una rassegna completa dei protagonisti della pittura cremonese tra 400 e 500. Le figure più importanti le ritroviamo nel grande cantiere del Duomo, impegnate nel ciclo di affreschi che ha per tema le storie della Vergine e di Cristo. A partire dal 1514, nella fascia tra Arcate e Matronei, sono all'opera Boccaccio Boccaccino, Gianfrancesco Bembo, Altobello Melone e Bernardino Gatti, oltre a due forestieri di grande personalità come il bresciano Girolamo Romanino e il Pordenone. È soprattutto la loro presenza a caratterizzare il ciclo come momento saliente delle tendenze anticlassiche che si sviluppano in quegli anni in diverse città del nord Italia. Le scene con la strage degli innocenti di Melone, la flagellazione di Romanino, Gesù inchiodato alla croce e la grandiosa crocifissione sulla controfacciata del Pordenone testimoniano un'accesa carica drammatica. L'ultima tappa sulle tracce dell'evoluzione della pittura cremonese ci conduce all'appartata piazzetta su cui sorge la chiesa di San Sigismondo, teatro del matrimonio nel 1441 tra Bianca Maria Visconti e Francesco Sforza. Al posto di quella che all'epoca era una semplice cappella, Bianca Maria fece erigere dal 1463 l'edificio attuale. L'interno si presenta come una ricchissima scatola colorata, ricoperta da una decorazione pittorica molto armoniosa, eseguita nel corso di un cinquantennio a partire dal 1535. Siamo ormai tra il tardo Rinascimento e Manierismo, l'epoca in cui si affermano i tre fratelli Giulio, Antonio e Vincenzo Campi, con Bernardino Campi omonimo ma non parente. La prima campata ospita la discesa dello Spirito Santo, 1557, che Giulio Campi ritrae in vertiginoso scorcio. Sobria e diafana, contrasta con i fantasiosi grovigli di putti, animali e strumenti musicali, dipinti sulle lesene della navata da Giulio con i due fratelli.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: La gratitudine è l'anima della religione, dell'amor filiale, dell'amore a quelli che ci amano, dell'amore alla società umana, dalla quale ci vengono tanta protezione e tante dolcezze. Silvio Pellico.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
2: Radio Senti Chi Parla presenta Come ti risolvo il teatro in 10 minuti, a cura di Marco Altimani.
3: Buona giornata a tutti gli amici all'ascolto. Altimani Ex Machina vi propone oggi un'opera veramente fuori da ogni schema tradizionale e tradizionalista. Anche l'autore Samuel Beckett è uno scrittore sui generis, assolutamente unico e irripetibile. La cosa che non possiamo tralasciare di dire è la sua provenienza, l'Irlanda, una nazione assai generosa nell'offrire personaggi di assoluta originalità, a cominciare da Wilde e poi ancora con Shaw, Joyce, Synge e altre stelle della letteratura, tra i quali non si può e non si deve dimenticare il poeta nazionale Yeats.

Ma torniamo a Samuel Beckett. Provenendo da una famiglia protestante anglo-irlandese a Fox Rock in Irlanda, presso Dublino, il 13 aprile 1906 nasce Samuel Beckett. Nella pubertà mostra già alcuni segni di una sorta di problematica esistenziale. Frequenta con Oscar Wilde la Port Royal School. Malgrado dimostri diverse qualità sportive, letterarie, comunque di intellettuali in erba, già studia i grandi autori tra cui Dante con grande profitto, Beckett avverte sin da piccolo i sintomi di un significativo malessere interiore che non lo abbandonerà mai totalmente. Viene su isolandosi dai compagni e dai familiari, spesso dicono i biografi, è costretto a letto da uno stato di depressione grave, infatti non riesce a destarsi prima di sera. Eppure molte donne lo ammirano e lo corteggiano, persino la figlia di James Joyce stravede per lui. Egli però non si cede a nessuna. Nel 1928 si trasferisce a Parigi tramite una borsa di studio del Trinity College. Nella capitale francese impara appunto il francese, ma pure l'italiano. Si interessa alla letteratura e al teatro e trascorre il suo tempo giovanile tra le sudate carte. Come tutti gli aspiranti artisti della penna, frequenta i salotti letterari della capitale, dove rafforza i rapporti con colui che è da definire il suo maestro, James Joyce. Dopo il Trinity College, viaggia per tutta l'Europa. Scandaglia l'Irlanda, la Francia, l'Inghilterra e la Germania, la Spagna, componendo poesie e racconti. Studia assiduamente, visita biblioteche, gallerie d'arte e musei, ma conduce anche una vita dissoluta tra alcolici, anfetamine e prostitute. Cade e risorge, annaspa e si ancora, vive intensamente ed affannosamente l'adolescenza e la giovinezza tra sensazioni ed esperienze ora sublimi, ora angosciose. Nel 1937 il trentenne Beckett si ritrasferirà a Parigi ponendo se stesso come punto d'arrivo e di partenza.

L'attività letteraria migliora il suo temperamento melanconico. Consegue un premio letterario di poche sterline per il suo Horoscope, un poema sulla precarietà dell'esistenza. Comincia contemporaneamente uno studio su Proust, determinando che la routine, l'abitudine, non è che il cancro del tempo. Durante la Seconda Guerra Mondiale decide di partecipare alla guerra traducendo testi militari. Il pericolo delle armi, però, incombe e si trasferisce in campagna con Suzanne de Chevaux du Mesnil, più avanti di lui negli anni, che diventa prima la sua amante e infine la moglie dopo molti anni. Diviene quindi manovale, poi lavora in un ospedale. Solo nel 1945 ritorna a Parigi in disastrose condizioni economiche. Beckett scrisse in inglese i suoi primi libri, tra cui una raccolta di poesie e il romanzo Murphy del 1938. Solo dal 1945 ha cominciato a scrivere in francese, lingua con cui ha composto le sue opere più importanti. Il suo capolavoro è Waiting for Godot, Aspettando Godot. L'opera è tutta un dialogo tra due personaggi, ai quali poi si aggiungono altri due. Beckett muore in un ospizio il 22 dicembre del 1989, sotto tutto il peso esistenziale della sua vita, comunque geniale, perché si sa che il genio sa senza imparare, donando ogni suo bene, compreso l'ingente somma del premio Nobel.

Ecco dunque un libro assurdo, fatto di opposti, di semplice linguaggio ma d'astruso contenuto, di scene e situazioni banali ma di difficile interpretazione, di personaggi reali ma al contempo irreali, di una situazione monotona ma attiva allo stesso tempo. Ah, il tempo poi come concetto astratto si allunga e si accorcia come una maglia di lana dentro una lavatrice a causa dei lavaggi andati a male. Infatti appartiene a quella letteratura che si richiama all'esistenzialismo e che mira a metter luce tutta l'insensatezza dell'esistenza umana, la futilità delle azioni quotidiane, il fine poco chiaro della vita, nonché l'umana debolezza. Aspettando Godot scritto in francese prima e in inglese poi, è stato un vero successo del suo genere. È un pezzo teatrale che si adatta bene al palcoscenico, lo stesso che ti permette di vedere le acrobazie, il linguaggio rotto e la mimica d'effetto del volto dei personaggi. I protagonisti sono solo due, ma rendono un buon esempio del mondo umano. Loro, dei vagabondi, non sono indaffarati come il resto del mondo in umane faccende. Si prendono tempo per aspettare una persona, o non si sa cos'altro potrebbe essere, che arrivi e gli dica cosa fare, dove andare, gli dia una direzione, insomma. Ciò ben si concilia col concetto che nella vita le decisioni non sono mai autonome, ma dettate, anche inconsciamente, da fattori esterni che nulla hanno a che vedere con noi. Da qui deriva la poca libertà di ognuno nel prendere le proprie decisioni o la possibilità di scelta solo su argomenti banali, la volontà o capacità di essere artefice del proprio destino. Con i due atti di Aspettando Godot, En attendant Godot del 1952, Beckett inizia il teatro detto dell'assurdo. Il teatro di cui Beckett si fa interprete non è basato sul susseguirsi di eventi, ma è tutto incentrato su una situazione di totale immobilità e apatia. Questo tipo di commedie non hanno una storia chiara e ben definita, non c'è un inizio ed una fine, non si racconta un episodio preciso che ha segnato la vita dei personaggi in scena, ma semplicemente sembra che voglia narrare l'eterna attesa di un evento che cambi il monotono scorrere della vita umana. Proprio per questo motivo, nel finale non si scioglie il nodo che aveva caratterizzato tutta la commedia, bensì i problemi restano irrisolti. Nulla è mutato. Nella commedia replicatasi per anni a Parigi e poi rappresentata in tutto il mondo, due vagabondi, Vladimir e Estragon, attendono invano l'arrivo di un enigmatico personaggio. Siamo in una strada deserta vicino a un albero stecchito. I due non sanno né l'ora né il luogo dell'appuntamento, non sanno cosa fare nell'attesa. A un tratto compare un vecchio, Lucky, sovraccarico di bagagli e tenuto al guinzaglio dal suo padrone, Pozzo, che lo va a vendere al mercato. Più tardi un ragazzo viene a annunciare che Monsieur Godot non verrà quella sera, ma l'indomani.

Nel secondo atto, il giorno dopo, ricompaiono Vladimir e Estragon e più tardi anche Pozzo e Lucky. Cala il buio, ricompare il ragazzo. Godot non verrà neppure quella sera, ma verrà certamente domani. Il sipario cala su Vladimir e Estragon immobili che attendono ancora. Si avverte che l'attesa sarà vana, l'indomani e per sempre. Godot rappresenta l'inesistenza o forse l'irraggiungibilità di Dio. Può essere una minaccia oppure una soluzione, o un'illusione. I personaggi di Beckett non hanno più nessun destino autentico perché non esiste più nulla di sensato in un mondo ormai ridotto in frantumi. Il loro destino è quello di attendere. Se sono costretti ad aspettare Godot è solo perché è l'unica cosa che gli resta da fare, altrimenti dovrebbero sparire. L'attesa è l'ultima cosa che rimane da narrare. Godot non è il Redentore, né colui che restituirà senso al mondo. Il non senso avvolge tutto il mondo, anche le parole e il linguaggio.

offre di sé sono poche righe su dei foglietti. Varie speculazioni sono state fatte per dare un volto e un nome a Godot e molti critici hanno speso varie pagine di libri per dare un volto a questa figura. Lo si è creduto infatti il Signore Gesù, che con la lunga barba bianca offre agli uomini dei segni per agire al meglio e col suo operato dei modelli da imitare.

Il proposito qui è di rendere questa lettura e interpretazione il più attuale possibile, avvicinarlo alle mani e agli occhi di ogni lettore, o meglio, di ogni spettatore, a cui interessa la riflessione. Quindi, prescindendo da questa interpretazione, si può allargare lo spettro delle possibili spiegazioni anche ai miti dell'epoca moderna, ai modelli da imitare, alle icone del nostro tempo. Infatti, anche noi, alla pari dei due vagabondi, siamo sempre in attesa, aspettiamo le novità e i dettami di un mondo che ci dice cosa va e cosa no, cosa è trendy e cosa è out. Immersi in tale realtà facciamo poco caso a quanto possa sembrare futile e senza scopo la nostra vita, la quale procede sempre ponendosi davanti degli obiettivi che talora non dovrebbero neanche avere la pretesa di chiamarsi tali, perché troppo banali, triviali e inopportuni. Lo stile tragicomico quasi farsesco e l'atmosfera surreale fanno da sfondo a parecchi qui pro quo e giochi di parole. A questi momenti di strano umorismo si alternano degli attimi di incomprensibile interpretazione che lasciano al lettore una sorta di amaro in bocca, che è ulteriormente appesantito dalla chiusa finale che non offre né una soluzione né tantomeno una speranza. Ad un linguaggio e delle battute che dicono poco e nulla si può avvicinare una riflessione. Chi di noi veramente ascolta ciò che gli viene detto? Viene sempre compreso ciò che noi intendiamo o ciò che diciamo? Riusciamo ad esprimere veramente a pieno noi stessi? O siamo solo catalogati ed etichettati a seconda di canoni indipendenti dalla nostra volontà? A questo punto sarà lo spettatore che, in qualità di soggetto attivo, si alzerà dalla poltrona di quarta fila, consapevole di aver rivisto se stesso, i suoi rapporti col mondo e il suo arrancare tra le assurde crudeltà e inspiegabili attimi di felicità a cui la vita ci pone davanti. Quando fu chiesto a Beckett, in occasione della prima americana di Aspettando Godot, per la regia di Alan Schneider, chi o cosa rappresentasse Godot, rispose: «Se lo sapessi, l'avrei detto nel dramma. Mi domandate cosa ne penso del teatro, in particolare di Aspettando Godot, nel quale mi fate l'onore di pubblicare alcuni frammenti al Club d'Essai. Non ho idee sul teatro, non ne so nulla. Non ci vado mai, è legittimo. Quello che forse lo è meno è di scrivere un'opera e, una volta finita, di non avere nemmeno idee su quanto si è scritto. Purtroppo questo è il mio caso. Non è dato a tutti di poter passare dal mondo che si apre sotto la pagina a quello dei profitti e perdite e ritorno imperturbabile come tra il lavoro e il caffè del commercio. Non ne so più di quest'opera di colui che la legge con attenzione. Non so in quale spirito l'ho scritta. Non so nulla dei personaggi se non ciò che dicono, ciò che fanno e ciò che succede loro. Del loro aspetto ho dovuto indicare quel poco che ho potuto intravedere, la bombetta per esempio. Non so chi sia Godot. Non so neanche, soprattutto, se Godot esiste. E non so se ci credono o meno i due che lo aspettano. L'entrata in scena degli altri due, verso la fine di ognuno degli atti, è forse dovuta al bisogno di rompere la monotonia. Tutto quello che ho potuto sapere l'ho mostrato. Non è molto, ma mi è sufficiente e di gran lunga. Direi che mi sarei anche accontentato di meno. Quanto a voler trovare a tutto questo un senso più ampio e più elevato, da portarsi via dopo lo spettacolo, con il programma e il gelato, sono incapace di trovarci l'interesse. Ma questo deve essere possibile. Io non ci sono più e non ci sarò mai più. Estragon, Vladimir, Pozzo, Lucky, i loro tempi e il loro spazio non ho potuto che conoscerli un poco, molto lontano dal bisogno di comprendere. Forse mi devono delle spiegazioni. Che se la vedano loro, senza di me. Loro ed io siamo pari.

0: Con nomignolo di Godot sono stati perfino ribattezzati i calciatori fuori forma, la cui attesa si rivelava piuttosto lunga, mentre ogni tanto capita di sentire questo nome per strada, in tram, tra la gente che magari mai ha letto, visto o rappresentato il dramma di Samuel Beckett e comunque ha compreso le caratteristiche principali del personaggio. A dire il vero, di caratteristica Godot ne ha solo una, quella di farsi attendere dai due sventurati personaggi, personaggi tanto assurdi quanto reali, veri e unici protagonisti, assieme, come abbiamo detto, a Pozzo e a Lacchi, di un dramma che rappresenta senza ombra di dubbio la punta massima del teatro dell'assurdo. Protagonista assente, Godot ha di fatto rivoluzionato il teatro contemporaneo, con la sua messa a derisione del linguaggio teatrale, forse il colpo più terribile, la sua commistione di registri a alti e bassi, citazioni teologiche e turpiloquio, il mix dei generi, tragedia, commedia, teatro comico, gags da cabaret, con il suo disinnescare quelli che fino ad allora erano considerati punti fermi intoccabili, azione, trama, significato, con le sue pause, i suoi silenzi, i suoi ritorni inconcludenti, aspettando Godot ha riassunto, polverizzato e ricreato il teatro. La genialità del suo autore in campo teatrale, di cui Godot non si dimentichi, non è che la prima di una lunga serie di opere decisive, è dimostrata dal fatto che mentre tutti i suoi contemporanei cominciano ad apparire datati, Beckett continua ad essere un riferimento inevitabile per i teatranti, prima ancora che per gli spettatori. L'opera teatrale di Samuel Beckett è da considerarsi come il momento più rivoluzionario della storia del teatro contemporaneo. Dopo le sue opere, il processo di scrittura drammaturgica ha dovuto necessariamente invertire la rotta e tornare a sentieri decisamente più convenzionali. E Aspettando Godot è sicuramente il testo più rappresentativo di questo geniale autore irlandese. Un testo scoppiettante, pieno di ritmo, con invenzioni geniali, sostiene questo teatro dell'assenza, grande metafora della condizione umana e dell'assurdità in cui il mondo è precipitato. Le figure che abitano questo scenario hanno in loro una tragicità enorme, si fanno portatori del male di vivere, che ha caratterizzato tutto il Novecento e danno a questo testo la potenza di una tragedia greca. Condannati a parlare, gli eroi di Beckett negano quello che hanno appena affermato, dicono contemporaneamente sì e no. Se si deve parlare, che sia almeno per non dire nulla. Tuttavia, nessuna parola quanto quella becchettiana ci sembra più essenziale. E qui mettiamo un punto, almeno per oggi. Di Beckett e della sua opera letteraria si potrebbe parlare molto, molto di più. Ma il nostro appuntamento settimanale ci impone sintesi e limiti, come sapete, cari amici. E poi la noia potrebbe essere lì, in agguato. Dunque non le daremo nemmeno oggi la possibilità di imporsi e perciò ci salutiamo qui, dandoci appuntamento per la prossima volta quando, puntuale come sempre, tornerà Altimani Ex Machina. A presto!
1: Avete ascoltato Come ti risolvo il teatro in 10 minuti, a cura di Marco Altimani, ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio, senti chi parla.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

La vita non si misura attraverso il numero dei respiri che facciamo, ma attraverso i momenti che ci lasciano senza respiro. Maya Angelou.

0: Storia e segreti dell'antico Egitto. 6 puntate originali per conoscere meglio una delle civiltà più affascinanti ed enigmatiche della storia. I grandi faraoni, i miti, le leggende, le guerre, i monumenti, le tradizioni di un popolo che ha lasciato un'impronta indelebile nella storia dell'umanità.
1: Storia e segreti dell'antico Egitto. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

L'importante non è quello che trovi alla fine di una corsa, ma quello che provi mentre stai correndo. Dal film Notte prima degli esami.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Robert Louis Stevenson, Il club dei suicidi. Storia del giovane con le paste alla crema. Durante il suo soggiorno a Londra, il principe Florizel di Boemia, persona di forbite maniere, s'era guadagnato la riverenza della gente di mondo con i suoi modi affascinanti e la corta generosità. Era un personaggio straordinario anche per quel che si sapeva di lui, e questo era quasi nulla rispetto alle sue imprese effettive. Per quanto fosse di temperamento tranquillo in circostanze comuni e fosse abituato a prendere il mondo con la placida filosofia di un campagnolo, il principe di Boemia aveva una certa propensione per una vita assai più avventurosa ed eccentrica di quanto gli fosse consentito dai suoi natali. Di tanto in tanto, allorché cadeva in preda alla malinconia, quando i teatri londinesi non mettevano in scena commedie brillanti, quando il tempo non gli consentiva di dedicarsi a quegli svaghi all'aperto in cui non aveva rivali, convocava il suo confidente e grande scudiero, il colonnello Geraldine, e gli ordinava di prepararsi per una spedizione notturna. Il grande scudiero era un giovane ufficiale il cui coraggio sfiorava la temerarietà. Egli obbediva al comando con gioia e affrettava i preparativi. Attraverso una lunga pratica e l'esperienza di varie forme di vita, aveva raggiunto un'abilità straordinaria nel camuffarsi, tanto che era in grado di modellare non solo il volto e il portamento, ma la stessa voce e quasi i pensieri medesimi, per renderli confacenti ad individui di ogni rango, carattere o nazionalità. In questo modo era in grado di far passare inosservato il principe, e talora riuscivano entrambi ad entrare nel novero delle più strane conventicole. Le autorità civili erano tenute all'oscuro di queste avventure. Il gelido coraggio del primo, unito alla creatività solerte e alla cavalleresca devozione del secondo, li avevano tratti d'impaccio da parecchie situazioni scabrose, e in questa pratica entrambi avevano cementato una fiducia reciproca. Accadde che una sera di marzo fossero spinti dal nevischio pungente nella taverna di un ostricaio nei pressi di Leicester Square. Il colonnello Geraldine si presentava sotto le mentite spoglie d'un giornalista di infimo ordine, mentre il principe aveva alterato, come sempre, la sua fisionomia con un paio di baffoni posticci e folte sopracciglia. Questo trucco gli conferiva un non so che di ispido e di vissuto, che per una persona tanto raffinata costituiva il travestimento ideale. Così camuffati, il comandante e il suo attendente sorbivano in tutta tranquillità il loro brandy con soda. Il locale era pieno di gente, uomini e donne, e sebbene più d'uno cercasse di attaccare discorso con i nostri avventurieri, nessuno di loro sembrava tanto interessante da meritare una conoscenza meno effimera. Non c'era che la feccia di Londra e gente della più banale volgarità, per cui il principe aveva cominciato a sbadigliare e a sentirsi annoiato della visita, quando la porta molle s'aprì di scatto, lasciando entrare un giovane seguito da due camerieri. Entrambi portavano un gran vassoio di paste alla crema. Scoperti i vassoi, il giovane fece il giro degli avventori offrendo i dolci con affettata cortesia. Ci fu chi accettò ridendo e chi respinse l'offerta con decisione, se non con sgarbo. In questo ultimo caso, il nuovo venuto si mangiava la pasta con qualche battuta più o meno scherzosa. Finalmente si avvicinò al principe Florizel. «Signore!» disse con un profondo inchino e offrendo la pasta che teneva fra il pollice e l'indice. «Siete così cortese da accettare un dono da chi vi è del tutto estraneo? Rispondo personalmente della qualità delle paste, avendone mangiate più di 2 dozzine dalle 5 del pomeriggio». «Per consuetudine», rispose il principe, «non guardo tanto alla sostanza del dono quanto allo spirito con cui mi viene offerto». «Lo spirito, signore», aggiunse il giovane con un'altra riverenza, «è quello della derisione». «Derisione?» domandò Florizel. «E ci vorreste deridere?» «Non sono qui per esporre la mia filosofia», replicò l'altro, «ma solo per distribuire queste paste. Se vi dicessi che io stesso sono oggetto della mia derisione, potreste ritenere salvo l'onore e accettare il dono. Altrimenti mi costringerete ad ingoiare la 28ª pasta e confesso di essere nauseato dell'esercizio». «Mi incuriosite», disse il principe, «e voglio senza meno liberarvi dal dilemma, ma ad una condizione. Se il mio amico e io mangiamo le vostre paste, anche se a nessuno dei due piace mangiar dolci, in contraccambio desideriamo che vi uniate a noi per la cena». Il giovane sembrò riflettere. «Ne avrò ancora per diverse dozzine», disse alla fine, «e dovrò passare in molte locande prima che possa concludere il mio grande affare. Ci vorrà del tempo, e se voi avete fame...» Il principe l'interruppe con fare cortese. «Il mio amico e io vi terremo compagnia», disse, «perché ci sembra gradevole il vostro modo di passare la sera. Ora che abbiamo stabilito i preliminari della pace, permettetemi di siglare l'accordo per entrambi». Il principe inghiottì la pasta con garbo indescrivibile. «È squisita», disse. «Vedo che siete un esperto», rispose il giovane. Il colonnello Geraldine fece anche lui onore alle paste, e poiché ormai tutta la compagnia aveva accettato o respinto quei dolci sopraffini, il giovane dalle paste alla crema s'avviò verso un altro locale dello stesso genere. Lo seguivano i due commessi, che sembravano a loro agio in quell'assurda mansione, mentre il principe e il colonnello chiudevano il corteo tenendosi a braccetto e sorridendo lungo il cammino. In questo ordine la compagnia visitò altre 2 taverne, ove avvennero scene come quelle già descritte. C'era chi accettava e chi rifiutava le cortesie di questa ambulante ospitalità, mentre il giovanotto mangiava le paste che non riusciva a collocare. Sulla soglia del terzo locale il giovane contò quante ne rimanevano. Ce n'erano solo 9, 3 in un vassoio e 6 nell'altro. «Signori», disse rivolgendosi ai 2 nuovi membri del corteo, «non voglio ritardarvi la cena. Sono certo che siete affamati e inoltre vi devo una considerazione particolare. Questo è un giorno speciale per me, poiché sto mettendo una pietra sopra un'intera carriera di follie con un'azione più balzana di tutte. Per cui, signori, non dovete attendere oltre. Per quanto la mia salute sia già andata in malora per gli eccessi che ho commesso, a rischio della vita intendo liquidare la mia incerta condizione». Con queste parole si mise a mangiare le 9 paste rimaste e le inghiottì tutte, un boccone ciascuna. Quindi, volgendosi ai commessi, dette loro un paio di sovrane. «Vi sono debitore», disse, «della vostra straordinaria pazienza». E li congedò con un inchino per uno. Per qualche istante rimase a guardare la borsa dalla quale aveva estratto le 2 sovrane e poi, con una risata, la lanciò in mezzo alla via dicendosi pronto per la cena. In un piccolo ristorante francese di Soho, che per qualche tempo era stato in voga e che cominciava ormai a decadere nell'oblio, in una saletta privata alla quale si accedeva salendo 2 rampe di scale, i 3 compari fecero una cena raffinata innaffiata da 3 o 4 bottiglie di champagne e parlarono del più e del meno. Il giovane era gaio e loquace, anche se rideva più forte di quanto si addicesse ad una persona di buone maniere. Inoltre le sue mani erano scosse da un tremito convulso, mentre la voce aveva delle inflessioni inattese e sorprendenti che sembravano sfuggire al suo controllo. La frutta era stata portata via e tutti e tre avevano acceso il sigaro allorché il principe si rivolse a lui con queste parole: «Scuserete, ne sono certo.

d'Inghilterra. Mi chiamo Godal, Teofilo Godal, e il mio amico è il maggiore Alfredo Hammersmith. Almeno questo è il nome sotto cui si fa passare. Andiamo alla ricerca delle avventure più stravaganti e non c'è stranezza alla quale non vada la nostra simpatia. Mi piacete, Mr. Godal, rispose il giovane. Mi ispirate una fiducia istintiva e non ho alcuna obiezione contro il vostro amico, il maggiore, che credo sia un nobile sotto mentite spoglie. Son sicuro, in ogni caso, che non è un militare. Il colonnello sorrise per il complimento che veniva rivolto alla sua arte mimetica, mentre il giovane proseguiva con maggiore eccitazione. Non dovrei narrarvi la mia storia per mille ragioni, ma forse è proprio questo il motivo per cui lo faccio. Mi sembrate così adatti ad ascoltare un racconto assurdo che non me la sento proprio di deludervi. Non vi dirò il mio nome, al contrario di quel che avete fatto voi. E quanto alla mia età non ha nulla a che fare con la storia. Sono disceso dai miei avi secondo ordinaria generazione e da essi ho ereditato questo fruttuoso investimento corporeo che ancora occupo e una rendita di 300 sterline l'anno. Credo che mi abbiano trasmesso anche un temperamento scervellato che ho sempre coltivato con somma gioia. Ho ricevuto una buona educazione, infatti so suonare il violino quanto basta per farmi ingaggiare da un'orchestrina da strapazzo, ma forse nemmeno. Il che vale anche per il flauto e la cornetta. Ho imparato il whist quanto basta per perdere 100 sterline all'anno a questo gioco scientifico. Del francese ho una conoscenza che è stata sufficiente a farmi sperperare denaro a Parigi come a Londra. Per farla breve, sono pieno di qualità virili. Ho avuto ogni genere di avventure, compreso un duello per nulla. Sono appena trascorsi 2 mesi da quando ho incontrato una giovane che mi andava a pennello, anima e corpo. Mi sono sentito sciogliere il cuore. Ho visto in lei compiersi il mio destino e sono stato sul punto di innamorarmi. Eppure, quando ho fatto i conti di quanto mi restava, mi sono accorto che il mio capitale ammontava a meno di 400 sterline. Ora vi chiedo con tutta sincerità, come può un uomo che si rispetti innamorarsi con meno di 400 sterline? Per parte mia, no, certamente. Ho evitato la mia ammaliatrice e, accelerando il ritmo usuale di spesa, questa mattina sono approdato alle mie ultime 80 sterline. Le ho divise in 2 parti uguali, destinandole una ad uno scopo particolare e decidendo di scialacquare il resto prima di sera. Ho trascorso una giornata piacevolissima e ho compiuto molte follie prima di quella delle paste alla crema che mi ha permesso di fare la vostra conoscenza. Ero deciso a mettere fine a una vita di pazzie con una più grande di tutte. Quando mi avete visto gettare via la borsa, delle 40 sterline erano rimasti gli spiccioli. Ora mi conoscete come io stesso mi conosco, un pazzo, ma coerente con la sua pazzia. E, vi prego di crederlo, né un piagnucolone né un codardo. Dal tono delle parole si capiva che il giovane nutriva sentimenti biechi e spregevoli verso di sé. I suoi ascoltatori erano inclini a credere che la faccenda amorosa gli stesse a cuore più di quanto desse a vedere, e che avesse preso una decisione circa la sua vita. L'episodio farsesco delle paste alla crema aveva tutta l'aria di essere una malcelata tragedia. Ma non è buffo, intervenne Geraldine dando un'occhiata al principe Florizel, che tutti e tre ci siamo incontrati nella immensa solitudine di Londra per puro caso mentre versiamo nelle stesse condizioni? Come? Esclamò il giovane. Anche voi siete in rovina? Non mi direte che questa cena è una follia come le mie paste. È stato il diavolo a riunire tre della sua congrega per celebrare l'ultimo festino? Talvolta il diavolo sa essere cavalleresco, rispose Florizel. E io sono così sbalordito da questa coincidenza che, sebbene non versiamo proprio nelle stesse condizioni, voglio annullare la differenza.
che la vostra trovata delle paste

0: alla crema mi sia di esempio. A queste parole il principe estrasse il borsello e ne tirò fuori un fascio di banconote. Come vedete, era una settimana in ritardo su di voi, ma intendo raggiungervi per tagliare insieme il traguardo. Questa, disse deponendo una banconota sul tavolo, basta per la cena. Quanto al resto, gettò le altre sul fuoco, dove con una fiammata andarono in fumo. Il giovane tentò di afferrargli il braccio, ma poiché c'era il tavolo di mezzo, non fece in tempo. Sciagurato! Gridò. Non avreste dovuto bruciarle tutte, avreste dovuto tenervi 40 sterline. 40 sterline, ripeté il principe. E perché in nome del cielo 40 sterline? E perché non 80, esclamò il colonnello. Nel rotolo, che io sappia, ce n'erano un centinaio. Gli sarebbero bastate 40 sterline, disse il giovane oscuro in volto. È una regola severa. 40 sterline a testa, altrimenti non si è ammessi. Vita maledetta, dove non si può nemmeno tirare le cuoia senza soldi. Il principe e il colonnello si scambiarono un'occhiata. Spiegatevi meglio, disse quest'ultimo. Ho ancora un portafoglio con abbastanza denaro e non c'è bisogno di dire che vorrei dividere le mie sostanze con Godal. Tuttavia vorrei sapere a che scopo. Dovete dirci di che si tratta. Il giovane sembrò scuotersi, guardò ora l'uno ora l'altro con imbarazzo, arrossendo d'un colpo. Non vi state prendendo gioco di me, disse. Siete veramente al tracollo? Da parte mia non c'è alcun dubbio, disse il colonnello. Quanto a me, disse il principe, ve ne ho dato la prova. Chi, se non uno che è rovinato, getterebbe il denaro sul fuoco? Il gesto non ha bisogno di commenti. Uno ridotto agli sgoccioli, certo, rispose l'altro con sospetto, oppure un milionario. Basta così, signore, disse il principe. Questo è quanto ho detto e non sono avvezzo a sentire mettere in dubbio le mie parole. Agli sgoccioli? Disse il giovane. Agli sgoccioli come me? Anche voi siete arrivato al momento fatidico in cui, dopo esservi concesso tutto, non vi resta che concedervi un'ultima cosa? Anche voi siete deciso, e mentre parlava la sua voce s'abbassava di tono, a concedervi quest'ultima indulgenza? Anche voi volete sfuggire alle conseguenze della vostra follia per l'unica uscita possibile? Anche voi intendete farvi gioco dei gendarmi della coscienza, sgattaiolando per l'unico pertugio che resta? Mutò atteggiamento all'improvviso e abbozzò uno stentoreo sorriso. Alla vostra salute! Esclamò vuotando il bicchiere. E buonanotte, miei gagliardi compagni di sventura. Mentre stava per alzarsi, Geraldine lo agguantò per un braccio. Non sembra che abbiate fiducia in noi, disse. E avete torto. Ho risposto a tutte le vostre domande e poiché non sono un timido, intendo parlar chiaro. Anche noi siamo stanchi della vita e vogliamo farla finita come voi. Presto o tardi, uniti o da soli, anche noi andremo in cerca della morte, dovunque essa sia. Ma poiché abbiamo riscontrato in voi un caso ancora più impellente, bene, accordiamoci per questa notte, subito, tutti e tre. Un trio povero in canna come il nostro, esclamò il colonnello, dovrebbe approdare unito al regno di Plutone, per garantirsi un contegno adeguato fra i defunti. Geraldine s'era calato con assoluta perfezione nei modi e nell'eloquio del personaggio che stava impersonando, tanto che perfino il principe ne fu colpito e lasciò trasparire nello sguardo indagatore un'ombra di dubbio. Quanto al giovane, sembrò assumere di nuovo un aspetto fosco, mentre i suoi occhi s'accesero d'un bagliore. Voi siete fatti per me, esclamò con orrenda gaiezza. Stringiamoci la mano per concludere il patto. La sua mano era umida e gelida. Voi non sapete ancora in quale compagnia sarete arruolati. Non sapete in quale momento propizio avete diviso con me le paste alla crema. Personalmente non sono che un'unità, ma un'unità di un'armata. Mi è nota la porta segreta della morte. Sono uno di casa e sono in grado di farvi entrare nell'eternità senza cerimonie e senza scandali. Gli chiesero con ansia di essere più esplicito. Potete raggranellare in due 80 sterline? Domandò. Geraldine fece finta di sbirciare nel suo portafogli e quindi annuì. Gente fortunata, esclamò il giovane. È questa la somma richiesta per entrare nel Club dei Suicidi. Il Club dei Suicidi? Disse il principe. Ma di che si tratta? Ascoltami, disse il giovane. Viviamo nell'era delle comodità e quindi vi dirò qual è l'ultimo ritrovato. Ci sono da sbrigare affari in posti diversi? Ecco che abbiamo la ferrovia a disposizione. La ferrovia ci separa dagli amici, ma c'è il telegrafo per le grandi distanze e il contatto più celere. Negli alberghi non si salgono più le scale grazie agli ascensori. Quanto alla vita, ormai sappiamo che è solo un palcoscenico sul quale possiamo recitare la parte del pazzo finché ci fa piacere. Alla vita moderna mancava una sola comodità, una maniera facile e dignitosa per scivolare dietro le quinte ed imboccare la scala di servizio verso la libertà o, come ho già detto, la porta segreta della morte. È una lacuna alla quale, cari compagni di ribellione, ha posto rimedio il Club dei Suicidi. Non pensiate con questo che siamo gli unici, o magari delle eccezioni, a coltivare un simile ragionevole desiderio. Sono numerosi coloro i quali, esaurito da tempo l'interesse in quella parte che devono rappresentare per tutta la vita, sono trattenuti unicamente da un paio di considerazioni. Alcuni hanno famiglia e temono che se la cosa divenisse di dominio pubblico, l'onta ricadrebbe su di lei. Altri un cuore di coniglio e non se la sentono di affrontare i dettagli della morte. E questa è un'esperienza che ho fatto io stesso, perché qualcosa più forte di me mi impedisce di puntarmi una pistola alla tempia e premere il grilletto. Per quanto disprezzi la vita, mi manca la forza necessaria per afferrare la morte e farla finita. Per la gente come me, per tutti coloro che vogliono abbandonare la mischia senza scandali dopo la morte, è nato il Club dei Suicidi. Non so dirvi come sia sorto, quale sia la sua storia o se abbia affiliazioni in altri paesi, e in ogni caso non mi è permesso dirvi nulla della sua costituzione. Se siete veramente stanchi della vita, vi condurrò questa notte stessa ad una riunione del circolo, e se non è questa notte, certamente entro la settimana sarete sgravati del peso dell'esistenza. Ora sono, dette un'occhiata all'orologio, le 11. Al più tardi alle 11:30 dobbiamo andarcene, per cui vi resta una mezz'ora per riflettere sulla mia proposta. È una cosa più seria di una pasta alla crema, aggiunse sorridendo, e credo che sia anche più saporita. Più seria, senza alcun dubbio, rispose il colonnello Geraldine. E proprio perché è molto più seria, vi chiedo il permesso di parlare in privato con il mio amico Godal. È giusto, rispose il giovane. Lasciate che mi apparti per qualche istante. Siete proprio gentile, disse il colonnello. Appena furono soli, il principe Florizel disse: Cosa c'è da confabulare? Mi sembrate allarmato. Io invece vedo tutto con grande lucidità e mi interessa sapere come andrà a finire. Altezza, rispose il colonnello pallido come un morto e guardando l'altro fisso negli occhi. Non ho assolutamente paura per me stesso, rispose il colonnello con un moto di orgoglio. Di questo vostra altezza può esserne certa. È quello che avevo pensato, rispose il principe con grande senso dell'umorismo. Ma non voglio farvi pesare la diversità che corre fra di noi. Ma ora basta, aggiunse vedendo che Geraldine abbozzava un tentativo di difesa. Siete scusato. Il principe continuò a fumare tranquillamente, appoggiato alla ringhiera, finché tornò il giovane. Bene, chiese. Allora consentono a farci entrare? Seguitemi, rispose. Il presidente vi riceverà nel suo studio. Permettetemi di darvi un consiglio. Siate sincero nelle risposte. Ho garantito per voi, ma le regole del club esigono un interrogatorio preliminare prima dell'ammissione. Basterebbe l'indiscrezione di un solo membro per disperdere e per sempre la società. Il principe e Geraldine si sussurrarono reciprocamente all'orecchio: Mi raccomando! Quindi, assumendo di nuovo la maschera che avevano scelto, giunsero ad un accordo e furono pronti a seguire la loro guida nello studiolo del presidente. Non dovettero superare ostacoli particolari. La porta esterna era aperta, mentre quella dello studio era socchiusa. Qui, in un ambiente ristretto ma dall'alto soffitto, furono di nuovo lasciati soli. Verrà subito, disse il giovane con un gesto, e scomparve. Attraverso la porta avvolgibile, che faceva da parete, si sentivano delle voci indistinte, mentre di tanto in tanto il brusio della conversazione era interrotto dal botto di un tappo di champagne che saltava e da uno scoppio di risa che adesso seguiva. C'era una sola finestra, o meglio una piccola apertura che guardava sul fiume e sulla banchina, e dalle luci i due credettero di trovarsi nei pressi della stazione a Charing Cross. C'era solo qualche mobile, le tappezzerie erano tanto consunte da fare affiorare la trama. Un campanello a manico, oggetto unico della stanza, era al centro di un tavolo rotondo e ai pioli erano appesi diversi cappelli e paltò. Ma in che tugurio siamo capitati? Disse Geraldine. È quello che vorrei sapere, rispose il principe. Se ci sono diavoli in giro, ci sarà da divertirsi. In quel medesimo istante la porta avvolgibile s'aprì quel tanto da far passare una persona e mentre il brusio s'alzava di tono entrò il temibile presidente del circolo. Era un uomo sui 50 anni e forse più, un po' goffo nell'incedere, i baffi ispidi e spioventi, un ciuffo di capelli radi sulla fronte, l'occhio grigio dalla fissità vitrea che pure lasciavo sfuggire di quando in quando un baleno. La bocca, che sembrava avvolgere un grosso sigaro, era in continuo movimento, ora arrotondandosi e ora distendendosi per piegarsi ai lati, mentre gli occhi fissavano gli astanti con aria sorniona. Era vestito di lana leggera e il collo non trovava impaccio nel colletto logoro. Portava sotto braccio un'agenda. Buonasera, disse dopo che ebbe richiusa la porta. Mi hanno detto che mi volete parlare. Signore, vorremmo entrare nel club dei suicidi, rispose il colonnello. Il presidente fece rotolare il sigaro fra le labbra. Poi disse bruscamente: Che cosa? Ci dovete scusare, disse il colonnello, ma voi siete la persona più adatta per darci informazioni sul circolo. Io? Esclamò il presidente. Un club dei suicidi? Ma via, non siamo mica a carnevale. Posso accogliere dei signori che magari alzano il gomito e diventano allegri, ma questa storia poi. Chiamate il vostro club come volete, disse il colonnello, ma dietro quella porta ci sono delle persone alle quali vorremmo unirci. Signore, rispose il presidente tagliando corto, avete preso un granchio e ve ne andrete subito. Perché questa è una casa privata. Durante queste scarne battute il principe era rimasto seduto, ma appena il colonnello s'era rivolto a lui come per dirgli «Questa è la risposta, andiamocene per amor di Dio», s'era tolto il sigaro di bocca. «Sono venuto in questo luogo per invito di un vostro amico», disse, «il quale vi avrà informato delle intenzioni che mi spingono a far parte del vostro circolo». Lasciate che vi ricordi inoltre che un uomo nelle mie condizioni ha ben poca voglia di controllarsi e tanto meno di tollerare un modo di fare sgarbato. In genere sono una persona tranquilla, ma i casi sono due. O voi sarete cortese di farmi partecipe della faccenda, oppure vi pentirete di avervi fatto entrare nel vestibolo del vostro circolo. Il presidente rise a voce alta. Questo è il modo di parlare, disse. Siete proprio un uomo e avete trovato il modo di giungermi al cuore. Farete di me quello che vorrete. Mi dispiace accomodarvi in questa stanza, continuò rivolgendosi a Geraldine, per qualche minuto. Devo finire di parlare con il vostro amico e certe formalità del club si sbrigano in privato.
1: Avete ascoltato il racconto.
2: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteratura Arte presenta L'Epica Latina. Virgilio. Virgilio è uno dei più grandi poeti dell'antichità classica e tra i maggiori di ogni tempo. Egli fu l'interprete più significativo dell'età di Augusto. Dante lo definì maestro di color che sanno. Il suo grande poema, l'Eneide, rigenera la poesia epica e professa miti di cui la cultura occidentale si è a lungo nutrita. La fonte più attendibile di notizie sulla vita di Publio Virgilio Marone è il grammatico Elio Donato, che attinge i dati da Svetonio. Altre notizie sono ricavabili dalle sue stesse opere e da quelle degli scrittori contemporanei. Publio Virgilio Marone nacque presso Andes, nei sobborghi di Mantova. Al di fuori della leggenda, poco si sa del suo ceto. Apparteneva probabilmente a una famiglia di medi proprietari terrieri, il cui reddito era comunque tale da consentirgli una curata istruzione a Cremona e a Milano, il maggiore centro culturale dell'Italia settentrionale. Secondo le fonti, intorno ai 16 anni, incominciò a scrivere, subendo l'influenza della dotta e raffinata corrente dei poete novi. Intorno ai 20 anni si recò a Roma e poi a Napoli. Abbandonò quasi subito l'arte oratoria, cui era destinato, per dedicarsi alla poesia e agli studi filosofici presso il dotto epicureo Sirone, che insegnava a Napoli, città che rimase sempre la preferita dal poeta. In quegli anni si legò in amicizia con personaggi della cultura del tempo, come Orazio, e completò la sua formazione lontano dalla vita politica e quindi dalle lotte civili. Dopo la battaglia di Filippi nel 42 a.C., Ottaviano compensò ai veterani per i lunghi anni di guerra con l'assegnazione di terre nella Gallia Cisalpina, terre che furono confiscate soprattutto nel Cremonese e nel Mantovano. Virgilio, che era tornato nella sua proprietà fin dal 45, fu certamente coinvolto in questo dramma, che si svolse con alterne vicende, impossibili da ricostruire con esattezza. Sembrerebbe infatti che in un primo tempo egli riuscisse a evitare la confisca dei propri campi per l'intervento di Asinio Pollione, governatore della Cisalpina, e che in un secondo tempo ne fosse privato. Forse gli vennero restituiti un'altra volta. Fu comunque un'esperienza dolorosa, della quale si trovano tracce nelle Bucoliche, composte tra il 42 e il 39. La poesia già matura delle Bucoliche fa pensare che esse non siano la prima opera di Virgilio. Della produzione precedente resta solo l'Appendix Virgiliana, la cui attribuzione è però molto dubbia. Virgilio partì per Napoli nel 40 circa, andando ad abitare in una villa forse ereditata da Sirone. Comunque Virgilio uscì senza danni dalla vicenda della confisca dei suoi possedimenti, perché più tardi fu indennizzato con proprietà in Campania, in Sicilia, a Taranto e con una casa sull'Esquilino, ma crebbe anche nella considerazione dei potenti dopo la pubblicazione delle Bucoliche. L'opera gli attirò le simpatie e la protezione dello stesso Ottaviano e di Mecenate, nel cui circolo il poeta entrò, divenendone presto una delle figure di maggior spicco. Nel 37 a.C., insieme con Orazio e con altri, seguì il potente ministro in una missione diplomatica a Brindisi a Taranto, per preparare il terreno in vista di una conferenza di pace fra Ottaviano e Antonio. Il resto della sua vita trascorse senza avvenimenti particolari, tra la capitale e i lunghi soggiorni nella città partenopea. Un'esistenza quieta e ritirata, intenta alla composizione dei quattro libri delle Georgiche, 37-30, e del suo capolavoro, il poema epico L'Eneide, 29-19. Sobrio nel cibo e di salute cagionevole, ebbe un carattere timido e impacciato. Candido, come scrisse l'amico Orazio. A Napoli lo chiamavano benevolmente Partenias, la Verginella. Nel 19 intraprese un viaggio in Grecia, forse, dice la tradizione, per documentarsi meglio riguardo al suo poema. Ad Atene incontrò Augusto e, nonostante il clima torrido dell'estate elleniche, volle proseguire verso l'interno del paese. Ammalatosi a Megara nel 19 a.C., ebbe solo il tempo di raggiungere la nave e di approdare a Brindisi, dove morì il 21 settembre. Il suo corpo fu seppellito a Napoli, città dal poeta tanto amata.
1: Avete ascoltato Pillole di letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturaarte.martinamichelangeli.com. Letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
3: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
4: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La parola è una chiave, ma il silenzio è un grimaldello. Gesualdo Bufalino.

0: days.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
4: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dalla rivista Bell'Europa. A Londra, una stanza per Raffaello. Completamente riallestita, in maggio ha riaperto la Raphael Court, la sala del Victoria and Albert Museum, consacrata ai cartoni realizzati dal grande artista per gli arazzi della Cappella Sistina in Vaticano. Di Sandrina Bandera. Con il riallestimento della Raphael Court al Victoria and Albert Museum di Londra, si chiudono le celebrazioni per il cinquecentennario della morte di Raffaello, 1483-1520. In questa grande sala, la 48A, sono esposti 7 dei 10 monumentali cartoni realizzati dall'artista per la serie di arazzi con cui Papa Leone X, al secolo Giovanni dei Medici, figlio di Lorenzo il Magnifico, sulla scia del mecenatismo di famiglia, volle rivestire il registro inferiore della Cappella Sistina in Vaticano. Furono eseguiti da Raffaello tra il 1515 o prima e il 1516, secondo le date dei pagamenti, 100 ducati per ogni cartone, con un processo esecutivo complesso e oneroso. 10 grandi modelli di formato monumentale, circa 3,5 metri di altezza per 5 di larghezza ciascuno, disegnati e dipinti a tempera su supporto cartaceo, formati da circa 200 fogli incollati tra loro e resi robusti. Raffaello produsse immagini a misura e speculari rispetto al risultato finale del manufatto tessile, adatte alla traduzione sui telai a basso liccio. Questi, caratterizzati da un'esecuzione più rapida, secondo la quale gli arazzi venivano tessuti a rovescio, erano in uso nella fabbrica individuata per la fama di cui godeva, la manifattura di Peter van Elst a Bruxelles, dove i cartoni furono miracolosamente condotti, Vasari. I panni, sempre per usare il termine vasariano, segnano l'irrompere di novità figurative destinate a rivoluzionare la funzione puramente decorativa e l'effetto bidimensionale degli arazzi tradizionali, grazie all'illusione di tridimensionalità realizzata da Raffaello. I disegni preparatori, per quanto pochi, la maggior parte conservati all'Albertina di Vienna, ci permettono di valutare quanta cura il Sanzio abbia dedicato al processo di progettazione di ogni storia. Da questo momento l'arazzo, come un affresco, inizia a rappresentare anche valori e concetti intellettuali. Il primo di essi, la consegna delle chiavi, visto durante la lavorazione nel luglio 1517, fu profeticamente elogiato dal cardinal Luigi d'Aragona in visita ai laboratori fiamminghi come l'inizio di un insieme dei più belli dei cristiani. I primi 7 arazzi pervenuti, fatti appendere nella Cappella Sistina da Leone X il 26 dicembre 1519, furono giudicati la più bella cosa che sia stata fatta in eo genere ai nostri giorni, Marcantonio Michiel. Alla morte di Leone X nel dicembre 1521, nell'inventario risultavano 10 arazzi. Altre nuove serie tessili, come quella del Papa, quasi fosse segno di potere possederne, furono ben presto eseguite per i Gonzaga e i Della Rovere in Italia, per Francesco I di Francia e Filippo II di Spagna. Fu lo stesso Raffaello che nel 1515 si era aperto alle eccellenze d'Oltralpe inviando alcuni suoi disegni, studi di figure ora all'Albertina di Vienna, a Dürer in cambio del dipinto di un autoritratto del maestro tedesco, ad avviare la più larga diffusione possibile dei cartoni, facendone circolare stampe incise nella sua bottega prima del trasferimento dei cartoni a Bruxelles. I cartoni, tagliati dopo la morte di Raffaello in quadrati regolari di circa 40 centimetri di lato, procedura utile per lo stoccaggio e che ne garantì la conservazione, nel 1621 furono acquistati, con la mediazione di Rubens, dalla corona inglese per essere copiati nelle manifatture di Mortlake. Riassemblati nella dimensione originaria, furono dapprima esposti a Hampton Court dal 1699 e poi destinati nel 1865 dalla regina Vittoria al South Kensington Museum, l'attuale Victoria and Albert Museum, come deposito permanente a scopo educativo in memoria del principe Alberto, suo consorte. Ora i nuovi dettagli dell'allestimento, luci a LED, desonorizzazione adatta a percepire la dignità dell'insieme, immagini in 3D visibili tramite QR code, trasformano la Raphael Court in un'innovativa project room. Vero tesoro inestimabile, i cartoni, tra le opere più influenti di Raffaello, diedero forma a un nuovo ideale di chiesa apostolica, così alto che ancora oggi continua a rappresentare la nostra percezione delle storie dei primi discepoli di Cristo. Eseguiti contemporaneamente alla grande impresa degli affreschi della stanza dell'incendio di Borgo 1514-17 nell'appartamento papale e all'avvio del gravoso incarico ereditato da Bramante morto nel 1514 di architetto di San Pietro, i cartoni sono una testimonianza dell'attività frenetica di Raffaello e del fiorire ininterrotto di idee e soluzioni innovative. Nella sua grande bottega, degna dell'appellativo di multinazionale usato dallo storico dell'arte Antonio Pinelli, egli attirò pittori anche già formati e spesso in possesso di una loro cifra stilistica, marchigiani come lui, veneti, toscani, emiliani, romani, lombardi, ma anche francesi e spagnoli. Agì come un direttore d'orchestra in grado di armonizzare le singole peculiarità, anzi favorendo le attitudini dei collaboratori con appropriate opportunità, grazie al genio della sua buona natura e allo strumento ideativo e ordinatore del disegno sotto forma di schizzi, progetti e naturalmente cartoni. Forte di questa sua bottega, che sulla scia di Andy Warhol potremmo chiamare Factory, Raffaello riuscì a moltiplicare le sue capacità produttive, delegando agli aiuti gran parte del lavoro e riservandosi pochi interventi in proprio. L'approntamento di questi impegnativi cartoni ebbe l'onore della sua personale esecuzione, di sua mano, sottolinea Vasari.

0: degli apostoli e fondatori dell'istituzione del papato, dai quali deriva l'autorità del pontefice e quindi del committente Leone X, soprattutto attraverso il testo degli Atti degli Apostoli, e di plasmare un racconto che potesse dialetticamente connettersi con gli affreschi già esistenti nella cappella, il Sancta Sanctorum della cristianità. Una vera sfida sul piano della chiarezza descrittiva, del pensiero speculativo e della novità artistica nei confronti degli artisti della generazione precedente, tra cui Perugino, da considerarsi suo maestro, Botticelli, ghirlandaio, che avevano già decorato le pareti con le storie contrapposte e parallele di Mosè e di Cristo, 1481-83 circa. Ma era inevitabile per Raffaello confrontarsi anche col suo grande rivale, Michelangelo, autore dell'impresa gigantesca della volta 1508-12, rappresentante l'incipit grandioso della storia dell'uomo.
1: Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Da Wired.it. La startup che vuole riciclare le batterie con le bucce di arancia. Arabat è una società innovativa pugliese che sfrutta bucce d'arancia e scarti vegetali per recuperare terre rare e metalli preziosi contenuti nelle batterie. Di Dario Delia. Arabat punta a riciclare le batterie al litio di autovetture, smartphone, computer portatili e altri dispositivi elettronici, sfruttando un processo sostenibile basato sull'impiego di bucce d'arancia e scarti vegetali. È questo il progetto della giovane startup foggiana, nata dall'intuizione e la competenza di Raffaele Nacchiero, Leonardo Binetti, Giovanni Miccolis, Vincenzo Scarano e Leonardo Renna. È un processo del tutto nuovo e sostenibile, che noi chiamiamo idrometallurgia verde, spiega Wired l'amministratore delegato Nacchiero. Questo ci permette di recuperare dai corpi esausti delle batterie metalli preziosi come il litio, il cobalto e il nickel, che possono essere rivenduti ai settori farmaceutico, dell'edilizia, delle ceramiche e dei vetri e agli stessi produttori di batterie. Nello specifico, i produttori di ceramica hanno bisogno del cobalto, l'edilizia il nickel, l'industria farmaceutica del carbonato di litio. La domanda è crescente, soprattutto perché la catena di distribuzione internazionale si è complicata. Uno scenario ideale. È quasi da non credere, ma in Italia non c'è nessuna azienda che ricicla le batterie. I consorzi si limitano alla raccolta e spedizione verso imprese specializzate in Belgio, Francia, Germania, Polonia e altri paesi del nord Europa. Extra UE, la Cina è il leader in questa operazione, sottolinea il cofondatore della startup. Il motivo di questa carenza nazionale potrebbe essere legato a diversi motivi. Prima di tutto, il riciclo diventa davvero conveniente quando il flusso di raccolta è consolidato e quando la borsa del metallo assicura buoni ricavi. Diversi anni fa, in Italia, sarebbe stata considerata una scommessa azzardata. Oggi la filiera si sta consolidando, anche se siamo al 15-20% di raccolte contro un target europeo del 45%. E la domanda è altissima. Dovrebbe poi essere d'aiuto il nuovo regolamento comunitario che prevede responsabilità dirette da parte dei produttori. Il tema di fondo è che, come ricorda un recente studio di Aerion Energy, consorzio del sistema Aerion dedicato alla gestione dei rifiuti di pile e accumulatori, entro il 2030 sarà probabilmente necessaria una crescita della capacità di riciclaggio di almeno 25 volte per soddisfare il fabbisogno di materie prime per la produzione di batterie. Poi c'è il problema del potenziale impatto ambientale legato ai processi di riciclo. Lo stato dell'arte prevede due possibili modalità, dice il fondatore. La più diffusa è pirometallurgia. In pratica, si bruciano le batterie a 800-1200 gradi centigradi e si recupera il

0: possibile. Lascio immaginare il tema della gestione delle emissioni. La seconda possibilità è quella della idrometallurgia convenzionale, dove invece della combustione si usano reagenti acidi, come per esempio il cloridrico. L'impatto ambientale è minore, ma comunque non sono sostanze facili da gestire. La soluzione di Arabat è idrometallurgia, già impiegata da imprese leader, come per esempio Recupil oppure Aea Technology, ma con una formula green, appunto acido citrico potenziato da scarto agrumario, vegetale o un mix di entrambi. Peraltro il cosiddetto pastazzo è il residuo della lavorazione delle arance nel campo alimentare, soprattutto di chi produce succhi di frutta, a un costo simbolico, 1 euro a tonnellata. Come funziona il sistema? Nacchiero spiega che il processo è stato elaborato negli ultimi 2 anni, anche se la startup è stata creata solo recentemente. Fondamentale l'apporto di Binetti, ingegnere dei materiali, e PhD con un percorso accademico nazionale e internazionale. Ebbene, il metodo prevede che il pastazzo venga deumidificato in fornace, non si superano comunque gli 80 gradi in tutto il processo, e successivamente polverizzato. Poi viene inserito nel reattore con acido citrico organico e vi si aggiunge il black mass, la polvere nera. Questa non è altro che il frutto della triturazione delle batterie esauste. Verrebbe quasi voglia di mescolare come in un cocktail, ma in realtà è in questo momento che attuiamo la lisciviazione verde, facendo precipitazioni selettive. In pratica, aggiungendo componenti chimici differenti, si possono ottenere l'idrossido di nichel, di manganese oppure di cobalto. Aggiungendo CO2 si ottiene il carbonato di litio, sottolinea Nacchiero. Il modello di business è lo scale-up. Il risultato di questo processo chimico è quello di ottenere sacchi di materiale singoli da 25 kg ciascuno, come ad esempio hanno richiesto diverse imprese indonesiane. La vendita diretta dei metalli preziosi è l'opportunità di business più semplice, ma nella logica di una transizione elettrica più green, il team pugliese ha pensato anche di fornire in licenza la sua tecnologia, immaginando che in altri paesi possano sorgere stabilimenti e cicli virtuosi di raccolta e recupero. L'India ha già espresso interesse. In sintesi, i nostri clienti possono essere i produttori di batterie, le aziende di vari settori produttivi che hanno bisogno di materie prime critiche e partner pronti a replicare la nostra attività, puntualizza l'AD. Non resta che attendere il cosiddetto scale-up, ovvero il dimensionamento in grande dell'impianto. Entro giugno, infatti, dovrebbe completarsi la sperimentazione del primo impianto pilota in Canada e successivamente concretizzarsi il progetto di un impianto a dimensione reale in Puglia. Pur avendo raccolto premi importanti come l'ENI Awards e il Premio Nazionale 2022 per l'innovazione, non sono arrivate proposte fino a quella di Enrico Di Cesare, AD italo-canadese di EWSX, la specialista in riciclo di batterie del colosso St. George Eco-Mining di Montreal. A febbraio è già previsto un innesto di nuovi capitali, grazie ad un fondo di investimenti, di cui al momento la startup non fa il nome. Dopodiché, entro giugno, dovrebbe completarsi la fase pilota e con la raccolta di almeno 2,5 milioni di euro, procedere con il progetto di un primo impianto italiano. Abbiamo calcolato che per raggiungere il punto di pareggio dovrebbe essere sufficiente riciclare 800 tonnellate l'anno, a fronte delle circa 10-20.000 raccolte complessivamente nel nostro paese. Ma siamo ambiziosi, perché nel 2025 vorremmo puntare sulla internazionalizzazione e magari nel 2026 conquistare la leadership del settore, conclude Nacchiero.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Da Il Notiziario del FAI. I giganti di Fallistro. Storia e cultura in una riserva di natura. A cura della redazione. Vista da vicino, la Calabria non è come te l'aspetti. Quando si sale da Cosenza e ci si addentra nella Sila Grande, su per i tornanti fino all'altipiano più grande d'Europa, con i laghetti blu e le distese di pini, sembra il Canada o la Svizzera. Passi perfino davanti all'hotel Edelweiss, mangi i funghi porcini e c'è un parco nazionale che arriva quasi a 2000 metri, che è un vanto dell'Italia nel mondo. Nel parco nazionale c'è una riserva affidata al FAI dal 2016, i Giganti di Fallistro, 5 ettari di paesaggio autentico della Sila, che viene dal latino silva, che significa bosco. La riserva, infatti, è un bosco che custodisce 58 pini larici, alcuni di oltre 350 anni, alti fino a 45 metri, ed ecco perché si chiamano i giganti. È una riserva biogenetica dove si proteggono specie autoctone a rischio di estinzione, come i giganteschi pini. È un residuo del paesaggio autentico della Sila che è sopravvissuto al disboscamento. Si disbosca da secoli qui per lasciare spazio a campi e pascoli, ma nel 1987 a minacciare la riserva era anche una pista da sci o da motocross. Ma immergiamoci nella riserva. Lungo i sentieri ci si sente in un safari, in una specie di parco preistorico dove i tronchi caduti sembrano dinosauri e la natura appare sproporzionata, gigantesca appunto. Sorprende dalle vertigini, risuona di frusci, strepitii. Il bosco respira, vive e pare perfino che due alberi si abbraccino. Ci si sente un po' estranei, alieni in questa natura selvaggia. Il punto è che, visto da vicino, il bosco non è affatto selvaggio. È residuo di un paesaggio autentico, sì, ma non di un paesaggio naturale, ma di un paesaggio culturale. Questo bosco, infatti, l'hanno piantato circa 400 anni fa i baroni Mollo. Serviva a proteggere il loro casino dai venti gelidi dell'inverno e a riparare le greggi. Coltivare il bosco, inoltre, dava un'ottima rendita. Diceva già Cicerone che un bosco è meglio di una vigna, basso investimento e rendimento sicuro. I romani furono i primi a sfruttare intensivamente i boschi della Sila. Sottomesse le popolazioni locali, fecero della Sila Grande un pezzo di ager publicus, territorio di proprietà dello Stato, che aveva uso esclusivo di questo patrimonio di risorse naturali. Ma quali risorse? Innanzitutto il legname. Alti fusti come questi sono merce rara da millenni. Veniva dalla Sila, per esempio, l'albero maestro della nave più grande dell'antichità, progettata da Archimede per Gerone II, tiranno di Siracusa nel 240 a.C. Ma erano tronchi della Sila anche le capriate di 33 metri della Basilica di San Pietro a Roma o le travi del tetto della Reggia di Caserta nel 700. E forse anche qualche grattacielo di New York ha avuto uno scheletro dei tronchi della Sila, scelti come uno dei pegni da pagare agli alleati per la liberazione dopo la Seconda Guerra Mondiale. C'era un secondo prodotto di questi boschi, su cui i romani avevano fondato un monopolio assai fruttuoso: la pece. I boscaioli silani specializzati usavano incidere profonde e geometriche ferite nelle cortecce, che trasudavano a primavera una resina pingue e odorosa dai mille usi. Scaldata in recipienti di rame e distillata, era servita per imbalsamare le mummie egizie, per pozioni medicamentose contro l'artrite o i morsi dei cani e anche per la cosmesi, ad esempio per la depilazione. Ma soprattutto, pezzi di legno intrisi di questa resina, bruciati al fuoco, producevano la pece nera, che mescolata con l'aceto era fondamentale per impermeabilizzare gli scafi delle navi, per saldare le tubature, per sigillare le botti e le anfore da vino. Appiccicare, del resto, ma anche impicciarsi o spiccicare, sono parole che derivano dal potere elegante della pece. Lo stampo Pix Bruzia, ritrovato sulle anfore a Roma o a Pompei, era il marchio del monopolio romano della pece silana, che poi divenne monopolio regio nel Medioevo. C'è infine un terzo prodotto di questo bosco, oltre al legno e alla pece, che lascia inconfondibili tracce proprio sui giganti di Fallistro. La teda, che in latino significa fiaccola. La resina che impregnava l'anima viva dei tronchi era materiale infiammabile che faceva delle schegge di legno vere e proprie fiaccole e con cui si illuminavano le case. In dialetto, accendere il fuoco si dice appicciare, che viene da pece. Questi tronchi scavati fino al midollo, che oggi sembrano capanne per gli gnomi dei boschi, hanno dato teda, fiaccole per secoli. Ecco allora che, visto da vicino, questo bosco svela sorprendenti tracce dell'uomo e più che un safari nella natura ci si accorge di fare un viaggio nella storia. La storia dei boschi della Sila è anche la storia di un'impresa umana e questo bosco adesso, più che natura selvaggia, ci appare produttivo, quasi un'industria. Sembra un paradosso, ma è il bello del paesaggio italiano. La natura e la cultura in Italia, anche in un parco naturale, sono inscindibili.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Airone. Vladimir Putin, da bambino ribelle a minaccia del mondo. Nato in una famiglia modesta fin da piccolo, mostrò una personalità impulsiva e attaccabrighe. Prima agente segreto, poi primo ministro e presidente, e al vertice della Russia da quasi un quarto di secolo. Su di lui il giudizio è controverso. Una parte della popolazione vede in lui il tutore della grandezza della patria. Un altro lo critica per l'autoritarismo e la spregiudicatezza in politica estera. Di Martino Scacchi. Vladimir Putin è nato a Leningrado, come si chiamava allora San Pietroburgo, il 7 ottobre 1952, ultimo di tre figli. La madre faceva l'operaia. Il padre serviva come sommergibilista nella Marina Sovietica negli anni 30 e in seguito nei reparti speciali dell'esercito durante la Grande Guerra Patriottica, come i russi chiamavano la Seconda Guerra Mondiale. La famiglia viveva in una comunalka, una piccola abitazione ricavata dal frazionamento dell'appartamento di una famiglia ricca. Il nonno di Putin, Spiridon, era stato il cuoco personale di Lenin e Stalin. Secondo quanto raccontato da Putin stesso, la madre lo battezzò di nascosto nella cattedrale della Trasfigurazione. Una famiglia poco affettuosa. L'edificio in cui abitavano i Putin aveva una piccola corte interna che attirava ubriaconi e teppisti. Vladimir dovette imparare presto a cavarsela da solo. Secondo una sua maestra, Vera Gurevich, in famiglia non c'erano dimostrazioni di affetto e a scuola lui era petulante, impulsivo e anche attaccabrighe. Una volta fu scoperto in classe con un coltello e rischiò di essere spedito in un orfanotrofio. Di fronte alle lamentele della maestra, il padre avrebbe esclamato: «Cosa dovrei fare? Ucciderlo?» Furono le arti marziali a salvarlo. Verso i 10 anni, Vladimir cominciò a praticare il sambo, tecniche di autodifesa in uso nell'esercito russo, e il judo, poiché la frequenza in palestra era subordinata ai risultati scolastici. Il giovane cominciò a studiare sul serio e fu ammesso tra i pionieri e nel Komsomol, organizzazioni politiche giovanili che rappresentavano un passaggio necessario per chi voleva emergere nell'Unione Sovietica. Agente segreto. Fu un film a fargli nascere il desiderio di entrare nei servizi segreti, Lo scudo e la spada, tratto da un romanzo di Vadim Kozvenikov, parlava di un agente sovietico che, facendo il doppio gioco con i nazisti nella Seconda Guerra Mondiale, contribuiva alla vittoria. Pochi giorni dopo aver visto il film, si recò presso la sede locale del KGB, Comitato per la Sicurezza dello Stato. L'agente di spionaggio e controspionaggio omologo alla CIA statunitense. Offrendosi come volontario, l'ufficiale di guardia lo buttò fuori, ma prima gli suggerì di fare l'università di legge. In Germania, Putin seguì il consiglio e si laureò nel 1975, entrando subito nel KGB. Raggiunse il grado di tenente colonnello, ma non ebbe una carriera brillante. Venne inviato infatti nel 1985 a Dresda, nell'allora Repubblica Democratica Tedesca, dove lavorò in appoggio alla Stasi, la polizia segreta tedesca. Secondo alcuni interpreti, questa permanenza all'estero gli impedì di percepire e vivere il cambiamento di umore generale in Russia ai tempi del Glasnost e della perestroica di Gorbaciov, contribuendo a solidificare in lui il mito del potere. Fino alla caduta del muro di Berlino, il 9 novembre 1989, in relazione agli standard comunisti, Putin e la moglie Ludmila Zbrebneva, che aveva sposato il 28 luglio 1983, avevano fatto una bella vita. Lui era ingrassato di 12 chili. Nei giorni fatali che seguirono, la palazzina sede del KGB a Dresda venne presa d'assalto. Putin, ufficiale più alto in grado, uscì con una pistola in pugno e convinse la folla a desistere. La carriera politica. Tornato in patria, diede le dimissioni del KGB nel 1991, durante il fallito colpo di Stato organizzato proprio dal KGB contro Gorbaciov, e intraprese la carriera politica. Iniziò come consigliere del sindaco di Leningrado, ora San Pietroburgo, per trasferirsi nel 1996 a Mosca, dove ricoprì incarichi minori fino al 1998, quando il presidente della Confederazione Russa Boris Eltsin lo nominò capo dell'FSB, il Servizio Federale per la Sicurezza della Federazione Russa, l'agenzia di controspionaggio che aveva preso il posto del KGB, sciolto l'11 ottobre 1991. Il 9 agosto 1999 Putin venne nominato, proprio da Eltsin, primo viceministro e subito dopo, a seguito delle dimissioni del capo di governo Sergei Stefanich, in realtà esautorato da Eltsin, capo di governo pro tempore. Il 31 dicembre 1999 Eltsin rassegnò all'improvviso le dimissioni dalla carica di presidente. Il suo posto fu preso pro tempore da Putin. Il suo primo atto ufficiale fu di firmare un decreto con il quale si garantiva l'immunità a Eltsin e alla sua famiglia da ogni accusa di malversazione e corruzione legate alla sua carica presidenziale. La guerra in Cecenia. Putin, quindi, venne scelto da Eltsin in quanto ritenuto capace di mediare tra l'apparato politico e le nuove forze economiche, e anche perché apparentemente privo di ambizioni personali. Una valutazione che oggi appare come un clamoroso abbaglio. Il 26 agosto 1999 era scoppiata la seconda guerra cecena, in Caucaso. Putin riconquistò la capitale Grozny, rafforzando la sua immagine di uomo d'ordine capace di salvare la Russia. Fu in questa circostanza che i media, da lui controllati, ne fecero un mito, elevandolo a leader della nazione. Così alle elezioni presidenziali del 2000 vinse al primo turno. L'economia russa si rafforza. Sin dai primi mesi, Putin diede un'impressione di stabilità e fermezza molto gradita a una società che veniva da oltre un decennio di crisi economiche e politiche. Anche la forza d'azione contro gli oligarchi del decennio precedente, percepiti come profittatori ai danni del popolo russo, venne vista con favore. Inoltre, le quotazioni di petrolio e gas naturale salirono di molto, favorendo in modo significativo l'economia russa, cresciuta per 8 anni consecutivi, con un aumento del prodotto interno lordo pari al 72%. Ciò consentì al governo di ridurre il debito estero e di pagare gli stipendi arretrati dei dipendenti pubblici. come spiegano gli storici russi Lev Gudkov e Viktor Zaslavsky. Putin ha saputo cavalcare l'onda della frustrazione popolare per la vertiginosa caduta dello standard di vita culminata nel crollo del rublo nell'agosto 1998 e per la perdita di status di superpotenza. Rieletto nel 2004, i consensi a Putin andarono alle stelle, tanto che nel 2004 venne rieletto presidente della Federazione Russa, a furor di popolo, con il 70% dei voti. In questo secondo mandato, tuttavia, cominciarono a rendersi evidenti le sue tendenze repressive e autoritarie. Gli vengono attribuiti l'assassinio dell'ex colonnello KGB Alexander Litvinenko e della giornalista Anna Politkovskaya. Le spese militari conobbero un'impennata vertiginosa, mentre i trattati per il disarmo vennero denunciati o disattesi. La Costituzione russa prevedeva, proprio per evitare eccessive concentrazioni di poteri, la possibilità di coprire solo due mandati presidenziali consecutivi. Perciò Putin, per aggirare questo vincolo, dopo aver preparato il terreno con una modifica alla Costituzione russa che assegnava maggiori poteri al primo ministro, allo scadere del suo secondo mandato assunse proprio la carica di capo di governo, lasciando come presidente della federazione il fedelissimo Dmitry Medvedev per i successivi 4 anni. Nel 2012, dopo altri aggiustamenti costituzionali, tornò a farsi eleggere presidente della Federazione Russa, carica che detiene a tutt'oggi. Svolta autoritaria. Ma il suo sguardo politico era già cambiato. Se nel 2005 il suo viaggio a Gerusalemme, la prima visita di un capo di Stato di Mosca in Israele, lasciava spazio alla speranza di un'evoluzione pacifica e liberale, nell'estate del 2007 Putin annunciò con toni entusiastici la produzione di un nuovo missile balistico intercontinentale a testate multiple e la moratoria sul trattato contro la proliferazione delle armi convenzionali in Europa. Nell'agosto del 2008, nel bel mezzo della crisi economica che dagli USA si stava diffondendo in tutto il mondo, la Russia appoggiò con una guerra lampo l'insurrezione della Ossetia del Sud, una regione della Repubblica Caucasica della Georgia, da parte di separatisti filorussi, e nello stesso tempo l'indipendenza della Abkhazia, un'altra regione della Georgia. Nel suo terzo mandato presidenziale, l'attivismo in politica estera è diventato sempre più forte. Dal 2011 ha appoggiato il regime siriano di Assad, impegnandosi militarmente in modo sempre più rilevante, a partire dal 2015, con una massiccia campagna di bombardamenti che ha permesso al suo alleato di ribaltare la situazione sul campo e controllare il 60% del territorio. Questo attivismo sul piano militare è risultato gradito a quella parte dell'opinione pubblica russa per la quale, come notano Gudkov e Zaslavsky, la rappresentazione della Russia come una grande potenza con un ruolo particolare nel mondo è un elemento chiave dell'identità nazionale russa di massa. Nonostante il dissenso interno in questo periodo storico, il gradimento di Putin è ancora molto elevato. Sul piano interno, il suo potere si fonda sul controllo totale dei servizi segreti che gli consentono di tenere in pugno gli oligarchi e sulla completa sottomissione, sconosciuta in Occidente, del sistema giudiziario al potere esecutivo, che sta nelle sue mani. Ucraina 2014. Quando nel 2014 è iniziata la crisi interna ucraina, nota come Euromaidan, ossia l'ampio movimento popolare a favore dell'Unione Europea che ha trovato il suo centro nella piazza Maidan di Kiev, Putin ha reagito ordinando l'invasione della Crimea, la grande penisola del Mar Nero che al momento della dissoluzione dell'URSS era stata assegnata all'Ucraina, ma che, secondo lui, appartiene di diritto alla Russia in quanto abitata da popolazioni russe. Subito dopo ha appoggiato i separatisti filorussi delle regioni di confine del Donbass, iniziando una strisciante guerra civile durata fino al febbraio 2022, quando ha invaso l'Ucraina. Putin ha fatto riscrivere l'inno nazionale russo. Durante le Olimpiadi di Sydney del 2000, Putin fu colpito negativamente dal fatto che quando vincevano gli atleti russi non potevano cantare l'inno perché quello adottato al momento non aveva testo. Commissionò così a Sergei Vladimirovich Mikhalkov, che aveva già scritto i testi degli inni sovietici del 1944 e 1977, un nuovo inno nazionale. Per la musica venne ripreso il vecchio inno sovietico, voluto da Stalin nel 1943. Una scelta che all'epoca suscitò molte polemiche, perché evidenziava in modo vistoso l'intento di riproporre le glorie del passato. Il testo recita: «Una potente volontà, una grande fama, sono il tuo patrimonio per tutti i tempi. Sii gloriosa, nostra patria libera, unione eterna di popoli fratelli, saggezza ereditata dai nostri antenati. Sii gloriosa, patria, siamo fieri di te». Il Putin privato, una moglie, una compagna e 6 figli. Putin è stato sposato dal 1983 al 2013 con Ludmila Skrebneva, Kaliningrad, 1958, che aveva conosciuto a Leningrado quando era una studentessa di filologia spagnola. Dall'unione sono nate 2 figlie, Maria Putina, 1985, ed Ekaterina Putina. Sembra che la rottura tra i due sia stata molto brusca e dovuta al ruolo marginale che Putin voleva assegnare alla moglie. Il presidente russo è attualmente legato a Alina Kabaeva, 31 anni più giovane di lui, famosa ex ginnasta russa. Ha vinto un oro olimpico e 9 mondiali per la ginnastica ritmica. Ha dato a Putin 4 figli, ma non si sono mai sposati. È corsa voce che, in vista della guerra contro l'Ucraina, la Kabaeva sia stata mandata al sicuro in Svizzera con i figli.
4: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

finché ho un desiderio, ho una ragione per vivere. La soddisfazione è la morte. George Bernard Shaw.

0: Storia e segreti dell'antico Egitto. 6 puntate originali per conoscere meglio una delle civiltà più affascinanti ed enigmatiche della storia. I grandi faraoni, i miti, le leggende, le guerre, i monumenti, le tradizioni di un popolo che ha lasciato un'impronta indelebile nella storia dell'umanità.
1: Storia e segreti dell'antico Egitto. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
3: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: l'audiolibro.
1: Va ora in onda un estratto da Storia di una caduta di Stefan Zweig. Adelphi, 2010. Traduzione di Ada Vigliani. Letto da Cinzia Spighi. Perdere il favore di coloro da cui dipende la nostra stessa vita. Mordere la polvere quando si è conosciuto il fulgore degli altari. Non essere più amati. È il destino intollerabile che accomuna i protagonisti. Una dama del Settecento e un cane. E il dolore, il furore, il desiderio di vendetta non saranno meno violenti nell'animale che nella donna. Buon ascolto.
2: Il viaggio sino in Normandia era stato lungo e noioso, ma già il primo giorno a Corbepin le restituì il naturale buon umore. La sua mente inquieta, frivola, sempre avida di novità, scoprì che abbandonarsi alla purezza cristallina di una giornata estiva in campagna portava con sé un raro incanto. Si perdeva in mille pazzie, si divertiva a correre per i viali, a saltare oltre le siepi a caccia di farfalle svolazzanti, con indosso un abito bianco e vaporoso e nastri chiari fra i capelli, come quella ragazzina che un tempo era stata e che credeva già morta da un pezzo. Camminava, camminava, e per la prima volta, dopo anni, sentì di nuovo quanto fosse piacevole distendere ritmicamente le gambe avanzando, deliziata di riscoprire tutte le cose della vita semplice che nei giorni vissuti a corte aveva dimenticato. Era distesa in mezzo all'erba smeraldina e contemplava le nuvole. Com'era strano tutto questo. Da anni non osservava più una nuvola e si domandò se anche sopra i tetti di Parigi esse avessero contorni così belli e fossero sospese sulla città con un bianco altrettanto soffice e immacolato. Per la prima volta guardava il cielo come un oggetto reale, e la sua curva picchiettata di bianco le ricordò i meravigliosi vasi cinesi che di recente un principe tedesco le aveva regalato, solo che il cielo era ancora più bello, più compatto e più azzurro, ed era saturo d'aria tiepida e profumata, morbida al tocco come seta. Il non far nulla la ricreava, lei che a Parigi si trovava sempre incalzata da tanti divertimenti, e il silenzio lì attorno era delizioso, come una bevanda fresca. Si rese conto adesso, per la prima volta, di quanto la lasciassero indifferente le persone del suo entourage a Versailles. Constatò di non amarne nessuna, di non odiarne nessuna. Tutte le erano indifferenti, al pari dei contadini che se ne stavano lì, al limitare del bosco, con le loro grosse falci luccicanti e di tanto in tanto incuriositi, spingevano lo sguardo fino a lei da sotto le palpebre semiabbassate. E lei si faceva sempre più audace, si lanciava in giochi spericolati con gli alberi più giovani, spiccava un salto fino ad afferrarne i rami bassi, poi li rilasciava di colpo e prorompeva in una risata quando qualche bocciolo bianco cadeva, come colpito da un dardo nella sua mano disposta alla presa o fra i capelli, finalmente sciolti dopo tanti anni. Grazie a quella meravigliosa smemoratezza che le donne frivole mostrano in ogni istante della vita, ella aveva perso il ricordo d'essere stata messa al bando ed aver regnato a suo tempo come signora di Francia, così da potersi trastullare neglittosa con il destino del prossimo, come faceva adesso con le farfalle e in mezzo al tremolio delle fronde. 5, 10, 15 anni le caddero dalle spalle ed era tornata ad essere niente più che Mademoiselle Pleneuf, la figlia del banchiere ginevrino, una quindicenne piccola, magra, spavalda, che giocava nel cortile del convento e nulla sapeva di Parigi e del mondo intero. Di pomeriggio aiutò le fantesche nella spigolatura. Si divertì moltissimo a legare i grossi covoni e a gettarli poi sul carro con una spinta robusta. E in mezzo a tutte loro, che all'inizio erano impacciate e molto rispettose, ella sedette in cima al carro, riempito all'inverosimile, facendo dondolare le gambe e ridendo con i garzoni, per poi, giunta l'ora delle danze, scatenarsi anche lei. Viveva tutto questo come uno strano ballo in maschera a corte, e già si rallegrava all'idea di poter raccontare a Parigi che ore deliziose aveva trascorso, danzando la ronda con i fiori di campo tra i capelli e bevendo con i contadini dalla stessa brocca. Che fosse quella la realtà non lo notava, così come a Versailles non percepiva l'inganno di quel che travestirsi da pastori e pastorelle. Il suo cuore si perdeva sempre nell'attimo, mentiva nel dire la verità ed era sincero quando voleva ingannare. Di null'altro sapeva, se non delle sue sensazioni. E quelle, adesso, erano di gioia e trasporto in tutte le membra. L'idea di essere caduta in disgrazia l'avrebbe mossa al riso. Già la mattina seguente, però, una torbida goccia di malcontento venne a turbare la serenità cristallina delle ore trascorse. In quel luogo anche solo il risveglio faceva male. Da una notte nera di sonno, senza sogni, si precipitava nella pienezza del giorno, ed era come il passaggio dall'aria calda e afosa in un'acqua gelida. Non sapeva che cosa l'avesse risvegliata, non certo la luce, perché il mattino piovoso mandava un bagliore spento attraverso lo stillare dei vetri. E nemmeno di rumore si era trattato. Lì non si udivano voci. C'erano solo defunti che dai loro ritratti alle pareti la fissavano con sguardo penetrante. Era sveglia e non sapeva perché e a quale scopo. Non c'era nulla lì che la chiamasse e la allettasse. E non poté fare a meno di pensare com'era diverso il risveglio a Parigi. La sera si ballava, cicalando si facevano le ore piccole in compagnia. E poi su di lei calava quel meraviglioso sonno dello sfinimento, in cui i sensi eccitati prolungano il tremolio di immagini variopinte. E la mattina, gli occhi chiusi, ella udiva ancora come in sogno voci attutite, che provenivano dalle anticamere e affluivano sino a lei, non appena aveva inizio il suo lever. I duchi di Francia, gli amanti, gli amici, chi pietiva qualcosa da lei. Tutti cercavano i suoi favori e le offrivano il dono degli zerbinotti, l'allegria a ogni costo. Ciascuno di loro raccontava, rideva, scherzava, e fino al suo letto arrivavano i pettegolezzi e le novità, così che il risveglio la conduceva diritto filato dai vivaci colori dei sogni alla marea montante della vita, mentre il sorriso, che in sogno le aleggiava sempre sulle labbra, non prendeva il volo, ma le restava sospeso agli angoli della bocca, dondolandosi baldanzoso come un uccello in gabbia. Il giorno segnava il passaggio dalle immagini degli uomini agli uomini in carne e ossa, e tutti le restavano accanto quando si vestiva, andava a passeggio, prendeva i pasti, finché non tornava a scendere la notte. Nel continuo mormorio avvertito intorno a sé, si sentiva trasportata da quella marea che, simile al rincorrersi incessante delle onde, faceva dondolare in ogni inarrestabile ritmo di danza la barca fiorita della sua esistenza. Qui invece, con il risveglio, le sembrò di cozzare contro una scogliera, di arenarsi immobile e inutile sulla spiaggia delle ore. Non c'era nulla che la invogliasse ad alzarsi. Gli innocenti piaceri del giorno addietro non avevano più alcuna attrattiva. La sua curiosità viziata era di quel genere che si esaurisce in fretta. La stanza era vuota, come priva d'aria, e vuota si sentiva anche lei in quella solitudine, dove nessuno chiedeva sue notizie. Vuota, inutile, dilavata, esausta. Solo ora cominciò lentamente a ricordare perché era lì e come vi fosse giunta. Che cosa mai si aspettava da quella giornata per tenere gli occhi fissi sulla pendola che, senza un attimo di sosta, attraversava il silenzio con il suo passo leggero e oscillante? Alla fine se ne rammentò. Aveva pregato il principe di Alincourt, l'unico fra gli

e terminava la lettera con auguri affettuosi di un piacevole soggiorno. Di lei e della sua scomparsa neanche una parola. Si indispettì. La notizia non era forse di dominio pubblico? Oppure avevano davvero creduto alla frottola che lei si fosse rifugiata in quel noioso e sperduto buco di provincia per riposarsi un po'? Il messo, uno staffiere sempliciotto e alquanto ottuso, si strinse nelle spalle. Lui non sapeva nulla. Lei celò il suo dispetto e, senza mostrarsi delusa, scrisse una risposta ad Alincur, ringraziandolo per le notizie e pregandolo fervidamente che continuasse a mandarle puntuali resoconti su quanto accadeva a corte. Sperava di non doversi trattenere a lungo, ma in ogni caso il luogo le garbava assai. Non si accorse che già stava mentendo. Ma la giornata non finiva più. Le ore le sembrava avanzassero con lo stesso passo circospetto di quei villici, e lei non sapeva come accelerarle, e nemmeno sapeva che cosa fare. Tutto nel suo intimo era muto, la vivace musica del cuore era spenta, come un carillon di cui si sia smarrita la chiave. Non lasciò nulla di intentato, si fece portare dei libri, ma anche i più intelligenti le parvero mera carta stampata. Divenne irrequieta. Le mancavano le molte persone in mezzo alle quali aveva vissuto per anni. Spediva inutilmente a destra e a manca i servitori con ordini capricciosi. Voleva sentire scricchiolare le scale sotto i suoi passi. Voleva vedere qualcuno, suscitare in modo pretestuoso il via vai dei messaggi. Voleva ingannare se stessa, ma fu un mezzo fallimento. Come lo erano adesso anche gli altri suoi progetti. Il cibo la disgustava, al pari della stanza, del cielo e dei domestici. Voleva una cosa sola ormai, la notte, un sonno nero e senza sogni fino all'indomani, quando sarebbe giunto un messaggio più lieto. Infine la sera arrivò, ma com'era triste in quel luogo. Nient'altro che il farsi buio. Lo scomparire di ogni cosa, l'oscurarsi della luce. Mentre a Parigi segnava il tanto atteso prologo dei divertimenti. Qui non era che un mero epilogo, e lasciava solo fluire la notte, mentre laggiù accendeva le candele bordate d'oro nei saloni reali, rendeva scintillante l'aria fra gli sguardi, infiammava il cuore, lo scaldava, gli infondeva ebbrezza e vita. Qui invece accresceva soltanto l'angoscia. Vagò da una stanza all'altra. In tutte il silenzio era acquattato come una bestia feroce, fattosi più denso in quella sfilza di anni durante i quali di lì non era passato nessuno, e lei temeva che potesse assalirla. Le tavole del pavimento scricchiolavano. Le rilegature dei libri crepitavano appena le toccavi. La spinetta gemette quasi raccapricciante, come un bambino percosso, quando lei ne sfiorò i tasti e produsse un suono lacrimevole. Tutto si difendeva dall'intrusa, tutto si compattava nell'oscurità. Presa dai brividi, fece accendere le luci in tutta la casa. Provò a fermarsi in una stanza, ma qualcosa la trascinava via. Fuggiva da una camera all'altra, credendo di poter placare così la sua ansia, ma ovunque si imbatteva nel muro invisibile del silenzio, che da anni regnava in quei luoghi e non voleva farsi spodestare. Sembrava che perfino le candele lo avvertissero, sfrigolavano piano e stillavano gocce bollenti. Da fuori, invece, con le sue 30 finestre illuminate, il castello scintillava come se ci fosse stata una festa. La gente del villaggio era raccolta in massa davanti all'edificio e si domandava stupita da dove fossero spuntate così all'improvviso tutte quelle persone. Ma la figura che vedevano passare come un'ombra davanti all'una o all'altra finestra era sempre la stessa, Madame de Prie, che disperata, come una fiera in gabbia, andava su e giù fra le sbarre della sua solitudine interiore e da dietro

Dietro i vetri aguzzava lo sguardo nell'attesa di qualcosa che non arrivava. Il terzo giorno la sua impazienza perse ogni controllo e divenne feroce. La solitudine la opprimeva. Aveva bisogno di gente, o almeno di notizie, sapere qualcosa dei suoi amici, della corte, dove erano ramificate le mille fibre del suo essere. Le bastava uno spunto qualsiasi in grado di eccitarla o di farle almeno provare un'emozione. Incapace di attendere il corriere, la mattina si mise in viaggio di buon'ora e cavalcò a lungo per andargli incontro. Pioveva a dirotto, i capelli grondanti d'acqua le tiravano il capo all'indietro, gli occhi non vedevano più nulla, tanto la tempesta le sbatteva la pioggia in faccia. A malapena le mani intirizzite riuscivano a tenere le redini. Finì per tornare indietro all'impazzata. Si lasciò spogliare degli abiti bagnati e si rifugiò di nuovo nel letto. Attendeva come in un accesso di febbre, mordendo la coperta. Adesso capiva il sorriso minaccioso del conte de Belle-Île quando le aveva detto come sarebbe stato difficile per lei sopportare una lunga solitudine. Ed erano passati solo 3 giorni. Alla fine il corriere arrivò. Questa volta ella abbandonò ogni dissimulazione e strappò il sigillo con le unghie, avida come un affamato che spoglia un frutto dalla buccia. C'erano molte notizie relative alla corte. Il suo sguardo scorreva rapido il foglio. Ella cercava il proprio nome. Niente, niente. Ma a un certo punto, alla vista di un altro nome, si sentì come ustionata. Il suo posto di dama di corte era passato a Madame de Caulaincourt. Per un attimo tremò e le vennero meno le forze. Non era dunque solo un malumore passeggero, ma un bando definitivo. Era la sua condanna a morte e lei amava la vita. Con un balzo, senza alcuna vergogna davanti al corriere lì presente, saltò giù dal letto e si mise a scrivere, seminuda e battendo i denti per il freddo, una lettera dopo l'altra, come in preda ad una sfrenata bramosia. Rinunciò alla commedia dell'orgoglio. Scrisse al re, pur sapendo che la odiava, con le parole più umili, con un servilismo da far pietà. Promise di non immischiarsi più negli affari di Stato. Scrisse alla Leszczynska, ricordandole che era diventata regina di Francia solo grazie a lei. Scrisse ai ministri offrendo loro denaro, si rivolse agli amici. Scongiurò Voltaire, che aveva salvato dalla Bastiglia, di comporre un'elegia sulla sua messa al bando e di darne pubblica lettura. Ordinò al segretario di assoldare dei calunniatori. Scrivessero libelli contro i suoi nemici e li mettessero in circolazione. 20 lettere di questo tenore vergò con mano febbrile, lettere che imploravano tutte una cosa sola: Parigi, il mondo, la salvezza da quella solitudine. Ed erano urla, non più missive. Poi aprì un cofanetto, diede al messo una manciata di monete d'oro, facesse pure correre allo stremo il cavallo, ma doveva giungere a Parigi quella notte stessa. Da quando era lì, aveva imparato il prezzo di un'ora. Sgomento, questi voleva ringraziare, ma lei lo spinse fuori dalla stanza. Poi si rifugiò di nuovo sotto le coltri. Aveva freddo. Una tosse insistente scuoteva il suo corpo smagrito. Era lì distesa e guardava fisso davanti a sé. Aspettava che la pendola sulla console si decidesse a batter l'ora. Ma le ore erano cocciute, a nulla valeva incalzarle con le minacce, con le preghiere, con il denaro. Sonnolente esse compivano il loro giro. I domestici entrarono nella stanza. Lei li cacciò via tutti quanti. Non voleva mostrare a nessuno la sua disperazione. Non voleva né cibo né parole. Non voleva nulla da nessuno. Di lì, dalle finestre, la pioggia scrosciava incessante. E lei si sentiva gelare come fosse stata fuori a rabbrividire, simile a un arbusto dai rami disperatamente tesi.
Una domanda le si ripresentava di continuo, una parola come il battito del pendolo. Perché? Perché? Perché? Perché? Perché Dio aveva permesso tutto questo? Forse per i suoi peccati? Tirò il campanello, mandassero a chiamare il curato. Si tranquillizzò al pensiero che lì viveva una persona con cui potersi aprire, per confidare tutta la sua pena. Il prete non si fece attendere molto, anche perché gli avevano riferito che Madame era malata. Quando entrò nella stanza, lei non poté fare a meno di sorridere. Pensò al suo abate di Parigi, dalle mani fini e delicate, dagli occhi luccicanti e quasi carezzevoli. Pensò al suo eloquio mondano, nell'ascolto del quale ci si dimenticava che fosse intento a raccogliere una confessione. L'abate di Courbepin era corpulento e largo di spalle, e i risvolti dei suoi stivali scricchiolavano, mentre lui si avvicinava alla porta con un passo pesante. Tutto in quell'uomo era rubizzo, le mani sgraziate, la faccia come di cuoio conciato dal vento e le grandi orecchie, eppure aveva modi gentili quando le porse la sua zampaccia per salutarla e si accomodò in poltrona. Sembrava che l'orrore tra quelle pareti avesse avuto paura della sua massiccia presenza e si fosse acquattato in un angolo. Nella stanza, che la sua voce sonora riempiva completamente, pareva ci fosse più calore, più vita, e Madame de Prie ebbe l'impressione di respirare meglio. Lui non sapeva bene perché lo avessero chiamato e prese a conversare con goffaggine. Parlò della sua parrocchia, di Parigi che conosceva solo per sentito dire. Fece mostra della sua erudizione, disquisì su Cartesio e sulle pericolose opere del signor de Montaigne. Lei interloquì con qualche parola qua e là, senza troppo riflettere. I suoi pensieri ronzavano come uno sciame di moscerini. Voleva solo ascoltare, ascoltare una voce umana, con cui costruire un argine contro il mare della solitudine nel quale rischiava di affogare. Quando lui, temendo d'essere importuno, stava per prendere congedo, lei lo blandì con toni amabili e appassionati, che altro non testimoniavano se non la sua angoscia. Promise al reverendo di ricambiare la visita. Lo invitò a venire spesso a trovarla. I tratti incantevoli della sua natura che aveva sedotto Parigi sgorgavano copiosi dal suo silenzio trasognato, e l'abate restò finché non venne buio. Ma appena lui richiuse la porta, ella ebbe l'impressione che il peso del silenzio le precipitasse addosso con raddoppiata insistenza, come dovesse sostenere da sola quell'alto soffitto, scacciare da sola l'oscurità che stava irrompendo. Mai si era resa conto di quanto una singola persona possa significare per un'altra, perché mai si era sentita sola. Ai suoi occhi gli esseri umani erano sempre stati come l'aria, di cui non si avverte la presenza. Ma adesso che la solitudine le serrava la gola, solo adesso sentiva per la prima volta quanto ne avesse bisogno. Comprendeva come fossero importanti. Persino quando mentivano, quando ingannavano, capiva che tutto in lei, la sua leggerezza, la sua sicurezza e allegria, dipendeva dalla loro presenza. Per decenni aveva nuotato nelle acque della società, senza sapere che esse la nutrivano e la sorreggevano, mentre ora, come un pesce gettato sulla riva della solitudine, sussultava per la disperazione e nel dolore della rivolta. Gelava e al tempo stesso ardeva di febbre. Tastò il proprio corpo e inorridì com'era freddo. Tutto il calore dei sensi sembrava scomparso al suo interno. A fatica il sangue le scorreva gelatinoso nelle vene. Le pareva di giacere nel proprio cadavere chiuso dentro la bara del silenzio. E all'improvviso esplose in lei, cocente, un singhiozzo disperato. Subito si spaventò e volle reprimerlo. Ma lì non c'era nessuno. Lì non aveva bisogno di fingere.
Per la prima volta era sola con se stessa e si abbandonò arrendevole alla dolorosa dolcezza di sentir scorrere quelle lacrime cocenti sulle guance gelide e di udire i propri singhiozzi in quel terribile silenzio.

0: Avete ascoltato un estratto da Storia di una caduta di Stefan Zweig, Adelphi 2010. Traduzione di Ada Vigliani. Letto da Cinzia Spighi.
1: Il dubbio o la fiducia che hai nel prossimo sono strettamente connessi con i dubbi e la fiducia che hai in te stesso. Khalil Gibran.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Lady B. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no? Sognare meglio e di più. Lady B, a cura di Chiara Nisi.
2: A un certo punto il ragazzo, trovandosi lontano dalla fida schiera dei compagni, aveva esclamato: «C'è qualcuno?» Ed Eco aveva risposto: «Qualcuno?» Lui rimane stupito e, volgendo lo sguardo da tutte le parti, grida a gran voce: «Vieni!» E a sua volta lei chiama lui che la chiama. Si guarda indietro e di nuovo, poiché nessuno veniva: «Perché?» disse, «mi fuggi?» E quante parole disse, altrettante ne ricevette. Insiste e, ingannato dall'alterno riflesso della voce: «Qui, riuniamoci!» disse. Ed Eco, che mai avrebbe risposto più volentieri a nessun altro suono, ripete: «Uniamoci!» E asseconda lei stessa le sue parole. E uscita dal bosco, avanzava per gettare le braccia al collo desiderato. Ma lui fugge e, fuggendo, «Toglimi le mani di dosso!» dice. «Morirò prima che tu possa avermi!» Lei non rispose niente se non: «Che tu possa avermi!» Disprezzata si nasconde nei boschi e per pudore si copre il volto con le fronde e da allora vive in grotte solitarie. Tuttavia l'amore persiste e cresce per il dolore del rifiuto. Gli affanni che tengono svegli assottigliano il misero corpo e la magrezza raggrinzisce la pelle e tutto l'umore del corpo svanisce nell'aria. Rimangono soltanto la voce e le ossa. La voce resta. Le ossa, si dice, presero forma di una roccia. Da allora Eco si nasconde nei boschi e non si vede in nessun monte, ma tutti la sentono. È il suono che in lei sopravvive. Bentornate e bentornati, questa è Lady B e in questa stagione ci immergiamo nelle metamorfosi di Ovidio. Oggi la storia è quella di Eco e Narciso, raccontata nel terzo libro. Buon ascolto. Eco è una delle Oreadi, le ninfe dei monti. Secondo la versione più antica del mito, Zeus, notando l'attitudine della ninfa per il pettegolezzo, la spinse ad intrattenere sua moglie, Era, in modo da distrarla durante una delle sue scappatelle furtive. Era però si accorge dell'inganno e punisce Eco, privandola dell'uso abituale della parola e condannandola a dover ripetere solo le ultime parole che le vengono rivolte o che ascolta. La ninfa Eco si era perdutamente innamorata di Narciso, ma non potendogli a quel punto confessare il suo amore, riusciva a ripetere solo le ultime parole da lui pronunciate. E Narciso, esasperato da questo strano atteggiamento, fuggiva via da Eco e la evitava. Eco soffriva, non riusciva ad allontanarsi da lui, ma si rendeva conto che il bellissimo giovane non voleva assolutamente saperne di lei. E così comincia ad addolorarsi e a deperire, e ad ogni sgarbatezza di Narciso correva a nascondersi ai piedi di una rupe, dove trascorreva giorni interi senza prendere cibo. Ormai si era ridotta pelle d'ossa, mentre la sua voce continuava a ripetere l'ultima sillaba delle parole che sentiva. La sua bellezza nel tempo sfiorì, si consumava lentamente e di lei non rimasero che le ossa e un filo di voce. Gli dei allora impietositi la mutarono in roccia. Per questo ancora oggi tutti coloro che passano davanti ad una rupe e pronunciano qualche parola odono Eco. La spietata indifferenza di Narciso verso l'infelice Eco, che era morta d'amore per lui, suscita l'indignazione degli dei e soprattutto di Nemesi, la dea della vendetta, che decide di punirlo. Scende allora dall'Olimpo, assume l'aspetto di un cacciatore e si avvicina al giovane, proponendogli di condurlo in un luogo ricco di selvaggina. Narciso amava le battute di caccia e acconsentì. Insieme al cacciatore giunse in un luogo mai visto prima. Una bellissima radura piena di alti alberi. Nel mezzo c'era una fonte, dalle acque chiare e immobili. Nemesi lo conduce presso l'orlo della fonte e lo invita a piegarsi sull'acqua. E allora Narciso vide la cosa più bella che avesse mai visto. Vide se stesso. Chino sull'acqua restò a contemplare a lungo la sua immagine, mentre Nemesi gli sussurrava all'orecchio con voce algida: «Rimarrai qui per sempre, Narciso, rimarrai qui per l'eternità, a contemplare il tuo volto più bello di quello di tutte le ninfe e di tutte le dee. Nessun cuore di donna soffrirà più per la tua bellezza, che ora hai conosciuto». Ecco il crudele contrappasso. Al logoramento di Eco e di molti altri disperatamente innamorati del bel giovane, segue lo struggimento di Narciso, costretto ad amare inconsolabilmente solo se stesso. Secondo un'altra versione del mito, ammaliato dalla sua bellezza e chinatosi per guardarsi meglio, Narciso sarebbe annegato nelle sue stesse acque. Si afferrava così la profezia di Tiresia, che quando Narciso nacque dalla ninfa Liriope, che chiese all'indovino la sorte del figlio, Tiresia aveva risposto che avrebbe avuto lunga vita se non avesse conosciuto se stesso. Come simbolo della mitologica figura del giovane che si invaghì della propria bellezza, rimase il fiore giallo del narciso, che pallido e delicato cresce lungo i piccoli corsi d'acqua, piegando il suo stelo quasi a volersi specchiare. Narciso sa amare solo se stesso e tiene fuori dalla sua affettività il resto del mondo. Non si apre all'altro, non vuole correre il rischio di tradirsi. Aprirsi all'altro significa mettere in discussione il proprio modo di essere, correre il rischio di sentirsi fragile, essere alla mercé dell'altro, dipendere dall'altro, senza alcuna garanzia di non venirne traditi o delusi. La paura della sofferenza per l'eventuale fallimento genera in Narciso la decisione di chiudersi nel proprio mondo, lasciando fuori tutti, indistintamente. Per Eco il discorso è diametralmente opposto. Lei vive l'assoluta alterità, esiste solo in funzione dell'altro, solo in funzione di ciò che prova per l'altro, e quando non viene corrisposta, la sua vita perde ogni significato, ogni senso, non le rimane altro che lasciarsi morire. Il non riconoscimento di una propria identità, di esistere, cioè a prescindere dall'altro, in Eco manca del tutto.
3: Quanti mai baci vani diede al fonte fallace? Quante volte le sue braccia avide di quel collo dentro l'onda immerse, non toccando altro che l'onda? Cosa vede non sa, ma una tal vista l'accende, e quell'errore che lo inganna invade gli occhi suoi di desiderio.
2: Il mito di Narciso ed Eco permette oggi di descrivere in psicologia il disturbo narcisistico di personalità e la dipendenza affettiva. Cosa impariamo? Non si può vivere in funzione di se stessi. L'altro è fondamentale per la costruzione del sé. Per capirsi, ogni esperienza relazionale ha un senso nella definizione di quello che siamo. Narciso, nel suo pregiudizio su Eco, nella sua egoreferenza, non si è mai donato ad una forma d'amore. Il risultato è stata la propria fine, completamente ripiegato sulla sua immagine. Eco e Narciso corrispondono a due morali complementari. Narciso sceglie la solitudine, non accettando l'altro da sé e diffidando di Eco. è intorpidito dalla sua unica qualità, dalla sua bellezza, e non è più in grado di distinguere quello che è reale da ciò che non lo è. Per questo l'etimologia del suo nome ci rimanda a parole come narcolessi, narcotico, rimanda al torpore, dal greco narcosis, che è quella condizione che prova chi non vede l'altro e non vede la vita e vive come stordito nelle proprie condizioni. Che si possono mettere felicemente e dolorosamente in dubbio solo nel rapporto con l'altro. Rainer Maria Rilke riprende il mito di Narciso. Scrive: ciò che emanava riassorbiva in sé il suo amore, e più nulla di lui era nel vento aperto, e chiuse il cerchio delle forme estatico, e si abolì, e non poté più essere. Con un movimento di ecstasis, di uscita dal sé, Narciso va incontro a se stesso, al proprio sé riflesso, fino all'implosione. Una morale ci resta: la rivelazione del sé avviene solo grazie all'incontro con l'altro. Oscar Wilde, nel Discepolo, poesia in prosa del XIX secolo, così ricama una scena del mito di Narciso ed Eco. Quando Narciso morì, lo stagno del suo piacere cambiò da coppa di acque dolci in coppa di lacrime salate, e le oreadi vennero piangendo per i boschi per rivolgere canti allo stagno e dargli conforto. E quando videro che lo stagno era cambiato da coppa di acque dolci in coppa di lacrime salate, sciolsero le verdi trecce delle loro chiome e gridarono allo stagno e dissero: non ci meravigliamo che tu pianga in questo modo, Narciso, che era tanto bello. Ma era bello, Narciso? Disse lo stagno. Chi potrebbe saperlo meglio di te? Risposero le oreadi. Noi ci passava sempre accanto, ma te ti cercava. E si sdraiava sulle tue sponde, ti guardava, e nello specchio delle tue acque rispecchiava la propria bellezza. E lo stagno rispose: ma io amavo Narciso perché, quando si sdraiava sulle mie sponde e mi guardava, nello specchio dei suoi occhi io vedevo sempre rispecchiata la mia bellezza. Vittorino Andreoli ha scritto: il potente non sa amare. L'uomo di ferro e freddo sa avvolgere e legare per sottomettere, per schiavizzare. Senza paura non c'è amore. E il potente fa paura. Analogamente a Narciso, che crede di essere meglio di tutti e per questo evita di confrontarsi con chiunque, percepisce attorno solo lo sguardo ammirato di chi incontra, non la presenza dell'altro come possibile parte di sé. Anche un poeta che scrive terzine e magari pensa di dedicarle a se stesso, come avrebbe fatto il Narciso della mitologia, non farebbe nulla se non avesse un lettore, un altro che è parte dell'insieme. Credule, quid frustra, simulacra fugacia captas, quod petis est nus quam, quod amassa vertere perdes, ista repercus e quam cernis imaginis umbrest, nila bettista sui tecum venitque manetque, tecum discedet, si tu discedere possis. Ingenuo, cosa prendi in vano un'immagine fugace? Ciò che brami non è in alcun luogo. Ciò che ami lo perdi se ti volti. Questa che vedi è un'ombra dell'immagine riflessa, questa non ha nulla di proprio. Viene e rimane con te. E con te se ne va, se tu potessi andartene. Grazie per il tuo ascolto. Questa è Lady B e ti do appuntamento a lunedì prossimo.
1: Avete ascoltato Lady B a cura di Chiara Nisi. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Ogni lunedì e in replica venerdì alle 7.30, 13.30, 19.30. Per ascoltare questa ed altre puntate, cerca l'EDB su Spreaker.com o Facebook.
4: Radio Senti chi parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Ogni persona è un abisso. Vengono le vertigini a guardarci dentro. Dal film La tigre e la neve.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: La gioia e la legge di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Quando salì in autobus, infastidì tutti. La cartella stipata di fogli altrui, l'enorme involto che gli faceva arcuare il braccio sinistro, il fasciacollo di felpa grigia, il parapioggia sul punto di sbocciare, tutto gli rendeva difficile l'esibizione del biglietto di ritorno. Fu costretto a appoggiare il paccone sul deschetto del bigliettaio. Provocò una frana di monetine imponderabili. Tentò di chinarsi per raccattarle, suscitò le proteste di coloro che